0: Dal mio computer e io sono onorato.
1: Onorato?
0: Questo, quello che stava qui,
2: stava
3: odorato.
0: E tu
3: odorato.
0: Sei odorato, io sono odorato. Oh, ti voglio bene, Alberto.
1: E dove?
0: Ah, che cazzo, che cazzo. Buono.
4: Vedi, qua siamo
0: tremendamente. Sei ospite. Benvenuto.
5: Caro, ho un messaggio per te qua. C'è un gruppo che
4: mi ha mandato
5: un messaggio di intervista.
4: Della tua cassa?
0: Eh? Della tua cassa?
5: Che cosa?
4: Il vino.
0: No. Alberto, vino biologico.
4: Siciliano.
0: Buono.
4: Siciliano.
0: Boom, boom.
5: Yeah! Il dio porco
6: e la carne. Il tempo è molto limitato, siamo in giro per una delle tante celle del sport palestino, siamo qui per intervistare una crew appena nata, ma piuttosto aggressiva, ci presento da solo il leader di questo gruppo. Diciamo che non sono il leader perché normalmente non dovrebbe esistere un leader. Però una crew che non è appena nata, perché 3 anni di attività ormai sono diviso un po' di voi, insomma, abbiamo diviso altre esperienze insieme con questi ragazzi. Appena nato io sento sentimento, insomma, dove metti un bambino, via? Ok, ci sta aperto di Bastoniti, ti piace dirti il tuo nome, il nome della tua crew?
7: Il mio nome è Benvenuti,
6: il tuo nome è
7: Benvenuti.
6: E la crew è?
7: Elemental Crew.
6: Dove ci troviamo?
7: Ah, molto semplice, potete trovare su IRC, su Elemental appunto, che ovviamente però per fare modifiche dei problemi di IRC, però della IRC in FTT, che così teniamo tutte chiave, quindi eventualmente se qualcuno teniamo più per Elemental, internazionale. E poi aspettiamo gli ospiti e se qualcuno vuole entrare verrà
6: chiamato. Allora, quali sono i presupposti? Perché esiste la crew e che cosa si presuppone di fare nei prossimi anni?
7: La nascita della crew è stata la nascita di una nuova forma di aiuto, come possiamo leggere dai tanti manifesti, anche dal nostro manifesto, che è direttamente trovabile da noi o comunque in giro, cioè il manifesto del
6: Molto bene, allora per chiudere facciamo un saluto collettivo di tutta la crew al ascoltatore di Radio Cybermet.
7: L'ennesimo
6: gruppo, intervista?
0: Sì. Sei un fascista.
1: Super spring che contro di
0: te. Ma l'hai visto il momento?
4: Ma tu hai visto il fumetto della gleba?
0: Sì,
4: tu hai conosci il fumetto della gleba? Allora, vai su welcome.com/gleba. Vai.
0: BBK, qual è il messaggio? Posso dire, non ho sentito.
5: Hanno fatto una stand innovation per te.
2: tu e loro vanno anche a notare qualcosa sui sedili.
3: E sai chi
4: sono? Ok. Gleba.
3: Sono morato. Dei video family di
4: qua con le va bene. Cosa che dobbiamo mettere noi?
3: Makers Black.
2: Nessuno.
4: Ah, caro. Quando iniziamo a trasmettere noi?
0: Allora, Radio Pro si connette con noi alle 10, quindi si dovrebbe sedere qui e un attimino introdurre anche per il popolo di Radio Pro lo streaming che c'è qui, magari in tedesco, poi passare di noi. In tedesco
3: come vuole. Max, you should introduce now because it's French, so
8: if it's possible, this is the whole stream to move it online because it's not so
0: possiamo connetterci, possiamo sentire lo stream di Radio Pro per capire quando siamo su.
4: So,
0: siamo in etere su Radio Pro.
4: Oh, tu stai registrando quello che arriva?
2: Yes.
3: It's in German.
4: Allora, siamo
0: Non siamo online?
3: No, ancora no.
4: Vorrei annunciare che comunque fra poco faremo il collegamento,
0: diciamo. Tra poco parte la lunga nottata di Radio Cybernet in collegamento con Radio Città. Se i compagni ci contattano, se stanno prendendo l'upstream o se ci sono riusciti da soli, con Radio Onda Rossa, mi confermi? Radio Onda Rossa e con Radio Pro, che sta per collegarsi e spararci in etere dalle 10 di sera alle 9 di mattina. Poi dobbiamo dire anche questo, che abbiamo pronta in streaming, e asbesto te la dico adesso, la performance di Mike Dread che dovrebbe suonare su alle 11.
4: Come facciamo a mandare?
0: Abbiamo un portatile con una scheda Waveland che sta encodando in Live Ice sul Mount Point Outdoor invece del Mount Point Akip sullo stesso server, quindi chi la vuole ascoltare da sempre lo può ascoltare su http://stream.sil.at/outdoor, che è tutto lo streaming che viene da fuori, dal giardino, e che passeremo su Akip in modo da streamarlo anche sul mainstream nei momenti in cui vorremmo passare la musica, quindi dopo le 11 direi. Lo usiamo come backup, è settato come backup. E con Radio Pro stiamo cominciando.
8: So you know it's always very unfunctional.
0: Sì. So, continua Radio Pro con lo streaming sui loro programmi, presto ci passeranno in etere, saremo in etere, ripetiamo, a Linz in Austria, da una radio di compagni che ci sparano in etere lì. Cercheremo di essere il più internazionali possibili. Farei anche un commento sull'Hack Meeting, l'anno prossimo magari impegnarsi a farlo diventare più nazionale, più internazionale, voglio dire. La partecipazione dei ragazzi da fuori è stata un po' problematica per via del linguaggio, perché tutti i seminari erano in italiano, vero? Cazzo. spesso di qualcosa, spesso
4: seguendo quello che dicono su IRC, perché mi va di seguirlo. Intanto in sottofondo abbiamo anche Radio Onda Rossa, però noi non sappiamo se stasera avremo il collegamento con Radio Onda Rossa, in quanto non abbiamo visto i compagni di Radio Onda Rossa. Comunque vedremo. E da Pescara invece?
0: Da Pescara invece ci è arrivato un fax dei compagni di Radio Città che cercavano di prendere lo streaming e spararci in etere. Sono pazzi.
4: Vai sui fumetti. Vai sui fumetti. Su. I fumetti nuovi, porco Dio. È fantastico questo. Sono, è un genio questo disegnatore. Uccidi la pubblicità. Ecco.
0: Allora. E a Linz in Austria ci spareranno in etere con Radio Pro.
9: Radio Pro e Skill Radio Pro.
0: Sì.
4: Sono arrivati 40.000 messaggi di CQ.
0: E che Dio ti benedica, è l'acqua santa ti è arrivato, maestro. Phalanx, salutiamo Phalanx, per Dio.
10: Sì, un mito.
0: Salutiamo Phalanx.
4: Non è online.
0: No,
4: credo.
0: Lo salutiamo lo stesso. Ciao Phalanx. Non l'ho mai conosciuto, Phalanx.
4: Mi sono chiuso IRC.
0: Quanti ascoltatori abbiamo? Pippero. Quanti ascoltatori?
4: 11.
0: Cazzo.
4: Allora, rieccomi.
0: Diciamo che per il sabato sera è notevole.
4: Allora, eccoci qua. Vita leggende, fumetti. Che te ne pare? Segnaliamo un bellissimo sito di fumetti. http://welcome.to/gleba. I fumetti della gleba. Andate e leggete. welcome.to/gleba.
0: Ma cazzo! Cazzo!
10: E quanto è senza?
0: Sopra la...
4: Pare che stia andando tutto. Ma pare che stia funzionando. Grosse novità non ce ne sono.
11: Che fate?
4: No, adesso smettiamo direttamente noi da qua. È proprio esaurito, eh? È un flash, questi fumetti sono un flash. Guarda le formine geometriche. Ale, stai vedendo? Vedo una morte.
0: Wow, che sole, che culo, wow, strega bene,
4: la profezia.
0: Vai attento, sei passato dal mio. Super.
11: il barone Polverelli. Viaggiamo nel tempo. Sono io da bambino.
4: I miei complimenti, ragazzi.
3: The one that did, no.
4: Vorremmo una conferma se si sente bene, se ci sentite bene oppure no. Io penso di sì. Confermo comunque, qui all'Hacker Meeting c'è un casino di musica techno pazzesca. Ah, grazie per la conferma a Sliver e basta. La stanchezza mi sta massacrando. Allora, Z Robin, io mi trovo qui.
3: Yeah, the one that has been presented in Time's Up 2 or 3 years ago. Yeah, was in Time's Up in England. They told me, yeah,
4: siamo in attesa di collegarci.
3: Sunday, not washing the dishes.
4: Che c'è? È andato giù?
3: Programming and I have been there in the song with the SP live.
4: C'è stata una guerra incredibile su IRC, sul nostro canale Hacker Meeting. Sono entrati dei finlandesi, ci hanno takeoverato tutto il canale. Porca puttana. Ti fai più in là, per favore? No, basta, li metti proprio qua. Ecco, basta. Ah! Non sono uscito, sono qua. Male. Non si connette. Beh, sono caduto da IRC, abbiamo 16 ascoltatori. Voianet.org, si è andata giù. Not connected, now logging in. Può essere la sete.
12: I have to do it. Guten Abend, liebe Grüße, Radio Kronach-Linz hier vom Hackett Meeting aus Rom, Radio Cybernet, wir dürfen Gäste sein hier und es geht ab, es geht ab, es geht ab.
4: Stai già trasmettendo, are you trasmitting?
12: No, we are transmitting.
4: Ah, ok. Inizia il collegamento per Radio Fro in Austria.
12: Ok, liebe Grüße aus Rom, wir berichten vom Hackett Meeting 1999. Frohhörer, aufgepasst, die ganze Nacht wird es da hingehen, so die Technik mitspielt, wir werden sehen. Es ist hier ein ziemlich aufregendes Treffen im ehemaligen Vor. Volles Programm. Und wir werden die ganze Nacht einfach Berichte haben von hier. Und jetzt wollen wir schauen. Auch es geht jetzt zweimal und eher hier in Rom auf Radio Onda Rossa und in Linz auf Radio Fro. Alles natürlich immer übers Netz mit MP3-Strings von FTS Radio, at its best and at its finest. Liebe Grüße, Radio Cybernet with support from Fundamental Radio. Here we go.
13: That's enough for now. Just the introduction. And now we need some music. Right? Huh?
4: No. Ok, questo era un piccolo collegamento con Radio Fro in Austria, come avete sentito. Questo tipo di collegamento verrà ripreso più tardi, credo e spero. Molto bene, ci stiamo riuscendo. Ci hanno sentito anche in Austria.
14: Se poi togliessero questo casino,
4: il rumore di merda che si sente. Mentre qua in sottofondo abbiamo sempre Radio Onda Rossa.
14: È proprio un miscuglio di radio. This is Radio Onda Rossa. Radio Fro, Radio Cyber.
15: I'm listening to Radio Pro.
4: So this is the code and the anchor in the game.
13: Is this working?
4: No. The only mic is this.

0: Italiano,
1: non è un italiano,
0: ma
1: lo
0: ragazzo.

Yeah, I'm gonna get it.

Pues sí, pero...

sfasamento 0 a valore 0 per uno sfasamento di 180 gradi. Con questo sistema sono riusciti a risolvere tutti i problemi che c'erano, soprattutto di disturbi audio, e si riesce tuttora alla velocità di quasi 11 megabit, cioè da 4.8 a 11 megabit. Il telefonino, il nostro GMS, utilizza una versione aggiornata di questo sistema di trasmissione, che si chiama Gaussian ISK, che praticamente riesce a modulare su quest'onda, riesce a fare più cambiamenti di fase e quindi aggiungere più informazioni. E il risultato è che riusciamo a trasmettere più veloce e soprattutto controllando sempre meglio gli errori. Comunque questi sono i due sistemi più utilizzati. La grossa differenza è la velocità, ma anche la possibilità di controllare gli errori. Nel primo sistema il demodulatore, cioè quella parte che doveva tradurre il segnale modulato e ricostruirlo in digitale, aveva come unico riferimento i due toni. Nel VSK invece, col fatto che si tratta di una fase, si poteva, la fase può essere ricostruita in digitale per un programma di scorso punto. Tornando alla nostra scatoletta, il progetto originale dell'85 naturalmente è stato ampliato. Questa volta i campi di sviluppo sono stati tre. Quello militare continuava ed è andato avanti fino a raggiungere appunto queste velocità. Quello amatoriale anche, e poi si è aggiunto naturalmente quello commerciale, perché appena più o meno nei primi anni 90 si è capito che c'era la possibilità di trasmettere dati via radio, molte società hanno capito che poteva essere la parcella per molti suoi problemi. Facciamo qualche esempio. L'esempio più classico è quello delle wireless LAN, cioè delle LAN via radio. Pensiamo di avere un palazzo in cui noi andiamo a spostare il nostro ufficio e per problemi magari di valore architettonico del palazzo, per problemi anche per il fatto che magari ci prenderò poco, non possiamo effettivamente andare a buttare e portare la nostra rete in tutte le stanze, cioè non ci viene data la possibilità di agire e di cavare il palazzo. Con un sistema come questo, non con questo, ma con altri sistemi, ci serve la possibilità di trasmettere i nostri dati da un computer all'altro via radio, quindi riuscendo a superare il fatto che non ci viene data la possibilità di cablare e di fare i computer. Le società, questo non l'hanno capito perfettamente, e la Lucent. La Lucent, che da fine anni 90 è la proprietaria dei laboratori Bell, perché chi non lo sapesse un po' di storia, nei laboratori Bell è stato inventato il transistor e quasi tutte le tecnologie che usiamo noi, è stato inventato il cinescopio dei primi televisori, dei monitor, è stato inventato il modem, sono state inventate quasi tutte le tecnologie prima militari e poi per noi poveri umani sono state inventate in questi laboratori di Palo Alto, che prima erano della Bell, la compagnia telefonica che è stata smembrata nell'80 per problemi di antitrust, e sono stati comprati adesso dalla Lucent, adesso negli anni 90 dalla Lucent Technologies. Gli ingegneri della Lucent Technologies hanno capito che la possibilità di trasmettere dati via radio era la risoluzione di una marea di problemi, si sono messi a lavorare. Esattamente 3 anni dopo hanno messo sul mercato il primo prodotto di wireless LAN, una scheda, adesso sono diventate le schedine TCNCN e serie di computer. Nel 93 una scheda ancora relativamente rozza e grossa che permetteva, collegata al nostro computer, di emulare una Ethernet e di trasmettere a 2 megabit. Successo internazionale che però ha messo in chiaro uno dei problemi più grossi di questa tecnologia, cioè le frequenze. Vale la pena ricordare che lo spettro audio etere diviso per frequenze, ogni applicazione utilizza una frequenza ben precisa, i nostri cellulari GSM hanno iniziato a utilizzare 900 MHz. Dal momento che era esplosa la tecnologia del cellulare e non bastava più la banda, ci siamo spostati sui 1300. Questo ci fa capire che
la risorsa frequenza del mondo dell'etere è una risorsa

0: ascoltate. Le frequenze sono molto poche. Perché sono molto poche? Perché quasi il 60% dell'etere di preoccupazione è in mano in tutto il mondo minoritario. In Italia addirittura raggiungiamo l'80%, cioè l'80% delle frequenze tuttora utilizzabili sono ad esclusivo uso dei militari, che ne utilizzano pochissime, però l'importanza delle comunicazioni militari fa sì che vengano usate. Quello che resta viene utilizzato una buona parte per il broadcasting, cioè per la diffusione di segnali radio e televisivi, una parte per i radiomotori, quelli come i partiti di radio, una parte per i servizi tipo le radio dei tassi o tutti gli altri servizi che possono andare più radio, e una piccola fettina in America che era stata destinata, la fettina dei 2400 MHz, al mondo delle wireless LAN. La cosa strana è stata che appena è stato brevettato e standardizzato, questa tecnologia viene standardizzata in 90 linee e 802 lo standard internazionale per le wireless LAN, appena è stata standardizzata si è venuto fuori il problema principale, il fatto che la stessa schedina in America funzionava benissimo, portata in Europa non funzionava più. Perché? Perché sulla stessa frequenza in Europa c'è la locazione dei porti radio televisivi. In ogni paese, anche se sono confinati, la locazione dell'etere cambia. Sembra un assurdo perché l'etere è ovunque, quindi si sarebbero dovuti sedere tutti a un tavolino, mettersi lì assieme e decidere qual era, decidere delle allocazioni comuni. Questo non è avvenuto, o almeno è avvenuto soltanto regionalmente, e quindi ha fatto sì che dal 93 a oggi questa tecnologia solo negli ultimi 2-3 anni si è esplosa. Perché? Perché sono riusciti con piccole leggi in Europa, soprattutto la salvezza è stata l'Unione Europea che ha dato una normativa comune almeno a tutti i paesi dell'Europa, e i produttori sono riusciti a trovare una banda di frequenza funzionante. Dopo non siamo riusciti a farlo funzionare, però qui, e spero che domani funzioni, ci sarà un computer del forte che sarà dotato di una scheda wireless LAN, quindi potrà andare in giro per il forte e continuare a essere connesso con la rete. Questa è una tecnologia anche relativamente a basso costo. Il problema delle wireless LAN è la portata. Se noi domani facciamo funzionare questo computer, questo PC portatile, potremo in tutta l'area del forte continuare a connetterci con la base a una velocità dati abbastanza buona, che va dai 2 agli 11 megabit. Gli 11 megabit dentro 50 metri dall'altra macchina, penso che in tutta l'area del forte raggiungeremo i 2 megabit. Appena ci potremo allontanare di più, il segnale sparirà. Perché? Perché questa tecnologia qua, la IEEE 802, che è l'unica tuttora in commercio, ha questa grande limitazione di essere stata, per vari motivi, penso vi vado a spiegare, essere stata confinata nelle pareti degli uffici. Cioè loro hanno detto, ok, diamo il wireless LAN alla gente, diamo la possibilità di utilizzare la trasmissione dei dati via radio, però sono nei loro uffici. Questo perché? I motivi sono vari. Primo, il fatto che la tecnologia di trasmissione a lunga distanza viene utilizzata in maniera abbastanza corposa dai militari, e il fatto che ce ne sia un utilizzo corposo da parte di qualcun altro inizia a avere un fastidio. Secondo, perché le compagnie telefoniche iniziano ad avere grossi problemi se qualcuno si accorge che c'è qualcuno che gli vende la tecnologia, ad esempio per connettere casa propria con un altro ufficio via radio a un costo zero, quindi se non il costo delle attrezzature, e questa diventerebbe una pericolosa alternativa a quelle che sono i sistemi di connessione dati di oggi, DSL, CDN. Quindi tutto il mondo della telefonia guarda con orrore queste tecnologie, perché la loro diffusione non sarebbe la loro morte, però rappresenterebbe almeno un'alternativa economica decisamente valida.
1: Ho pensato ad esempio a l'ETS, non so, non può essere un'alternativa a questa cosa.
0: Dunque, l'ETS sì, c'è il fatto che io non ero ancora sceso, stavo facendo una discussione di massimo, qui volevo scegliere quali sono le applicazioni, cioè perché uno dovrebbe mettersi a costruire una roba per questo. Stavo dicendo appunto che non si è voluto commercializzare dei prodotti che fossero realmente alternative ai cavi telefonici per questi motivi. Il mondo della telefonia cellulare a prima vista sembra un'alternativa, cioè io se mi compro una schedina Nokia oppure mi compro uno di quei cellulari che ha la possibilità di essere connesso al computer e di trasmettere dati del cellulare, potrebbe servire un'alternativa. In realtà non lo è. Il GSM trasmette dati a 2600 volt, che non è il massimo che uno possa pensare di andarsi a solo sbarcare con una spesa abbastanza grande, perché il traffico dati lo fanno un po' pagare. In futuro, entro uno o due anni, dovrebbe esserci l'integrazione sempre sulla rete GMS di una tecnologia chiamata GPRS, che sarebbe una tecnologia packet radio sulla rete GSM, che dovrebbe permettere velocità abbastanza interessanti, attorno ai 64 kg. In Italia i gestori di cellulari fino adesso non hanno ancora comprato la tecnologia. Perché? Perché in quel caso lì inizierebbe a esserci la famosa alternativa, cioè il fatto che io possa andare in giro con un cellulare e una connessione a 64K fa sì che se io devo pianificare una cosa come questa, magari lo faccio non col cellulare, però inizio ad avere l'alternativa, inizio magari a non utilizzare il PSDN. E visto che l'accoppiata gestione di telefonia fissa e gestione di telefonia mobile in Italia c'è, si sta molto attenti a non introdurre tecnologie che vanno a rimpiazzare questo lato. Poi lui ha detto una cosa decisamente che ci sta bene, che è l'UMTS, che è la telefonia di terza generazione che entro il 2003-2004 dovrebbe accordare. L'UMTS è praticamente una telefonia in cui lo spazio di banda disponibile per ogni singolo utente viene a essere decisamente tanto. Addirittura si potrebbero avere 2 megabit di banda su ogni singolo portatile. Che io sappia, e anche andandosi a leggere bene quelle che saranno le applicazioni dell'UMTS, di sicuro non verrà utilizzato per il traffico dati. Cioè le applicazioni UMTS saranno applicazioni chiuse. Io sul mio telefonino potrò navigare su alcuni siti o navigare su tutti i siti, ma non avrò mai la possibilità, neanche con la telefonia UMTS, di avere una presa Ethernet e di usare il telefonino come una scheda di rete, perché anche in quel caso lì ci sarebbe questo grosso problema di competizione tra le linee di terra e le alternative via radio. Quindi di sicuro l'UMTS ci permetterà di avere più banda, però no, difficilmente, soprattutto per questioni commerciali, penso che all'inizio verrà dato. Tornando indietro, perché uno dovrebbe mettersi a costruire queste cose? Io penso che soprattutto per determinati usi della telematica, determinati usi che in un posto come questo all'interno di un ambit sono usi in cui molte persone ci chiedono, possiamo fare l'esempio di un ANLAP, un gruppo di persone in una città che decide per particolari idee politiche o anche semplicemente perché gli piace lavorare sulle macchine, vuole capirci di più, si vuole avvicinare di più alle macchine, si mettono assieme e fondano, chiamiamolo anche un laboratorio. Questo laboratorio potrebbe ad esempio iniziare a fare un servizio di agenzia stampa alternativa. Possiamo vedere quello che è successo 2 giorni fa a Bologna con l'Ocse. Come avete visto, sono stati messi su almeno 3 siti in cui ogni 5 minuti venivano inserite delle notizie abbastanza in tempo reale dalla strada, soprattutto in D-Media, che è stato fatto sul modello del sito in D-Media che durante i giorni del meteo è diventato un po' un punto di riferimento. Ecco, in quel caso lì a Bologna non c'era nulla di simile, non c'era neanche nessuno che aveva il portatile con un GSM, però si sarebbe potuto benissimo costruire una piccola rete di computer portatili dotati di uno di questi e di una radio DHF, che è completamente, questo è un modello almeno di 10 anni fa, quelle di adesso sono due anni più piccole del parco batterie di questa. Si sarebbe potuto costruire un sistema che ha velocità anche relativamente basse, perché comunque per fare report vanno bene anche i report testuali, poteva essere completamente trasportabile e quindi si poteva dalla strada in tempo reale mandare notizie sul web. Come si costruisce una cosa di questo genere? Esistono vari tipi di modem per packet radio. La velocità di partenza è quella dei 1200 volt, che detta così può spaventare, è pochissimo, se troppo poco si va troppo piano. Pensando che a 1200 volt in packet radio si possono raggiungere anche distanze come collegare l'Italia con l'America, questo dovrebbe far riflettere. A 1200 volt si possono realizzare tante corte, reti di packet radio che hanno portata nazionale o continentale, quindi potremmo avere i nostri furgoncini di questo app che magari diventa mobile, che continua a trasmettere dati, la sua posizione GPS in tutta Europa, e noi continuiamo a riceverla. 1200 volt sono pochi, però se uno sviluppa bene le sue applicazioni, pensando che magari non ha bisogno di avere tutti i dati subito, ma gli basta mezz'ora per comporre un messaggio, può costruire delle cose interessanti. La velocità di partenza è 1200 volt e permette grandissime coperture a distanza. Una velocità normale è 19.200 volt, che si può utilizzare con radio come queste con copertura di una città. 19.200 volt permettono ad esempio di fare anche uno streaming audio a bassa qualità, che ora lo streaming audio c'è, guardo qui un numero della radiofonia Street Feed, e ricoprire appunto distanze su frequenze VHF o HF di almeno una città grandi quanto una grossa città, un grosso bacino. In questo caso esistono progetti praticamente chiave in mano. Sul sito io ho fatto una paginetta che per motivi di lavoro non sono riuscito a farla così bene come speravo, ma è di sicuro entro 2-3 giorni sarà decisamente un po' più completa la paginetta. Dopo vi lascio l'indirizzo, ma sul sito di Acquit, se andate a vedere il link a questo seminario lo trovate. Su quella paginetta ci sono elencati una serie di progetti che hanno come costante la velocità, quindi si parte da 1200 volt e viene elencato questo progetto qua che si chiama Bacon, che è il più semplice di terminale packet radio. Cioè, se poi vuole venire a vederlo, ci sono due integrati e una manciata di componenti, costruisce un quarto d'ora. Questo permette di trasmettere e ricevere a 1200 volt ma anche a 2400. Le schede di tu si può trovare già montato a $20, mi sembra, lo spediscono dalla media. Questa è la partenza. Da questo in poi esistono molti prodotti che permettono di scalare la velocità: 1200, 9600, 19.2. Da 19.2 facciamo subito il salto e troviamo un progetto che si chiama G3RUH, fatto da un programmatore inglese più o meno nel 92, che è pensato un po' lo standard. Un progetto che a seconda delle varie che si utilizzano si riescono ad avere velocità dei 64k e 250k, sempre con la copertura di una città, il che diventa interessante. Qui a Roma c'è un gruppo di radioamatori che fanno trasmissione audio video via radio degli eventi che loro offrono come radioassistenza, e vi assicuro che fa abbastanza effetto vedere questa radiolina attaccata a un computer che riceve dati audio video in real time, semplicemente con questo, senza attaccarsi a una DSL, senza attaccarsi a... Il problema di queste tecnologie, ancora una volta, però, è quello delle frequenze. In Italia, per utilizzare una frequenza radio, si hanno due opportunità legali, poi parliamo di quelle legali. La prima è quella di diventare radioamatori, come ho fatto io con questo tanto tempo fa. Diventare radioamatori vuol dire dare un esame alle poste di radiotecnica, una cosa che sembra di tornare nell'800. Un esame in cui con una quarantina di domande il candidato viene messo alla prova sulle sue conoscenze radiotecniche e sulla normativa vigente. Se il candidato supera la prova viene data la patente di radiooperatore e a questo punto ha a disposizione un'ampia fetta di frequenze che in tutto il mondo vengono assegnate ai radioamatori per la sperimentazione. Il problema è che per la legge il radioamatore non può parlare nient'altro che di sé e dei suoi esperimenti. Cioè, per la legge, se io sono un radioamatore non posso parlare con un altro amico radioamatore di Formula 1, perché andiamo fuori dal nostro campo di interesse. Naturalmente questa seconda cosa non viene quasi mai rispettata e il traffico, insomma tutto il traffico digitale dei motori viene utilizzato di sicuro non per scopi commerciali, ma per vari tipi di progetti, questo come quello che ho citato prima. La seconda opportunità legale è quella di chiedere l'assegnazione di una frequenza, come fanno vari utilizzatori, i tassisti. I tassinari hanno la loro rete radio, che vediamo tutte le volte, sentiamo che prendiamo un taxi, oppure le ambulanze. Però cosa fanno? Chiedono al Ministero una frequenza in concessione, questa frequenza gli viene affidata a pari pagamento di una tassa che adesso è scesa e non è neanche un $1. Comunque non costa poco. L'unico problema è che quel tipo di frequenze sono molto poche, sono soprattutto nelle grandi città sono esaurite e i tempi di risposta del Ministero variano da qualche mese a qualche anno, quindi se uno ha bisogno di mettere su ad esempio una situazione come abbiamo detto quella di prima, cioè coprire un evento live di 2-3 giorni con la possibilità di avere stazioni remote che mandano notizie, è difficilmente riuscire a farlo. Entriamo allora nell'illegale. Come fare questo? Fregandosi sulla legge. Le possibilità sono due, anche qua. La prima è usiamo le frequenze di audiomotori anche se non siamo audiomotorizzati. Il che è pericoloso, perché il radiomotore è un pistino, un tecnico, uno molto preciso, a cui dà molto fastidio che un privato, come vengono definiti, qualcuno gli rubi la sua frequenza. Quindi è decisamente sconsigliabile farlo, perché se noi diamo fastidio alla frequenza di un radiotassi, è decisamente, e di sicuro gli causeremo dei problemi, ma per come funziona la macchina del Ministero delle Telecomunicazioni d'Italia, sarà molto più difficile che appunto la società di radiotassi fa una denuncia per disturbi, sarà molto più difficile che la complessa catena di denuncia parte al fulmino delle scomposte che la polizia postale, vari rilevamenti, sarà molto più difficile essere beccati dando fastidio a un servizio pubblico che non è un radiomatore, le sue frequenze. Il radiomatore, col fatto che le sue frequenze sono normalmente libere, non c'è tanto traffico, appena si accorge che una delle sue frequenze è stata occupata da un traffico per le due privato, inizia lui e tutti i suoi amici a fare una ricerca su quella frequenza e di sicuro in poco tempo verrete denunciati da lui. E poi se questo significa che entra in casa qualcuno, poi appunto dipende da ancora una volta la polizia costruita. La seconda opportunità è di trovare una frequenza libera usata. Questo che cosa ci mette, che cosa ci potrebbe succedere? Ci può succedere che iniziamo a utilizzarlo per un po' di tempo, a noi ci sembra una frequenza libera, invece magari è una frequenza attivata, assegnata a un servizio che fa un uso sporadico. L'operatore di quel servizio presenterà una segnalazione di disturbo al compartimento regionale delle scomposte. Il compartimento regionale delle scomposte lo riceverà e farà partire, non si sa quando, di solito non sono molto allertati, però la regola che vale di sicuro per sé, farà partire un fulmino dotato di un radio finder, cioè di un radio cognometro, un sistema radio che tenta di cercare di trovare punto di emissione di un segnale radio e cercherà di capire chi è il disturbatore. Trovato il punto di emissione andranno a cercare chi è e se viene beccato, come posso citare la legge che è stampata dietro la mia licenza del radiomotore, interessante, chiunque stabilisce ed esercita un qualsiasi impianto radioelettrico senza aver prima ottenuto la relativa concessione è punito con arresto da 3 a 6 mesi e con l'ammenda da 520 milioni. Questo è quanto dice la legge. Effettivamente sanzioni così pesanti non vengono quasi mai applicate, però non è, vale la pena ricordare che comunque si va nel penale.
2: La licenza
0: sta
2: lì.
0: Dunque, il caso che facevo io è che il caso peggiore è che non aveva la licenza. Se la radiomotore andava a disturbare le cose, potrebbero rilevarla. Questo è il caso peggiore, però se studiamo bene la cosa vediamo che ci sono dei sistemi per far sì che siamo ottenuti al tutto. Prima di tutto noi facciamo traffico digitale, non facciamo traffico voce. Tutto quello che noi trasmetteremo, sarà difficile sentirlo, però qua sotto siamo, io vorrei fare un minimo di per farvi vedere qualcosa, ma siamo su Poterna. Ma è perché hanno tanta potenza. Il fatto che chiarini non mi preoccupa sempre, perché cioè, mi fa riflettere su quanta potenza ci sia effettivamente sulle celle, nonostante loro dicano che le celle delle città sono a bassa potenza. Questo mi fa riflettere il fatto che sotto sono 20 metri sotto. Stavo dicendo che noi facciamo traffico dati. Dal punto di vista audio, quello che noi sentiamo, quello che un utilizzatore può sentire delle nostre emissioni sono dei pacchetti di dati, lo stesso rumore che si sente quando il nostro modem inizia la connessione. Questi pacchetti inoltre hanno un'altra caratteristica, che visto che la trasmissione ha pacchetti, sono molto pochi, sono molto brevi. Questo rende decisamente e veramente difficile la radiolocalizzazione. La radiolocalizzazione ha come base il fatto che il segnale da localizzare sia un segnale stabile, quindi che col segnale stabile non abbia tutto il tempo di girare l'antenna in tutte le direzioni, trovare il punto in cui il segnale è più alto, spostare il pulmino, avvicinarci e affinare la nostra ricerca. Questo tutto è il sistema che utilizzate, cioè magari lo si può fare anche da due punti assieme facendo le triangolazioni, però comunque la richiesta principale è che il segnale sia stabile. Se il segnale inizia ad andare venire, per il punto fa sì che il nostro ricevitore della radiofrequenza si sbagli, perché potrebbe prendere un segnale vicino. E seconda cosa, fa sì che la triangolazione sia molto difficile, perché i due ricevitori non sanno mai se stanno ricevendo lo stesso segnale, se non sono sincronizzati. Anzi, la triangolazione classica è quasi impossibile se i pacchetti sono più forti. Seconda cosa, i pacchetti naturalmente sono identificabili. Se colui che ci vuole intercettare si dota di qualcosa come questo, può andare a vedere il tipo di traffico. Noi lo possiamo vedere tutto il traffico. Il traffico si può fare in chiaro, ma il traffico si può anche tentare. Lo fanno anche i radiomatori, funziona. E questo fa sì che abbiamo un livello di sicurezza. Come esperienza pratica, però io naturalmente non mi assumo la responsabilità per nessuno, posso dire che reti di questo tipo per eventi singoli sono state fatte, provate e funzionanti, senza mai avere nessun tipo di problemi con le forze dell'ordine. Lo stesso vale anche per progetti a lungo termine, cioè che utilizzavano cose simili per applicazioni delle svariate. La cosa interessante, cioè la cosa che può aiutare, è che prima di iniziare a fare cose di questo genere, iniziamo a fare una ricerca molto approfondita delle frequenze che vogliamo utilizzare, quindi un ascolto andando a cercare le frequenze effettivamente libere, perché il fatto che noi abbiamo una frequenza che al primo ascolto è vuota non vuol dire che non la utilizza nessuno, perché magari utilizza un servizio di radio taxi o di la vigilanza boschiva, qualsiasi altra cosa che ne fa un utilizzo saltuario. Quindi la cosa da fare all'inizio è una mappatura delle frequenze da utilizzare. Fatta questa mappatura si vanno a cercare i buchi o quelli che utilizzano di meno. I buchi di solito ci sono quasi sempre. Sui buchi c'è la sicurezza almeno di non dare fastidio a nessuno. Un'altra cosa intelligente da fare è utilizzare il minimo della potenza necessaria, per far sì che riusciamo a comunicare tra di noi, ma tentiamo di non dare fastidio a nessuno. Questo vale sia se lo si fa in maniera illegale, sia se lo si faccia in maniera legale. Utilizzare troppa potenza fa sì che di sicuro ci siano uno studio, anche se la troppa potenza fa sì che sul cellulare funziona mal sotto, quindi non è mai malvagio. Ancora due cose volevo dire sulla fattibilità, cioè quanto di tutto questo è realmente avvicinabile. Abbastanza, diciamo. Esistono in rete gruppi non italiani, c'è solo un gruppo italiano, però non può sentire la frase, esistono gruppi di radioamatori e non che vendono i kit di questi radiomodem, questi anche radiomodelli ad alta velocità, li vendono sia da assemblare sia montati. Il costo di questi radiomodem per velocità fino a 64 kg non supera mai $100, quindi non c'è più niente. Le radio da utilizzare sono nel 90% dei casi le semplici walkie-talkie DHF o UHF. La differenza tra D e U dipende soltanto, la portata è abbastanza simile, dipende appunto dalla disponibilità della frequenza. frequenza della zona, e il costo di queste radio è abbastanza basso, per il mercato usato si riesce a trovare anche 200.000 euro.
2: Scusa,
0: non potete usare qualche altro aspetto? Bisogna avere una concessione. Sì, dovrà essere la concessione. I due modi legali sono, non diventare un atomo o chiedere una concessione.
2: Non è micro e CD.
0: Sulla CD purtroppo la frequenza è troppo bassa, e inoltre la concessione CD è stata aggiunta da un anno che è vietato fare il traffico digitale. Il CD abbiamo iniziato come pazzi a usare questi qua 1200 volt, e la metà del canale CD è diventata zeppa di questi segnali. Si diventa il servizio, e la banda CD per lo Stato è un servizio sia di divertimento ma anche di pubblica utilità, e la pubblica utilità mi va a mancare perché spesso anche sui canali di emergenza stanno iniziando a fare. Non che non lo faccio da più, perché continuano a farlo, però lo fanno fuori dal canale sociale, per quanto non lo sai. Perché mi sembra un annetto fa è stata aggiunta della concessione CD, che costa una ventina di euro l'anno, sul fatto che è vietato farlo fare. L'ha fatto apposta perché, però comunque il CD si può fare traffico di 1200 volt o 1200-2800 volt, non di più, perché è una più o meno le indicazioni delle frequenze sono che in banda di FM o HF si va a velocità di 1200, da 1200 a 19.2 senza modificare la valle, modificando la valle si arriva fino a 64, per frequenze superiori si usano le SHF che sono le microonde, lì ahimè di radio con quale così ce ne sono poche, c'è da mettersi a smanettare questa cosa. 1.2 giga, 1.200
3: ma non dici modificare da radio?
0: No, vuol dire cambiare le radio, sono radio omologate, quelle che vengono già utilizzate, e hanno una larghezza di banda fatta sì che possa trasmettere soltanto da locale, cioè ha una larghezza di banda che va come banda passante da 0 a 3 kHz, come larghezza di banda sul canale trasmesso è di 12 kHz, fa sì che più, in quanto come velocità, più di 19,2 kHz. Modificando la radio in maniera abbastanza semplice, cioè andando a mettere il segnale di trasmissione, la ricezione non è il problema, in un punto ben preciso della radio e in rete pieno di modifiche, cioè come già fai con la modifica dove andare a farlo, tu riesci a superare il circuito che delimita la banda e riesci a trasmettere a 64K su una radio. E non è molto difficile come modificare. Il tutto naturalmente, in questo caso utilizzando una radio sola e altre due, cioè si riceve e trasmette utilizzando le due truppe, quindi con due di queste è un SDA. E dalla parte software, io completamente non parlo di parte software, gli applicativi sono gli stessi che potevano utilizzare pensando di avere un modem. Sono stati studiati alcuni applicativi specifici per riuscire a sfruttare al meglio quelle che sono le tecniche di trasmissione. Uno di questi applicativi il più famoso è un programma che si chiama TNOS, un programma freeware sviluppato, nato prima solo per DOS, adesso esiste per DOS, per Windows, per Linux, che permette di trasmettere dati e di creare dei tipi di radio, quindi di poter ad esempio estendere la nostra LAN, il nostro pezzo di rete all'esterno, quindi di avere delle stazioni TCP/IP remote con un TCP a distanza. È molto bello perché tutto puoi pigliare, puoi fare tutto quello che si può fare, tutto quello che si può fare.
2: Ma sono le finiste o bisogno di proprietari probabilmente interni di gestione?
0: No,
2: come di rete o vengono viste normalmente come
0: una internet?
2: Come una internet,
0: cioè
2: il server non cambia una
0: mano. Il server non se ne accorge neanche. Cioè se faccio una connessione il programma sta lui a bufferare al massimo a un certo punto.
2: Cioè, se tu hai per avere, cioè l'altro che hai sulla tua macchina che fa la silenzio.
0: Sì. Okay. Infatti, perché all'inizio hanno usato. Diciamo che ci sono state due. Ci sono due filosofie per fare parte. La prima è quella che il TMC si fa carico di tutto. Infatti è un computer a 1.80 dentro. Più o meno da 95 in poi si
2: sono sviluppati programmi che fanno sì che fuori dal computer ci sia solo il modem, e il Bycom è un esempio. Su questa schedina c'è un modem e un inverter e basta. Il computer, il software che si chiama Bycom, anche in questo caso il freeware che esiste per DOS, non c'è per Windows, e per Linux, si fa carico dell'impacchettamento dei dati e della gestione dei buffer. Quindi è uno strato sopra. Però con questo non puoi fare TCP/IP, cioè questo è un po' stupido.
4: Vedi che questo. Se tu trasmetti e converti i dati, ci sono delle cose che riceve.
2: Cioè, una... ha bisogno sempre di avere due attualmente, cioè. Già, se ne accetta due.
4: Ok, questo
2: servizio. Inoltre, se ne hai due, hai due stazioni sulla stessa frequenza, la condizione migliore, perché è la simulazione della linea telefonica, hai due punti che si ricevono e trasmettono dati. Però sulla stessa frequenza tu puoi avere due stazioni, creare una rete a stella. In questo caso la velocità scende, perché tutto assieme, come succede qua all'acqua, che tutto assieme si chiama la banda, anche lì si chiama l'accesso al canale, però che cambia una rete. Inoltre, la cosa intelligente è che alcuni software come TNOS sono stati implementati protocolli di routing dei pacchetti intelligenti. Cioè, TNOS tiene mappa delle stazioni che sente. Se ne va giù una, prova a collare le altre chiedendo se loro riescono a vederlo, perché è un fatto di visibilità. Che posso essere una stazione pacchetto, per entrare al ponte e la mia stazione madre non mi vede più. La stazione madre chiedeva alle altre se vedevano. E nel caso positivo una delle stazioni diventa automaticamente ponte. Tutto questo viene gestito nel caso più semplice a bassa velocità da questo e nel caso di Bycom dal computer. No, per l'utente è completamente trasparente, cioè, se il collegamento audio crolla non è che potrà trasmettere i dati, ma se il collegamento audio è buono non si accorge quasi di nulla. Io sono domanda, lascio qua sul foglio. Se qualcuno ha delle domande?
4: La filtrazione dati normale.
2: Dunque, nei
4: normali programmi di filtrazione, per esempio quali dati come sono, come recepiti quelli che vengono.
2: Sì. Ad esempio il TNOS, che è il programma più standard, ha dentro due sistemi lui. Uno utilizza una filtrazione e una compressione. Utilizza un sistema che si chiama MD2, un sistema per filtrare il password famoso, più l'LZW per comprimere. La combinazione di queste due fa sì che quello che viene trasmesso sono dati compressi per far sì di ottimizzare il traffico e sono filtrati. Qui lascio. Naturalmente col fatto che tutti i software sono liberi, ci sono i sorgenti, sta a chi fa l'applicazione a capire quanto deve mettere al sicuro i suoi dati per avere patch e usare.
3: Capire io è che anche tutti i piedi permette delle funzioni di avere queste varie pacchetti, se fa a livello 2.
2: Sì, qui viene rispettato a livello 2, cioè la rete non si accorge che un pezzo dei dati va pensato. È come i molti colori i sistemi di compressione dei modem, cioè se ti non si accorge neanche che c'è il 32, cioè. Sì, no, questo avviene a livello 2, cioè non so fare.
3: Poi ci vuole mettere anche in TV su tutto il
2: canale. Puoi metterci tutto quello che vuoi, cioè a quel punto lì, cioè se la rete di
3: cosa è livello di TCP,
2: lui di suo comprime, cioè avviene i dati di comprima perché sarebbe spinto a non farlo, cioè non spinterebbe il canale. Poi se vuoi decrypta, poi sta a te, se hai dei sistemi migliori. C'è il fatto che se tu ti metti sopra del traffico criptato e non utilizzi i sistemi di criptazione del TLC, comunque le testate, cioè tu via radio hai degli identificativi che sono gli identificativi dei nodi, quelli vanno in chiaro se tu non li cripti qua dentro, perché comunque è un pacchetto TCP comunque che ha in testa l'IP suo, l'IP che deve trasmettere, quindi almeno due sistemi di criptazione per avere il massimo della sicurezza devi utilizzare.
3: Scusa, se sulla stessa banda diciamo altri due si mettono a parete.
2: Niente, la condividono, perché condividonoci
3: fino a che numero si può condividere, diciamo, una...
2: Dipende dalla velocità e dalla bontà del collegamento. Se ipotizziamo di avere quattro radio che sono di fianco all'altro e condividono lo stesso canale, non è nessun problema, perché tutte e quattro si sentono assieme e con le quattro schede internet ognuna sente l'altra e nessuna si trasmette una sopra l'altra. Se nel manuale 3 e una inizia a andare in giro per Roma, ci saranno dei momenti, anzi diciamo che due stanno qua e due vanno in giro per Roma, ci saranno dei momenti in cui non si sentivano assieme tutte e tre, magari una delle due in giro trasmette, va, cioè, trasmette mentre le altre due stanno trasmettendo, quindi ci sono delle perdite, ci sono perdite di pacchetti e il computer non si rallenta, quindi dipende dalla bontà del collegamento audio.
5: Sì, ma c'è un altro problema di sicurezza secondo me, che è il solo possesso dell'apparato, se non sono radioamatore. Quindi il fatto di andare in giro semplicemente con la radio, anche spenta, mi crea dei problemi.
2: Diciamo che ti viene in aiuto il fatto che puoi andare in giro adesso con una cosa, e che fanno le schede di SimCA di questi denti. Nel senso che questo è molto riconoscibile. Però se lo fai. Appunto c'è. La tecnologia si ferma davanti alla legge, perché comunque l'etere è un bene pubblico e lo Stato ne garantisce l'accessibilità. Posso dire che in onde corte, in via Crepe, l'Italia diventi, cioè conosco qualcuno che ha fatto un bene. In onde corte, che sono queste, la banda che va da 0 per 3 metri e hanno la possibilità di essere imprese dalle due sfere, quindi vanno a lunga distanza, esistono almeno 20 eventi paneuropei, cioè tutta Europa, una male di italiani a 300, 1200 volte si scambiano ma programmi, messaggi, e lì non, cioè, non ho mai avuto notizia
5: di... C'è la rete TY, poi, sì, ancora sì. Più giù, 75 baud.
2: E questi qua hanno sviluppato anche un loro software, siamo al TDD, che è una DBS, a tutti gli effetti, e lo usano, e non ho mai avuto notizia di chiusura. Perché in onde corte ci sono tante frequenze libere, quindi il fatto che qualcuno vada a trasmettere su una frequenza magari utilizzata dalla macchina sovietica, che ne ha 1000, magari che senza neanche tanto mezzo di anno, appunto lì la sicurezza di tutto questo sta nella ponderazione di tutto questo. Diciamo che per alcune funzioni, tipo una copertura dell'anno, in cose, quando avete visto, non si può scoprire.
3: Scusa,
2: sì.
5: Certo.
2: Questo funziona sempre.
6: E concludiamo questo splendido e interessantissimo seminario con un commento sulle leggi che regolamentano la radiotrasmissione in Italia. E logicamente siamo nei cessi chimici.

0: praticamente.
1: Vai.
2: E su?
1: Ti muovo un attimo il coso.
3: Allora, la linea è caduta e quindi siamo di nuovo su. Stava continuando Snafu.
0: Sì, chiudo dicendo che l'ultima parte di questa sezione, che va dalle 5, supponete, diciamo tutto il seminario dura 5 ore. Questa parte di cui sto parlando adesso andrà dalle 5 alle 8 più o meno. E, abbiamo anche l'intervista con R.T. Mark, con i mitici, diciamo la mitica falsa compagnia americana che si dà come scopo quello di boicottare le altre corporation. È una corporation che boicotta altre corporation. Quindi ci spiegano anche loro che cosa significa falsificare i siti, che cosa significa condurre campagne. In realtà sono pochissime persone che lo fanno, ma che riescono, sono riusciti a tenere sotto scacco il WTO, facendo incazzare Mike Moore, il direttore del WTO, perché gli hanno fatto il sito del GATT sotto, utilizzando il dominio del GATT che non era stato registrato. E ci spiegano anche come hanno, ci parlano della Toy War, no? Questa battaglia, mega battaglia di Seattle in rete, che è avvenuta tra novembre e dicembre, quando la compagnia di giocattoli eToys ha fatto causa al gruppo di artisti austriaci eToy, cercando di sfilargli il dominio perché fondamentalmente perdeva traffico sul suo sito di e-commerce. Come molti sapranno, c'è stata insomma la rete che si è mobilitata con tutta una serie di strategie, e alla fine eToys ha pagato i danni, insomma ha deciso di mollare la causa e di pagare le spese legali agli artisti. E su questo ha avuto un ruolo fondamentale R.T. Mark, che si è inventato tutta una serie di giochini, tipo ad esempio, mi ricordo bellissimo, che loro davano gli indirizzi degli azionisti investitori di eToys, e tu andavi sulle liste loro e c'era la gente che mandava messaggi dicendo vendete tutto perché eToys sta crollando, e questi in questo hanno accettato il panico sulle liste degli investitori, la gente ha cominciato a vendere e in un mese hanno perso tipo il 70% del valore azionario della compagnia. Quindi hanno avuto tutta una serie di...
3: Ah, cioè loro hanno detto basta, lasciamoli stare che qua ci buttano giù la compagnia.
0: Sì,
3: bello.
0: Sì. C'è stato il NetStrike che ha portato alla chiusura di The Ting, che praticamente Verio, il provider di banda alta di The Ting New York, ha oscurato The Ting. Perché il NetStrike era stato lanciato un NetStrike di una settimana che andava dal 18 al 25, no, dal 15 al 22 dicembre, e chiaramente era proprio sotto acquisti natalizi, per cui eToys è andata subito nel panico, ha chiamato Verio e Verio ha oscurato, ha posto un filtro su The Ting e gli ha detto o mollate il NetStrike o vi lasciamo oscurati, e The Ting dopo 24 ore ha dovuto mollare il NetStrike perché non succedeva più nulla e è potuta tornare online, ma questa cosa ha bucato sui media, insomma è andata su dal New York Times alla CNN addirittura, ha parlato delle Toy War, no? E questo insomma dimostra un po' come anche senza avere mezzi finanziari eccetera, se le campagne vengono organizzate in modo intelligente, noi possiamo assolutamente tenere testa a grossi giganti, perché loro non hanno idea di come si usano i network, certo. Mentre noi sì. Insomma, quindi parliamo un po' di tutte queste cose. Io spero che chi sta in un raggio di 200 chilometri da Roma possa arrivare per il primo pomeriggio, se no non so se voi ad esempio come con Radio Cybernet avete la possibilità di registrare qualcosa giù, magari
3: spero di sì.
0: C'è Tommaso Tozzi che sta comunque registrando tutto, però sta registrando video, non so se può separare il segnale audio. Comunque mi piacerebbe magari per la notte darvi la registrazione del dibattito di sto pomeriggio. C'è anche Gomma, tra l'altro, che parla invece un po' della Silicon Valley.
3: Potrebbe portare qua la telecamera, noi colleghiamo il segnale audio, mandiamo in play e tutto quanto va.
0: La telecamera la portiamo qui?
3: Ma sì.
0: Tu dici la telecamera di Tommaso, ma lui sta riprendendo il dibattito, siamo al
3: cinema. Quando ha finito, di notte.
0: Ah, certo,
3: notte.
0: Come no? Lui sta registrando su VHS, basterebbe portare un player VHS e di prendere il segnale audio che esce dal VHS,
3: certo.
0: Che non sarà ottimale, ma insomma è qualcosa.
3: No, penso che va bene.
0: Va bene, e io vi saluto.
3: Era Snafu, che sarà uno dei relatori di questo workshop.
0: A più tardi.
3: Noi adesso qua...
4: Quest'anno minimalista.
3: Faremo un intervento tecnico sul microfono che ha un cavo troppo corto. Io mi sono rotto i coglioni di farmi venire la gobba per parlarvi. Per cui adesso preparo il cavo, dopodiché taglierò al volo, unirò i fili con lo sputo, con il catarro, che tutti ben conosciamo. E per adesso comunque il microfono resta acceso. La pagina del giornale di Sicilia, www.gds.it, è una vera merda. Pazzesco, sono tre ore che cerco di collegarmi, c'ha dei banner da 200k di merda del Papa. Ma è pazzesco, Cristo santo. Ora la vedo con Lynx.
4: Facciamo una cosa, se non ci piace gliela possiamo cambiare.
3: Zitto tu. Troppo corto, voglio 20 metri di caudo del microfono. Cazzo, qua ce l'ho un altro microfono. Però la spina della minchia. Bene, usiamo questo cavo. Sì. Avete visto il mio coltello multiuso pinza atomica?
4: No. Se vuoi questo.
3: Sì. Ma ce n'è uno praticamente uguale, sai?
4: Comunque mi arriva malissimo.
3: Che cosa arriva malissimo? Che vuol dire ti arriva malissimo?
4: Vuol dire che mi arriva molto spezzolato.
3: Salta?
4: In continuazione. Cioè molto spezzolo.
3: Nel senso che si ferma e ricomincia?
4: Sì.
3: Porca madonna.
4: Cazzo, no, nel senso che si ferma e ricomincia. Però guarda, sono stato la chiarissima.
3: Che cosa in finisce? Ah, ma ce l'hanno in pigione 3? Non ce l'hai, ci siamo messi.
4: Sì, ce l'ho. Ah, sopra.
3: E che tu stai uscendo con quale gateway per ascoltare?
4: Con l'uno. Con
3: c'è quello è intasato,
4: Italiano, ti prendo la smetta per dichiarare.
3: Sì,
4: ti
3: sì.
4: Prendo il gateway dello stream.
3: Allora, adesso noi in diretta proveremo a modificare questo minchirofono. Per cui voi adesso ascolterete in diretta la modifica del microfono. Il microfono ha una capsulina fecale chiusa nella plastica termorestringente che in questo momento sto incidendo con il coltello. Pratico un'incisione di circa 4 mm, dopodiché allargo. Va a pezzi? Vorrei la conferma se ci ascoltate bene oppure a spezzoni. Che cazzo è che parla la radio? Testa di minchia, sono asbesto di Radio Cybernet. Io voglio sempre mangiare qualcosa. Cibo e bevande. No, l'unica cosa non mangio carne. Ma il pesce sì.
4: Grandissimo.
3: No, non lo so.
5: Io vado a prendere da mangiare, se vuoi un piatto te lo porto.
4: Ma
3: sì.
4: Non ci diamo dei pugni.
3: No, io vorrei lavorare qua su la situazione. Se andate a mangiare poi con calma vi portate un piatto.
5: Un primo.
3: Tipo melanzane, tipo una pasta.
4: Pasta che ci sia carne. Potrebbe essere una buona idea.
3: Cosa? No, meglio la pasta. E bevande niente, non ti preoccupare. Lecco l'umidità dei muri.
4: Gente che ascoltava Radio Onda Rossa ieri da casa.
3: Sì.
4: Una fotina per mai stato così però, chiaro in CDR.
3: Cazzo! Con porco Dio! Abbiamo messo i volumi in un modo pazzesco per uscire bene.
4: Di solito sempre un po'
3: distorta?
4: Un po' di noise, cioè sulla Onda Rossa così vagamente.
3: Quella qua non è che arrivasse tanto bene.
4: Comunque se in Sicilia va bene, grazie.
3: Oh, figurati, poi falla avere su web magari su
4: stavo pensando di registrare dei domini interni e metterli su web
3: dei?
4: Di tirare su quanti server sulla macchina di Quest e fare dei bei domini.
3: Cos'ha qui?
4: Un porcodio.com.
3: Sto cercando di aprire sto microfono. Un accendino.
4: Mamma mia,
6: Oh, te lo lascio il coltello qui.
3: Sì, sì, grazie. Ah, ma qua c'è la forbicina. È uguale al mio, ce n'è uno uguale. Stiamo sempre modificando il microfono in diretta. No, stiamo usando il MP3 adesso. Il audio abbiamo smesso. Sì, sì, sì.
7: Perché mi fa anche il formato stream, il MP3.
3: Sì, sì.
7: Dove si sente?
3: Questo è il link diretto. No, da noi non si sente, se no sì, andrebbe sì, in loop col microfono. No. Però se vai sulla pagina www.qz.org/radiocybernet c'è spiegato esattamente cosa fare per ascoltare. C'è il link diretto oppure c'è scritto come fare. Cos'hai tu? Windows? Linux?
7: Tutto.
3: Con Linux e Winamp.
7: Winamp lo fa anche streaming? O devi scaricartelo?
3: No, no, il Winamp ascolta pure la streaming. Premi CTRL L e scrivi questo indirizzo qua e lui si collega e ascolta. Madonna. Lo stesso con l'XMMS per Linux. O con l'MPG 123 o con altri, insomma. Allora, vediamo un po'.
7: Tutto Linux?
3: Tutto Linux, sì, sì, sì. Si chiama Icecast.
7: Sempre uno che si trova in giro.
3: Sì, icecast.org.
7: Sì, certo. Sì. Io uso un altro, si chiama K-Virk.
3: Ah. Madonna, ho fatto delle saldature a questo microfono. Di precisione. No, voglio allungare il cavo, però direttamente al lato microfono, così lascio le batterie distanti.
7: Sì,
3: sì, sì. È una capsulina con l'alimentazione.
7: Ma stai bene, te l'hai fatto vedere?
3: Sì.
7: Il legno. Che vantaggio ha, trema di meno.
3: No, è scomponibile. Tutto a tasselli.
7: Ah, non c'hai le viti?
3: No, no, no, neanche una viti. E poi è più bello, sembra un mobiletto.
7: Di dove siete voi?
3: Catania.
7: Siete in trasferta?
3: Sì, sì. Gabriele, asbesto anzi.
7: Come ti chiami?
3: Asbesto.
7: Il nick?
3: Sì, sì, sì. Ora però mi serve il saldatore.
7: Che combinato di bello voi?
3: La radio e il nostro laboratorio.
7: Ma tu la pensate Andrea? Lui?
8: Sì. Il nostro Aclam, la Svic, è molto peggio che l'XMS, non si usa assolutamente niente. Meglio MP3,
3: non lo so, guarda,
8: MP3.
7: Tu ti capisci anche di quantificatori audio e non so, MP3?
3: Beh, abbiamo usato l'audio per molto tempo.
8: Però anche che non si usa.
3: In che senso quantificatori audio?
9: Che cosa
3: devo
9: usare io? Sono altre voci.
3: Sono?
9: Fai voci di qui, fai
10: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
11: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
12: Bene, oggi è il primo giorno dell'Hacker Meeting ed eccoci qua a fare le prime interviste e a fare scena con i cartellini appesi alla maglietta come delle teste di cazzo.
13: Bello. Ah, parlavi di te?
12: Sì, sì.
13: Ah, perché io mi guardavo la maglia e non vedevo cartellini.
12: La prima intervista la facciamo a Magwan, che si occupa del DNS. Com'è questo DNS?
13: È faticoso.
12: È faticoso, sì, fare molto... il DHCP umano, vero? Il
13: DNS molto sofferto.
12: Chissà chi ti ricorda.
13: E mi ricorda... Hack Meeting 99.
12: Già. Ma com'è? Tutti questi cambiamenti nel DNS, come mai?
13: Eh beh, perché arriva gente, io metto...
12: E quindi ora ci sono tre reti separate? No, spiega, spiega.
13: Adesso ci sono tre reti separate. C'è la 192.168.100, che è la rete cosiddetta dei servizi, dove La nostra celeberrima radio è collegata. È solo uno dei servizi.
12: Certo,
13: perché, certo.
12: C'è il web server, c'è

0: ma non ce ne frega niente.
1: Si vede, non so, si vede così pingato di punto in bianco.
0: E ora come va? Ma com'è organizzata? Cioè c'è una reception sopra e ti comunicano l'IP qua sotto? Oppure
1: la
0: cosa?
1: La reception sopra c'è, dove gli danno varie informazioni, siti, posti, eccetera, eccetera, e poi gli dicono che ci sono io qui.
0: Bene, arrivano qua e tu gli dai l'IP.
1: Sì.
0: Bello, bello.
1: Per una chicca del DNS è che ho scazzato tutto il reverse dell'accento, appunto la vostra rete dei servizi. Non funziona un cazzo.
0: Adesso no, adesso funziona.
1: No, funziona?
0: A
1: me non reversa niente ancora.
0: Come
1: l'ho
0: può
1: messo,
0: essere?
1: Ma devo vedere qualche sintassi, qualche seriale.
0: Dovrebbe essere facile, dai.
1: Sì, ci proverò appena c'è un altro video.
0: Ok, grazie comunque. Ed eccoci qua. Possiamo farti un'intervistina? Dai. Posso?
2: Al momento non sto lavorando, però dopo senz'altro.
0: Abbiamo con noi Paschi.
3: Paschi.
1: Paschi, Paschi.
0: Che non c'entra niente con la famosa banca, no?
2: No, non c'entra un cazzo. Anche l'anno scorso è stata roba.
0: E c'entra.
2: Ma l'hai salutato? Il bambino.
0: No, no, no.
2: No, l'hai salutato, non devi salutare.
0: No.
2: No, no.
0: Non si fa, anzi, no. No. Queste, come vanno le cose queste? Grazie.
4: Vaffanculo, bastardo, tu e Dio porco.
0: Vuoi dire qualcosa? Presentati.
5: Sono Zeist e adesso rollo una canna mentre compilo il kernel per passare il tempo.
6: E io lo trombo.
0: Non si fanno queste cose mentre si lavora. Poi la notte, eccoci qua nell'antro dell'OA, Blicero, dici due parolacce per Radio Cyber.
7: So che ti piace parolacce, ma sai che io sono una persona fine, quindi...
0: E quindi allora dici cosa stai facendo?
7: Sto installando una simpatica Red Hat 6.2 su sto bastardo di un computer.
0: Come mai la Red Hat?
7: Così, era quella che mi è capitata sotto
0: mano. Ma non è new.
7: Ma va a cagare. Che buffone che sei. Quello che è capitato sotto mano. Tanto si è già rimbalzato una volta.
0: Proseguiamo. Io sarei pericoloso quando faccio le interviste.
8: Potresti essere, non so, potresti mettere in imbarazzo.
0: E allora potrei imbarazzarti.
8: Imbarazzami. Una domanda imbarazzante.
0: Una domanda imbarazzante. Secondo te perché non funziona il reverse ARP della nostra sottorete?
8: Perché l'ha configurata Xhunter.
0: No, l'ha fatta Maguan.
8: Io ero rimasto che ieri San ci lavorava. Questa era una frecciata per la mia.
0: Comunque presentati.
8: Io sono Dialton.
0: E invece qui con noi c'è adesso
8: Acid Guy.
0: Eh?
8: Acid Guy.
0: Ah sì, Acid Guy, giustamente.
9: È che tu non sei più movimento delle scene.
0: E che mi dici di bello?
8: Hai capito chi c'ho qua di fianco?
0: Il Voyager.
10: Anche la puntata di Natale è stata qualcosa di spettacolare.
0: Io non l'ho sentita.
10: Ragazzi,
0: ma tu l'hai registrata? La puntata di Natale?
10: Quella della kermesse della porta, sai? C'è stata qualcosa di spettacolare.
0: L'hai registrata? Ah sì, e non l'hai registrata?
8: No,
10: io non penso su questo.
0: Mamma mia. Ah sì? Non ce l'hai qua?
10: Tutto la cassetta. Era spettacolare.
0: Che puttana.
11: Io devo andare a fare i turni. Ti lascio l'intervista.
0: Ok, dai, sì.
11: Sì.
0: Intervista.
11: Vai, nella cella dopo c'è una persona di intervista esperta.
0: Volete dire qualche parolaccia?
12: 1-5-1-1-1. A
13: sinistra.
12: No,
13: poi.
0: Allora, stiamo girando, per adesso interrompo, dai. Anzi, no, andiamo di qua.
13: 100.
0: Ah, ma qua hanno proprio occupato tutte le celle alla fine. Computer smontati. Voilà. Ma che bello, cos'è?
14: Un LCD.
0: Un LCD pazzesco però. E come mai lo tieni così?
14: Perché non è retroilluminato, è retroilluminato.
0: Cioè lo dai, è pazzesco. Praticamente è un Davis Transview per lavagna luminosa, e allora lui praticamente lo appoggia sotto una lampada e diventa un monitor.
14: Peccato che...
0: Come l'hai procurato? Trovato? Non penso che li vendano ancora
14: nei mercatini dentro Corea.
0: Fantastico.
15: Figa.
0: Bello.
15: Don't wait to recap the urban variation.
0: Ma zitto tu, vai a rullare.
15: Ma va.

0: Putro, l'intervista a Putro.
1: Non va la scheda di rete.
0: Ah sì, come mai?
2: Non so, riesco a caricare il modulo.
0: Perché non riesci a caricare il modulo? Scusami.
2: Perché mi dice che va bene, c'è due
0: conflitti, la resolved symbols.
2: Se
0: c'è il resolved symbols manca qualcosa caricato prima allora.
2: Cosa?
0: Che cazzo ne so, tu mod prob asterisco, anzi ins mod asterisco, carica tutto, oppure ricompila i moduli e reinstalla da capo.
2: Infatti quello che sto facendo.
0: No, parlavo con lui.
2: Quello che sto facendo.
0: Oppure formatti tutto e metti Windows 95.
3: Il nostro filosofo di vita.
4: Ciao.
0: Di qua non c'è nessuno, ah, c'è altra gente pure qua sotto.
3: Ma c'è gente dovunque.
4: Ma questa è una sala mensa.
3: Sì,
4: tutto
3: non
4: ancora. Questa è la sala più fresca che c'è.
3: Il monitor?
0: Un monitorino.
5: Si è attaccato una ragnatela.
0: Allora vediamo se riusciamo invece a beccare Raul Chiesa. Il caro Raul, vediamo un po' cosa ci dice. Se dice
5: ciao,
0: allora noi vorremmo fare un'intervista alla guest star Raul Chiesa.
6: Ciao amore,
0: allora come va?
6: Bene.
0: Ti piace qui?
6: Sì, è bellissimo, è troppo.
0: Hai qualche
6: figo.
0: Messaggio da lanciare?
6: No, mettiamoci a bucare.
0: Eh?
6: No, mettersi a bucare. Evitare di dormire, io sono sveglio da ieri, tu bastardo, sì. Devi a dormire.
0: Io ho dormito 3-4 ore, poi sono arrivati i cani, ho cominciato a abbaiare.
6: E niente,
0: sto registrando un po' di cose.
6: Siamo giù, se siamo su, stiamo a vedere, ad ascoltare la musichella.
0: Ma per poco tolgo una luce, vabbè, tu hai portato. Sì, ma cos'è questo?
6: Questa è una pista in 6 GSM, una fila 9-6, a me basta perché è intestuale. Ed è comoda, perché più o meno ovunque sei.
0: Cioè un modem. Pazzesco, con l'antennino. Costa molto la connessione?
6: 95 al minuto, offerta omnica.
0: Con Wind invece la flat si può fare, pensi? Sai la flat di Wind, queste cose qua?
6: Ho pigliato una mia cliente, spende 60 carte, ha detto.
0: Sì, al mese.
6: Aspettiamo di vedere, non lo so. Te l'ho montato.
0: Come va?
6: Ve l'ho montato e funziona. Va bene. Bon, staremo a vedere.
0: Va bene. Continuo in giro.
6: Ok, a dopo. Ciao.
0: E mo dove andiamo?
3: Ma potremmo andare a cercare nuovi orizzonti.
0: Nuovi orizzonti, fecali o no? Alla ricerca di nuovi orizzonti fecali.
3: Alla ricerca della puntata più florella di salutare.
7: Ma l'uomo tu stai avvicinando.
0: Ma fra poco staccano la luce, lo sapete, no?
3: Un'altra volta.
0: Sì, devono switchare.
3: L'hanno già fatto.
0: L'hanno già fatto, allora corriamo a trasmettere.
3: Se vuoi già stacco io la luce.
0: Sì. Va bene.
3: Tanto non potete trasmettere.
0: Cazzo, ma ascoltate. Non possiamo trasmettere perché? Ma sei appena 5 minuti fa stavo trasmettendo.
3: Ora puoi trasmettere.
0: Vedi che c'ho il catarro qua che mi sta venendo fuori. Non sto capendo un cazzo. Senti, l'ala di là invece mi sta veramente sul cazzo, quindi non ci andiamo.
3: Non ci andiamo per niente?
0: Per niente. Facciamoci detto, dai. Sto per vedere chi c'è. Madler.
5: Aspetta,
0: sei tu Madler.
5: Cambiale.
0: Come cambiale?
5: Da firmare le cambiale.
0: Wow, anch'io.
5: No, prego.
0: Ah, quale scherzo?
3: Per pagina.
5: No, dai. Me l'hanno già.
0: Me lo spieghi? Me lo spieghi questo scherzo?
3: Sì, allora, vedi.
5: No.
3: Qua.
0: Ma che cazzo c'è? Ah vero, ma era lo spazio per scriverci il nick qui. Sono coglione.
3: Scrivere il nick.
5: Ah, no,
3: ma per chi non è?
5: Ma perché? Ah, se c'è.
0: Certo.
8: C'è una bestia.
9: Io non l'ho riconosciuta.
8: Una Ziguli.
5: Ma no, sai quelle delle pistole ad aria comprata?
8: Ah sì, la Soft Air. Io voglio firmare, voglio firmare.
10: Ora merda.
5: Aspetta che giriamo un po' già, che non ci stanno più
8: davvero. Asbesto.
10: Asbesto.
8: Tu sei?
10: Dark Alpha.
8: Oh.
10: Oppure Sergio Scietto, dipende, sono meglio in inglese.
8: No. Metto un nickname.
5: Sì, sì.
10: Identificato.
5: Ma tu non sai neanche chi sono io?
8: No.
5: E allora, sei. Sono firmi. Sono Smav.
8: Sei?
5: Smav.
8: Ah, Smav, forse ti ho visto da qualche parte, sì.
10: Su capo. Lei è praticamente
8: sì,
10: la
8: sì.
9: Sei il solito.
10: Lei è l'unica che ha capito come si fa a girare tutti i canali per tirare fuori.
5: Si c'è il comando.
8: 45 finestre.
5: Sì, no, quelle c'è sono l'aria. Quelle che ne hanno.
10: C'è l'aria. Vabbè,
8: è naturale.
10: Lei non entra nei canali, ci deve vedere quelli nuovi.
8: Appena entra. Ignoro.
10: No, qua facciamo un occhio.
8: Allora, Guglielmo Madler.
11: In arte Guglielmo Madler.
8: Cosa ci racconti di bello? Con questo yo-yo. Ma tu vendi questi yo-yo?
11: Certo, sono.
8: Facci una dimostrazione di yo-yo.
11: Sono disponibili nella giornata di oggi e di domani sul banchetto posto qua sopra, dai prezzi che vanno dalle 20 alle 50 mila lire.
10: Asbesto, vuole una sigaretta.
11: Asbesto vuole una sigaretta, etta.
8: Smentisco.
11: Isco,
8: nella maniera
11: isco,
8: più assoluta. Fammi accendere.
11: Accendere.
8: Allora, che ci dici di bello?
11: Sì, bello.
8: Sento un po' di eco.
11: Ecco.
8: Dai, racconta, cos'è questo Black Meat in Puglia? Ma dai.
11: Do io. Fa culo.
8: Sono un coglione.
11: Hai detto.
8: Ma tanto se ne foto. Madler, dov'è lo yo-yo?
11: Dov'è lo yo-yo?
8: È andato in Pineco.
10: Ecco,
8: cazzo! Come si chiama questo?
11: Quando succede?
8: Smurfiamo asbesto. Continuiamo il nostro giro, va.
10: Aspetta.
8: Intervista più bella.
10: Io ho saputo che è tornata sulla rete, quindi possiamo fare lo streaming. Lo possiamo
8: allora, tu fai partire lo streaming e noi cominciamo a...
10: Eh no, sti cazzi. Io sto configurando un terminale seriale collegato...
8: Vedi questo cavo?
10: Porco Dio.
8: Toh.
10: Ma abbiamo molto da dire, eh? Ma sono tutti gli altri collegati,
8: beh, un'ala di qua, sì, lungo qui, e un'ala di là dove secondo me adesso.
10: Allora,
8: andiamo di là. Tu sei?
10: Maurizio.
8: Gabriele, asbesto, direi. No. Stiamo registrando per la radio qui. Stiamo trasmettendo sulla rete, vediamo un po'. Tu sei parte di questa roba qua? Cioè hai già le tue macchine?
10: Sì, io.
8: Ah, tu sei già di là quindi. E quindi andiamo a vedere di qua. Ah, sì, andiamo a intervistare Vampire.
10: Oh, sì.
8: Hola. Oh, eccoci qua.
12: Ehi, salve.
8: Chi sei?
12: Pinna. Ciao.
8: E che fai di bello?
12: Smanetto con il Buzz. È un tracker, mini sintetizzatore, smanettatore audio.
8: Io ho provato il sound tracker, mi sembra molto bello, che assomiglia al Fast Tracker 2, famoso.
12: Il Fast Tracker 2 non ha uguali.
8: Esatto. Il sound tracker è carino, eh. L'hai provato mai? È praticamente identico. Che c'è? Stacco. Riprendiamo il viaggetto. Volete dire parolacce?
10: No, lui è l'esperto.
8: Sta suonando.
10: No, non sente. Di una parolaccia?
8: Vuoi dire qualcosa? Che cazzo ne so, parolacce?
10: No, non lo so che dire.
8: Va bene così.
10: Ma c'è la stampa qui?
8: Eh?
10: C'è la stampa, la telecamera.
8: In che senso?
10: C'è la TG5.
8: Sopra?
10: Sì.
8: Ma non li hanno fatti entrare?
10: No, però hanno ripiato la mia macchina. Lui, la targa.
8: Cazzo, bastardi. Bastardi veramente. Mentre... Basta che non entrano e non rompere i coglioni.
13: No, non penso.
8: Noi mandiamo questa roba poi in MP3, stiamo già trasmettendo. Su... Non so se lo sapete.
13: Sì, sull'indirizzo di salotto.
8: Sì, sì, sì. Va bene, continuiamo.
13: Ci vediamo dopo. Ah, l'indirizzo siamo non ce l'ho.
8: Beh, vai sulla pagina web cutes.org/radiocyber, è tutto spiegato.
13: Ok.
8: Col Winamp, col X11 Amp, quello che è. Qua c'è un'installazione incredibile di luci
13: e colori.
8: E colori. Che le luci sono spente adesso. Poi accendete di sera. Bello questo. Enorme. Beh, andiamo avanti. Qua c'è questo corridoio lunghissimo, lunghissimo e pieno di macchine. Gente che lavora. Cavi dappertutto. Gente che picchia nervosamente. Intervistina a Vampire. Perché?
14: Leva questo cazzo di cosa.
8: Non ti piace?
14: Lo mordo, Ti stacco il microfono.
8: Ma perché?
14: Gli danno fastidio.
8: No, ah, gli danno fastidio. Mamma mia, allora stacchiamo. Cosa mangi, animale?
15: Io penso che prenderò delle pennette con il tonno e le zucchine. Che sono
8: di dietro?
15: Di dietro però le prendo. E tra l'altro ci sono anche le melanzane che di dietro ci sono abituato e sono sempre molto buone.
8: Ok, grazie. Ed eccoci di nuovo nel cesso chimico e registriamo le deiezioni.

E voilà, dopodiché azionare la leva 2 o 3 volte prima e dopo ogni uso.

0: Ma io ho 10.000 lire sane.
1: Io ho 33.000 lire.
2: Però ci dovrei anche.
0: Allora ognuno pensa ai cazzi suoi.
1: Infatti sì.
0: Cosa mangi? Le melanzane ovviamente, no?
1: Io per me e per loro ho preso le melanzane.
2: E stanno bene sempre di dietro.
0: Sì, sì, sì, di dietro però, eh.
1: Di dietro.
0: Mai di lato, sopra, davanti, niente.
3: Altro
0: di dietro. Me l'hai chiesto anche per me?
1: Vedi che sono veramente, veramente, veramente molto appetitose.
0: Già, già. Tale.
1: E poi io gli chiedo anche la pasta perché la pasta è buona.
0: No, no, io melanzane e basta. Sì, dai, chiamigliela così io la... Di dietro.
4: Dovete chiamare Kid.
0: Ui, boh. Chi?
4: Dovete chiamare Kid.
0: Chi è okay, Kid? Ah, perché? C'ha problemi?
4: Lo so, mi ha chiamato a casa, voleva sapere se avete fatto prove, se avete fatto...
0: Sì, noi stiamo trasmettendo.
5: Abbiamo anche parlato.
0: Ciao! Come va? Sei arrivato ora?
6: Sì, però.
0: PM no, vero?
6: No.
0: Ha detto che non sapeva se
6: molto,
0: passava.
6: Molto.
0: È arrivato Lobo, in questo momento preciso.
6: Salve, salve.
0: Le cassette. Ce l'ho a Catania le cassette.
6: Niente.
0: Ma tu la telecamera com'è finita? C'è quella sera guastata.
6: Ah no, distrutta.
0: Completamente.
6: E riutilizzati i pezzi.
0: Per scopi erotici.
6: Esatto. Si può mangiare. Ci vediamo tante giorni.
0: Sì. L'hai preso anche per me la melanzana?
5: Quella di buona. Quella presa.
0: Tutto buono qui. L'hai preso anche per me?
5: No.
0: E prendi anche per me.
5: Anche un altro piatto.
7: Noi non scusiamo
4: nessuno. Qua. Dai, che c'è pure il kebab. No?
0: Oh, scusa.
7: È la colica.
0: Soda.
1: Ok. Sì, mi aiuterà qualche stronzo che mi sta vicino qui.
0: Sento una voce.
5: Mi dai una fetta di pane e una bottiglietta
0: che sussurra alle mie orecchie.
5: Anzi, se c'è con le grosse.
0: Parole delicate.
1: Di dietro.
0: Di dietro.
1: Mi sussurra di dietro le orecchie. Bigliatile, questo è per lui, questo è per lui, lo stronzo.
0: Un po' di pane
1: e poi
0: due fette così.
5: Ciao.
0: Di dietro, fatte di dietro.
1: Sono qua,
0: poi facciamo un rave goa.
1: Facciamo un rave goa.
0: Wow, pane per tutti.
6: Sì.
0: Scusate, sono lì.
6: Scusate.
1: La pasta alla fine perché io sono.
6: Sì, è vero.
0: Scusate. Scusate. Ti devo lasciare i soldi.
1: Devi lasciare.
0: Pago per questo.
1: Ma sotto com'è?
0: Scusate, la pigiana 3-5, 10 pane, si vedi
1: più. No, naturalmente mette la storia.
0: 4.000.
1: Stasera
0: poi pago questo.
1: Ah,
5: mettere l'articam là fuori.
0: Io ho pagato solo il mio.
5: Ah, bravo, bravo egoista.
1: Dividiti quello di dopo di voi.
0: Aspetta, io devo prendere.
1: Però prendilo. Io ti pago questa roba e un piatto di pasta.
0: Me ne vado e ti lascio.
1: No, prendi il pane, prendi questo.
0: No, è impossibile, è contro le leggi di gravità.
1: No, ce la farai.
0: Sto male, ciao.
8: Ti posso sapere.
0: Ciao. Non posso abbracciarvi e baciarvi, però come te l'avessi fatto? Magari più tardi. Newton ha cannato, guarda qua, non aveva ragione sulla forza di gravità. Prendi questo piatto qua.
9: Prendi questa mano.
0: Questo lo voglio. Voi che avete finito gli portate quello a voi.
1: Cosa facciamo noi?
9: Io devo andare a fare un seminario ora. Fugamelo, tu che vuoi.
0: Interrompo.
9: Ma fai quello che vuoi, lo dai.
0: Metto qua. Levalo.
9: Quanto access o di per sé possa sembrare una cosa molto facile o fare.
0: Qua il seminario sull'obiezione di coscienza all'uso del software.
9: Una fare un progetto utilizzando una determinata suite scelta da lui, e possibilmente è lo studente lo fa. Se no che ci sono alcuni problemi a cui uno studente va incontro, che possono essere sia di carattere tecnico, sia di carattere politico, a secondare questa scelta del professore. Mi spiego meglio. Certo, dal punto di vista tecnico, per uno studente che va ad affrontare quello che è lo studio dei database, del linguaggio SQL, Standard Query Language, perché ne abbiamo mai sentito, sicuramente Access non è il modo migliore per incominciare a muovere i primi passi con l'SQL, quantomeno a per utilizzarlo, in quanto si divincola in varie astrazioni che tendono più che altro a confondere che a far apprendere l'SQL, che di per sé è una cosa molto semplice in modo lineare. Dal punto di vista politico, dove politico intendo nel senso più ampio del termine, sottolineo, uno studente si trova due cose di fronte: la possibilità di accedere al sapere e la possibilità di accedere a un mezzo per sapere. La possibilità di accedere a un mezzo non è del tutto scontata. Beh, molti miei colleghi al secondo, al terzo anno non hanno un proprio computer a casa, o perché non se lo possono permettere, o perché più semplicemente ritengono che sia l'università a dover fornire in parte i mezzi per poter accedere al sapere. Pagano milioni di tasse, sempre un minimo. E questo non è da sottolineare, perché pensate, oggi come oggi, una licenza Microsoft per una suite di applicativi costa intorno a un milione. Beh, sì, qualcuno mi verrà a dire, vabbè, ma ci sono le licenze studenti che con 60.000 lire ce le danno le cose. D'accordo. Ciò non cambia il principio, che secondo me è che se io vado all'università, l'università mi deve mettere in grado di poter affrontare uno studio riducendo al minimo i costi da parte mia, che siano libri, che siano applicativi, perché oggi come oggi sta facendo una grande battaglia nelle università affinché i docenti smettano di utilizzare libri che costano centinaia e centinaia di mila lire. Molti tendono oggi come oggi, soprattutto per quanto riguarda le materie scientifiche, visto che non esistono testi competitivi, stampati, aggiornati, tendono a far scaricarsi sempre, non so, l'ultimo studio da internet e dare fotocopie. Il professore molto serio da noi anche a Catania lo fanno, cioè non ti, ti dicono vabbè perché lo devono fare, un probabile libro consigliato è questo, però poi le loro lezioni non ti dicono ti devi comprare il libro, però se tu ti dicono guardate in questo sito c'è questo professore che ha fatto, che ha svolto questa ricerca, cosa.
3: Tranne se non hanno scritto loro il libro. Vedi ingegneria, da noi.
9: Sì, senza dubbio.
3: Dove però, se non hai quel libro non ti dai la materia.
9: È appunto a quello a cui dobbiamo arrivare. Questa qua è la maniera secondaria. C'è la spinta geriatrica, quella vecchia, che dice, beh, se non hai questo libro non ti dai la materia. Ecco, se non mi fai con questo applicativo non ti do la materia. Io per convinzioni personali, perché già conoscevo Linux e in particolare conoscevo un po' di SQL, cioè ho già lavorato e cose, un po' per altri, per motivi tecnici, praticamente sia politici, per quella che è la mia convinzione personale, ma che non ha proprio riguardo, non so che poi diventerà lo sviluppo del tema della professione di coscienza, ho chiesto a questo professore di poter sostenere l'esame portando un progetto fatto con MySQL e interfacciato con web con PHP, che è un linguaggio scritto per il web per interrogare database, mettiamo molto semplice. All'inizio questo qua mi fu sconsigliato, il professore mi disse no, ma perché lo fai, ma perché devi perdere questo tempo, queste qua sono cose che si fanno poi al terzo anno, fallo con altri, ma io gli ho detto non ho installato Windows nel mio computer, come per essere vero. Sì, ma che vuoi, ormai ce l'hanno tutti, non ci vuole niente a procurarlo, non è abbastanza facile, ma non lo voglio fare, cioè non, alla fine comunque ho spuntato, ho ottenuto comunque di presentare il progetto come dicevo io, anche perché contro la validità del mezzo che presentavo, più che alcune cose non si poteva dire, quindi alla fine il progetto per essere valido l'ha accettato. Questo qua è una cosa che ha fatto riflettere sia me che i miei compagni del Migra, della Calabria di Catania, con cui ho parlato a prima acquisto della cosa. Cioè, perché uno studente debba per forza essere costretto ad utilizzare dei programmi commerciali, quindi che si pagano, per dover sostenere le materie? Perché uno studente deve pagare per non sapere? Cosa intendo per non sapere? Intendo che un programma come Access, io non potrò mai sapere come funziona. Da un programma come Access io non potrò mai imparare le SQL, non potrò mai imparare a progettare le SQL. Perché? Per un motivo semplice, non vengono distribuiti sorgenti. Il codice scritto dai programmatori che hanno inventato quel programma, che è la base del sapere per chi in futuro vuole programmare. La campagna di obiezione di coscienza, a differenza di quello che si può pensare, non riguarda il software commerciale in sé. Io infatti all'inizio ho parlato di software commerciale, però ho un po' sbagliato definendo software commerciale genericamente. La campagna di obiezione di coscienza è contro quei software di cui non vengono distribuiti sorgenti, ovvero di tutti questi programmi che non hanno il codice scritto dai programmatori, da cui io non posso vedere cosa è stato fatto per poter imparare a mia volta a fare, a migliorare, a scrivere meglio. Prendiamo ad esempio un sistema operativo commerciale molto noto come Solaris. Vuol dire sì, è commerciale, però ecco, di Solaris 8 vengono distribuiti sorgenti. Io volendo posso, per quanto Solaris secondo me è un ottimo sistema, si paga, sì, però alla fine io, oltre l'utilizzo grezzo del sistema operativo che di per sé mi può dare, ma relativamente, posso avere quello che è stato scritto per poter imparare a scrivere, cosa che così ci viene negata. Questi qua sono discorsi che però fanno difficilmente presa sia sugli studenti che da parte dei professori per motivi diversi. Non voglio stare ora qua ad addentrare in quali sono, possono essere i motivi che spingono uno studente o un professore a non scegliere una filosofia come quella del sorgente aperto. A volte la più critica, a volte perché si pensa che un colpo di mouse semplifichi la vita, a volte perché magari qualcuno ha imparato quello e oltre quello non riesce ad andare, o più semplicemente perché magari c'è qualche scopo di tipo affaristico. I motivi possono essere più diversi. E per quanto uno dice sì, sei bravo tu a puntare il dito, sì, io sono bravo a puntare il dito, però purtroppo non sono realtà dissimili o difformi da quella che è la vita quotidiana nelle università, quantomeno di quella che purtroppo ho potuto vedere io frequentando l'università di Catania, non penso solamente là. La mia ribellione, tra virgolette ribellione, non voler utilizzare software commerciale, non vuole essere una presa di posizione oppure quella che vuole una bomba atomica, cioè dall'oggi al domani le cose devono cambiare. Io penso che sono cresciuto informaticamente parlando credendo in determinati ideali, mentalità hacker solitamente detta, questo qua mi porta a fare determinate scelte. Se domani uno o anche due dei miei colleghi venissero incuriositi dal perché, sia a livello tecnico che a livello politico della cosa, questa qua già sarebbe una grande vittoria. Se già qualcun altro si rifiutasse di portare un progetto così, un progetto complicato dal professore, sotto determinati vincoli di software. Perché vuol dire quello che stiamo muovendo. Non vogliamo fare una rivoluzione, quantomeno non vogliamo una rivoluzione che sia un fuoco di paglia, ovvero una cosa eclatante. Quello che vogliamo ottenere con la campagna di obiezione di coscienza è un lavoro lento nel tempo, ma che intacchi profondamente la struttura e la linea alla base. Quello che vogliamo fare come club è poter permettere alle persone di appropriarsi pienamente dal punto di vista tecnico e politico di quella che è una tecnologia che ormai mira a sconvertire l'ordine delle cose nel mondo. Non sono, sembrano parole, però è la verità. Il mondo sta cambiando radicalmente. Pensiamo a quello che è il diritto d'autore, di cui si parlava anche ieri in conferenza stampa. Questo qua è quanto io credo che sia la cosa che ha spinto la mia idea di obiezione di coscienza. Sicuramente questo, passando la parola a Shining, avremo un altro punto di vista sulla cosa. Qua in questo caso non stiamo parlando della Microsoft in sé, questo qua sarebbe più discussione di un altro tipo di seminario, perché si perderebbe troppo tempo nelle motivazioni che spingono a distribuire i sorgenti per determinati motivi piuttosto che altri, invece quelli di conservarli. Quello che vorremmo cercare di puntare l'attenzione ora è che i sorgenti sono necessari finché si possa studiare meglio.
3: Forse l'avevano prima.
9: In questo momento non ci interessa il punto di vista della Microsoft, ma bensì potrebbe essere quello di un professore. Ma non tocca a noi, almeno non tocca a me, sindacare l'operato di un professore. Ho detto con alcune motivazioni, si quale potrebbe essere secondo me, ma non tocca sindacare quello di un professore, se non che dal punto di vista per cui ho detto, ovvero quello squisitamente tecnico, per la mia competenza nel campo, se mi si può attribuire una determinata competenza, e per quella che è una ragione politica, che può essere quella del costo, che può essere quella del punto che non ci siano condizioni urgenti in azione allo spirito GNU. Non mi interessa necessariamente esaminare il punto di vista della Magnus, perché la Magnus non rilascia i sorgenti. Questo, in questo momento sono fatti fuori. Sicuramente in altri seminari e durante questo Hacker Meeting qualcun altro tratterà la questione delle licenze. Interverrete a quel seminario e ne saprete molto di più di quanto posso dire ora io in poche parole.
10: Sembra che resta lavorato un altro discorso, c'è cioè quello di scelta, no? Di non avere una scelta.
9: Sì,
11: di scelta di non avere la scelta.
9: Il fatto è che
12: comunque Microsoft dall'ultima sentenza del giudice può andare in dibattimento, è obbligata a rilasciare questo soggetto, quindi
11: è stata
12: obbligata, poi ovviamente ci sarà la pelle eccetera, però la decisione del giudice è trovare il soggetto, anche perché è stato causa di altre battaglie, ad esempio con altre case tipo Coral eccetera, perché ha fatto la concorrenza surreale, perché non pubblica anche questo soggetto, ma parte delle chiamate solamente per sé, quindi è stato anche condannato un po'.
13: Nel caso con la caldera era impossibile installare il Windows.
9: Tornando alla... Sì, è un problema di scelta e non scelta. La mia, per dire il vero, io sono arrivato all'università che già avevo fatto una scelta a priori. Io già, quando ho dovuto dare questa materia, non avevo più Windows all'incirca da un anno nel mio mio computer, l'avevo eliminato. Quindi la mia era già stata fatta una scelta. Quella a cui mi sono trovato, ho sbattuto all'università, è di non essere libero di poter professare questa mia scelta, se non che a patto di scontrarmi con un professore, quando invece quello che io chiedevo in quel caso era semplicemente di poter produrre con mezzi che ritenevo molto validi e che non solo io ritenevo, ma che sono ritenuti dall'intera comunità scientifica molto validi riguardante determinate cose. Che io poi in quel momento fossi già edotto all'utilizzo di determinati sistemi, per cui mi dici, vabbè, tu vuoi dire la tua perché magari già ci avevi provato, già conoscevi le cose. Sì, questo in parte è vero, però è anche vero che se un professore ti propina una cosa e tu la fai così senza renderti conto, senza avere una voce o un riscontro in senso opposto, mettiamola così, no? Non mi viene esattamente il termine, seguirai quello. Se tu all'università impari a utilizzare Windows, Microsoft, quando finirai l'università cosa utilizzerai? Microsoft. E quindi avrai pagato per poter utilizzare Microsoft a casa, perché ovviamente se andrai a lavorare in questo programma di Microsoft dovrai smanettarci a parte l'università, quindi un po' di pratica te la dovrai fare, quindi paghi la licenza. E se non paghi la licenza sei un pirata e quindi sei punibile, perché ormai anche chi copia il software lo utilizza a casa è perseguibile penalmente, non civilmente, ormai penalmente. Poi dai alla Microsoft tutte le licenze che l'università si deve pagare per forza per mantenere i laboratori, perché l'università, se ti fa studiare una cosa, non può non avere i laboratori, quindi dai soldi. Dai soldi ancora alla Microsoft quando andrai a lavorare, perché quando hai imparato solo quell'applicativo, io saprai solo quello, e quindi quando andrai a lavorare vorrai lavorare solo su quello, e quindi darai ancora soldi. E questo qua a cosa servirà dare soldi alla Microsoft? La Microsoft utilizzerà questi soldi per combattere quella che le chiama pirateria, pagando gli avvocati. E gli avvocati andranno a pescare quel povero studente che è obbligato e non avendo magari soldi, oppure non volendo, perché ormai è una consuetudine non pagare determinati software, si fa la copia pirata. Cioè, e stiamo punto e da capo, il circolo ricomincia. È una questione di scelta e di avere 10 sì, bisogna essere, cioè è questione di scelta, e che il professore ti possa mettere di fronte a una scelta lo stesso, che poi la possa ritenere più o meno valida. Io qua ho le mie convinzioni, che però sono di parte, me ne rendo conto, però il professore di punto di sua scelta, se uno studente gli propone di fare una cosa con una determinata tecnologia altrettanto valida, se non di più, non si può tirare indietro o tirare su a campare. Del resto, se il lavoro diventa più complicato, tra virgolette, dovrebbe essere contento della buona volontà dello studente, perché scoraggiato, dire no, va bene, sono cose che si fanno al terzo anno, fammelo con access, per carità. Cioè, io parto da questo punto di vista.
14: Ci sono delle ragioni molto solide per la scelta di non utilizzare il software, alla fine di questo obiettivo, perché non insegna nulla, e quello di appunto non sia così. Una cosa molto importante è anche la condizione personale degli studenti che vengono a seguire questo tipo di strada, perché altri non sentono queste ragioni, perché in effetti hanno gli aspetti quasi anche emotivi. C'è chi dice davanti a una proposta del genere, beh sì, però è vero che fuori dall'università esiste anche il software commerciale chiuso, sia della Microsoft o di un'altra azienda. Poi si può toccare andare a lavorare su quelle macchine, bisogna conoscerle. Quindi le condizioni devono proprio essere forti e da parte di chi propone questa cosa. L'idea di una campagna di opzione si contrappone al metodo classico di andare a fare pressioni sulle autorità competenti per certe scelte, in questo caso professori, ma forse i consigli di facoltà o i corsi di laurea o i vari organi locasettivi istituzionali all'interno dell'università. O per interesse, o questo diciamo, o per disinteresse, è difficile far passare impegni precisi attraverso questi organi. Tra l'altro a Catania abbiamo provato a impegnare il candidato rettore diciamo uno della destra a avere i voti di parte della coalizione studentesca, impegnandosi anche su questo punto, quello di adottare il software comunque fosse possibile all'interno dell'università e spiegando anche come questo potesse, scavando l'università da pagare le licenze, alleviare a sua volta gli studenti della classe universitaria. Cioè se si pagano tot milioni di licenze, ovviamente questa spesa ricade sull'entità delle tasse che gli studenti stessi pagano per implementare i corsi. E quindi mi lascia una consapevolezza, una iniziativa portata avanti direttamente dagli interessati, quelli che poi alla fine pagano tutto questo, che sono ovviamente gli studenti, a meno più all'interno della coppia dell'università. Questo abbiamo proposto, pensato questo metodo. In una discussione ho fatto il 10 aprile scorso su temi attinenti a questi, così ho affrontato anche

I leave. Lui hanno talmente più features. Le 12:25 di questo sabato 17 di giugno del 2000. Invece il prossimo brano è dedicato al ciccione. Every day is another day. Migliori auguri, ciccione, yes.

Counting around the world. Every day is another day. Mr. Review. Mentre il presidente Quartiero sta appeso come una stampella. Da oggi soprannominato anche Johnson Rigueira. Radio Onda Rossa 87.9 della Bandina FM Roma Nel Laziale, all'Oscar di Abinora.

Lock, Stock and Barrel, Mix Review. Invece il prossimo brano è stato da The Big Blue, loro sono Gobbo Gobbo, Turn the Radio.

Band Radio, Gobbo on Gobbo, 17 giugno del 2000, Radio Onda Rossa. All'Oscar di un'ora. On the Radio, 87.9 della banda in modulazione di frequenza romana e laziale.

il prossimo brano è dedicato agli operatori in audio. In particolare a Francesco. Vi ricordo che questa è Radio Onda Rossa 87.9 della banda in FM Romane Laziale, 17 di giugno, allo scadere di un'ora.

Thank you.

better.

0: Radio Onda Rossa, se mi sentite, mandate un colpo. Che cosa, la radio?
1: La radio?
2: No, vabbè, sto connesso su XMMS.
0: Ah, okay, sì, su... Cosa si sente?
1: Sì, però così se ti connetti da sopra, sempre via internet, e torna qua sullo stesso gateway, a noi ci sono andata un po' la banda.
2: Adesso...
0: Vado? Ok.
1: Non metto una radiolina?
0: Si può andare? Ah, perfetto.
1: Allora,
0: ma non capisco quella musica, cos'è?
1: Cos'è una TRX alle 22:30?
0: È in trasmissione. Ah, vai.

0: Perfetto, neanche tanto ritardo neanche tanto in ritardo comunque. Perfetto. Allora, annuncio anche via etere che post-hack-it c'è un progetto che vorremmo portare avanti, che è quello di rendere la tecnologia accessibile il più possibile. Per questo è in progetto la possibilità di fare dei corsi per quanto riguarda la tecnologia e l'informatica qui a Forte Prenestino, usufruendo dell'ormai infrastruttura creata appunto per l'Hack Meeting 2000. Quindi tutti gli amici che sono in ascolto, che vogliono collaborare, partecipare o seguire corsi, l'invito a seguire la mailing list dell'Hack Meeting per avere maggiori informazioni in futuro. Eventualmente, se ci sarà la possibilità, verrete anche informati tramite Radio Cybernet per queste opportunità da cogliere assolutamente al volo. Adesso spero che il mio messaggio privato da sclerato allucinante passi anche su Radio Onda Rossa. No, adesso mi hanno tagliato via con la musica. Cazzo. E non è giusto, eh. No, è arrivata. Sì, arriva. Arriva la mia voce anche lì. Ok, perfetto. Chiedo scusa per questa cosa, la spia che usiamo per ascoltare Radio Onda Rossa e cari amici era bassa di volume, non sentivo la mia voce in ritorno. Vabbè, tieni basso perché sennò mi viene il Larsen. Bene, volevo ringraziare quel bastardo che si è rubato la mia schedina di rete. Grazie, caro amico. Ci rivedremo al prossimo Hack Meeting e ti ringrazio per costringermi a girare tutta la città alla ricerca di quella scheda che ti avevo gentilmente concesso in prestito e di cui tu non hai avuto né cura e né il buon gusto di restituirmi. Spero che questo messaggio ti arrivi in qualunque modo e ovunque tu sia, brutto bastardo che non sei altro. Finito il mio messaggio personale. C'è qualcuno che vuole partecipare? Qualcuno vuole dire qualcosa? Tutti muti? Oddio. Allora, facciamo un duetto? Un terzetto?
1: Allora, qui a Sbesto, a questo punto aspettiamo soltanto una conferma da Onda Rossa se eventualmente ciò che avevamo progettato di fare si fa, vale a dire che qualcuno di loro passi da qui per tracciare un po' di riflessioni, un po' su tutto questo hacker meeting, come è andato, cosa è successo. Ah, mi dicono che non possono venire i compagni di Radio Onda Rossa, questo mi dispiace, ma comunque noi lo stesso, dopo la nostra pausa pizza che avverrà tra un po', quando torneranno gli amici con la pizza, noi faremo una trasmissione in cui semplicemente ci siederemo sulle sedie, perché logicamente potremmo anche sederci per terra, ma qua è pieno di cicche, e rifletteremo un po', parleremo anche di vari progetti molto innovativi e molto tecnici, sugli sviluppi di alcune nuovissime e incredibili tecnologie. Ah, ma noi stiamo smentendo Radio Onda Rossa, smentiamo che dicono che non verrete, ma forse passerà qualcuno più tardi. Eppure qua chi abbiamo?
2: Liberiamoci del carcere? Forse è meglio così.
1: Sì, direi liberiamoci dal carcere,
2: Liberiamoci
1: dai.
2: del
1: Ma
2: carcere.
1: se non il carcere, qual è l'alternativa?
2: Qua stasera?
1: Ma no, in generale.
2: In generale, beh, mi cogliete così a fare questo discorso così
1: Che
2: impegnativo a
1: porterebbe ore ed
2: quest'ora,
1: ore.
2: ore e ore, però
1: Diciamo che siamo fuori tema con la trasmissione di questa sera.

0: faremo.
1: Immagino. No, io l'unica cosa che posso dire è che cosa oltre il carcere lo dobbiamo costruire. Secondo me dovremmo
0: Dove vai, quindi?
1: imparare a... Ci siamo?
2: No, sì.
1: Ah, allora continuo. Secondo me dovremmo imparare a immaginare, a costruire qualcosa di alternativo al carcere. La situazione in questo momento del carcere è pesantissima, le condizioni all'interno del carcere sono pesantissime, le scelte di questo governo rispetto ai miglioramenti del carcere sono dei palliativi, che porteranno forse, se passa questa storia dell'indulto, forse anche una cifra congrua di persone fuori dal carcere, tipo si parla di 6-7 mila persone, forse. Questo non risolve il problema, però secondo me va continuato l'impegno a
2: Seguire
1: seguire
2: una strada
1: comunque
2: tracciata.
1: la strada tracciata e pensare sempre che il carcere esiste, anche noi che in qualche modo ci dimostriamo sempre più sensibili degli altri, però tendiamo sempre a dimenticarci che
2: Certo.
1: esiste il carcere e che potremmo trovarci.
2: Arrivato a questo punto possiamo anche dire non solo no al carcere, ma a qualunque forma di ingabbiamento che ci
1: Sì,
2: viene proposto.
1: chiaramente sia da lì.
2: Basta la limitazione della nostra libertà, cari amici. Basta a qualunque tipo di forma di limitazione della nostra libertà. Dobbiamo essere liberi di pensare con le nostre teste e non con le teste di chi dovrebbe essere capo e governarci.
1: Sì, mi sembra che
3: Sì, vai.
1: ci siamo.
3: Stiamo andando in prima,
1: Ah,
3: vai.
1: bene. Sì, penso che questa è la strada.
2: Da qua perché sennò si
1: È questa la
2: sentiva.
1: strada da percorrere in ogni cosa che facciamo. Chiaramente la prediligere per noi un percorso sul carcere perché riteniamo che il carcere poi sia la punta più estrema della limitazione della libertà, perché lì c'è
2: Sì,
1: limitazione
2: live.
1: fisica, c'è deprivazione e quindi penso che sia importante continuare. Niente, dopo questo pippone, ogni volta che avveniamo noi si fanno pipponi,
2: Vabbè, è un pippone che bisogna ricordare agli amici che ci
1: Sì,
2: ascoltano,
1: però chiaramente noi non ci
2: assolutamente.
1: stanchiamo di,
2: No,
1: cioè non
2: assolutamente.
1: ci interessa. Ah, ci sentiamo in radio. Siamo
2: Sì, nella
1: in radio.
2: radiolina
1: Quindi siamo anche.
2: abbiamo, sì, abbiamo il ritorno di quello che si dice anche via etere, oltre allo
1: Perfetto.
2: streaming e tutto quanto.
1: Perfetto, perfetto. Io approfitto in questo momento per, visto che siamo ormai alla fase conclusiva, insomma, di questa esperienza, Radio Onda Rossa, Radio Cybernet, la radio austriaca, che non mi ricordo mai il nome,
2: Non mi ricordo neanche io.
1: va bene. In questo momento dovremmo essere su tutte e tre, credo.
2: Tutte
1: E
2: e tre. Lo
1: io.
2: vogliamo anche per poter entrare eventualmente in futuro, è un progetto che vorrei proporre agli amici di Radio Cybernet, di fare una trasmissione anche in quello che è adesso, oggigiorno, la realtà dell'ex Unione Sovietica, dove ci sono tanti amici, compagni che hanno avuto problemi e dove i problemi adesso, in questi giorni, sono veramente molto, ma molto pesanti.
1: Di che tipo, di che cosa si parla?
2: Si parla appunto, come dicevamo prima, delle carceri che a nostro avviso qui in Italia sono aberranti, ma ci sono realtà che fanno veramente paura, che non sono quelle italiane, ma come quelle americane o come quelle appunto dell'ex Unione Sovietica. E tutte quelle altre forme di, diciamo, pseudo libertà che poi nascondono il totalitarismo. Scusate.
1: Totalitarismo.
2: Grazie dell'aiuto, che possono opprimere la libertà di pensiero e di parola, sotto qualunque forma che possa costringere tutti noi a non poter esprimere quello che pensiamo.
1: Sì, è vero. Sicuramente ci esistono molte realtà di situazioni carcerarie fuori dall'Italia che sono molto, molto peggiori di quelle italiane. Però è anche vero che dobbiamo anche immaginare e pensare sempre che anche le carceri italiane non godono di una buona fama, non c'è. Sì.
4: Allora, per Radio Onda Rossa, adesso noi abbiamo modificato qualcosa nella nostra configurazione, quindi la ricezione d'audio adesso si fermerà e riprenderà subito dopo, quindi voi potete ricollegarvi e dovrebbe andare un po' meglio. Ok? Quindi adesso la connessione sarà da noi staccata e riprenderà immediatamente dopo, quindi ricollegatevi con il vostro computer.

0: fucked again.
1: Hmm.
0: It's not working jumping from piece to piece. So I have to think about it. Jeez.
2: Yeah.
0: Why not?
3: Ah.
0: Just working in
3: Vedi il caffè.
2: Cioè.
3: Ma c'è la bottiglietta da sopra.
4: Non puoi lasciare anche loro.
3: Mi fai un refill? Topo, dov'è il latte?
2: È qua.
5: Allora te la riserve te?
3: Massaggia.
5: Ma ora funziona?
3: Stiamo provando a fare il backup tra i due server, se faccio una connessione.
1: Cos'è che potete essere?
3: Stiamo provando a mettersi un server di backup.
1: Sesto, bello.
3: Cosa bello?
1: Sì, era per influire un po' sullo stato psicologico e renderti un po' felice.
3: No, ma io sono felicissimo.
1: Beh, allora miglioriamo, no?
5: Dove si va a mangiare?
1: Bravo, aspetta, bravo.
3: Cosa bravo?
5: Sì, si muore, non
1: voglio mangiare queste cose.
3: Mi sento deficiente, però. Anzi, più.
1: E che figa sta macchina, Asbe.
2: A zucchero. E adesso come si fa?
3: E adesso ce l'ho io.
1: Io pure ho preso la funzione.
0: In the thread opened the monk with fuck it again. I gave it not at monk point again.
3: With fuck it?
0: You know, with fuck it, please.
5: Ok.
2: Non ho mangiato abbastanza di merito.
5: Non si dice.
3: To connect. To us. Oh. This is a network problem.
0: Uh-huh. Oh, I don't think so.
3: Mm-hmm.
0: Because it's running, yeah. Quando ricomincia? If it's running, let me have a look if I call it fuck it. I'm over to them. Zack, zack. Ficco. Monk point.
2: Si è caduto.
5: Ah sì, cioè, vabbè, da. Ma, e perché non è entrato prima? Ora quindi dovrebbe funzionare.
6: Ma sì, abbiamo mangiato, solo che adesso verso gli anni che andava in giro a fare le interviste.
5: Andiamo a mangiare, va.
6: Ma che sono
2: tutti.
6: Guarda,
2: Asbe.
6: Vai via. Eccolo.
0: Could not connect to host server. That's weird.
2: Ho ricchito per me in ingresso, e metto per me la rubetta, riso
3: per il fondo. Mm.
2: Ah, ok.
3: Guardi,
2: per me porti
3: le sassicce per giorno. Ok. The network is
7: running. Sai quando qualcuno può prendersi?
6: No, mi bastano usare, sono così tanto incredibile.
2: Scusate.
6: E mi si è già alzato il palo del Vaticano Carmine, non sono...
7: Ragazzi, ne racconto una bella. No, ma non in radio, chiudi la radio un attimo.
3: No, non funziona la radio.
7: No?
3: No, in questo momento stiamo facendo delle prove, dimmi.
7: Ma tanto li mando?
3: No.
0: No,
7: vi ho portato qua le interviste ai gruppetti qua, no, ai simili. No, sono andato a fare...
0: Last previous, but I can question
7: that. No, infatti sono altre. Sono andato dai BFI.
0: Radio 7, it's...
7: Stop Project. Gruppo, mi conosco tutti, sono tutti che sono... Chiedo, ragazzi, vi faccio due domande rapide a Project Cyberman. Un tallello seduto dietro la scrivania, piedi all'aria, mi guarda, con quale sdegno dice: noi questo non lo
3: facciamo.
7: Due domande a Project Cyberman, mi guarda, con quale
5: sdegno dice: noi questo non lo facciamo. BFI,
7: Lello.
6: Due domande a Project Cyberman. La tua vita.
7: Qui invece c'è. Qui c'è.
3: È registrato?
7: No, no. Allora, qui c'è il Loan, il Mentor e il Seed Life. Loan, Loalab Milano, Mentor e Seed Life.
3: Ma chi è Mentor? Scusa, il Mentor è un Mentor.
7: No, Mentor, gruppo Mentor, del canale Mentor, via. Quelli accanto, quei quali di accanto hanno un testo di
2: faccio che uno è vuoto.
3: Sai che adesso li vendono pure sul catalogo di mail. Sai che catalogo che vendono una volta la maglia per grattarsi la schiena. Madonna.
6: Va bene.
3: Lello
2: Arena? No, Lello Arena è un altro,
3: deve essere un E Lorena secondo me è un genio.
5: E
3: Lorena? Quale intervista?
7: Ho fatto.
3: Ma tu l'hai fatta?
7: Ho fatto intervista ad altre 4 o
3: 4 ore. Ma tu l'hai fatta? Io vorrei dormire, ma non voglio dormire.
8: No, tu non puoi dormire, è diverso.
9: Ehi là, qui BTK da Radio Cyber, in giro per l'anno 2000, conferenza del Super Party, che hanno organizzato dell'Orab a Milano. Ospitato da tutti, siamo un po' gli altri suoi amici, uno con la sua faccia criminale dell'anno, fa niente. Allora, sentiamo un po' più la nostra parte. Noi sappiamo che avete dei seminari,
3: è magia,
9: stanno per iniziare le prossime settimane,
3: sarà il cuore dietro l'alimentazione, però attenzione perché non c'è un altro, quelli che toccano
8: un corso
3: di chiedere già lo mio colombio che
8: avevo visto a faremo prettamente
9: sappiamo che avete appena subito un trasloco dal vecchio, dalla vostra vecchia sede, il mio storico Vulce, adesso siete in un nuovo posto, raccontaci un po' come va la tua allestimento del tuo nuovo vecchia sede,
8: facevo cablaggio dalla stanza e dell'impianto elettrico totale.
9: Allora, per chiudere, ti invito a fare un invito ufficiale a tutti gli abitanti di Milano e non da meglio a male, quindi nazionali, sedi, luoghi o mesi.
8: Allora, noi ci vediamo martedì alle 10.
9: Alle 22?
8: Alle 22 di sera, ovviamente. Sì. 10 posti meridiani. Niente, chi vuole venire può venire. La fede è al deposito Bulk in via, mi ricordo anche la via, Porcolino. Vabbè, deposito Bulk Milano, questo cimitero monumentale, ti trovate.
9: Ok, grazie Patti, ciao, buona giornata, buon proseguimento. Il percorso di città, partiamo in giro per una delle tante celle del forte Cretino, siamo qui per intervistare una crew appena nata, ma piuttosto aggressiva, si presenta da solo il leader di questo gruppo. Diciamo che non sono il leader perché normalmente non dovrebbe essere un leader. Siamo una crew che non è appena nata perché speriamo di capire che ormai ci condividono un po' di voi cosa. Insomma, abbiamo diviso altre esperienze insieme con questi ragazzi. Appena nata io tengo 7 mesi, insomma, 9 mesi un bambino, via.
10: Ok, ci sono appena stati partoriti. Ti senti dirti il tuo nome, il nome della tua crew?
9: Il mio nome è Benizio, il tuo nick è Benizio, che la più è, la Mentor Q. Noi troviamo una molto più potete trovare su IRC, sul canale Mentor appunto, che ultimamente però per fare motivi dei problemi di IRC, quello della IRC Mentor che così teniamo sotto gli ave, quindi eventualmente se qualcuno, teniamo anche un canale Mentor, quella già finale, in cui aspettiamo gli ospiti e se qualcuno vuole entrare verrà chiamato, verrà deciso di farlo entrare.
10: Allora, quali sono i presupposti, perché c'è questa crew e cosa si presuppone di fare nei prossimi anni?
9: La nascita della crew è stata la nascita di una nuova forma di aiuto, come possiamo leggere nei tanti manifesti, ad Dante non c'è stato un manifesto che è direttamente trovabile da noi, che è in giro tra
3: rete,
9: in internet bisogna aiutarci, bisogna cambiare conoscenze, e noi siamo i primi che vogliamo farlo, tra di tutti. Quelli che sono tra di noi, oltre a creare articoli, a fare programmi, come è stato fatto uno stand da uno di noi, per esempio, uno stand per le volte per ci sono molti più informazioni, siti, e così via. Tutto questo lo facciamo per cambiare conoscenze, crescere le nostre conoscenze individuali, ma anche di gruppo.
10: Molto bene, allora per chiudere facciamo un saluto collettivo di tutta la crew agli ascoltatori di Radio Tiger. Ennesimo gruppo intervistato, Acid Live, www.acidlive.it.
3: Come
10: te lo
3: scusa,
10: sono
3: Mirla
10: io.
3: Ennesima intervista. La mandiamo
11: no,
3: così,
11: no, dai. Per me sono questo. Permesso,
10: Shalom per
11: l'intervista
10: del gruppo. Avanti,
11: raccontaci
10: qualcosa.
3: Lo leggiamo tutto?
11: No, no, no,
3: non è
11: io che stavo
3: adesso a pagare. Sono un giovane. Metà del clero è frocio quanto noi.
11: Perché è solo quel fly del
3: no, di cazzo, la figa è quant'altro. Io una volta metto un messaggio in rete da noi al Media Lab per spiegare la funzione del Pine per fare determinate cose e si intitolava messaggio importante, cari utenti, vi siete rotti le palle / le tette di avere questo problema eccetera.
10: Molto bene, molto attivi, avete dei programmi in preparazione o in partenza in questo momento?
3: No, non lo stiamo trasmettendo, no, è nostra questa. L'intervista è fatto lui, il nostro speaker professionista appena acquistato dalla Bulgaria. Abbiamo comprato
12: lo speaker dell'Armata Rossa,
3: abbiamo comprato lui, abbiamo comprato lui e in dotazione abbiamo avuto tutte le sue cavità.
12: I russi non sono mai proprio
3: cavità e protuberanze.
12: È un occhio.
3: Cavità e protuberanze comprese.
12: Ma è interessante cavità e protuberanze la
3: Madonna quanta gente che mi cuera della mia minchia.
10: Molto bene. Evidentemente questo tavolo in questa cella finalmente opera e crea qualcosa di costruttivo mentre molti altri si limitano a comprarci le balle con musica di dubbio gusto. Sentiamo un contributo musicale ma molto rapido. Ecco, vi ha pregato, niente contributo musicale. Ragazzi vi saluto, grazie mille, saluto collettivo a tutti, da tutti.
11: Con due palle.
12: Ciao!
11: Questo è bellissimo. Ma dove?
12: Ma gliel'ha mai detto nessuno che è stata depenalizzata la sistema?
3: Ma che lista è? Sì, ma che porco Dio vuoi? I sazzi del porco Dio rispondi?
11: Può essere.
12: Dai. No, ma lo sanno tutti.
3: Metà V.
12: Ho visto, ho avuto la pessima idea di rompermi il cazzo una volta di nuovo. Poi ho detto, guarda, sta attento, perché io ho un collaboratore qua che è un assunto della finanza. E, oltretutto, quando blocchi me, blocchi il provider non è contento di farmi bloccare. Io ti vengo a giocare e ti do una manica di botte, lui non lo fa, lui ti denuncia. Quando sa che è continuato, è partita una denuncia. Guardate che la sua idea ha sequestrato tutto, ma quando è stata chiusa l'indagine, ha fatto accesso.
11: Minchia.
3: Scusi, mi spiace.
12: Lo sai che mi è arrivata una lettera
3: che
12: dicendo
3: venga
12: a su venga a ad assistere alla perquisizione alla perizia. Perché io ero parte tecnica per il provider. Cioè la denuncia è stata fatta dal provider e dalla vendicata come parte lesa e parte tecnica. Quindi hanno invitato ad assistere alla perizia.
3: E sei andato?
12: No, no.
3: Allora, senti, partiamo con la trasmissione vera e propria, così mandiamo a
12: scrivere. No.
3: Ma tu stai registrando tutta questa roba?
12: Certo.
3: Allora, sai che fai? Staccala e ricominciamo, così diamo l'annuncio ufficiale che la trasmissione riprende ufficialmente, perché sa così. Okay. Sì. Poi il mio scanner si è fottuto completamente.
5: Ma il canale ad meeting non è da perché
12: roba,
5: eh?
2: Quindi vanno, che i bottle non sono nostri, sono di Rexus, che non si è attaccato.
5: Ma tu su che server sei?
2: irc.voyanet.org.
5: Là si installano.
2: Sono tre muri, c'è cioè, già tutti pieni, uno è andato alla Susi, non c'era uno, non c'è più di tre non me ne accetta.
12: Aspetta, se mi date un account, apro gli MC subito a cosa. Se date una scella, dammi la linea.
5: Ma tu dovresti avere il mio account qua. Ma non ce l'ho mai l'account degli amici qui, faccio caso.
12: Ah, vabbè, ma tanto io attiverei un MC.
5: Ma scusa, entra da qua. Qui ho la SSH però, non so se lì c'è, lì non ci sta la
2: sufficienza.
5: Non puoi telnettare, ti snicchiano la password, te la snicchiano al volo. Telnettati, non c'è lì. Telnettati su Nord, entra su Nord come West, senza password, e da lì la
12: Nord.
5: No, vai fino adesso, siediti qua.
12: Se lancio la
5: segna no, ma questo c'è, scusa. Ah, vai su Insta, vai lì.
12: Oh. Ma perché se sei
2: se ce l'hai qui internet, ti pensa la parte che vuoi, ce l'hai internet su un'ora, poi da lì fai la stessa cosa. La gente non vuole, perché il tragitto qua mi è chiaro. Oh cazzo, che è successo qua? Aspetta.
5: Allora, attenzione, fratelli.
2: No, io mi chiedo una cosa. Se inchiodo questa, cosa succede qua?
12: Continua.
2: Continuare, no? Siamo online. Perché hanno strillato 72?
5: Siamo di nuovo online?
2: Perché io sono a 70.
5: Ma anche fuori?
13: Sì.
5: Davvero? Il web
13: sì,
5: funziona?
13: Fuori, sì.
5: Grande!
2: E radio.
5: E anche Radio Cybernet.
2: Oh yes.
5: Tanta roba! Però qui non vedo nulla sull'IRC.
2: No, che bisogna... Lascia perdere.
5: No, si sta riconnettendo da sé, mi sembra.
2: Sì.
5: Tanto spregio. Chissà se ci sente qualcuno ora. Sì, comunque anche stanotte.
2: Si sono già riconnessi.
5: Ci sento.
2: Sono fedelissimo.
5: Guarda, allora. Un po' spocata, dai.
2: È spocata.
12: Lo so,
2: torno tra
12: poco, però non so se sono in grado di insegnare.
2: No, ma io non parlavo di quelli.
12: Ah, vabbè.
5: Di che parlava?
2: Impegnarci.
5: Ah.
2: Però cercavo di girarci attorno prima di dirglielo chiaramente.
12: In realtà l'idea che avevamo
2: su questo materiale video della Skycam era questa. Effettivamente Newmark mi ha detto che ci si possono ricavare dei soldi dai giornalisti. E io a questo punto direi ricaviamoci soldi
5: dai giornalisti.
2: Mi ha convertito. Ricaviamoci soldi.
5: Devo andare in bagno.
2: Però una cosa,
12: i bagni stanno
2: tutti i soldi vanno a una cassa comune per l'AC meeting che se avanzano.
12: Tutti i soldi no.
5: Quindi prendiamo tutti noi.
2: Se li piglia Asbesto perché vanno a Catania per i prossimi AC meeting. Oltre rimborso spese.
12: Tutti non ci andranno.
5: Vabbè,
2: e poi però... tutti non ci andranno.
12: Sicuramente...
2: E poi il materiale
5: Madonna quanta gente
2: viene rivenduto. Sarà rilasciato una settimana dopo.
12: Dopo?
2: Completamente gratuito.
12: Gratuito
2: alla faccia dei giornalisti.
12: Va bene. Io ho fame.
5: Tu ti vai a mangiare.
2: Vai a pisciare.
5: Vai a cagare.
2: Allora, il cesso chimico qua. Sì.
13: trasformato in un ammasso di schifo. Perché la leva non funziona.

0: noi rintervistiamo Maguan qui nella piazza delle tende davanti al cesso chimico. Cosa vai a fare nel cesso chimico? Perché è questo che sei venuto a fare.
1: Esattamente, vado a fare una sonora pisciata dopo un bel caffè. Ho scoperto che c'è del caffè in Hack Meeting.
0: Dove?
1: Non posso rivelare la locazione, però c'è una delle celle che possiede una macchinetta espressa. E li ho sgamati via IR che mi hanno invitato, quindi ho preso questo caffè. Sì, io sono giunto alla 40ª ora di uptime.
0: Dai, non dormi da 2 giorni. E penso che stanotte dormirai.
1: Ma non lo so, il momento non mi sento tanto male. Cioè, vabbè,
0: buona così. Pisciata, dai.
1: Che mi sto pisciando proprio sotto.
0: Ma tu dove dormi? No. Cioè, dove dovresti dormire?
1: Non lo so.
0: Noi siamo nelle stanzette lì, ma siamo tutti pieni.
1: Vabbè.
0: Che è un posto abbastanza tranquillo. Potresti metterti nella stanza dei computer. Noi abbiamo fregato le brandine da là dentro. Ed è molto carino come metodo.
1: Sì, io più che altro, vabbè, dovrei arrivare in macchina, c'ho il sacco a pelo.
0: Ah, vabbè.
1: Poi
0: mangio un po'. Ci becchiamo dopo. Allora, che ore sono? Fai date? Sono le 5:30 del mattino e io non posso. Porco Dio. Volete sapere perché? Adesso ve lo spiego. Porca troia. Proprio adesso ha smesso.
2: Io continuo a sostenere che la vita è una questione di culo. O ce l'hai o te lo fanno.
0: Proprio adesso ha smesso.
3: Secondo me è perché ha sentito il rumore della cassetta.
0: No. A questo punto, dopo una svegliataccia di mattina, piuttosto in ritardo, andiamo a registrare il seminario sull'accessibilità in rete di Ferri by Perclele. Qua c'è una partecipazione abbastanza interessante. Ci siamo persi a registrare l'esempio di sintesi vocale di Arclele. La discussione va avanti comunque sui temi dell'accessibilità e dell'accessibilità ai non vedenti, era l'esempio riportato appena adesso.
4: Che cos'è? Cioè, non voglio sapere che queste immagini si chiamano. Perché questa è un'informazione che è utile per te che produci la pagina per sapere che cosa è scritto là, ma che non ha nessun significato per poter accedere a questa cosa. Cioè, a meno che tu non voglia far sapere che hai messo quell'immagine per qualche motivo, questa è un'informazione ridondante che crea semplicemente rumore in chi vuole accedere a quella risorsa. Quindi, punto 1, se io ho intenzione di inserire un'immagine all'interno di una pagina, all'interno del comando A metterò quello che io ritengo essere l'essenza dell'immagine. Se è un'immagine che ancora chiede, la sua essenza è niente, perché non mi interessa comunicare il formato testo che ciò fa di rosso. Oppure, se voglio dare una qualche struttura, posso mettere un carattere, che può essere il cancelletto, che può essere l'asterisco, che può essere il nero, che fornisce l'equivalente visuale che ho io e comunque dà un aspetto simile, diciamo così, capibile, nel senso che se io trovo 5 righe, una che comincia con un meno, penso che vorrei dire che sono 5 punti, una lista fatta in modo non, diciamo, con una lista. Quindi, comunque qualcosa di simile a un altro, darmi la HTML che quindi può essere riconosciuto dall'utente che sia la prima volta che viene a fare. Quindi questo per quanto riguarda le due domande. Per quanto riguarda altre cose molto importanti, rispetto all'accessibilità, non è vero che siamo tutti contrari di user interface. Se uno vuole sviluppare una pagina con interface, dal nostro punto di vista, cioè per rendere la risorsa accessibile, uno dovrebbe chiedersi questo interface che funzione ha all'interno del mio sito. Se la risposta è grafica, visto che c'è stato un tempo in cui 5 all'interno del testo, fammi dire, cioè gli stessi risultati, parte parte dietro, però gli stessi risultati si possono ottenere in diverse modi. Non è per caso, perché implementare una barriera, il frames, il primo macere, insomma, acqua che continua, semplicemente per un aspetto grafico, non ha nessun senso. D'altra parte, se ritieni che i frames siano fondamentali per il tuo lavoro, perché pubblichi un sito in cui c'è una guida, le necessità che i capitoli rimangano ben fermi rispetto al testo che scorre, benissimo, il problema non si pone se tu hai capito che i frames dividono lo schermo in due funzioni, ti dico dove puoi andare e ti mostro dove sei. Questo può essere tranquillamente riprodotto nella pagina, semplicemente con il tag che è costante, no frames, in cui possibilmente non andrebbe messo il colore di background, di pasta, perché sennò lo sapete, una pagina bianca. Io non riesco a capire niente, che mi dice, almeno che vado a vedere il codice, capisco che punto deve essere quello. Non ho nessuna informazione, non ho anche in questo caso. Mettere un link a una versione dell'indice a suo testo, oppure direttamente alla pagina principale, se mi ricordo questo. Risolve il problema dell'utilizzo di frames che pone limiti con l'accessibilità. Un'altra cosa grossa è per quanto riguarda l'utilizzo delle tabelle. Con le tabelle inizialmente, le persone che lavoravano sul cartaceo, le tabelle sono utilizzate per calcolare i dati. Io scrivo una tabella e mi chiamo una tabella in senso reale. Su web è diventato invece tutt'altro. Le tabelle sono utilizzate per creare layout grafico. Una pagina. Questo non è che va male in assoluto, anche se devi stare molto attento perché la degradazione prima di incontro in pagina sul quadro con tabelle è molto impressionante. Quindi una pagina che può sembrare assolutamente accessibile, poi dipende da un italiano che abita a Roma, può non capire assolutamente che cosa sto scrivendo, semplicemente perché ho messo del testo in un'altra cella, non nella stessa, il lettore video, un browser testuale, non è in grado di dirmi questo metodo qua, questo metodo qua, quindi lo spara sullo schermo come testo, e siccome normalmente noi leggiamo da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, cioè io leggo in questo senso, devo tornare indietro una volta per aver capito che la seconda riga fa riferimento al primo pezzo. Quindi quando utilizzo le tabelle bisognerebbe cercare di distinguere due cose, le utilizzo per tabulare i dati, sì, è un uso, l'utilizzo per un layout grafico è un altro uso. Ma nel primo caso, quello in cui voglio calcolare dei dati, il problema qual è? È che bisogna fornire sicuramente un accesso ai dati contenuti in una tabella che non faccia utilizzo di quel tag, quindi non può essere inserito all'interno del tag, perché comunque questo non è gestito da tutti ed è gestito male anche dai sussidi per il mondo. Gestiscono male. E forse la prossima generazione di apparecchi per disabili, una vista in caso particolare, potrà riuscire a fare una ricostruzione semantica corretta della tabella. Attualmente è comunque una lettura lineare, tranne forse per qualche fortunato che può disporre di ingenti soldi per avere dei programmi molto importanti. Quindi se utilizzo una tabella, cercare di inserire sempre una via alternativa alla tabella, quindi i dati contenuti nella tabella, se ritengo che siano importanti, mi fornisco una versione che utilizza un semplice testo oppure che utilizza una lista. Praticamente non devo far altro che riportare tutte le volte le etichette della tabella prima del dato, perché poi la tabella sembra quella. Noi la vediamo, leggo l'impostazione della colonna, poi non ho bisogno di tre volte una chiave per la rossa grossa e andare a rivedere che cosa vuole dire quel dato. Se ho letto che è l'uomo del seminario, leggo qua, leggo cattedrale, mi ricordo, fai riferimento a quello.
0: La discussione va avanti parlando, come avete sentito, degli elementi dell'HTML da tirare fuori dall'uso comune proprio perché impediscono l'accesso, in questo caso specifico, va bene, tabelle, frames e anche elementi di attributo di testo sulle immagini. E sì, continuiamo a sentire magari.
5: livello di campagna, diciamo, di sensibilizzazione per questo problema, di anche presentare tutte le soluzioni possibili a questo, nel senso che invece si trova che si può anche concordare, perché però siamo un ambiente particolare, una situazione particolare, a quelle che fanno i siti con le tabelle inviate, le spese, soldi di parte, bisogna farlo solo testi, tutto così, e ci si complimenta disciplinevolmente e si finisce il seminario anche in maniera semplice. Non è così, perché uscendo da questo ambito poi la maggior parte dei webmaster prendono comunque tanti, prendono il nivel, prendono altri software del genere, fanno delle pagine complicatissime, non terranno mai molto di quello che si sta dicendo oggi. Quindi secondo me anche, non solo questo per dire, però anche importante, secondo me promuovere una fase di sensibilizzazione a che i webmaster, se hanno esigenza di continuare a fare cose non diminuite, perché tra l'altro poi i clienti richiedono cose del genere e non si può sgarrare, allora per esempio uno obiettivo importante potrebbe essere quello anche di promuovere una fase di sensibilizzazione perché venga fatta anche una versione testuale di sì. E qui si arriva a un altro tipo di problema, perché la versione testuale del sito deve essere fatta in maniera tale che contenga tutti i contenuti informativi del sito grafico, tra virgolette, e che venga aggiornata alla stessa maniera in cui viene aggiornato il sito grafico. Secondo me varrebbe la pena anche rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese pubblici, tentare di rompere le scatole in questa direzione. Perché?
6: Noi abbiamo avuto esperienza in questo senso, per ragioni diverse, ma tutto più simile. In caso era il tal sito promosso, tornato a guardare una scuola pubblica elementare che doveva distribuire i documenti e distribuire una scuola in Word, tra l'altro Word l'ultima versione è tutto che ha fatto sport, da cui poteva leggere questa persona tecnica. E lì c'era stato tanto, sapete, da parte di me, ma molto cattiva e comunque già solo per la prossima dovrebbe essere stata a cagare, che gli diceva insomma che insomma, non avevamo dei vedori e l'altra che insegnata era quella che c'era. E lì la cosa che a me ha stupito è stato il fatto che in effetti questi però avessero pubblicato la cosa senza che l'altro. Cioè, con la loro istituzione dicendo che no, poi sono autorizzati di rimettere anche una persona. Per cui molto spesso, questo dovrebbe avere che anch'io non compro le scatole perché dico tanto sono l'ultimo uscito che mi hanno a cagare. In realtà sembra che un minimo di sensibilità comunque di volontà ci possa anche essere, per cui può essere carino quando si pensa di dire lo scrivo e anche se si è andato a cagare farlo, perché comunque un risultato è
5: meglio. No, infatti alcune cose
7: una cosa che secondo me potrebbe essere utile proprio a fine di campagna, perché è giustissima, qua è tutto totalmente condivisibile. Poi un paragone ravvisorabile come quando in uno stabile la barriera architettonica viene superata con una rampa magari più lunga, questo non vuol dire che una delle scale più rapide, quindi avere la versione friendly per chi ha poche risorse o per chi ha problemi, si può lanciare una campagna, per esempio potrebbe essere secondo me una buona idea quella di avere un logotipo, un pulsante che sia significante, un po' come usato sul tempo il nastrino dell'AIS. In questo caso siamo sempre dato per il disabile sicuramente, comunque anche perché ha poca risorsa e quindi possa diventare anche un atto di sensibilità di chi realizza questi siti, di farvi dare un logotipo buono, ma può essere la seggiolina dell'ente, ma un'altra cosa, un elemento diversa, che si qualifichi e quindi in partenza uno può selezionare se andare su una strada più, più facile oppure andare invece su una risorsa realizzata con un libro.
5: Non fate questo discorso di
7: campagna
5: la promuovere, tra l'altro sono i miei originali, c'è il logo del gruppo link che gira il tempo, c'è il logo di testi più del browser, cioè esistono già campagne a livello internazionale di questo. Però anche questo va promosso in maniera efficace e monitorata. Per esempio, a livello anche della pubblica amministrazione c'è dei segnali, piccoli segnali di diciamo di buona volontà in questa direzione. Però spesso e volentieri probabilmente sono persone di facciata e basta. Di recente l'AIPA, l'autorità di informatica organizzazione, ha vociferato l'ipotesi di obbligare con delle regole in un prossimo futuro tutti i siti di pubblica amministrazione a fare anche la versione accessibile. poi parlando con qualcuno titolare che ci lavora sembra che siano di tardi, voci di corridoio e basta, non verranno mai in realtà pubblicizzati, staremo a vedere. Di sicuro l'esempio che si è visto di recente è quello della Camera dei Deputati, Violante, che dice comunque un comunicato ANSA, abbiamo tutto l'interesse della comunità a fare un sito, una versione accessibile per ambiti deputati, escono fuori con una versione che per ora è veramente un tentativo maldestro, perché nella Camera dei Deputati ci si arriva con un refresh settato a zero, quindi già tutto non va bene, cambia automaticamente sulla versione grafica. Se riesce a fermare il refresh, o comunque lo vedi con un browser che non tiene conto di refresh, allora riesce a vedere che c'è in cima un link a un scritto versione testo. Si va a vedere questa versione testo, che peraltro ha dei suoi link, comunque diciamo fatta benino come facciata, dico come facciata perché c'è un indice appunto di link, e se si va a esplorare questi link interni o a fare dopo che contiene si notata o il 403. Per cui bisogna secondo me anche avere questa funzione di monitoraggio di denuncia, tra l'altro esistono anche iniziative simili alla nostra, una per tutti, quella che c'è Città Digitale, in cui c'è una persona che quasi settimanalmente quotidianamente analizza un sito pubblico di amministrazione e quindi denuncia ogni industria delle artisti e dell'accessibilità. Bisogna comunque secondo me anche da una parte promuovere appunto la necessità di fare la doppia versione, perché sono convinto che doveva anche il lavoro che faccio quotidianamente, e se no non la si spunta, non si può, è un po' improponibile arrivare a obbligare a fare delle versioni accessibili e basta, per cui puntiamo magari a che venga fatta anche la versione accessibile. Dopodiché monitoriamo che queste versioni accessibili non siano paralleli, non siano cose per farsi innanzi, come per ora il sito della Camera dei Deputati, perché è fatto malissimo la versione testo, ma che siano siti che riportano lo stesso contenuto informativo e che siano aggiornati con la stessa frequenza con la quale è aggiornata la versione grafica. Quindi questo è uno degli obiettivi da porre.
8: E questo è un problema colossale sul quale credo che la battaglia tra elementi per difesa dei diritti delle minoranze, chiamiamoli così, ma accessibilità al cittadino comune, quale? Voi provate ad andare al sito del Palazzo delle Esposizioni di Roma, andateci, voi trovate un indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono, o sapete chi è il consigliere delegato, l'amministratore delegato, non si sa. Questo è un problema tutto italiano, perché per fortuna negli altri paesi questo non accade. Tutti hanno l'abitudine. Io, perdonami, nella battaglia per la distribuzione e l'accessibilità ci metterei anche i cittadini normali che rispetto agli enti pubblici possono avere interfaccia.
5: Noi ci mettiamo in sede di Stato.
8: No, questo è eccessivo, ma l'interfaccia per il cittadino. Beh, questo
5: il cittadino
8: italiano non
5: è lì. Comunque, sul discorso di quadro, secondo me non è un corpo esattamente, nel senso ci può essere comunque una rappresentazione informativa anche di una nota visuale. C'è il discorso del description che si può mettere. Addirittura c'è dei musei che ne so, rispetto ai non vedenti, fanno una rappresentazione tattile di quelli che sono invece quadri, per cui volendo c'è anche a Firenze.
9: Se vuole rendere accessibile quello che in realtà non è accessibile, perché il quadro è un linguaggio visivo.
10: Ci sono anche i cieli che sono diventati ciechi,
9: Leonardo non dipingeva un quadro per i cieli.
8: Ma scusami, un film dove c'è la sottotitolazione.
11: Posso dire solo una cosa? Cioè, il discorso è molto diverso, sono in parte d'accordo, non sono in parte d'accordo sul significato. Cioè, Leonardo dipinge che un artista fa un'opera perché vuole, penso, trasmettere qualche cosa o comunque esprimersi qualche modo, comunque suscitare in chi la vede qualche cosa. Non risponde, quindi questo è una cosa stupida. Detto questo, sono d'accordo con te, detto questo, io dico solo una cosa, cioè se io dovessi disegnare qualche cosa, se io dovessi disegnare qualche cosa, fare comunque un quadro, quel quadro avrebbe secondo per me un elemento fondamentale che è il significato del quadro. Quindi nel momento in cui io ti rendo accessibile il mio quadro e non sei vedente, io ti dico o ti descrivo che come è fatto il quadro. Cioè se io metto un banner sulla mia pagina e questo banner ha un significato, non è solo decorativo, no? Io ti faccio una descrizione a margine di quello che rappresenta questo banner, perché io ci tengo che se anche non puoi vedere l'immagine, tu sappia qual è il significato e possibilmente, se ho tempo da perdere, anche come è stato fatto, che dimensioni ha, di cosa parla.
10: No, non ti...
11: Di cosa parla, appunto.
10: No, a parte su questo tipo di discorso, io ho un amico non vedendo neanche cosa compiere, lui va e mostra di tutto, si fa spiegare i quadri a sua moglie e fa comunque descrivere. Peccato che non ci sia, mi sarebbe venuto qua. Io volevo spostare un po' il discorso, però
12: ci sono delle cose mie anche,
10: volevo cambiare un attimo l'ottica del discorso, perché stiamo parlando di accessibilità del web o delle risorse sul computer, ma io sposterei anche l'accessibilità verso l'hardware che si usa, che costa un sacco di soldi, che gira solo sotto Windows, su macchine dove non possono essere oggi dei vecchi computer, tranne con un'interfaccia che sono vecchie. E la proposta che noi abbiamo fatto con Radio Cybernet, in vista, abbiamo preparato anche delle cose, è quella di scrivere un software per Windows che legge la console e la parla con una

0: guarda, tutto quello che ho trovato in rete va con le barre braille, con l'interfaccia di circuiti vocali, niente con la sound blaster.
1: E guarda, diciamo quello che comunque si parla, però ho scritto tutti i soldi, perché si sono le segreterie vocali, e che però è applicabilissimo a... Poi se vuoi non parliamo, parliamo.
2: E comunque gli unici due sintetizzatori che ci sono, scendendo nello specifico, sono Festival del MIT, che è complicatissimo perché non ha un'architettura di compilazione come quella GNU con AutoConf, AutoMake, per cui ti devi scassare altamente i coglioni prima di compilarlo, e l'altro è RSynth, che sembra funzionare bene, la qualità è perlomeno mediamente superiore al vecchio sintetizzatore sull'Amiga. Funziona sulla Sound Blaster, è gratuito come software, si potrebbe applicare, c'è qualcuno che ha fatto lo scriptino per l'IRC, si potrebbe fare lo scriptino per buttare tutto quello che c'è sulla console.
1: Sì, ma credo che poi basta che facciamo un video con un sistema abbastanza aperto e
0: questo deve ne creare un device, tutto quello che gli butti su viene parlato. Tra l'altro è attivo e lo mandiamo su Radio Cyber, per cui se ascoltate in MP3 le nostre trasmissioni, ogni tanto attiviamo questa cosa su IRC.
2: E la gente
0: basta uscire a testa.
2: Sì.
0: Se qualcuno è un programmatore ci vuole lavorare sopra, siamo felici. Noi non siamo così punto che abbacci, diciamo io.
2: Anche io.
3: No, il fatto è che la rincorsa dei dati è il primo grosso problema, poi c'è la
2: responsabilità,
3: perché questa volta anche la moda induce comunque a prendere l'ultimo modello di computer, poi si copi, diciamo magari di altri altri che gira solo bene rispetto a determinati sistemi operativi, è una cosa che si potrebbe provare a scardinare anche se è difficile. E per esempio l'iniziativa che ha avuto, che ha funzionato molto bene per i mesi, la Club Fiorentino, anche se piccola, però ha funzionato molto bene, la quella della banca degli organi, ovvero un'organizzazione di riciclaggio cooperativa, comunitaria, diciamo, per cui si attrezza in un posto fisico, uno stanzone, tutti portano l'acqua che non serve più perché è vecchio, perché è cambiato, perché è in più, e ognuno se lo scambia, quindi saltando anche il momento commerciale, mercantile, saltando ancora per pari, organizzando e dando vita a una zona autonoma indipendente, non tiene conto delle regole del commercio, ognuno si scambiava i pezzi di altri e questo ha funzionato per un po', poi l'Arclub ha cambiato loro sede per problemi vari e non so se c'era ancora funzionato. No, però ecco, una cosa del genere potrebbe essere simpatica, per esempio cercare, lo so se lo fate anche voi, proprio a anni, cercare di fare un centro sociale, una banca degli organi dove tutte le persone portano l'hardware che non gli serve più, che è vecchio che altro, e che può essere scambiato con altri pezzi, magari affiancato da un'altra o da una struttura che è capace a insegnare Linux o cose del genere, potrebbe essere dei piccoli tentativi di cercare di uscire da questi ricatti fondaioli che poi fanno spendere molto, insomma, quasi un miliardo di doppi anni su tutti i modelli computer, e poi vai a vedere anche in ambiti lavorativi, lo dico anche per esperienza, ci sono persone che potevano fare benissimo lo stesso lavoro che fanno ora con un 386 o un 4 mega di RAM. Qui c'è appunto che siamo 4 mesi di RAM, magari con Windows 1, con Word 2, ecco, in taluni ambienti di lavoro per gli uffici fanno le stesse cose, però c'è un momento, il K6, l'Office 2000 e il Word, non so se così, e che assolutamente fanno lo stesso lavoro che facevano qualche anno prima con lo stesso 4 mesi di RAM, ma senza esagerare. Usano Word, magari ci metta più tempo per prima a farla, perché
1: l'iniziativa, o meglio, l'idea dell'iniziativa, un altro aspetto della possibilità di andare indietro. Comunque un'idea poi non è mai partita, intendo

0: tipo di insight nel team. Credo che la vostra fosse stata portata avanti recentemente, almeno a quanto io, dal Luglio di Napoli. Era meglio di insegnare a chi rimanda la roba, le porte elettroniche fondamentalmente, ma anche la web, a utilizzare formati standard. Noi ci siamo scontrati con questa cosa perché le università delle cose che abbiamo fatto ci mandavano spesso il formato doc, e mandare il formato doc all'insight come questa sia di chiesa. Secondo me anche questo è un aspetto importante, spesso volentieri un preventivo a una ditta simbaticamente per mandare un formato in cielo. Cioè, secondo me, a parte la ditta è un decide quando ci titolare la parola, evidentemente decide mandare un formato solamente proprietario e ingestibile da tutti.
1: C'è un discorso che molti
0: non si sa. Sì, questo è proprio un fatto di informazione.
1: E qua c'è il discorso che molta gente dice, ma sono 90% è utile, o perché te lo siamo bravo, perché ci siamo bravo, o non c'è. Anche qui mi va bene.
2: Ma infatti praticamente si tratta di educare, spiegare la gente,
1: no, per ricordare che si riduce. Aspetta, no, però sono delle aziende, però abbiamo già il discorso, sono delle aziende che fanno volutamente, cioè, perché dicono, io spendo, come dicevo prima il discorso della di fare le pagine, che è un lavoro che voi master deve fare. Ora, il discorso delle pagine è giustamente molto più rigoroso, però diciamo in vecchio stile, cioè di fare le pagine a mano, è un lavoro molto più lungo, anche perché poi c'è un lavoro di testing. Cioè, non è detto che io faccio una pagina mezzo sia accessibile, qualcosa che non fatto caldo, c'è anche qua per le sfere, vedere su quale piattaforma se è possibile, non è che io faccio anche io cosa. Quelle sono spese, tutte le amministrazioni sono discorsi diretti, perché le aziende cioè non c'è nessun, questo è un discorso strategico, che almeno non c'è.
2: No, non altro, sì, però io dicevo che non c'è una cosa.
1: Cioè, quindi la amministrazione non mi ha detto che i
2: parametri della strada proprio di chiesa, ma nel senso che è come se io ti dico, io voglio la pubblicità per fare il mio prodotto e mi piacerebbe che fosse così. E tu dici, quasi, io le posso fare così, però se le faccio così, il setup, perché una parte della popolazione non riceverà il messaggio, non cogliendolo la sua pubblicità sarà la vuota, oppure la sarà la vuota. Quindi si spiega che se io sito lo faccio così, e non lo faccio anche per stare a trovare. Tanta gente non la accetta per chiudere, quindi tu verrà la pubblicità in immagine, condizione, eccetera. E questa è la faccia per una media, ok, potresti più 15 minuti.
1: Sì.
2: Per cui ci sono il problema che se il problema della chiudi dice no, c'è un problema, lo faccio io.
3: Ci avviciniamo per registrare il seminario sull'etica hack. La sala da te è questa? È questa la sala da te? Mi sa che resti in piedi.
4: Siamo sistemati?
3: No.
4: Aspettiamo 2 minuti facendo la sigaretta.
3: Posso prendere, scusate? Ma guarda.
5: Buonasera.
3: Mi mettere qua?
6: Certo.
3: Vai a registrare. Scusa.
4: Prima di tutto io devo registrare una cosa. Cioè, questo incontro, perché io vorrei che fosse un incontro, non un seminario, laddove per seminario si intende gli ascolta un docente, un discente. Io non penso di essere uno che ha da insegnare delle cose sull'etica o sulla politica del training. Penso sia uno di essere uno che ha magari da confrontarsi con altri su questa problematica, su altri e magari sono anche decisamente più sul serio che non di me, specie dal punto di vista tecnologico. È un'esigenza che viene fuori, chi l'ha seguito, chi l'ha visto, chi ha seguito la vista dell'ACMIT se ne sarà accorto, sul fatto che ci sono state una serie di discussioni preliminari anche molto accanite su questa problematica, grosso modo da chi diceva che l'hacker non si deve occupare di politica, quindi di conseguenza l'ACMIT dovrebbe essere una cosa puramente tecnica e puramente guardata a degli aspetti di tipo tecnologico, a chi invece ha rivendicato con forza, in certi casi dal mio punto di vista, persino forse eccessiva, una politicizzazione troppo forse definita da un punto di vista antagonista dell'Eker, che magari tutto sommato nemmeno quello è troppo. No, visto tutto questo gran pateracchio di discorsi, visto il fatto che di queste cose ci siamo cioè è sempre ragionato in lista, ma quest'anno ha avuto un grosso sviluppo la discussione, visto che sono successe anche, questo è un altro punto, cose piuttosto importanti come i famosi attacchi a Yahoo e compagnia cantante, non tanto importanti, penso ne parleremo un attimo per gli attacchi in sé, ma per il bombardamento terrificante, l'esplosione atomica di isterismo mediatico, con anche quelli che hanno mostrato poi secondo me i limiti della comunità hacker nel rispondere a tutta una serie di attacchi, di falsità, di problemi che sono stati portati in quegli anni, in quel periodo dai media, sarà anche il momento di cercare di discuterne un pochino. Allora io che cosa adesso vorrei fare? Io vorrei evitare che la discussione assumesse, è una cosa un po' tipica, almeno da me si è visto, un andamento troppo astratto. Cioè si parla di filosofia, del bene, del male, della vita, della morte, di Stalin, di Hitler e di Mao Zedong. Ecco, no, secondo me non è questo il concetto di fondo da cui partire. Né io sono qua assolutamente per rivendicare o tantomeno cercare di imporre una mia colorazione personale di tipo politico, per quanto io mi considero un soggetto antagonista e libertario e ci tenga a questa mia connotazione, al concetto di etnia. Io parto da un'altra considerazione, che ho già detto più volte in vista e che dirò anche qua. Chi c'era ieri forse al seminario di fotografia avrà visto, no? C'era una persona, un relatore molto portata alla tecnologia, io ho portato un altro discorso, però a un certo punto si è discusso di una cosa. Te sei uno sviluppatore CPG dell'ambito New, che chissà che cos'è, arriva il governo tedesco e ti dice bravo, mi piace il tuo lavoro, io ti do 50.000 marchi di finanziamento, e te, puro tecnico, persona che sei completamente astratta e vorresti essere al di fuori perché l'hai rivendicato da qualunque considerazione politica, ti comincia a dire ma un momento, questi che vogliono, perché mi danno 50.000 marchi? Io che devo fare? Quali saranno le problematiche a questi incontri? Non è giusto? E di riffo, di raffa, volere o volare a ragionare, se non si può chiamarla politica, di sicuro può anche vedere con D'Alema e Berlusconi e anche con Lenin, Mao Zedong e Hitler, ma io non voglio proprio ragionare di questo all'Acmiti, non me ne potrebbe interessare di meno, però ci sono questi problemi. Si è visto durante gli Hacker Days, si è visto in genere, Lenin per sua natura va ad approcciare ed affrontare una serie di problematiche enormi e complicate, e poi cercheremo di parlarne un po' in dettaglio. Allora io vorrei cercare di fare un brevissimo ragionamento anche storico sull'Eker, e userò il jargon fight perché bene o male è una delle cose, cioè è stata data una giusta definizione dell'Eking qua all'Acmeeting, chi l'ha visto la cartellina è stata alla stampa e l'ho condiviso sino in fondo, è stato riportato l'IHATA, però io vorrei partire da una base ampiamente condivisa e scarsa e sicuramente poco sospetta di politicizzazione di un certo tipo come il jargon fare. Da lì io vorrei andare a cercare di focalizzare quelli che secondo me sono i problemi che sono emersi per i problemi dell'etica e della politica che in questa attività tocca quotidianamente confrontarsi. Vorrei fare una breve revisione di questi problemi, cioè non tanto stare a dirla mia quanto estrapolare dei fatti, degli avvenimenti che ci sono stati e che pongono questi problemi. Dopodiché volevo farli in mezz'ora, non so se ci riesco, forse mi ci vorrà un pochino di più. Vorrei lasciare la discussione completamente aperta, però inviterei le persone, ripeto, non stiamo qua per scannarci su Hitler piuttosto che su Stalin, su D'Alema piuttosto che Berlusconi, qui siamo per discutere di scelte e problemi etici e politici nell'etico, cioè di un certo tipo, che sono in larga parte oggettiva e che derivano da questo tipo di attività. Detto questo, il jargon file, io penso che la maggior parte di noi sappia che cos'è, non lo sta a dire, è una definizione comunemente accettata. L'Eker, vedete, originariamente una persona che fa fornitura, credo siano i mobili con l'ascia, mi piace molto questa definizione, questo credo perché dà subito il senso di una manualità robusta di una persona, di un artigiano, di uno che si prende in mano le cose, che è una cosa che io sento molto mia.
5: c'è una bella sfilata di cose. È una persona che si diverte, che ama esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione e di come enfatizzare le loro capacità in termini opposti alla maggior parte degli utilizzatori, che solitamente preferisce soltanto imparare il minimo necessario per fare dettate cose. Può essere una persona che programma entusiasticamente, talvolta in maniera ossessiva. Se c'era qualche programmatore ieri sera che si parlava di Zen, mi è interessata molto quella riunione, mi ha dato anche degli spunti. Vedo che ci dà su questo tipo di discorso. È una persona genericamente capace di apprezzare i valori hacker, il valore dell'hack, della manipolazione, del mettere le mani su una cosa e rigirarsela come si vuole. Una persona che è brava a programmare velocemente. Questa è un esperto di un particolare programma, o uno che frequentemente lavora usando questo programma su di esso, come tipicamente, guarda caso, un Unix hacker, un hacker dei sistemi Unix. Questo è più interessante, un esperto, un entusiasta di ogni genere. Uno potrebbe essere un hacker nell'astronomia, per esempio. E vedete che tutto sommato qua nell'hack meeting, io condivido questa impostazione, se voi fate i giri dei seminari delle cose, non c'è qua soltanto l'hacker classico, cioè il programmatore serio, la persona che sa usare i linguaggi, qui c'è anche ci sono degli artisti che si richiamano all'etica hacking. Ci sono delle, io per esempio mi richiamo all'etica, alla politica hacking, senza avere, io non conosco una sillaba di linguaggio, per cui se io vado in giro, non so programmare una virgola, per cui se vado in giro a dire se non è che sono dei termini classici, faccio ridere i colpi. Però sono una persona che si sente molto vicina, che da tanti anni sta in rete, che ha esplorato sino in fondo una serie di problematiche della vita. Io mi definivo cyberpunk una volta, mi piace ancora questa definizione. E mi sento spinto, guarda caso, a promuovere una discussione di etica e politica sull'etica. Cioè, quindi abbiamo anche un concetto culturale, oltre che tecnico in senso stretto, che può essere riprodotto in una serie di ambiti di attività vasta, anche se a mio giudizio comunque sempre collegate all'uso e all'esplorazione di questo tipo di tecnologie. Però vedete, l'hack meeting come punto che vorrebbe essere un momento di incontro, una sorta di movimento hacker, fa grosso riferimento. Vabbè, questa è una definizione vecchissima, e questa è una definizione, cioè non ci stiamo, questo anche per dimostrare come non è che ci si sta inventando poi chissà quali cose, o stiamo piegando il significato del termine hacker a chissà quali stranezze, quando diciamo parliamo anche di problemi etici e politici. Poi, deprecated, però presente, deprecato, un tipino malizioso che cerca di scoprire informazione sensibile girellando intorno e fregando la roba da cui passo il network. Il senso corretto, il corretto senso per questo termine è cracker, cioè classicamente quel tipo di attività intorno alla quale si incentra il 90% dell'attenzione mediatica, il classico attacco al sito, il classico furto di password. Come vedete, per quanto deprecato è presente, però questo è un aspetto abbastanza, è l'ottavo, è l'ultimo, va rivendicato sino in fondo, come viene fatto giustamente qua al hack meeting. Ma insomma, signori, saranno anche dei delinquenti, si sarà anche dei delinquenti, ma internet l'hanno inventata dietro, e questo va detto. Però a mio giudizio, e questo lo vedremo meglio, va anche detto, non ci si può nascondere, che l'hacking secondo me non è riducibile soltanto agli aspetti che piacerebbe, cioè quelle che adesso va di moda chiamare l'hacker buono, quello a cui stati, governi, parroci che fanno la caccia ai pedofili e compagnie cantanti vorrebbero cercare di ridurlo. L'hacker è un qualcosa di più complesso. Io mi propongo che qua se ne discuta senza enfatizzare, cioè non voglio certo in giro a dire, ne penso che l'hacker deve essere per forza uno che bracca i siti, che fa delle cose che viola la legge, però io penso che l'hacker sia una persona che spesso e volentieri non rispetta necessariamente una legge al momento in cui questa problematica lo limita in qualche modo nelle sue aspirazioni. Prosegue sempre Jargon File dicendo due cose molto importanti. Il termine hacker anche tende a connotare l'appartenenza, un'appartenenza alla membership definita da una rete. E questo è un aspetto interessante che però io non affronterò perché si va più nel sociologismo. Da un lato, nella mia esperienza, lei che solitamente è un grande individualista, è uno che vive ristretto in un gruppettino di amici al massimo, è una persona che non sempre in realtà è molto disposta a socializzare, però di media, senza la rete, senza l'esistenza di una forma in qualche modo comunitaria che secondo me di fatto esiste nell'immaginario di tutti noi, l'Eker non si definisce, non esisterebbe in quanto tale, e quindi io su questo aspetto concordo pienamente. Poi proseguono per la discussione di alcune delle basi di questa cultura. Vedete, l'ha fatto come diventare un Eker, che vabbè è anche una fatta molto seria, da una serie di buoni consigli. Tipicamente c'è la FAC che ti spiega come puoi cominciare a fare delle cose, perché da lì devi partire. Ma esso, questo termine, implica anche che la persona descritta in qualche modo sottoscriva qualche versione di un'etica Eker, o guarda caso. E allora scusate per andare da chi si è polemizzato in lista dicendo ma l'Eker di questi problemi non se ne deve occupare, l'Eker gli piace smanettare e basta. Forse un conoscente ce lo fai. Forse non teneva presente, forse non conosce la storia e i problemi grossi, e anche questo sarebbe bello andarselo a rivedere, che a partire dagli anni 60 si sono assunti gli Eker, che sono problemi enormi, sono stati problemi dello sviluppo tecnologico, i problemi della comunicazione. Beh, ho promesso che voglio contenermi, quindi, anzi, se vedete comincio a andare troppo per la tangente, arrestatemi perché sono un chiacchierone.
0: Una domanda, forse non c'era,
5: dove è che viene? Da internet, alla rete di lui, quindi un motore che tu trovi, tu fai cerco, ricerca.
6: C'è lo storico,
0: c'è qualche cosa.
5: Beh, è una definizione.

Bene, allora. In che senso? Vediamo un po' adesso come arriviamo con questa modifica che abbiamo appena fatto per alleggerire il carico di rete e quindi permettere a chi ha problemi di connessione di ascoltarci un po' meglio. Allora, vediamo un po' come arriva. Come mi senti? Come? Allora, chiedo conferma qui, in locale. La qualità è un po' più bassa, però ci permette comunque di essere ascoltati forse con meno stacchi e meno interruzioni dovuti al buffering. Il buffering è appunto una roba che c'è e non possiamo farne a meno, purtroppo. Ci sarebbe in effetti un'impostazione da fare nel vostro programma di ascolto per aumentare il buffer. Con un buffer più grande dovrebbe ridursi questo problema, però non possiamo spiegarvi da qui come fare, dovreste trovarlo voi nella configurazione del programma che usate, probabilmente Winamp dovrebbe avere nelle option una opzione buffer da aumentare come dimensione. Se aumentate il buffer, praticamente la connessione in ascolto diventa molto più stabile. Magari se volete provateci, comunque vediamo un po' come va così. Forse non è necessario, comunque se volete provare questa cosa che stavo appunto spiegando, visto che forse non avete ascoltato tutto ciò che ho detto, lo ripeto un attimo. In pratica il Winamp ha questa opzione del buffering da aumentare. Vediamo un po', attendiamo di ricevere il segnale e comunque noi siamo sempre in attesa delle nostre pizze. E a questo punto mettiamo anche un po' di musica.

madre perché comunque purtroppo c'è la musica in sottofondo, senti anche la mia voce, senti la mia voce,

0: Ok, qui da Radio Cybernet siamo in attesa di fare la pausa pizza. Stanno per arrivare le pizze. Speriamo che arrivino presto, così potremo finalmente iniziare la nostra trasmissione di conclusione per tirare le somme di questo hacker meeting. Stiamo nel frattempo osservando ciò che scorre sulla chat line di IRC, il canale Hacker Meeting, canale Hacker Meeting di IRC, se volete potete collegarvi e quindi parlare direttamente con noi e con Radio Onda Rossa. Ci sono un bel po' di persone collegate, 38 al canale Hacker Meeting, mentre ci stanno ascoltando un po' di persone dalla rete, e adesso cerchiamo di capire chi ci ascolta dalla rete.
1: Salve amici, rieccovi a voi, sono il vostro carissimo amico Ishka. Posso dirvi che ho conosciuto gli amici di Radio Cybernet da poco, è una realtà che penso andrà sempre di più consolidando, e vorrei proporre agli amici della radio di poter fare, come penso già sia in parte, un servizio in multilingue per poter farci ascoltare, se non via etere, ma almeno via rete globale, la nostra voce da tutto il mondo, ovviamente. Quindi proporremo servizio in varie lingue, e per questo stiamo lavorandoci un po' su. Che succede di bello, carissimo Asbesto?
0: Dunque, mi sono connesso al server che utilizziamo per lo streaming e praticamente ci stanno ascoltando 14 persone e così. In pratica ho sbagliato, ho detto canale Hacker Meeting invece il canale Hack Meeting, ma in effetti nel momento in cui l'ho detto non eravamo online, diciamo via etere su Onda Rossa, quindi questo errore non serve a un cazzo, perché praticamente già siete su IRC, quindi già siete sul canale Hacker Meeting, quindi cazzo volete. Bene, tra l'altro abbiamo Valvoline che ci chiede un commento su quanto ha scritto e su quanto ho letto prima il suo comunicato. In effetti, relativamente al suo comunicato, devo dire che qui c'è stato un dibattito molto interessante, il dibattito sull'etica hacker tenuto da The Walrus, dove si è parlato esattamente di queste cose che tu hai scritto, caro Valvoline. Per cui tranquillizzati, nel senso che tutto ciò che tu hai detto in pratica è stato detto e spiegato perfettamente, e anzi con una dovizia di particolari incredibile, in questo dibattito, dove si è definito il termine hacker dal jargon file, analizzando tutte le inflessioni che questo termine porta con sé, compresa quella poi negativa inventata di sana pianta dai giornali, che volutamente confonde il termine hacker con il termine cracker. Per cui tranquillizzati, perché questo è stato fatto, e tra l'altro lo streaming, la registrazione di questo seminario è stata fatta per intero e verrà presto mandata sul sito di Radio Cybernet. Non lo so. Noi ci stiamo praticamente ascoltando, Qui Radio Onda Rossa pare che non riesca a mandarci. Allora, vediamo un po'. Mandiamo un po' di musica intanto.

white eye.

0: attenzione, comunicato da...
1: Questo lo traduciamo in russo, per favore. Dai, dai. Attenzione, annuncio ufficiale.
0: Осторожно, новости для вас.
1: Sono arrivate le pizze.
0: Пришли для нас пиццы.
1: Ed ora siamo in pausa cena.
0: И сейчас будем ужинать.
1: Andate a fare in culo.
0: Идите нахуй.
1: Noi adesso manderemo soltanto musica, lasceremo il microfono un po' acceso durante questa pausa pizze. Così ascolterete noi che mangiamo le pizze. E digeriamo.

honey, honey.

vado a pranzo, non rispondiamo a domande e quindi fa il culo.

della vita mi dicono aspetto oh, forse soltanto mentre parlo forse non solo sono i telefoni c'è cioè il CSTM e il CSTM.

I'm

0: andiamo in radio, una prima parte.
1: Scusate, un server IRC Net.

Keyboard.

0: water, where the shark bubbles blow in the morning by your radio. Through the walls, close in to suffocate you. Ain't got no friends and all the others that hate you. There's a life you've been leading, we gotta go. Well, let me straighten you out.
1: Il discorso quando a entrare su Flash mette Irma sì, però intanto c'è Pietro, non ho chiaro se comunque sta andando. Ah, va bene, no,
2: guarda che c'è la incursa.
1: Sì, ma io vedo sempre un segnale così basso e mi domando, mi dico,
2: entra di Pietro
1: e mi domando e mi chiedo se per caso l'entropia dell'universo è qualcosa, ma è un discorso che faremo più tardi.
2: Più tardi e proveremo a fare insieme.
1: Guarda, uno startup gigante
2: sta emanando cose
1: nocive. Ah, sono morto. Devi dire che figa,
2: che figa, che bella giornata.
1: Ah, che bella giornata, è stata proprio una bella giornata. Ora vado a fare l'eutanasia. Ti ricordi?
2: Ah, cazzo,
3: bei ricordi.
1: Io mi sto a memoria, ti muore.
2: Ma c'è un schifo, sempre parte di una minoranza.
1: Che pianti, perché sono un grande artista. Quindi, chiedi, sono delle

0: Radio Cybernet. We are streaming over the music, the Frank Zappa concert. Waiting for the right time to do it. We are going to be online, on air, in Linz, as we are, and you are listening to it. But also in Rome, covering all Lazio, because Radio Onda Rossa, no, all Rome. Ma tu sei matto, mi dicono. Over what in Rome? What we cover in Rome? Che cosa copriamo a Roma?
1: Copriamo Roma, Alto Lazio e parte del
0: tutta Roma.
1: Tutta Roma, parte dell'Alto Lazio.
0: Cazzo. Ci sente un sacco di gente.
1: Quanta gente? Sì, sì, sicuramente solo sentire Roma.
0: Lo so. A Roma sono, Roma e dintorni, 6 milioni. So now, just to make you an idea, Austria is 50 millions of people, but Rome and what's around Rome is just that, 6 million of people, and we are streaming over them right now, and not right now, it's going to be in something like 15 minutes. And we are in this underground in the Forte Prenestino. They just corrected me. We cover north part of this region, so the world Rome and other cities. And just in Rome, we have, as I said, 6 million of listeners, and also Umbria. So it's another region that's covered in the south. And it's going to be a really wide broadcast. I mean, we will be talking about new technologies mainly. Technologies like EPv7, the EP protocol of the future, and we will be talking about the Simplex, the operating system of the future, and we will be talking about a new compiler, a new fucking good compiler that's following a new concept of compiling bytecode, and it will be showed up by the Dr. Asbesto Molesto. And there will be also a guest star we have with us, Alberto Escudero. That's a guy actually working and studying and researching in Sweden about new technologies that has been here. He's from Spain originally, he's from Nodo 50 also, initiative in Spain. They are hackers, let's say, that ever supported us in the hack meeting, president hack meeting mostly. We are going to talk with Alberto Escudero about a new kind of, it's called an encryption system.
2: Una radio che lui non sa neanche dove mette Rosso.
3: Posso farlo?
2: Le frequenze radio Maria che sono 7. Radio Maria a Catania ha 7 frequenze.
3: 7 frequenze. Oh.
2: Cioè, come cazzo fanno questi ad avere 7 frequenze? Non lo so. Cioè, questi hanno comprato delle altre radio e mandano le stesse cose.
4: Sì, comprano stazioni e fanno diventare il centro di smistamento delle radiazioni per arrivare ovunque, in tutte le parti del mondo, che sta qui vicino Roma, sta a Cesano.
3: Ma queste onde saranno benedette per il giubileo?
4: Sì, ne sanno qualcosa le persone che abitano nei dintorni. Praticamente la concessione che era stata fatta a Radio Vaticana negli anni 50 prevedeva un gruppo di antennine. Un gruppo di antennine molto, molto piccolo. Adesso praticamente, se tu vai lì e guardi le antenne di Radio Vaticana, sono un'estensione, un'enormità, una grandezza allucinante.
3: Ma è vero che a Roma ci sono pochi alberi e tante antenne di Radio Vaticana?
4: Diciamo intorno, intorno alla Roma.

0: Ovviamente Roma è quasi circondata da antenne di Radio Vaticana.
1: Tremendo, signore e signori. Dovremmo anche preoccuparci non solo della foresta amazzonica, ma anche del verde di Roma, che il nostro carissimo sindaco voleva proteggere. E invece che scopriamo? Cosa scopriamo, amici? Scopriamo che crescono come i funghi. Come i funghi velenosi, le antenne del clero.
2: Siamo un po' in paranoia per questa situazione dei funghi, a quanto pare c'è molta gente che sta veramente male. Sì, sì. Eh? Ah, qua mi dicono che stanno meglio, però alcuni, anzi molti, sono andati all'ospedale, mi hanno detto. Cromo è all'ospedale. Qua c'è uno che ha vomitato 5 volte, ma ora insomma sta bene, giusto perché ha vomitato. Non lo sappiamo. Qui cosa sai tu? Ci danno queste informazioni. Vai. No, da te non ti sente, devo dire io. Ma è andata all'ospedale, quindi, questa prima persona che si sente male. Ah, quello che sta peggio è andato all'ospedale, troppo tardi, diciamo. Ma all'ospedale non hanno detto niente sul motivo dell'intossicazione? Ah, si cerca di capire appunto se hanno detto qualcosa oppure no. Perché loro potrebbero accorgersene, che ne so, fanno delle analisi e capire se erano i funghi che non andavano bene. Il problema sono solo i funghi, quindi. E ma i funghi dove sono stati comprati? Al mercato. Quindi i funghi sono stati regolarmente acquistati al mercato, funghi freschi raccolti da una persona che poi li ha venduti al mercato. E qui c'è niente da fare. Non è mica colpa del forte, voglio dire. Quindi se state ascoltando, perché prima erano un po' incazzati qua, di qua, di là, ci hanno avvelenati, state qui.
0: Parlate sempre della stessa persona o comunque le stesse bancarelle da anni, quindi è un po' pure difficile pure per il forte, insomma, accettare una cosa del genere, non si capisce bene cosa è successo.
2: Infatti, come ho detto prima, mi sembra che in 15 anni di storia del forte una cosa del genere non è mai successa, mi confermano qua.
1: Preghiamo, cari amici, in questo momento di dolore, preghiamo per questi nostri amici all'ospedale.
2: Qui chiedono chi è finito all'ospedale. Sai qualche nome? Allora, Cromo, poi? Uno di Milano? Little John o Little Kid? Forse Little John? Dopodiché? Stiamo pensando, ma la memoria, dopo 3 giorni di sbattimenti, ci tradisce. Poi parlavamo di 2 ragazze oggi in cucina. Comunque pare che la situazione adesso sia un po' più tranquilla. In questi casi serve indurre il vomito direttamente sulla tastiera, possibilmente. Ma cosa sta facendo Jaromir, che continuano ad aprire finestre su finestre incasinando lo streaming? Jaromir, che fai?
3: Sto cercando di entrare in un server IRC che mi accetti.
2: Se per caso c'è qualche giornalista all'ascolto, forse è meglio spiegare bene cosa stai facendo, perché qua siamo in un hacker meeting, e se un giornalista sente... Sto cercando di entrare in un server e poi la taglia lì e la manda su canale 5. Lui ha fatto lo scoop sui pirati informatici, questo gran figlio di troia di un giornalista. Quindi attenzione al linguaggio, perché ci fotte.
3: E invece questa volta noi lo spieghiamo che cosa significa entrare in un server IRC, che certe volte magari i giornalisti lo prendono come un hackerare. Significa loggarsi legalmente come utente dentro un server di un network di internet relay chat, e quindi pubblico di chat, e non ti fanno entrare se hai più client che escono dallo stesso IP, ma noi usciamo da qui in masquerading, per cui essendo tutti dallo stesso IP io non trovo un server IRC che mi faccia entrare. Cristo e Dio.
2: Ok, non sappiamo se la Radio Onda Rossa ci stanno ancora mandando. No, non è ancora iniziato il collegamento con la Radio Onda Rossa. Direi che fra un po', quando abbiamo il collegamento, facciamo questa conclusione. Che dici, Jeremy?
3: La conclusione?
2: Sì, traiamo le conclusioni delle Kermitin, facciamo un riassunto di cose successe in questi giorni, eccetera, eccetera. Quello che dicevamo...
3: Sì, quello che dicevamo di fare.
2: E faremo ovviamente qualcosa di diverso.
3: Ovviamente.
2: All'ultimo momento cambieremo idea e...
3: Arriverà uno startup gigante!
2: Che emetterà delle cose nocive e noi...
3: E noi moriamo!
2: Ah, sono morto!
3: Ah! Che bella giornata!
2: Che sfiga! Pensavamo di essere in onda comunque. Questi hackeri ci stanno rovinando. Ma voi avete un feedback da chi vi sente? Un po' vi telefono e vi dico: ma cos'è questa roba? Oppure ma che cazzo mandate? Oppure è bellissimo.
0: Io personalmente adesso ancora non lo so, perché in questi giorni siamo stati, diciamo, 3-4 persone che hanno seguito. In tutto saremo state 5 persone che abbiamo fatto.
2: E invece lo stanno mandando.
0: Lo stanno mandando.
2: L'hanno mandato.
0: L'hanno mandato.
4: Allora diciamo da dove trasmettiamo e da dove siamo connessi. Siamo qui sotto il Forte Prenestino, alla fine dell'hack meeting con i reduci.
3: E stavamo aspettando l'uplink. Direi che ce l'abbiamo. E siamo nei sotterranei, noi ancora rimasti dopo l'hack meeting. Direi è una stanza abbastanza piccolina, è quella da cui ha fatto il broadcast tutto il tempo Radio Cybernet. Contiamo i reduci qui presenti. Saremo in 10. No, 12, 13 pizze abbiamo preso poco fa, quindi sulla tredicina, e stiamo facendo un broadcast che è già cominciato con l'Austria, precisamente su una radio, Radio Frau, una radio di compagni austriaci, e questo sta andando fin dalle 9. Cercheremo di fare un pezzo internazionale o che abbia un sapore di internazionale un po' più in là, anche per permettere una radio più orizzontale. C'è Asbesto che freme.
2: Sì, no. Dunque, sì, sono in onda, io non stavo per niente ascoltando quello che diceva il mio collega Jaromil.
3: E questa è la tattica.
2: La tattica è questa. E quindi a questo punto noi...
0: A questo punto, che ne so, vogliamo fare prima di tutto un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa che sono in questo momento collegati e che da 3 giorni stanno assistendo a una radio un po' diversa, insomma, dal solito. Un saluto particolare a Alfio che è stato qui questi giorni, che purtroppo adesso non sta molto bene, pure lui mangia parecchi funghi. No, funghi
2: porcini?
0: No, sì, funghi porcini.
4: Oh, è arrivato
0: standard,
4: Santa.
0: Legali.
4: Santa.
2: Allora partecipi anche tu a questo dibattito conclusivo, che riguarda, tiriamo le somme di questo hacker meeting tra di noi, escludendo tutti gli altri che sono venuti, perché siamo rimasti qui praticamente una decina di persone. Niente, noi volevamo riassumere in pratica quello che è successo in questi 3 giorni e così chiacchierare su quanto è successo qua. Beh, se vuoi ti puoi sedere per terra.
4: Voglio le ginocchia, per esempio.
2: Siamo in diretta su Radio Onda Rossa, qui a Roma, e Radio Fro probabilmente in Austria. Per cui, boh, Jaromir, inizia tu che mi sembri il più preso da questa trasmissione.
4: Partiamo un po'.
3: Sono preso, ascoltatemi, sono preso. Stiamo... Benvenuto, Santa.
4: Grazie.
3: Siamo in broadcast da sotto il Forte Prenestino. Quello che mi piace veramente pensare è la conformazione del la topologia del forte, oltre che la topologia di rete. Direi un plauso a Boff, a Newmark, a Santa. Lo so, me l'immagino, adesso si inorgoglisce, adesso ride, adesso pensa magari di scendere giù da noi. E Xantar, aiutami a ricordare tutte le persone che hanno lavorato attorno al cablaggio del forte.
5: Il cablaggio penso siano veramente, veramente parecchie, infatti tutte le persone di Havana, immagino, ma in particolare Boff, Luca, Newmark e Stefano che hanno partecipato, anche Silvana che hanno partecipato in modo particolare. Io abbastanza poco in realtà, perché sono stato assente fino a venerdì sera, anzi giovedì sera, che sono arrivato e ho passato la nottata praticamente a cercare di tirar su.
3: Sì, sì, anche io sono arrivato due giorni prima cercando di tirar su e aiutare il possibile.
5: Molto velocemente anche, anzi direi che è andata piuttosto bene, visto le toppe che abbiamo messo nell'ultimo secondo, insomma.
3: E comunque di toppe non mi è sembrato che ce ne fossero tante da mettere, hanno fatto un bel lavoro.
5: Sì, sì, è andata abbastanza bene, anzi, molto molto soddisfatto e contento di queste tre giornate, molto piacevoli. Secondo me c'è stato anche il numero giusto di persone.
3: E c'è stata una sperimentazione importante, ieri abbiamo fatto uno streaming da sopra il forte con il concerto di Dread. Che Mike Dread, che era in broadcast dal giardino e quindi preso con un portatile, con una scheda Waveland che collegava il portatile alla rete interna dell'Hack Meeting, che arrivava poi sulla macchina nostra attraverso un bridge tra due Icecast e veniva sparata poi in rete. Quindi un portatile senza fili collegato che prendeva musica e la sparava. Con Neil esaltatissimo, grandone Neil che ha configurato in maggior parte quel portatile. E Boff sopra che metteva su l'access point, veramente. E diciamo anche Andrea Bornino ha partecipato a questo seminario su Packet Radio, per cui hanno cercato di dare neanche io.
5: Infatti mi è dispiaciuto veramente molto di non poterlo seguire, visto che eravamo tutti presi ad andare avanti e indietro sopra e sotto.
3: Mi sono perso parecchi seminari in questo modo anch'io.
5: Già.
3: Abbiamo problemi di collegamento quindi. Non ce l'ho questa linea, non sta parlando. Che succede? Aspetta, proviamo a sentirlo.
2: Tiri un po'.
3: Che succede? Abbiamo dei problemi sul collegamento con Radio Onda Rossa.
2: Se potete notare, la prima è una gran cosa.
5: Proviamo.
2: Ma
5: che ti fai faccio
3: lì la sommetti una mia
2: qua? C'è qualcuno in chat? Sento
3: musica? No, devo tornare. Ci siamo andati sopra adesso. È tornato. Che
2: allora adesso noi proveremo a spostare la nostra connessione su una linea un po' più veloce. C'è Xantar qui che sta praticamente lavorando in diretta freneticamente con la tastiera, sta battendo sui tasti, una lotta contro il tempo per darvi la possibilità di ascoltarvi. Una tastiera italiana, ci dicono.
3: Eh sì, perché questa è l'operazione, siamo sotto al forte, dentro una fortezza completamente cablata e cerchiamo di uscire facendo streaming. Dai, facciamo.
2: Siamo prigionieri in queste celle, ma abbiamo una linea internet e tutto il mondo può sentire dove siamo e cosa facciamo.
3: Ci ascoltano anche in Austria.
2: Perfino in Austria, Linz, una città con miliardi di abitanti, comprendendo anche gli animali e tutte le forme di vita biologiche presenti nella zona, ovviamente.
3: Le zecche, che ce ne sono un sacco in Austria.
2: Ci sono un sacco di zecche?
3: Porca puttana, fanno delle campagne. No, è vero, fanno delle campagne in cui fanno dei manifesti che tu li vedi anche nella metropolitana, sono molto comuni, in cui dicono di vaccinarsi contro le zecche, perché le zecche in Austria sono pericolose, portano anche parecchie malattie, sono particolarmente stronze, e le farmacie vendono comunemente e ovunque vaccinazioni contro le zecche. Questo è vero, non vi arriva dai canali normali dei media, vi arriva adesso da qui, ve lo dico io, è così, è pazzesco.
2: Ma la vaccinazione è contro le zecche o contro la malattia che portano le zecche?
3: Non lo so.
2: Perché se uno si vaccina contro le zecche, come fa? Cioè la zecca ti viene addosso e muore, che fa? Oppure gli fa schifo il tuo sangue? Mi sembra strana questa cosa, dovremmo approfondire questa... Forse Echelon ci può aiutare in questo, Echelon, l'orecchio enorme che tutto ascolta. Secondo te questo grande orecchione di Echelon parteciperà al Gay Pride?
3: Secondo me no.
2: Io spero di sì, voglio dire, è fondamentale che tutte le realtà particolari, e devo dire che Echelon, diciamo le realtà un po' sensibili alle informazioni, sensibili alla libertà, e Echelon è molto sensibile alle informazioni ed è molto sensibile alla libertà degli altri, partecipi al Gay Pride, e io temo che Echelon parteciperà.
3: A questo punto temo anch'io, ma vedo uno startup gigante.
2: Sta emanando cose nocive. Ok, questa è una citazione dei fumetti della Gleba. Sono fumetti di un disegnatore. Ma si è che si è fermato lo stream. Si è fermato lo stream, aspettiamo che ritorni in collegamento. Ecco, è tornato il collegamento. Noi praticamente poco fa abbiamo citato i fumetti di un disegnatore che di Leoncavallo, fumetti della Gleba,
3: diciamo,
2: si chiamano.
3: Perché andiamo e torniamo. Diciamo che possiamo anche illustrare la situazione qui di Xanta.
6: Io quando sento con Tiziano Ammazza la sento così, infatti la sento con MPG 1, 2, 3, non so quanto personale, però la sento così.
2: 16.000.
3: 16.000. Forse dobbiamo cambiare il bitrate.
6: Però infatti penso che dipenda dal.
3: Allora, risolviamo. Facciamo 24.
2: Facciamogli
3: il culo. Come dove sta? In desk, iCard, live, dovrebbe essere il questo qui è quello giusto?
6: Sì, ma il nome della
2: stanno mandando loro.
6: Appena scende la missione.
2: Minchia, stabile il cazzo. Non è che qualcuno da fuori ci sta fludando, eccetera. Ti dicevano qualcosa del genere prima. Ah già. Sì, ci siamo? Allora, ci siamo. A questo punto tentiamo di nuovo e riprendiamo. Adesso una domanda tecnica a Voyager. Voyager ha cambiato il nome del file, vero?
7: Ha cambiato il nome del file, certamente. Certo, ogni volta che il server salta, per mantenere il backup di questo stream, cambiamo il nome del file mettendo un numero progressivo.
2: Così facendo noi praticamente ogni volta che siamo online registriamo sui nostri hard disk dei nostri computer tutto ciò che noi stiamo dicendo, tutto ciò che passa dal microfono, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è successo in questi tre giorni, Xantar, secondo te? In questi tre giorni di questo hacker meeting al Forte Prenestino, da cui ora trasmettiamo?
8: Può essere successo di tutto, visto
5: visto quanti eravamo, quanta gente ci stava e come eravamo disposti. Alla fine forse l'unico fault che c'è stato all'interno della Care Meeting è la poca visibilità tra le varie iniziative che si sono svolte all'interno dei vari gruppi. Poi alla fine però può essere un fault, ma può non essere un fault.
2: Ecco, tu se non mi sbaglio eri uno di quelli che ti occupavi del settaggio della rete e di far sì che la rete interna del forte verso l'esterno funzionasse, o sbaglio?
5: Sbagli e non sbagli, nel senso che mi occupavo più che altro che la rete del forte uscisse su internet, quindi che sfruttasse le varie linee che avevamo per poter uscire su internet.
2: Ora, la preoccupazione era questa, che arrivava anche da alcuni nostri amici, tra cui... Vabbè, no, dei nostri amici, insomma, tra cui non mi sto ricordando, vabbè. E cioè questa,

0: Ok, noi siamo di nuovo online, vediamo un po'.
1: Ecco questa la postazione di... Eccolo, Radio Side, eccolo qua. Ecco qua lo spessone. Guarda chi c'è.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Che si dice?
0: Come va?
2: Noi ci vediamo sempre per il solito pellegrinaggio annuale. Come stai?
0: Bene, adesso siamo in diretta.
2: Ah.
0: È qualcosa da dire alla popolazione?
2: Sì.
0: Qualcosa su... sei qui per qualche seminario, per qualche...
2: No, sono di passaggio.
0: Allora, però... presentati a tutti.
3: Salve, io sono Carlo Gubitosa e... sono... collaboro con l'associazione PixLink di volontariato dell'informazione. Niente, sono colgo l'occasione di una visita al mio amico Asbesto per ricordare a tutti gli ascoltatori di Radio Cybernet che è in corso in questi mesi in Parlamento una modifica alla legge sul diritto d'autore. È una modifica in senso molto più repressivo, che vuole sostituire lo scopo di lucro, che vuole penalizzare non solo le azioni a scopo di lucro, ma anche la copia d'uso personale, quindi tutto ciò che non è contraddistinto da lucro, da profitto, tutto ciò che è copia non commerciale, non a scopo di lucro. Vi invitiamo insomma a informarvi, a prendere coscienza di questa grave minaccia alla libertà di espressione che i nostri politici stanno organizzando, e per maggiori informazioni vi rinviamo al sito www.peacelink.it/tutelarete, dove c'è tutto un dossier sia su queste modifiche alla legge del diritto d'autore, sia sulla problematica dei domini e dell'accaparramento dei domini, sia sulla questione dei brevetti software. Grazie a tutti e ciao.
0: Bene. Meno male, sei arrivato proprio mentre abbiamo ripristinato il collegamento, perché ogni tanto la linea dall'Austria va giù, non sappiamo bene perché.
1: Già il governo D'Alema aveva delle proposte, come verificate?
2: Ma è un po' un pastrocchio, nel senso che quando c'è un vestito strappato, metterci una pezza legislativa fa solo casino e basta, anche perché è una legge che lascia comunque tutto molto all'arbitrarietà poi di chi la applica, ed è solo peggio.
1: Nel senso che c'è molto discrezionale il potere del giudice civile in caso di controversie di questo genere.
2: Esatto. Come stai?
0: Bene.
2: Il tuo impianto liquido di raffreddamento? Sì, ma ogni anno si evolve.
0: Sì.
2: È un virus hardware che prende corpo.
0: Esatto.
4: Ma quelli che sono in giro?
1: Sì, li ho visti.
0: Sì, sono in giro, non so dove sono messi.
1: Io li ho visti su un'altra ala, c'era un po' di pescaresi. Però non ho visto ieri sera, però...
0: E niente, ho dormito pochissimo, questo è normale.
2: E mai?
0: Perché lui russava, non poteva dormire.
1: Bastardo, mi ha sputato davanti a tutto il mondo.
2: Mi
1: ha mandato su internet.
0: No, non l'ho fatto perché ti sei girato, non ho potuto registrare.
1: Ci ho provato, l'intenzione era quella di sputtanarmi con...
0: E il tuo inconscio però si è fatto girare nel letto mentre mi avvicinavo con il registratore? Comunque ti sei sputtanato solo perché il microfono sta aperto.
2: Ma che
0: intervista ho fatto fuori dal forte?
2: Stamattina
0: io stavo gridando
4: Shining Russa.
1: Stamattina sono fatto l'intervista di Tele Monte Carlo. Dopo si è piaciuta la troupe di Studio Aperto e mi ha mandato a cagare.
2: Grande.
0: Benissimo. Cioè, cosa gli hai detto?
1: Che non avrei mai lasciato niente per Studio Aperto, che era meglio che manco ci provassero di cercare qualcuno, perché l'anno scorso avevamo buttato fuori la tutta.
0: L'anno scorso sono entrati con le telecamere, allora mi sono messo a scrivere bestemmie dappertutto sui fogli e a appenderle in modo che non potessero mandarle per il TV.
5: Io con un porco gli ho scritto qui
0: e uno dietro.
2: Corina. E poi... il clima giubilare quest'anno sarebbe ancora peggio.
0: Ma comunque qua è veramente bello.
2: Questa tastiera qua, quindi, ti piace? Però vedi cosa c'è scritto qua? C'è scritto Microsoft. Beh, ti faccio una foto.
0: Facciamocela assieme.
1: Ti faccio una foto.
2: Beh, la faccio prima a voi due.
4: No, me la faccio io.
2: Allora, va bene. Ci mettiamo gli stereotipi delle femmine.
0: E facciamo questa foto. No, le telecamere non erano dentro il forte, l'intervista è stata fatta fuori dal forte, sulla piazzale. Così veramente.
2: Nella redazione di Radio Salvo.
4: Sì, ma ve lo faccio più scema. Però guardate.
2: Eccoci.
4: Ma aspettate, flash.
0: Sì, sì, sì.
2: Aspettate.
0: Allora.
2: Aspetta.
0: Senti, vado giù la rete per un po'. Forse sì. È colpa mia.
1: Di chi è la sigaretta?
2: Fatto.
0: Ho lanciato un mio scritto.
1: Chi l'ha lanciato?
0: Che lancia ricorsivamente tutti gli scritti esistenti in fork. Perché c'è uno che mi rompeva i coglioni continuamente.
1: Non lo so.
0: Però ho tenuto 3-4 secondi che non si è stoppato subito.
1: Guarda che mi spiace. Se fossimo...
2: Madonna, che roba è?
0: Ma è tornata su poi.
2: Ma perché no, stamattina io appena sono arrivato ho trovato il secondo firewall che c'aveva un po' di problemi.
1: E visto un processore a poi dato da
2: lavorarci, però poi tutto a posto.
1: Ma madonna, controllate, sai che dovevamo mettere un...
0: Perché volevo venire giù a avvertirvi su dopo aver fatto questa cosa, però è arrivata gente a parlare al micro.
2: Tra l'altro,
1: vedi se che c'è
2: voi siete direttamente attaccati su all'app
1: e non faccio
2: vedere. Cioè con tutto il resto, vabbè, loro ci arrivano attraverso lo switch, per cui non...
1: C'è una gabbietta di
2: telefono
1: di cazzo, una porta di macchina, non è la
2: poter affidare più che c'è. Avete una porta per poter attaccare il computer di candida?
0: Una porta
2: disponibile?
0: Sì, qua. Se ci arriva il cavo, lì c'è una porta disponibile libera.
4: Ma dai, il processore va a prendere l'acqua.
2: Ma forse mi sembra che lui sia l'unico in Europa dove
0: no.
2: Dei sistemi del genere.
0: Non credo, dai. Comunque adesso vendono anche i kit già pronti per il trattamento d'acqua, sì, per i 21-2, eccetera.
2: Vedi, ad aver brevettato il sistema, questo saresti miliardario.
0: No, gliel'ho detto io, Antonio? Ma l'aveva chiesto,
2: No, noi andiamo a cercare gli olografici. Sempre un piacere rivedervi, ragazzi. Buon meeting.
0: La cosa stai lavorando in questo periodo? Nuovi libri, nuove cose?
2: Sto facendo una specie di raccolta di storie e leggende sulla storia delle telecomunicazioni. A partire dai primi calcolatori meccanici di Pascal fino al processo Microsoft.
0: Ok.
2: Le Blue Box, la storia della Apple, la vera storia della Microsoft.
4: Tra una guerra e l'altra.
2: Tra una guerra e l'altra, che sono stato, dicevo lui, sono tornato, ho finito il servizio civile con 2 settimane in Russia e un soggiorno anche in Cecenia, perché la situazione, abbiamo messo anche un dossier su PSLink perché la situazione è molto pesante. E niente, adesso lo vediamo.
1: Ma come hai fatto il servizio civile?
2: Con la Papa Giovanni XXIII, che quando c'è l'operazione Colomba, che hanno una presenza in Costo, in Chiapas, eccetera, eccetera. E niente, poi mi hanno detto, io stavo bello al mio computerino, tranquillo, mi fanno andare in Cecenia 2 settimane, dico, un attimo. Sentiamoci. Poi quando ho avuto la garanzia che lei non mi mollava e che mia madre non mi ripererà, ho detto va bene, andiamo. Ok.
0: Ciao.
2: Buon lavoro.
0: Ciao, grazie.
1: Io lei non mi mollava.
0: Non ho capito.
1: Ti sei informato se questa non mollava questa mangia non lo dice.
0: Che hai fatto?
1: Funziona. C'era uno che cercava tools per la tesi di un CD.
0: Prova a tentare il mio compagno.
1: Per non
0: perdere. A chi?
1: A me lo chiedo.
0: Cioè, questo?
1: Ma no, fammi quello.
0: Non da dove?
1: Da qua. Cos'è guest? sei tu Doraemon.
6: Automaticamente si ha aderito, e quindi la cartolina del silenzio ha senso.
0: Ho alle 16 se si mi ha il ruolo, bisogna andarlo a seguire assolutamente.
1: Però non c'è l'utenza questa. No, non ancora, forse c'è la router, no, non c'è.
0: Router?
1: No, non c'è, non c'è. Dopo, ma... adesso ti faccio l'utenza.
0: Perché? No, no, attento, non ora completavo perché il monitor si spegne. Non è, non sono spazio. Il monitor è... Se tu dai un colpo sul tavolo, non è che si questo è molto delicato, anche sulla tastiera.
1: Anche la scheretta sminchiata?
0: Cioè sì, quello.
1: Vabbè.
0: Proviamo ad aggiustare queste cassette.
6: I nostri soldi, per i soldi delle liquidazioni, stanno affrontandosi una bella segatura della pensione integrativa. Pensione integrativa che va avanti con fondi pensione legati al titolo azionario. Ma l'andamento della borsa possiamo vedere quante altalenanti c'è all'ultimo. Non è un consiglio che posso dare a tutti, fate bene ai soldi. Fatevi le soldi di pressioni e mettetevi a botte, no? Sono molto solidi, già hanno un buon prezzo di interesse reale contro l'inflazione e, tra le altre cose, lasciano liberi, non sono legati alla borsa, non sono legati agli affari del padrone, che è ancora. Quando non lo stanno, che potete fare? Crolla tutto, no? I porti sono l'ultima isola di sicurezza. Danno per interessi, ma sono più simili, non fanno speculare, non riesce a dare le borse, come si indaga gli stessi, che si stanno fatto una data. Il pitte bulle, pitte, no? Sono proprio tre pitte bulle, no? Dependere. E andiamo a sentire, per quanto riguarda i porti, cosa da dirci in mezzo a una pianeta economia, con alla fine del mondo. Adesso ci è arrivato il segmento Euro One, per cui di arrivare in un'altra di qua, e questa settimana è previsto Ernesto Panino, direttore generale della Banca di Milano, e l'ex presidente di Borsa, ma anche come andrà questa borsa circolare. Vediamo l'intervista. Ernesto Panino, presidente nominato del Borsa e direttore generale della Banca Popolare di Milano. Dottor Panino, benvenuto da un Borsa. Cerchiamo di aiutare i risparmiatori. Ultima asta, rendimenti dei bond al 5%. Nascono molti dubbi sui risparmiatori su cosa investire. Questo rialzo di tassi e anche di nuovi interessanti creano qualche perplessità di settore. Il risparmiatore chiedeva a risparmiatori.
1: Un mondo.
6: Potrebbe essere proprio a fare questo senso. Vediamo se questo è il
1: che spiega questo sta proprio
7: c'è questa filosofia che fa sempre così che è proprio già
6: ma in realtà l'incertezza di però prende più
7: si può mettere un altro hub però no qua ce ne sono, ci sono questi qua piccolini. Abbiamo dei mini hub, eh?
0: Qualcuno ha visto il mio cacciavite?
7: No.
0: Allora, abbiamo praticamente riparato una cassetta che ci servirà per registrare il seminario di The Walrus sull'etica ecchio. Io
6: alla fine tu allene da quel momento poi ci metteranno l'operaio patrone degli altri operai e pretenderà che gli altri operai obbediscano all'esigenza del patrone per far sì che i soldi operazionali siano fruttuosi, no? Questa è la logica abbia fatto o altro pretensori altri castratori che si investono dai soldi utili della propria azienda. E quindi da quel momento poi si diventa autocontrollore al servizio del patrone, no? Si diventa autocontrollore a lavorare sempre di più.
0: Allora, ok.
6: Per anche però poi di guadagno, no?
5: Adesso ci è venuta una grande idea.
0: Oh, Maguano ci comunica una grande idea. Attenzione, attenzione! Va ora in onda la grande idea di Maguan.
5: No, non è solo mia la grande idea, però pensavamo, visto che il forte è zona degiubileizzata, abbiamo pensato di mettere su un sito interno www.degiubileizzati.org. In questo sito, tramite una CGI, ognuno mette la sua bestemmia.
0: Okay.
5: E sulla home page del sito vengono visualizzate le bestemmie di tutti quanti.
0: Vedi questo elenco? Questo è un archivio che noi manuteniamo da circa 5 anni.
5: Non finirei mai di stupirmi.
0: Suddiviso per...
5: Magnifico.
0: Per classifica, Dio, Gesù, Madre Teresa di Calcutta, Papa e Cristo. E c'è anche una classifica.
5: A proposito di questo.
0: Osserva e commenta.
5: Prima di venire a esporre la mia idea a te, l'ho esposta a Bligero. Bligero mi ha detto, lascia perdere, vinci a testa.
0: Ma qua non ci sono solo bestemmie, eh. Ce n'è veramente l'inferno. Di Cristo, stella di merda.
5: Drogato che stupra una vecchietta lorda di cazzo in culo di Dio.
0: Cristo, cubo di merda volante. Cristo Schwarzenegger quando caga. Mi divengono i muscoli. Quindi, spappola cazzi su tram. Cristo bubca scavalca merda di 6 metri col suo cazzo eretto.
5: No.
0: Per cui come minimo questo si mette come archivio a parte,
5: sì.
0: Scaricate PRCD, progetto PRCD si chiama. Tra l'altro c'ha
3: c'è tutta una, c'è un suo readme con l'history.
5: Perfetto, si fa only text, il sito naturalmente.
3: Dovrebbe esserci anche un HTM. No, non so. Poi c'è un altro readme. Questa lettera facciamo vedere l'11 costa 93. Minchia, no, il 93. È destinato a un pubblico bestemmiatore, eh? Eccetera, eccetera.
5: Bellissimo. Ne terremo conto come, come prima risorsa.
3: Questo indirizzo non va più bene, però.
5: Ok.
1: Asbesto.
3: Canaglia!
8: No! Ciao! Alla fine ce l'ho fatta.
1: Allora,
8: questa è l'ora che cercavo, sono arrivato
1: ora adesso.
8: Non avevo mai visto il posto.
1: Positive mind.
8: E qua invece abbiamo.
1: Guarda che c'è. E qui anche la prima canna della giornata.
8: Questo battaglio sta a Siena, amico, e non lo becco mai. Ma dai, perché
1: è finito.
8: In Austria,
1: porco Dio.
3: Come avrete capito,
1: sono anche diventato nazista.
3: Come avrete capito, è arrivato Positive Mind.
8: Positive Mind, veramente.
1: Non
8: ci posso credere. Questo posto
1: Positive Mind ti presenta Shine.
8: Bene, bene, bene. Figuratevi che dovevo venire con uno, un certo C. Gabriel, che pare che veniva con la boss di Fluso, sapete cos'è Fluso?
1: C. Gabriel è un trainer di Patch,
8: sì, ma credo che dovrebbe essere già fatto. Difatti, voleva avere più passaggio, però non ho più
1: sentito. Sto per vedere le porcate che mi stanno facendo, aspetta.
8: È veramente bello il tuo
1: un bel net start.
8: No, non mi
1: ho già messo
8: che spregio, ragazzi, che
1: non lo sto curando per niente.
8: Beh,
1: quindi
8: non lo vuoi,
1: non lo so, qua ci niente. Anche perché è stato offline per parecchio tempo.
8: C'avevo troppa voglia di venire, guarda.
1: Poi sì, la gente stava
8: che andava a cercare però non potevo, avevo veramente degli impegni e mi si sono risolti stamattina.
1: Lui niente.
8: Mi ha detto, no, ma fa il culo, cioè, non esiste. Coni? Ma dov'è Coni?
3: No, non lo sappiamo. Sto
1: giusto compromesso.
3: Sistemando il CD.
8: C'è qui Coni?
1: No.
3: Ah, ecco. No.
8: No, il PRCD da quando sento ecco non lo rileggo. Ragazzi, io sono troppo fuori, cioè questa cosa di prendere montati con gli smanettoni mi ha presa veramente bene.
1: Ma ce l'hai qualche track tu?
8: Qualche?
1: Portato.
8: No, però c'ho dei bellissimi CD mixati. No, questo si dà l'idea di che cosa vuol dire essere utente Windows e smanettone. Io mi ritengo un utente Windows. Voi siete degli smanettoni. Il che è molto bello. Vi giuro, grazie.
1: Avvicinate,
8: cioè, mi si permette.
1: Questa è che perversione comunque.
8: Essere utente Windows.
1: No, questa è anche perversione.
8: Questa è farsi del male, serio, guarda lì.
1: Io almeno uso l'MC.
8: No.
1: Io almeno uso l'MC.
3: Si è spento.
1: Porco Dio.
8: Stanco morto. Come fai a essere stanco morto e sei nel pieno della festa?
1: Perché ho dormito 2 ore.
8: Ma stanotte che avete fatto? Sei entrato nella NASA e io non roba di genere, no?
1: No,
3: abbiamo fatto la trasmissione in diretta con la gente rossa.
8: Guarda che sono anomale. No, polizia legge, io ho già dato. Che spregio.
1: Della rete universitaria
3: sono
1: capace
8: di farci
1: 77 204 41. Questo è un IBO,
3: la rete di scuola nazista,
1: il computer tuo dell'università di
8: Parigi. Penso che forse è per panico ce l'hai anche nel suo sistema.
1: No,
8: tra l'altro la differenza è che
1: vuoi già partire voglio che politica da tenere in serra sono centralizzati.
5: Ok,
1: ti
5: metto
1: il cosa
3: ma con la come macchina e questo mi diceva che forse è difficile che possa andare con voi.
8: Ah, no, non era per quello, non era per quello, anche perché non lo so, volevo sentire qua. ma
0: è qua, è ricco.
8: Sì, no, no, giro, ma ci sta anche che mi figli bene di restare qui tutta la notte, un day, ma fate un day. Ci dovevo andare a suonarci assieme a SMS, una cosa tirata su. Vai, vai, si è preso 10 kilowatt, spacca tutto, un generatore, sai, fottuto.
0: Madonna, maiala.
8: Un casino ultimo, guarda. Ah, ma a luglio si fa una storia.
0: A luglio si fa una storia.
8: Che sei, sul canale?
1: Tanto la mamma. Mi figlia bene, dai, un cavo, me lo metti da qualche parte.
8: Non ci vedo. Non siamo tutti lì. Lo posso lasciare qui il mio zaino, se vuoi mi fermare?
0: Vado a cercare il loro.
9: Magari lì, là, guarda.
0: Vai, vai,
8: un attimo di disco, la parte dentro. Può fare un giro?
0: Ma non mi vuole.
8: Ah, ma questo non è una sigaretta?
9: No.
8: Va bene,
9: vado a troppo.
8: Ciao Posi.
9: Ciao Posi.
8: Ciao Posi cosa? Torno, eh. Che c'è?
9: È un po' inquadrato.
8: Ho fatto uno studio. Che faccia, l'ultima faccia di
9: messo?
8: Sei?
9: No,
8: sei o sei?
9: No, sta andando. No, non usciamo più però. No, no. C'ho 13 client list
8: tutta la banda da me.
9: E tu che non esci più? No, non mi succo sulla banda, dai.
8: Sulla banda,
9: però
8: bisogna
9: fare
8: la parte.
9: 896
1: click. Quindi sono dentro. C'è un po' di
9: ti sei sistemato gli IP nuovi, eccetera?
8: Sono aggiornati. Sì.
0: Ah no?
9: Ok.
8: 10-10-0. Non è
9: 10-10-0.
8: Fecale.
0: Fecale.
8: C'è intenzione, c'è già.
9: Hai visto che è arrivato? Oh, tu cos'è la massaggi,
8: Ah, c'è anche
9: l'intero.
8: Forza!
9: Massaggi, esagerare.
8: No, aspetta, non ti preoccupare, sono già fidanzato.
9: Yeah,
8: ma poi lui è geloso.
9: Assolutamente.
8: Chi è geloso?
9: È lui.
0: Un massaggio alla spessa lo puoi fare.
1: Dipende dove.
8: La nostra è una relazione molto aperta. Molto aperta. Praticamente inesistente. No. Che cibo c'è a quella cosa?
1: La serie che ti fa sottolare
8: basta.
1: Se ne parla.
8: No, no, no. Ce l'ho anch'io.
0: La mappa per grande c'è.
8: C'ho una telecamera.
0: Dice che viene.
8: Alan.
1: C'è una telecamera.
9: Qua?
8: Sì, bianco e nero. Tipo Wickham.
9: Ah.
8: Però
9: molto... la telecamera in bianco e nero, tipo quick, potevo metterla qua con l'ascettrino su
8: Assembler, cioè il computer non mi fa perché c'è una merda, però
9: vaffanculo Giano, mi insulto con lo registriamo questo sito
1: se non la usi
9: grazie dopo, non è che la vogliamo, la pretendiamo. Oh,
8: guarda che io voglio che poi dopo la installi
9: minchia, è caduta la
0: macchina.
9: Bello,
0: sbattere
1: di
9: è proprio caduta la macchina,
1: l'hanno fatto.
9: La tua?
1: Di vincere a cercare rootkit.
9: Si è incorovata?
1: Magari ti sembrava non ci fosse nessuno, erano in 10, là che ci giocavano, cominciavano a pulire log da tutte le parti. A
9: me non funziona più il CQ. Cioè, stai qualche casino secondo me col DNS. Ma c'è qualcuno? Ah no, no, no. David O'Sullivan, ma che cazzo è David O'Sullivan? Ma
10: perché non fanno i soldi su a Damani che devono avere i soldi rossi?
8: No, qualcuno ti ha buttato giù la macchina.
9: Non credo.
8: Non ho a lui. No. E che è sto casino?
1: Pinga che tu almeno, vedere se anche tu ci arrivi.
8: Secondo me tu non pingi neanche a spesso.
9: Ah, a me il regime è stato luttuoso. Però stiamo comunque streamando. No, ma è tutta la rete del 192.168.100.1 che è andata giù. Capito? Mentre la 10 eccetera sta andando, infatti io sto streamando e sul server sono collegato, ci sono 16 persone che ci ascoltano.
8: Mi sono anche posso mettere sopra sulla 10?
9: Se proprio insisti. Devi toglierti, devi aprirti la routing table verso la 10. Root, meno M magari.
8: Devo prendere quella rete.
9: No, deve essere root, root.
8: Non ha rotto qua.
9: Che ne so. Aspetta che vedo.
8: Qui vado a fare il assunto alle 4, devo andare con Ferri alla gestione di carrera. Dalle 4 alle 6. Alle 6 inizio, mi vado a fare mezz'ora di assunto del ciclope e del blindfold. Certo, per quello che te l'ho dato prima, ce l'hai ancora su qualche terminale da fare?
9: No.
8: 137. 204, 56, 49.
9: Devi fare root add, meno net.
8: Ci si vede dopo.
9: No, no, fai così. Puoi fare direttamente root del default. Lo togli. Poi root add default gateway. 10.001. Rug. Beh? Che cazzo è?
8: Io c'ho porto di io c'ho.
9: Ah.
8: C'ho l'aliasing. Come me la faccio?
9: Sai perché non va la rete?
8: No.
9: Non la nostra, quella tutto il resto.
8: La DSL, polline.
9: Asbesto.
8: Allora, io ho bisogno di un address su questa network.
9: Un alias. Root i cofi e th0.0 o poi 2.10.
8: A DSL.
9: Th0.10, non meno. E prenditi 10.0.72. Netmask, aspetta, devi dare
8: 72. Non abbiamo il 7, l'8
9: e il 9. Netmask
8: 255 255 250. Dobbiamo mettere su,
9: prendiamo
8: e farsi la prendere da sola.

0: chi è mediatista anche stasera, che prendiamo una puntata, ecco.
1: Ah. Ah, comunque la rete è tornata su di là, quindi fa tutto questo per niente.
0: Benissimo. Mi piace sentirmi veramente più un attimo, come in questi momenti. Porco Dio.
2: E il resto?
0: Va come una linfa.
3: Che bello,
0: cazzo,
1: una vita madre da sorveglianza,
0: quella vera, non ci quella che viene usata veramente. Con la schicam
1: abbiamo Echelon qua.
0: Abbiamo Echelon, la schicam diventa Echelon.
4: Senti, se vuoi, so che questo quello è stato detto da me, perché prima negli uffici dove stiamo prima c'erano le librerie e quindi c'è tutto il circuito
0: io quella
4: ho preso, ho preso
0: una da un citofono
4: sì. Quella che compra il 150.000 lire,
0: sì, esatto, comprata a Conrad Electronics,
4: sì, sì, che
0: non sono andato a fraccare la bambina,
4: sì, questa è l'alimentazione,
1: fraccate la cabina con il martellone, ragazzi,
4: sì, ve lo ricordate?
0: Fracca la bambina.
1: Ma era aspetto che c'avevo la macchina piena di cose della cabina del telefono, era Pax.
5: Nessuno dei due. Cioè Pax non lo so.
0: No, nessuno dei due, diciamo.
1: No, allora la leggenda di chi era che c'aveva che l'avevano fermato i carabinieri con la macchina, tipo la Citroën dietro piena di
0: cazzate.
1: Ecco, appunto. Sembrava
5: 21 persone che ascoltano.
4: Come 21?
0: Ci abbiamo una 100 megabit in Austria.
5: Abbiamo 21 gentiluomini che ascoltano.
0: In
4: Italia a caso non c'è niente.
0: E qua dentro non c'è nessuno. No, sulla backboard via Ivo.
5: Qui dentro se ne portano tutti.
0: Qui la dorsale che passa.
1: Mi sembrava.
0: Ho messo lo streamer. Ho
4: attaccato al router così.
0: C'è la gente che ciuccia e quelli sono ancora bassi.
5: Admin 4476, Jeremy, dove ti trovi con Talk?
0: Dove mi trovo con Talk?
5: E stai in Austria questa persona, evidentemente.
0: Ah, sì, glielo puoi dire?
5: Cosa fa?
0: No, non mi trovo col Talk, porco Dio. Come si fa a scrivere? Questo è Adam.
6: Sono tante lettere.
0: È Adam, porco Dio.
1: Ce ne tante, sì.
0: E Adam.
2: Ti faccio dire se vuoi a Torre?
0: No, bisogna mandarlo su IRC, è la cosa più facile.
5: Sì, ma come glielo diciamo qui?
0: Come glielo diciamo? Mi mando una mail.
5: A DSL mi sta dicendo. Tel è il comando per il chat.
0: Ah, perfetto. Tel.
2: Ah,
0: ok, non ti cancello.
1: Quello di Osanomade.
0: Vai. Tel.
1: Vado?
2: Allora, io ho
6: 19.
4: Riesci a leggere?
0: Sì, ok, mi dica se aspetto che sono io più vicino.
4: Allora,
0: ah, no,
4: volevo
0: metterlo in maniera
4: che non
0: mi disturbasse. Deve essere più comodo, se no comunque se c'è urgenza di dire che succede. Sto cambiando una entry del mio
2: inserito da Corova.
5: Sto dicendo ok.
0: No, questo è un router a casa mia, questo però.
2: Vado a fare
0: la telecamera. Ieri ho online
4: però. Ah sì? Si strappa lì in fondo.
0: Sì.
4: Stasera
2: portiamo un cavo lungo.
5: Dice 21 listeners, sì, non male.
1: Come l'attacchi al computer?
0: Come?
5: 21 listeners, non male. Digli che abbiamo fatto un picco di 24 e che andiamo avanti veramente.
1: Chi c'è sui canali?
0: È un mio amico in Austria che è quello che ci ha dato la connettività.
1: Ah, buono.
0: E lui lo fa di mestiere della connettività.

0: da questo server che veramente che tira, e lui stesso che ha esperienza di vari streaming ha confermato 21 listeners a quest'ora, cazzo, cioè che stiamo andando da Dio,
1: da porco Dio,
0: da porco Dio, cioè la gente ci sta ascoltando ovunque, ci sono radio collegate che ci broadcastano, io posso immaginare a questo punto, magari ci sono persone che ci hanno sparato in etere senza dirci,
2: ieri notte all'aperto che aveva le casse con su la nostra abbiamo mandato la conferenza stampa e
3: mi fai rodere ancora del più il culo che ieri sera non siamo riusciti a fare una cosa dalla piazza d'armi,
2: si fa oggi dai
3: no stasera guarda tiriamo il cavo, non me ne frega un cazzo, cioè,
4: il porco dio immediatista dove l'ho messo,
5: non ci sta là?
2: No. Ah, puoi anche parlare nel microfono, già, ogni tanto ti sente. Che bello!
0: Ah, ci sta sentendo.
2: Ciao, io sono Sbesto, piacere di non ascoltarti, perché non ti ascolto.
5: Tu lo sai dove te lo metto.
0: Ci sono scene un attimino di dietro
2: è la parola d'ordine di questo hacker meeting,
0: stiamo facendo lo stream, esatto,
2: quest'anno
0: è di dietro, è splenda.
2: No, più di dietro che splenda.
0: di dietro. E stiamo facendo questo streaming da circa 2 giorni, Adam, è il delirio e ci stanno ascoltando con picchi di 24 ascoltatori. In media abbiamo una decina di persone che ci rompono il cazzo costantemente, non possiamo andare a dormire. Ieri sera erano 24 ascoltatori alle 3 di mattina e questo è veramente pazzesco.
2: Ed eravamo anche via etere
0: e ti dico anche non ascoltatori qui dall'interno della rete, ma ascoltatori da fuori. Questo significa veramente che siamo arrivati a coprire un raggio incredibile di ascoltatori italiani.
2: Mi sono tutti sparati in distorsione, io ho abbassato tutto e poi gente mi ha venuto a dire che Radio Nero non si è mai con le mie regolazioni da qui. Pensa te.
4: Il parlato si sentiva benissimo.
5: È troppo acido, si potrebbe
2: il gluttato forse un po' meno.
4: Il gluttato un po' meno e la musica insomma, però si sentiva. Vi prego, offritemi una mano.
2: Ma che è? Acid Crash.
5: La gente non si è trovato un cazzo di buco di niente.
4: Acid Crash.
5: Asbesto, io voglio attaccare la webcam qua. Dai, porco Dio.
6: Senti, porco.
2: Ma come,
5: appena montato tutto.
6: Ma te lo dice?
2: Appunto.
5: Quindi. No, l'avevi messo lì, un attimo, sto facendo un po' di giocare. Poi
2: adesso lo mettiamo. Che bello.
5: Dove cazzo l'attacco questo? Io volevo provare questa telecamera.
4: Ma ci sarà un doppio.
0: Abbiamo l'ospite più giovane di Radio Cybernet venuto finora.
2: Allora, abbiamo un annuncio importante. Gui B ha appena fermato il ventilatore con la lingua. Un applauso. Abbiamo fatto il nostro dovere. Ecco, avevamo una telecamera.
4: Grazie, lo host.
2: La telecamera è appena caduta in terra, come avete sentito in diretta.
4: Lo host.
7: Funziona.
5: Porco Dio. Ti ho visto con quelle in mano.
7: No, ma c'è già attaccato la scheda lì, quindi no.
4: Aspetta, non ti hai portato la macchina.
2: Ma guarda,
5: per la presa.
2: Non ti avrei riconosciuto subito.
7: La presa è così attaccata.
6: Scusa. Ah,
7: certo. Le mie.
2: Com'è?
5: Questa? Non ci hai preso.
2: Sta qua la macchina,
7: Aspetta, là, quella c'è battuta.
2: Non ho capito.
4: Ti devo togliere la macchinina?
2: Il computer?
4: No.
2: C'è macchina?
4: No, macchina per guidare con l'altro.
2: No. Ma dovete portarle voi le pista qua.
4: Ma io non so. No.
2: Perché andava? Sono già che convivo. E che c'entra? Non c'entra niente.
4: Non c'entra niente. Il falso.
2: No. Non c'entra. No, cioccolato al telefono.
7: Non è che ci avete un DNC.
2: Lui mi ha detto che era pieno di lavoro. Poi sì, anche per questo magari deve sistemarsi un po' di cose.
5: No, io non ci so.
7: Passi lo sbaglio.
2: Chi c'è Radio Cybernet? Asbesto che sono io, Jaromil Voyager, Positive Mind,
5: che è ospite, finalmente arrivato.
2: Semela, se non ricordo male l'alias.
5: Topo.
2: Abnormal.
5: Era qui.
7: Il nick più bello dell'Atlas.
2: E basta, e basta.
5: Il divertimento degli stanni di
2: sì, la Marina, la mia pagina web. Ho copiato quella di Sigonella.
5: Quante volte ci sono
7: state? È splendido.
5: Col buco.
2: Guarda qua,
5: guarda. Cos'è sta? Questa è la camera. E queste sono quelle in bianco e nero. Sono le camere migliori.
1: Fai vedere lei.
5: No, è
7: all'inizio. Sto tenendo.
5: Aspetta, lo scotch.
2: Ma scusa, c'ho il saldatore, c'ho lo stagno, te fa la saldatura.
7: Ma c'è il cavo,
2: c'è il saldatore.
7: Ma c'è il cavo.
2: E il cavo no.
1: Che bello.
7: Un BMC da mettere qui?
2: Sì.
1: Dai,
7: stacca lì, stacca lì. Il saldatore, vai.
2: Perché il mio soprannome è Previdenza Sociale.
7: Grazie.
5: Previdenza Sociale. Dobbiamo saldare la telecamera.
7: Se no aspetta, c'è una moto volante. C'è una moto volante per ora.
5: Eh? Sì. No. Dai, salda.
2: No, usa questo. Faccio una cosa. Spella qua, taglia là.
7: BMC. Quello non è RCA. Il BMC si deve mettere dire.
2: BMC non ce l'ha.
7: Ecco,
2: non
7: cazzo di
2: che cazzo è la telecamera, c'è il BNC del Cristo di Dio. Sono pieno di connettori fecali qui, controlla se stiamo streamando, tu guarda se streamiamo.
5: Ah,
7: il ciuffo è dietro, è un ciuffo eretto,
2: fai il tuo dovere, guarda se streamiamo. Ah,
5: qua tu salda.
2: No, no, io non saldo niente.
5: Mi faccio un po' dopo.
2: Certo.
7: No, questo non c'è neanche un po' di
2: questo. Ah, c'è un applauso anche che è venuto poi anche dal tuo amico da lì, del server.
7: No, ma non c'è scorso.
2: Fermare il ventilatore con la lingua, voglio dire.
7: È giù.
2: Sarà finito.
7: È giù. Porco giù e giù di SDN.
2: Ma io non ce l'ha fatto?
5: No, domani dovrebbe venire.
2: Domani?
7: Ah. No, Rebecca, che fa?
2: No, abbiamo 24 persone che ascoltano.
5: E qualcuno ci ha pensato di trovare il suo numero? O ce l'avete? Non ce l'ho.
2: Che è sbesto?
5: Eh?
2: Ce l'hai il numero di Fausto? No, no. Non è potuto venire, è stato il seminario sull'ATM.
5: No, ho visto. Cioè, ho visto dove ci doveva essere.
7: Non avete altri scotch? No. Abbiamo
5: altro
7: scotch. Non
5: c'è altro scotch.
2: E viene domani, allora.
7: Cioè, che così ci sta volendo, ma è veramente orribile.
5: Vabbè, dai. Oh, io non ce l'avevo giù, Scorca qua, qua.
7: Il filo non è buono.
5: Io sto per essere partito.
2: No, no, aspetta.
5: Non sbaglio mai.
2: Qua c'è un pochino di client.
5: E con la, e con ci siamo la anche camera, noi con una camera, con una camera di questo tipo,
2: no, no, non
5: è perché possibile. La camera è veramente quella old school, capisci?
2: Cazzo, non questa sono io.
5: Sembra uno dei vecchi video sull'Amiga.
7: Sì,
5: davvero. Roba, prendi una paccata di dischetti, non si asci da sotto.
7: No, tra l'altro se gli cambi l'alimentazione succede cose divertenti. Sì, se gli dai un po' più di volte.
2: Scoppia.
5: Ragazzi, quanto coglione che si è chiuso il video server, eh? Questo non si esce.
2: Ah, per questo?
5: C'è un MAC address 00009 qualcos'altro che si è chiuso il video server.
2: Candida.
7: Candida.
2: È quello che cercavo di fare. Non ho capito, scusa, forse
1: è tremendo. Basta questo!
2: Monitor in sala.
6: inferno. Cavolo, Dio, che è
8: bello!
6: Che bastardo!
8: Ma come? Io avevo avvertito tutti che sarebbe un torto.
9: Sono
6: versione costruita.
9: Se ne
6: è portato
9: un po'. Ma
6: che buono! Non ce n'è, avevo tu uno, me l'ha fregato perché non era rimasto.
2: Ma io faccio un po' di promozione. Perdonami, dicevi.
6: Poi mi sono portato dietro il fatto che io fare le interviste, sono fatto dietro ad intervistarli, i Funky dell'Oa, il Cyberman, il Pietro Cyberman.
8: Ah, cazzo!
6: Mi sono portato tutti i cavettini cinesi. Scusa, Asbi, quello è il tuo nuovo PC. Sei fatto una testa,
8: e ti muoiono autocostruito.
6: Ah, ma non hai ancora visto la puntata d'acqua?
7: Sì, sì.
2: No,
6: scusatemi. Dio è merda al tuo confronto.
2: Ma stiamo streamando questa cagata qua?
7: Sì, sì.
8: No, però no, non la stiamo streamando.
2: Ma da Vatican,
7: non si vede.
6: Ma chi che l'ha fatta questa? Dove viene?
8: Ci ho schierato un pomeriggio di domenica, non ho lavato i piatti.
6: Ma è un casino, ho lavato i piatti, ho cambiato la stanza.
7: Adesso è scomparso.
2: La penna qua, ti la tolgo.
6: Minimalismo completo.
8: Sì, io la puntata difficile.
6: Guarda la qualità.
8: A vedere i numerini che fanno.
2: Sì.
6: Che cazzo sei?
2: Dio porco! Codice genetico compreso.
6: Abbiamo un campione, divido lo spinale.
8: Allora, aspetta, devo trovare la penna.
10: Sicuramente c'è. Ma come? Voi avete speso $1,000,000 per fare un centro dell'FBI bellissimo di protezione, di tutte le ricerche, eccetera. È successo che 5 giorni prima, e questa è la notizia Associated Press che noi abbiamo sottolineato, ma che è stata ripresa purissimo dai media, c'era il CISAC, Financial Service Information Analysis Center, che era a conoscenza che sarebbero stati lanciati gli attacchi, che addirittura è un centro segreto di sorveglianza delle reti bancarie e di monitoraggio. Aveva avvertito le banche sui aderenti e paga $125,000 a botta questo avvertimento. Degli IP, delle macchine da cui sarebbe provenuto l'accesso, ma queste informazioni all'FBI, alle polizie, non sono arrivate. Perché? Perché il Dipartimento del Tesoro degli USA ha stabilito che per proteggersi meglio dagli hacker e invogliare le banche ad aderire a questo centro federale di cui è proprio segreto, non se ne sa quasi nulla, non c'è l'obbligo, le banche non hanno l'obbligo di avvertire polizie, agenzie investigative di sicurezza delle notizie che... questa notizia avrebbe consentito di prevenire l'attacco. Allora scusami, se tu fai in questo modo, ma perché poi tu, quando è successo l'attacco, tu mi vieni a dire ma io voglio dare altri 20 milioni all'FBI per potenziare i centri? Allora forse non è la sicurezza in rete che tu vuoi veramente riprendere in mano, sono altre cose. Tu vuoi potenziare le intercettazioni per sapere i cavoli miei. Clinton, come sempre, ma i remailer, che c'entra gli Anonymous remailer con gli attacchi in rete, Corelli, De Dos, ma me lo volete spiegare voi? Quindi c'è questo concetto, e noi si è valutato questo, c'è un'insicurezza intrinseca della rete, perché al di là di tutto internet è aperta, diceva giustamente qualcuno prima,
9: bisognerebbe, se davvero si stressi il fatto, bisogna mandare in galera Henry Tai Broadcasting. E questo è un fatto che non può essere negato. Ci sono i problemi economici, la New Economy si basa su un bel po' di risparmio a monte, le macchine bucate, se io dovrei a tutte macchine un Wingate e lasciate invece là. Allora forse non si dovrebbe spendere 20 miliardi per l'FBI, si dovrebbe spendere un pochino di meno ma sostanzioso per fare la sicurezza sul serio. Allora forse bisogna assumere degli esperti di sicurezza sul serio e pagarli sul serio. Allora forse bisognerebbe mettere un pochino in discussione questo concetto del business gonfiato e dei grandi profitti finanziari spendendo 3 lire, perché tanti siti sfolgoranti, tu li vai a vedere, lo sai meglio di me, sono 3 scantinati tenuti in piedi, Dio sa come, dove la gente lavora in condizioni infame e tu fai la sicurezza sul serio. Ma questo non è stato detto. Allora forse tu puoi far passare, siamo alle solite, altri concetti. È saltato fuori l'Udotà contro la cyberanarchia su Repubblica, noi in questo momento se era scritto non ve lo sta a leggere, no signori, cioè io vedo che noi non dobbiamo cedere alla falsa lusinga di chi ci dice se su internet c'è il far west, di questo è opinabile, questa è politica, per come lo la penserà, su internet c'è il far west è pericoloso per gli utilizzatori, il far west è pericoloso perché le grandi industrie prendono il sopravvento, bisogna normare tutto, no. Io voglio che la rete e i comportamenti della rete continuino a essere normati il meno possibile. Io non credo, scusatemi, con tutta la buona volontà del mondo, quando io apro un giornale la mattina e vedo quello che fanno gli stati, io non credo che lo Stato mi possa difendere. Chi ci crede, beato lui, però non so come fa. E quindi la mia posizione sotto questo aspetto è semplice, io mi devo impegnare e nel mio piccolo, se sto a rompere le scatole alla gente di Usenet spesso su tematiche mirate eccetera, abbiamo dato, e penso ci dovrebbe impegnare tutti a tutti i livelli, anche perché quando ti vengono raccontate queste panzane, quando ti viene detto che la sicurezza in rete a te use, che giustamente tu non è proprio, perché insomma da un lato ti è simpatico, ma ti arrivi il ragazzino il Behorifis e ti comincia a formattare il disco, girano quel giorno. Però tu devi avere la capacità di spiegargli che non è attraverso certe misure, non è attraverso l'intensificazione del controllo, non è attraverso la criminalizzazione di certi comportamenti, non è mandando in galera il tipo di CDC che ha scritto i Behorifis, che tanti... Devi cercare di invertire e chiarire queste cose alla gente, perché se no verrai soffocato, secondo me, da una base di consenso di massa, cioè signori, tanta storia, che anch'io posso condividere, tanti fatti di me non c'è più, prima la gente stava in rete mediamente ed era una persona e ragionava meglio della mia, questo si fa 3-4 anni fa, oggi non è più così. Allora bisogna fare un pochino di politica, ma non la politica come mi ritiravano in vista Lenin, Mao Zedong, pensiero libero eccetera, spiegare queste cose alla gente, creare un movimento che queste cose le porti avanti. Ci sono mille questioni da tenere presenti, il DVD, l'MP3, le enormi normative sul copyright che stanno portando avanti, che sono un restrittivo unico, il concetto sempre, sono enormi le cose, e secondo me noi dobbiamo, con le forze che abbiamo, cercare di fare un discorso chiaro, dire, ecco, secondo me quando c'è stato di dosi, che era un momento in cui se uno saltava a piedi e diceva io sono un hacker, anche se c'aveva il parletico aveva intorno 20 microfoni, che la cosa è uscita fuori sia stata ma questi sono lemmer, non c'è interessante, è stata una grande occasione sprecata, perché come ogni piccolo, non per vantare nulla, però c'è una rottura parecchio di andare a clappa, perché anche a me stringi e mi piace di più smanettare nel mio piccolo e non sta qua a scrivere questi piffoni, perché ci vuole, no, chi mi ha visto come ero otto prima di questo, però dobbiamo cercare di far passare certi contenuti, dobbiamo chiarirci di noi, se no io vedo che a lungo andare la nuova massa dei nuovi afflussi su internet sarà la base di consenso per manovre autoritarie, che davvero quelli bravi davvero la clandestinità probabilmente a fare cavoli loro senza farsi beccare ci riusciranno sempre. Beati loro, io studio e spero quando succederà questo di essere in grado di far così, però mantenere secondo me gli spazi anche normativi, culturali, mentali ha comunque importanza. Ecco perché secondo me oggi l'ECHE non può più, come scrivo, limitarsi a valutare il fatto tecnico. Oggi l'ECHE, per mantenere quel tipo di condizione che è la sostanza dell'attività che ha svolto, delle cose che ha fatto, deve cominciare a occuparsi anche di questi ragionamenti qua. Non so
11: vorrei sapere se questo è condiviso o no da altre persone.
12: Quello che mi riguarda, questo è il gancio essenziale per me, almeno per tutto il discorso, che sono stati fatti in lista, che hanno sollevato anche temi abbastanza brutali, perché secondo me sono stati affrontati con troppo superficialità di scattare il tema anziché una discussione, come che ci è avvenuto in, per esempio nella lista interna dell'OAR, che abbiamo discusso un po' di queste cose qua. E il problema è questo, che se dal problema etica o piuttosto che valutazione su quelle che sono le condizioni dell'hacking naturale del cinema, si passa al problema che è la valutazione dell'azione politica dell'hacking. E su questo punto penso anch'io che siccome ci troviamo di fronte a un panorama politico che prenderà grosse strette in termini di libertà di azione e dicendo, l'azione di chi si è sempre battuto comunque per allargare le maglie del controllo, le maglie delle restrizioni all'interno di quella che è l'azione in rete o tutto quello che ci siamo detto fino adesso, è un'azione politica. E per me le posizioni che spesso si vengono prese da tutta una serie di persone sulla scena dicendo che tecnicamente sono anni luce da me, sono, cioè, penso, cioè, l'infine dei decani, però ritengo che il compito sia di queste persone che tecnicamente, come dice Wallace, si potranno tranquillamente scavare la loro nicchia di agibilità perché ne hanno le competenze tecniche, da queste persone e anche dalle persone che semplicemente ci stanno avvicinando, è essenziale per me acquisire un orizzonte politico nel tipo di discorsi che si vanno a fare. Quindi chi si fa paladino spesso in posizioni tra virgolette politiche, che fa per quanto mi riguarda non esiste molto, e, secondo me pecca di un po' di inerte, di ingenuità, che a lungo andare favorisce forse una tecnocrazia molto bella, molto illuminata, che personalmente non mi risulta molto più appetibile che non gli attuali panorami politici che tendono a chiudere la libertà d'accesso, la libertà di sperimentare tante cose, la libertà di far circolare l'informazione. Secondo me il passaggio, diciamo, di chiusura, il passaggio analitico più importante di questo seminario qua, e mi sarebbe piaciuto vedere un tot di gente, ma un tot di gente che si è espressa rispetto a queste cose in lista, mi sarebbe piaciuto parlarne faccia a faccia, perché è importante per lavorare i discorsi, che poi è la cosa fondamentale per poi progredire almeno dei ragionamenti politici, perché non ho soltanto la pretesa di trovare un orizzonte politico unico. Preso il pazzo in tempo. E secondo me verte su questo discorso qua, cioè su quanto le azioni di hacking, comunque anche l'azione di comunicazione dell'hacking, cioè tutto quello che riguarda il rapporto con i media, con le strutture economiche che adesso si stanno facendo del fenomeno e comunque del pool del general internet, non so come chiamarlo, Acalo, quanto chi lavora, chi opera, chi si interessa in queste robe qua comprenda o voglia comprendere o voglia farlo, perché magari non vuole farlo, acquisire un panorama politico. Per me è fondamentale. Per me, vabbè, io per le mie scelte personali il panorama politico che sposo, cui mi batto, è già abbastanza chiaro. Il mio percorso politico all'interno di spazi sociali a Milano, abbastanza noto, che può riconosce, però in generale penso che questa cosa vada discussa. E alcuni dati che di fatto già sottolineano come questo sia fondamentale ce li abbiamo già, sono il fatto di dove si sono fatti gli tech meeting, come li si è svolti, le modalità con cui li si è svolti e con cui ci siamo confrontati tutti.
11: Ma io spero, ecco, questo qui io ci tengo, scusa che ti interrompo, però questo discorso è siamo in centro sociale, no, ci danno un bel... Cioè io mi auguro che se domani noi ci si trova a Catania in un campeggio sulla riva del mare, poi tu lo saprà te dove sarà, o se ci si trovasse in una... penso forse ne parlerà penso il prossimo serale, o se ci si trovasse in un albergo in mezzo a un bosco o a casa o a una città villa ci ospita, io spero che il taglio sarebbe esattamente lo stesso.
12: Ma vale uguale, però
13: Cioè, non è che noi stiamo prestando un omaggio al centro sociale per avere ospitalità, questo voglio sia molto chiaro.
12: No, ma la cosa che volevo sottolineare con questo è che di fatto le cose siano nate e abbiamo trovato lo spazio all'interno di, per esempio, dei centri sociali, che cioè, ha anche quello un certo tipo di senso, ma non nel senso che la linea era diversa se ci trovavamo in un altro posto, perché spero che i ragionamenti si facciano al di là degli spazi in cui ci si trova, ma basandosi sulle proprie posizioni, sulle proprie analisi, quelli che etico, quelli che siano. Okay. Quindi è chiaro che valevano in ogni dove, però per me è un simbolo, ok? Non so se è chiara la differenza tra sintomo e non so, magari umano. Dato, secondo me è importante che si parli, ma fino a chi aveva espresso delle perplessità rispetto a un orizzonte politico dell'epoca in generale. Perché secondo me era questa la chiave della seconda parte della discussione che si doveva svolgere oggi, poi magari ci sono più.
14: Io volevo fare una considerazione dal punto di vista o dello sviluppatore o del designer o dell'architetto di sistemi per quanto riguarda la problema tecnico politico. Secondo me tecnica e politica poi si overlappano in una certa misura. Se uno scrive codice, da un punto di vista scrive anche regole, per cui cerco di essere sintetico. Secondo me la cosa importante è che quando uno scrive codice e quindi scrive regole, se scrive codice e quindi regole che sono a disposizione, quindi possono essere comunque modificate, modificherei a mia volta il discorso fra non meno regole sulla rete o meno regole in genere, regole che si modificano, cioè regole che sono autogovernate in qualche modo da chi sviluppa e da chi è attivo. Allora, si diceva pure prima, si è su bug track da un anno e mezzo, quanta gente però di noi scrive per esempio regole sui protocolli? Anche tu dicevi metterei in galera quello del DCP, io no, perché io amo il broadcast, cioè amo la comunicazione e amo raggiungere altri, non amo buttare giù nessuno. Dopodiché mi chiedo, ci sono RFC scritti da noi o scritti da comunque gente che ha una certa etica hacker, piuttosto che un quantitativo eccessivo di RFC scritti da aziende che quindi impongono regole e protocolli?
13: Vuoi sottolineare che il principio dietro la formalità, di cosa ci sta sostanzialmente dietro gli RFC, cioè degli interessi in ballo e delle cose che non ho molta. Se puoi dire tre parole.
14: Cerco di essere sintetico, un po' difficile. Gli RFC segnano in un qualche modo il DNA del codice che poi viene implementato su sistemi operativi e su macchine diverse per poi mettersi in comunicazione. Se da un DNA, no, si mettono alcune caratteristiche in modo tale da pilotare in qualche modo le scelte, no, questo è un fatto molto grave, no? Per cui piuttosto che concentrarsi a tirar fuori i buchi, la butto lì così, perché non ci si concentra a scrivere degli RFC? Che però siano delle proposte per tutti.
13: Io, attualmente gli RFC vengono gestiti da tutto questo insieme di personaggi e cose che formalmente si dichiara abbastanza indipendente, non troppo sottomesso ai interessi
14: statali. Questo non è vero.
13: Ecco, a vostro giudizio, ecco, mi piace
14: dire no. Il mio giudizio.
13: Se articoli un po' di meglio.
7: L'idea è questa, attualmente i gruppi che si occupano degli ETF, i gruppi che generano questi standard, è vero che siano abbastanza legati all'etica anche. Però è anche vero che hanno alle spalle le grosse aziende, molti di quelli.
14: Sono fatti di commissioni che sono pieni di esponenti.
7: Non solo, ma ci sono stati casi in cui hanno giocato molto con i tempi di approvazione.
13: Ma proprio per motivi.
14: Molto pilotato.
7: Però peraltro bisogna dire una sola cosa, che l'adozione è consensuale. Quindi tutto sommato lo standard.
15: No, aspetta, ma lui ha fatto una cosa diversa. Allora, di ETF si occupa del gruppo degli RFC, ma io che faccio parte di un'azienda, comunque se sia grande, posso proporre, vorrei far notare che l'acronimo è soltanto una richiesta di commenti, non è lo standard, no, cioè io posso standard,
16: cioè l'esempio l'acronimo non vuol dire quasi più niente,
15: no, è come ma stai scherzando, ah, io sono un'azienda, tiro fuori qualcosa perché voglio dire quale sarà il nuovo standard di metri date su internet, allora vi faccio notare. Se noi non ne scriviamo e lasciamo che un'azienda che investe $1,000,000 in pgp.inc, piuttosto che quelli dietro Microsoft o SMIME decidano, ma pilotiamoli noi, e arrivano soltanto RFC o proposte da queste due aziende, nessuno di noi invece ha scritto qualcosa di diverso, tra tre anni tu li trovi standard RFC che sono...
16: Il problema è proprio quello, ed è stato proprio quello nelle commissioni degli ETF.
15: Perché insomma,
16: sono d'accordo che però deve venire in discussione, deve entrare nello standard track. Se entri nello standard track, se entri nello, per entrare nello standard track deve essere ammesso dalla commissione, essere ammesso dalla commissione è una cosa pilotabile, allora, non tanto pilotabile,
15: non ce n'è bisogno se arrivano le proposte soltanto dalle grandi, dalle nostre aziende, quello che dice lui, quello che tu, quello che tu parli a un livello superiore, qui non hanno neanche bisogno di dare importanza o dare effetto, perché tanto hanno già vinto la parte, lui dice se noi non li scriviamo, lasciano scrivere alle aziende, pilotare la commissione, siamo nella vita cippa, serve a te per spendere un altro po' di soldi per pagare il tuo quarto in commissione, sì, ma non ne ha bisogno, perché basta che arrivino dalla base delle aziende.
16: Sì, però c'è anche il problema che, cioè, continuamente allo scrivere come RFC, queste cose devono essere basate comunque su qualcosa che viaggia, certo, attraverso, certo, la gente, quindi, perché proprio perché l'adozione consensuale, cioè il limite tra adozione consensuale che arriva da qualcosa che giunge dall'alto, e siccome ti ritrovi quello, ti prendi quello,
15: guarda,
16: il limite che adozione consensuale tra qualcosa che arriva dal basso,
15: sì,
16: deve passare anche attraverso qualcosa che si
17: guarda, perché tutti gli standard importanti di internet sono stati RFC a posteriori, ma è passato per
16: l'elemento, non è tecnico, l'elemento è tecnico,
18: scusate, se diamo, io da qui non sto capendo più nulla, se diamo un minimo d'ordine alla
15: semplice problematico è quello del criptaggio dei dati in posta elettronica, lì c'è un limite di tempo che poi può essere procrastinato 3-4 volte se c'è voglia, però c'è un limite di tempo in cui dovrebbero arrivare dei draft perché vengano discussi. Se nel limite iniziale di tempo nessuno si è sbattuto e aveva lasciato che lo facessero il consorzio intorno a SMIME e il consorzio si intorno a PGP-MIME, allora signori, cioè, è ovvio che se lasciamo fare alle grandi aziende, questo che dice lui, a un certo punto che sia un'approvazione consensuale che arrivi di qua, da su, di giù, dal buco del culo, non è che cambi molto, perché alla fine è sempre soltanto arrivato dalle aziende, solo questo facciamo da lui.
16: Sì.
15: Che poi siano pilotati in altra maniera, vabbè,
16: ma è un altro discorso. No, ma in realtà la cosa che io non condivido è che proprio la proposta sia pilotata, quella non è vero, la proposta è abbastanza libera ed è abbastanza comune che
15: è
16: chiunque scriva.
15: No, non ha detto questo,
16: non ne scriviamo noi di RFC, ne scriviamo solo.
17: Io importante programmare questo. Ne hanno scritti RFC persone come noi, secondo me molto meglio di me, almeno standard sui quali condividevo, risolvevano il problema e non sono mai passati standard 3 perché la disco non rimane.
15: Ma rimani in questo caso specifico, che magari anche altri hanno già sentito, se noi non ne proponiamo un terzo. Allora,
19: esiste, no? In un
16: dopo 6 mesi ti caccio.
19: Però c'è la
20: chiude della proposta. Comunque, io ho recepito due cose da questo discorso. Uno, che tu praticamente stai dicendo che attivarsi in sede di RFC potrebbe essere un canale attraverso cui lei che fa pesare la sua scelta, la sua cosa anche politica. Il che è molto interessante.
19: Scusa, orientato alla comunicazione non persuasiva, mi sembra ovvio, no?
20: Secondo, io prendo uno spunto per chiarire una cosina anche rispetto all'ACMETIM, perché anch'io ho qualche gocciolino e nocciolino e mi è rimasto un po' di traverso nelle discussioni in mailing list. No, le aziende, guarda caso, persino a livello di RFC, se non la certezza, comunque il dubbio che alcune cose piuttosto che altre siano manipolate da interessi economici pesanti, ci stanno dietro, c'è. Allora io vorrei chiarire sino in fondo a chi si è tanto risentito, qua nessuno si sognato all'ACMITIN di dire non venga chi lavora in azienda o chi sta a lavoro in un'azienda, gli ho figlio di vacca, se lavora in un'azienda di sicurezza, sarebbe delle follie, una follia terrificante. Quello è a noi va di dire, noi, scusatemi, ci metto un nucleo storico di organizzatori dell'ACMITIN intenzionati a far sì che certe caratteristiche non si perdano, noi non si vuole aziende sponsor. perché guardiamoci qua intorno, noi siamo una strutturina così, è un'aggregazione, non è un'aggregazione pesante, non è un partito, non è un'associazione, è un incontro molto volatile, molto fatto in chiave di rete, tutti gli anni si ripete. Un domani io mi accetto lo sponsor, chiunque esso sia, e mi trovo nella sgradevole situazione e poi magari lo sponsor ha qualche cosa da dire su quello che io posso portare avanti, o meglio ancora lo sponsor magari io stesso, ma questo mi ha dato uno spetta, io volevo fare un discorso su questo prodotto che gli è una gran schifezza, e guarda gli avevo degli sponsor, ma tu stesso ti poteva censurare. Allora noi si preferisce, io preferisco mille volte trovarmi qua quel caldo con poche seggiole nella stanza e vedo la gente, la c'entra poco, però in assoluta libertà, che trovarmi nell'albergo, però nell'albergo con 5 stand fuori e questi signori stanno in questi 5 stand. Cioè non è che io odio in assoluto, mi dessero dei quattrini per farlo nell'albergo e mostrano anche i mesciandon, ma ragazzi, cioè non si ammirava a nessuno, scemo, si fa volentieri. Sì, però, capito, se il contraccambio, e io scusatemi non sono etere, però nel marketing ci ho lavorato 15 anni, poi si dice non si può più lavorare nell'azienda, e lo so come funzionano, io so come funzionano convegni medici, dovrebbero essere, chi mette lo stand decide quello che verrà detto a momenti, io non voglio che la meeting diventi una cosa di questo tipo, preferisco stare affollati nella stanza ma parlare in assoluta libertà e senza avere preoccupazioni. Poi so, chi mai ti verrà a chiedere, qualcuno ha scritto ah io bisogna che dica se vengo nell'azienda, lavoro nell'azienda, non sono gradito, chi mai verrà a chiedere a qualcun altro ah ma te che lavoro fai, chi tu sei eccetera, questo vorrei fosse molto chiaro. Però l'assenza di sponsor, e consentitemi anche l'assenza di sponsor istituzionali, l'assessorato, l'università, siamo più scomodi ma siamo più liberi. Se si facesse il discorso, si fa comodi però ma l'assessore che dice la sua risposta, allora per me non è più ACT Meeting, chi lo vuole fa un'altra cosa, se la amerà ACT Meeting, se io posso, non ci sarà, però sarà uno SMAU, sarà una delle 2000 cose, ma non sarebbe più la ACT. Scusate l'inciso, ma siccome molta gente ha bubato su questa cosa delle aziende non possono partecipare, ho voluto chiarirla, e che secondo me qualcuno ha bubato per ingenuità, qualcuno sotto sotto sta diventando una cosa grossa, lo vedete, ci si trova pace, giornalisti alle porte, ieri c'era 20 telecamere sul serio, mi hanno detto, non l'ho visto, ma c'era gente che voleva per entrare, un pochino diventa appetibile per certe logi altaristi. Ecco, io non vorrei che questo succedesse, chi mai però dice ma non può venire in Italia, hanno citato un pezzo di uno, suppongo molto famoso perché c'ha l'azienda, ma quando mai? Se c'ha voglia di venire qua verrà come persona e parlerà come persona, e me li può domandare ma scusi lei ha più attività al tasto, la mia sarebbe, scusate l'inciso ma ci sentivo su questa cosa.
3: Invece secondo me, cioè voglio tornare sulle cose che stanno cercando, perché sono passati anche questo, cioè il problema lì è evidente che tu, cioè come tanti altri problemi legati agli ambiti di comunicazione, cioè vedete che un passaggio c'è anche una conduzione, cioè tu per poter garantire dell'agilità politica e decisionale in un certo ambito, comunque di poter settare certi orizzonti, è evidente che devi produrre delle robe, quindi cioè, tu dici è evidente che se gli RPC producono solo le industrie, le robe di lì andranno, fa parte, niente da dire, preciso d'accordo. Il secondo problema che poi lui ha richiamato questo intervento è che è altrettanto fondamentale, è proprio un distributivo, non so come dirlo, ne parlavamo in una stagione che abbiamo fatto sulla comunicazione al bulk ultimamente, cioè il problema dopo quello di produzione c'è cioè, l'indie media piuttosto che cioè, sono mille altre robe, no? Cioè la creazione di strumenti di comunicazione, di strumenti tecnologici, di quel cazzo che sia, gli indipendenti o comunque che provengono da una certa ala di pensiero, come cazzo non si vuole chiamare, è legato indissolubilmente per poter avere una possibilità di successo e di determinazione di un orizzonte politico reale e non solo virtuale, è evidente che passa attraverso il passaggio istitutivo, cioè il passaggio per cui le cose che tu hai prodotto vengono condivise, conosciute da più gente possibile, e siccome sono meglio, no? Vengono condivise a un livello tale che poi è l'altra parte che deve per forza prendere atto, no? Del fatto che quello che tu hai fatto è di fatto la
21: questo è
3: migliore, no? Cioè è semplicissimo, uno la
21: sua sì,
3: però è fondamentale,
21: ovviamente non semplice, però trovo che sia vero senza missione di proprio in campo del software, non è il campione del PC, chiunque può giocare la sua carta. È ovvio che se pubblichi non dì una proposta che non è avanzata galattica, perché utilizzato come standard base per decisione della rete, se però eventualmente un gruppo di giocatori, ragazzi, fosse qualcosa di valido, effettivamente intanto esce, perché voglio dire, il fatto che il PC di è rimasto in quanto strano, che la picchiata di giochi è ancora non una situazione di voler dirsi in bocca la bocca, di parola la bocca, vuol dire che esatto, oltretutto vuol dire che effettivamente se qualche dei tecnico vale, visto che in ambito di rete di tutto bisogna far funzionare le cose e poi vendere i prodotti, perché è difficile, anche se ci sono, vendere come ci sta lo zero assoluto, si può fare con un processor, è difficile farlo con un sistema di posta, con un sistema di dati. E allora magari se ci trovassimo,
0: domino vende.
21: Vabbè, domino vende, però sai, abbiamo le spalle, poi su una discussione mica delle spalle nostre, che comunque che fosse investito su niente IEM la gerarchia verticale è un conto, però comunque aveva una base installata delle norme, perché le donne per forza avrebbero
20: visto. Io vorrei fare una domanda, vorrei quagliare, perché secondo voi, che avete lanciato questo discorso, ci sono le condizioni per metterlo in pratica ad oggi? Cioè, proprio detta proprio così fuori da lei, giustamente una chiave da vedere per combattere, impedire che la rete piglie certi andazzi e incide sugli RFC. Voi ritenete che sia possibile oggi, per dire oggi, però anche domani, ma in concreto, c'è questo problema all'ordine del giorno? Noi si mette su quello che secondo noi è un RFC che risolve questi problemi nel senso della comunicazione di un certo tipo e si propone, ci si lavora noi e si chiama altri a lavorare a questo discorso. Si può fare? Si può concretizzare in questo senso o è un passaggio troppo? Sì, io sono di quelli che brucia le tappe, però se c'è la concretezza delle cose, uno ve lancia e da cosa nasce belle cose.
19: Io dico in tre parole, dal punto di vista individuale, chiunque ha una conoscenza tecnica per quando scrive codice, quando studia, quando architetta e quando disegna sistemi, è in grado in un certo senso di scrivere RFC. Certo che se non li legge o non li ha mai letti, meno deve saper scrivere RFC, cioè, perché è chiaro che se non ho mai letto letteratura è difficile tirar fuori un grado qualitativo, no?
20: Sì, sì, però io ho fatto una domanda molto più diretta. Da domani ci si può mettere a lavorare un po' di gente sulle cose?
19: Se ci sono i progetti, sì.
21: Guarda, secondo me è difficilmente centralizzabile, anche perché il suo esempio è la calzante alla professione, quello del DNA. Ah, io posso anche costruire una scala e mettere 1000 persone, posso decidere di piantare su un progetto per costruire un DNA. Rimanendo ad esempio, la mia risposta è no, anche perché probabilmente tra gli RFC che si potessero eventualmente distribuire da qua a 5 anni ci sarà quello che gestisce se il bit deve essere 0, se la 01 venga flippato, se il router non risponde perché quello a destra è sovraccarico, oppure ci può essere quello che decide. Qual è l'algoritmo di cifratura standard che utilizziamo per la posta? È ovvio che se l'RFC è importante, uno può mettersi di progetto. Potremmo decidere però di fare tipo tante piccole formichine, cioè di alterare le cose minuscole, quindi senza bisogno di un progetto organico centralizzato, tipo accumuliamo un po' di hacker per fare questa cosa, ma occuparsi tante piccole cose che messe insieme alla lunga, anche se non è evidente a tutti, però tecnicamente potrebbero dare la possibilità ad un utente, non dico di stare meglio, di avere più privacy, ma magari di non lasciare soltanto ai tecnicamente evoluti la possibilità di nascondersi un futuro. E questo è proprio il senso. E questo è più da Teschio che da Oreo, capisci?
0: Ecco. Sì, io penso che in questo ambito qua, penso che anche voi
21: Allora forse non ho capito. Cosa intendevi come concretezza?
0: Lui concretezza intendeva prassi, cioè da domani si parte e si fa.
21: Ecco, sì, allora c'è da dire una cosa.
20: Ho chiesto se sarebbe possibile dire da domani si parte o si fa.
0: Sulla questione organizzativa, il problema non si può essere che per quello che è la mia esperienza in questo momento qua funziona sempre un'organizzazione di tipo reticolare. Ed è quella che funziona meno. E non penso che nessuno del tempo vuole decidere di organizzare niente.
4: Io lo so, non sarebbe possibile organizzare allora una rete, magari attraverso una mailing list di gente che comincia ad osservare ad analizzare quali gli RFC
1: capiscono che c'è da fare e si propone chi può lavorare a questo, chi ha voglia di lavorare a questo.
19: Ripeto una
1: reticolare e cominciare ad analizzare quelle che sono le possibilità che offrono.
19: Io volevo ripetere però una piccola cosa, i bit che si va a discutere su un RFC se destra 0 o destra 1 non è un problema tecnico, è un problema politico, perché se quel bit sta a 0, se quel bit sta a 0, stiamo impisciati con la banda nei prossimi 3 anni, e questo è già successo, perché comunque ci sono per esempio dei flag della TCP/IP fra cui flag urgente, pacchetto questo, pacchetto quello, non sono stati mai usati e sono stati anche deprecati gli usi e utilizzati per fare denial, per fare altre cose così. Cioè, per esempio non c'è stato nessun RFC propositivo che parlasse di cose di questo genere qua, a parte i differenziated services che non vorrei stare lì a dire, a parte un'iniziativa compresa anche nella task force per lasciare banda a partire dai protocolli. Però sicuramente ci vuole una preparazione tale a livello tecnico, per cui quello che intendevo dire io era che la politica e la tecnica in un certo senso overlappano di parecchio.
20: Sono
19: problemi diversi, no?
20: Se io sto qui in questo discorso, esatto, mi sono fondato e per gli usi strategici sono assolutamente straconvinto.
19: No, perché non era un discorso critico, era un...
20: Cioè, se io fondamentalmente non ho remore a dire io sto in rete, forse soprattutto per politica, in senso anche, perché trovate a trombare, ma era un altro discorso. Però soprattutto anche, e mi sono reso conto sin dagli inizi, che uno conosce la tecnica che quei livelli gli sono necessari a portare avanti le sue cose, che io faccio sempre, allora se no fa di gran chiacchiere e basta. Non è che io ho di ultimato la mentalità, su questo io penso ci si trova, è perché io mi trovo tutto sommato anch'io a ragionare, anche perché io una volta avevo un computer in mano, mi sono dovuto trovare nella necessità di violarlo perché l'azienda me l'aveva data a scatola chiusa, io volevo capire che mi stava facendo, in effetti mi stava controllando in una maniera che non mi aveva detto mi avrebbe controllata, ma aveva fatto un corso, si vedeva più o meno c'era un programma di gestione database per mandarli in ditta, quando uno faceva un errore TTTPPP faceva il bip e usciva fuori questo strano slash bischero slash io faccio il corso, scusi e cos'è questa cosa? Risposta del nuovo che faceva il corso, lei non si preoccupi, spenga di accettare. Da lì ho capito la necessità comunque nella quella cosa embrionale per autodifendermi, questi me la stanno raccontando giusta, se non c'era questo io me lo vado a per le scatole, c'era qualcun altro, per dire che per me, io questo l'ho considerata arrivare a capire, comprarmi, buttare giù a posti computer usando, perché gli era scemo se tu mettevi un punto nel nome file non andava bene, 2 punti craccava, comprarmi il manuale di DOS 3 e cominciare a capire, alla fine vedere, guarda Bucaioli, ma quando gli mando le relazioni loro sanno loro a cui l'ho scritto, anche se a livello sindacale ci hanno detto che non lo controlleranno. Questo per me è stato il mio hacking iniziale, però io fa ridere folli, però ecco dove io trovo una certa consonanza con l'etica hacker, capito? Ero da licenziare secondo loro,
5: Scusa, posso dire qualcosa? Io non ne capisco assolutamente niente. Per cui a un certo punto della vostra discussione io mi sono persa, non sapevo che cos'era un RFC, ho chiesto a lui così. Secondo me voi vi state perdendo uno dei punti della prima slide che ho fatto vedere, non so più quale numero è, che è quella che definiva un hacker anche come un astronomo hacker, cioè quello che è curioso come me, ok? Per me questa cosa di cui state parlando, che ho intuito, però l'intuizione mi ha concesso almeno di consentito di capire più o meno a che livello vi state e vi volete muovere, proponete di muovere. Rimane però utenti come me, utenti normali e da rete, assolutamente trasparente. E mi riaggancio a una cosa che tu hai detto. No, nel senso che io non la vedo.
22: Io
5: sto in attività di tempo.
22: Invisibile,
5: ok. Tu avevi detto che essere esibizionisti non dovrebbe rientrare a norma nella vita hacker. Io non sono d'accordo, distinto non sono d'accordo, perché quella rappresentazione, se vuoi, ossimorica, paradossale, di crashare, far crashare Yahoo
2: per dimostrare agli utenti che il servizio, che non sono sicuri e che quindi il servizio che Yahoo offre non è sicuro all'utente che se ne serve. Se vuoi è paradossale, però quel dubbio che instilla quello che si serve di Yahoo rimane. Anche se non questo prezzo.
6: Allora. Quello non è esibizionismo,
22: allora, quella è un'azione politica. Cioè, quella è un'azione politica.
2: Questo è dovuto sicuramente al fatto che io
21: sempre ho messo che completamente si manca. Cioè tu dici che viene fatto con un obiettivo, se l'obiettivo c'è, non è più esibizio personale, tipo a me di quanto so piano.
2: No, io dico che questo, che il fatto questo, di fare delle azioni così, se vuoi, situazioniste,
21: tanto situazionista si deve avere l'obiettivo, quello non è più esibizionista. Cioè se io devo fare, prendiamo un giornale.
2: Cioè, ma no, perché è una rappresentazione paradossale. Se volete sto zitta.
22: No, ma
2: se volete sto zitta.
20: Quando noi si parla di esibizionismo, ci si risponde. Scusa, cioè, per me l'esibizionismo non è quello tipico. Lord Demon Killer Eternal Warrior II
22: è stato
20: qui.
2: Ma a me il fatto che ci sia uno che magari per un canale qualsiasi, anche una condizione occasionale, mi consente di sapere che lì dove non doveva arrivare qualcuno è arrivato.
6: Quella è comunicazione di problemi o comunque c'è.
2: Ma questo per me è importante.
20: Ma no,
6: capisci?
21: Allora tu hai un problema. Io avrei potuto dirti o far vedere, guardate, qui succede questo.
6: Sì, vabbè, ma anche che l'ho fatto per esibizionismo, la cosa rimane.
21: Sono un coglione,
6: non sono in grado di capirlo quello che ho fatto.
21: Allora, ma
6: l'ho fatto solo per esibizionismo.
21: Ma si tratta di capire se sia l'etica che ti permette o meno, cioè se faccia parte del funzionario anche, che ti permette o meno impunemente nei confronti della legalità decidere se solo per la tua consapevolezza e decisione puoi eventualmente andare contro la legge, ok? E questo che si stava parlando, perché non è deprecata le altre 10 definizioni? No, c'è una riga sottilissima che puoi sorpassare o meno, la puoi sorpassare se c'è un motivo per cui lo fai. Nel momento in cui il motivo è Lord Goof Super 5, brutti coglioni, la vostra sicurezza fa cagare, siete dei minchioni, tu amministratore rimani a casa tra l'altro tua moglie perché è inutile che guadagni soldi, quello non è il messaggio che rimane, perché l'unico messaggio che rimane è quello in basso là del diagramma, cioè quello che dice, cosa dice il demonio, la faccina rossa d'Emilia. Se non ci arrivi, qui non si tratta di discuterne, si tratta di disegnartelo a mio avviso, perché lo stesso messaggio potrebbe essere lasciato come quelli che sono entrati dentro la pace.org, ok? Cioè in cui spiegano che cosa è successo, e quella è la stessa risonanza mediatica in cui si dice che hacker dal cappello bianco, comunque romanzata tipo favolina dei giornalisti beceri, hacker dal cappello bianco spiegano le insicurezze della rete, sui giornali ci va comunque, tu lo senti comunque alla radio, te ne parlano lo stesso nell'inserto di Topolino, ma non sei andato su sparando minchiate galattiche facendo la figura del bambino di 5 anni che si sente figo usando il software altrui. A quel punto quello è un tipo di esibizionismo che non dà, nella mia visione dell'universo, a te il diritto di sorpassare la legalità per identificarti in un'etica hacker, visto che di etica stiamo parlando in questo segnale, no? Allora, c'è una linea sottile, se la superi, se non è finisci, piombi, tipo un ciclo di switch senza il default finale, con i due punti senza break, crolli proprio in fondo nella deprecata. Cioè, non c'è più etica nella tua azione.
6: Faccio un piccolo intervento, cioè, comprendendolo più in voce, al di là della tecnica, per me è il discorso stesso, quando facciamo Boros per un trader sul CN, per un paio di isole, cioè, se tu non riporti una pratica politica reale, per quanto riguarda, è la stessa cosa che, cioè, andare in mezzo alla strada e sparare a uno così, perché minchia, c'ho una pistola in mano, no? Per andare proprio su esempi pesanti, che però sono più concreti, e andare a a distruggere un McDonald's con dentro nessuno, cioè vuoto il McDonald's e farlo saltare per aria, no? La differenza è esattamente la stessa per quanto riguarda, cioè da un lato c'è, tu ti stai muovendo su una linea che ha dei principi etici, politici, quel cazzo che vuoi, lo fai con una finalità, e quindi per me
8: è legittimo che tu sorpassi quello che è la barriera tra legalità e illegalità. Se io vado in giro e ti vedo per strada, ti sparo, perché cioè, il cannone è simbolo di potenza, che figata, ho sparato, permettimi,
9: però questo,
8: permettimi che non, secondo me non piega
9: garantire, per cioè, lavorare l'individuo del singolo,
10: non prendiamo di etica, stiamo parlando di etica, non di secchia di plastica, cioè cerchiamo di,
9: no, appunto, secondo me c'è una differenza tra etica e morale,
10: no,
9: io faccio un discorso in generale, non quello che chiedo, voi vedete realmente che tirare fuori certe azioni, fuori certe azioni che io conosco poco, sì. Definendole come estranee alla sfera dell'etica hacker, sì. Secondo me tira via dei canali che possono

0: livello tecnico esplora, cresci e proponi, almeno per te stesso, perché se tu chiappi i pecori che ti ha dato il genù e tu lo fai senza aver capito nulla, a quel punto non sei fuori dall'etica Hegel, sei fuori dal concetto di Hegel, e su questo io sono perfettamente d'accordo. Cioè, se tu lo fai né per studiare, né per capire, né per crescere, né per scriverti il tool, né perché tu c'hai un'idealità di qualche tipo, tu fai semplicemente come uno posso aver raccattato io per strada, trovo una boccia molotov, pum, e do fuoco a lui, e no, ci siamo più. A lui vicino perché gli era qua. E siccome quelli che chiama Spin Kiddies, cioè rompono, cioè è un fenomeno che sta diventando grosso, cioè guarda, io vorrei anche richiamare un'indulgenza su certi fenomeni, perché io vedo alcune persone piuttosto anziane, ben, però non lo so quando non ci avevate 15 anni e che avete fatto su dischi degli altri.
1: Qui parla di etica,
0: sì, però no, in un concetto generale,
2: dico, quello che mi viene tolto dalla bocca, l'esibizionista di oggi non sarà un Hegel di domani come gli esibizionisti di una volta sono Hegel oggi.
0: Infatti io
2: va bene chiarire la differenza, però la criminalizzazione
0: c'è una differenza di fondo. L'esibizionista di ieri però se riscriveva i culti mi ha fatto st'obiezione, è una cosa. L'esibizionista di oggi che adopi il tool messo dagli altri, cioè mi dubbi che domani diventa vecchio. O no? Tu non ce l'hai sto dubbio?
3: Sì,
0: è un bel problema.
2: Perché poi c'è sempre l'anziano.
3: Che cosa mi fa? È come dire lo spinello del vino, no? Cioè, le generazioni, un fischello, poi non è, cioè, lascia molti discorsi antichi, in realtà cambiano pure gli scenari. Cioè, un hacker di 15 anni fa, cioè, stava in un ambiente che era diverso da quello di 15 anni di oggi. Perché già si è detto.
4: Se chi successe, vuole
5: giustificare. No.
4: Allora veramente sì. L'hacker muore, come sappiamo.
5: No, non è vero.
0: Puoi alzare la voce?
4: Sì, tutto è lasciato alla scelta individuale, la voce c'è la pistola, con questo strumento che si sceglie se non verrà dei grossi, da una tale. D'altra parte invece si fa riferimento ad un hacker, come se esistesse questa identità, come se non stesse appunto l'identità, cioè io mi domando un po', se cosa
5: è che non si può dire? Visto il fatto che ti creda che non esista,
4: no?
5: Io ritengo che
4: non lo so se esiste, io lo so sicuramente. Ma se voi avete questa identità e da dove
6: vi... Ma secondo me è giusto quello che dice, l'etica non esiste, è un comune sentire, ma non è che esista,
7: ma sai, può
6: succedere un paio, perché
7: la responsabilità poi di decidere
8: che non esiste. L'etica è personale,
6: cioè io so che a lui l'esibizionista non piace, so che a lui non piace, a me già piace un pochino in più, perché secondo me dargli una regola di troppo a questo povero Cristo.
2: Siamo liberi e di diventare in tante maniere, poi bisogna decidere che l'esibizionista non va bene.
6: Cioè, è un rompicoglioni che uno lo prenderebbe a scappo e lo speriamo che
0: io che sicuramente non sono un tecnocrate e che sono un lene, però il concetto avanzato da queste persone che sinché non è soltanto che la conoscenza tecnica giustifica, però almeno quando uno lavora per esibirsi, beh, ha lavorato, ci avrà la sua crescita, è la proliferazione di tool, cioè di capacità, così tu puoi fare dei danni, cioè insomma un sito oggi se voglio, io non ci apriscono una mazza, ma lo butto giù, 3 minuti, mi trovi solo.

0: Sta provando.
1: Is coming. Playing, Peggy's coming.
2: Ok, non passa.
0: Ale.
3: Oh. What big.
2: Dice che l'ha mandato.

0: Hágame escucho.
1: Attenzione. È il futuro della retta è l'ETV7. Per forza.
2: We want less bandwidth, man.
3: We're going to do a really high bandwidth show. I mean, stream it all over Radio Pro. If they tell us that it's okay, all over Rome with Radio Onda Rossa.
2: Well, I can hear myself.
4: You went first to Austria and Japan.
2: That's strange.
4: You go to Austria and then you come back.
2: Yeah, that's it. Yeah, it's quite.
4: And how can you vote? How is it encoded?
2: Yeah. It's encoded, it's lame.
4: Open source.
2: Lame.
4: Open source.
2: Encoder. So. Hallo Leute. Nobody connected.
1: Hallo Leute.
0: Wir fragen Svenska.
2: Però il tipo che c'è vende paranoia. Che è successo?
4: No.
2: Però è strano.
4: No,
2: lascialo, voglio dire.
1: Quello che hai appena detto, lo dice,
0: sì, diventa anche un po' la trazione,
1: porca miseria,
2: e lo dice anche dilatazione temporale dovuta dal delay sopra la distanza.
4: Te lo dice l'ubicazione, non è sì.
2: No, però mi sa che forse se si connette qualcuno, lo sappiamo. Annunci lo streaming sul canale Cybernet e sul canale Hackney.
4: Il canale Cybernet è più uno da vita.
2: Bene, quanto li amo. E poi? Holographics, sì, vai, aspetta, vola. Dal ponte prenestino dico che a questo punto potrebbero anche non essere. È il primo ascoltatore, ci siamo appena connessi, abbiamo cominciato lo stream.
1: È il primo ascoltatore.
2: L'abbiamo beccato, l'abbiamo appena messo. La Source gira da 3 minuti e c'è qualcuno che si è connesso, adesso lo traccio. Scherzo. Paranoia, ci sentiamo qui in studio con un delay, abbiamo una macchina che è collegata sul mount point con qualsiasi client che ci dà il nostro segnale con un delay di qualcosa come 10 secondi, no, quanti saranno?
4: Saranno quasi 10 secondi, mi ha dato progressivamente il delay.
2: Sì, ed è anche abbastanza disorientante in quanto dilata il tempo e risenti i discorsi che hai fatto appena adesso e li risenti.
0: Un po' ti ammonisce, se dici una cazzata troppo grossa sei costretto a doverti risentire.
2: E un po' ti spinge nella paranoia perché cominci a pensare che siano tutte cazzate.
0: Vabbè, al di là delle cazzate trasmettiamo il nostro spirito attraverso questa radio.
2: Proviamo.
0: E viene avvertita questa cosa.
2: Dobbiamo dire che dobbiamo ringraziare i fedelissimi che si stanno connettendo uno dietro l'altro. Vi state moltiplicando. Erano un minuto fa ne era uno il primo, diciamolo, qualcuno che si è connesso al volo. Cominciamo le trasmissioni a questo punto. Aspetto, com'era l'hack di questo CD player per far andare la musica?
5: Las 8 y media, las 7 y media en Canarias.
4: No, si sono in Canarias.
2: Qui è l'ospite Alberto Escudero.
6: In Spagna è sempre a 8 e mezza, una ora meno in Canaria. In the Canaria Islands you have two time tables, and so they always start at 1:30, 2:30 in the Canaria Islands, and it's a temperature for us. Like Madrid 12 degrees, Canaria Islands 27 always. Asbesto,
2: vediamo. Come faccio a far partire qui un CD? Lec sul CD.
7: Devi usare uno spillino per prendere il tasto di tempo.
2: Ce l'hai pronto lo spillino, me l'avevi detto? Ah, cazzo.
0: Che sei grippato dentro?
2: Ma noi ce l'abbiamo il collegamento nella console di Radio Onda Rossa di là? Oppure l'abbiamo tolto?
0: Ma c'è ancora la console?
2: Ah, non so.
0: Pensando che sarà, ci fosse una smobilitazione generale,
2: ah.
0: Ormai solo Radio Cybernet rimasta.
2: Dunque potremmo mettere in broadcast l'incontro di stamattina che abbiamo raccolto in cassetta.
0: Cominciamo subito con delle cose così impegnative, inizio di trasmissione.
2: Direi che la discussione merita di essere ascoltata soprattutto dai fedelissimi, da coloro che si sono appena connessi.
0: Va bene, allora io direi di dare,
2: cercando di seguire il LAC meeting, così mettiamo in broadcast quest'ultimo incontro che è stato un po' tecnico, anche organizzativo, e di una wish list per il prossimo LAC meeting che voi del Freaknet farete a Catania.
0: Sì.
2: Speriamo bene.
0: Sì, comunque vabbè, adesso mandiamo la cassetta. Nel frattempo avvisate gli altri che stiamo mandando il
2: documento via piccione, e state connessi perché stasera parleremo di broadcasting di pacchetti TCP su piccioni viaggiatori in forma di RFC. Parleremo di IPv7, parleremo con Alberto Escudero riguardo a cosa? Un nuovo sistema di criptazione. Puoi dirci due parole anche in spagnolo, Alberto, su questo sistema di criptazione?
6: Ora
2: una breve descrizione.
6: El sistema criptográfico es la nueva revolución. Los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos me han llamado personalmente esta misma sera para que les proporcione la información, pero no lo voy a hacer, va a ser aquí en directo para todos a través de la radio. Vamos a hablar de este nuevo protocolo.
2: Questo è live, questo è Radio Cybernet, lo scoop nell'anima. Sto controllando adesso se c'è qualcosa sul... C'era un cavetto di entrata per entrare dentro al registratore che si metteva qui. Ne è cominciata una nuova di cassetta. Perdono.
1: E quindi cosa dobbiamo fare?
2: Sta arrivando.
1: Che dobbiamo fare in pratica?
2: Come?
1: Ma porca puttana, ma ogni volta che inizi a parlare non mi arrivi più. Cosa fai? Ti muovi? Cerca di rimanere immobile quando fai.

0: c'era un bug dell'SSH, se non mi sbaglio, 1.2.26.
1: Ma sembra sul backtrack,
0: però non so.
1: Sì, ma devo stare tranquilli.
0: Sì, in linea di massima secondo me sì. Poi dipende.
1: Perché io ho una macchina che ha tutte le porte chiuse da solo SSH, però.
2: Ma non ho letto che c'è anche
0: sul backtrack. Io ho una a me mi ha sfondato la macchina ieri.
1: Che cosa?
0: Degli amici di là, della
1: gara.
0: Sì. Vabbè, ma io lascio
1: con cosa sono entrati?
0: Io gli ho dato ho la guest senza password sul sistema. Per cui sono entrati e hanno fatto un esploit per prendere. Strano perché io quell'esploit l'avevo provato prima di venire qui, non
1: che
0: mi funzionava.
1: Cos'erano?
0: Si chiama ex.c.ad.c.
1: Ma su che cosa
0: su SendMail, fatto per cambiare.
1: Questa che è la redatta, questa roba.
0: No, questo è Slackware. Red Hat is not Linux, avete visto quel sito?
1: No,
0: c'è una petizione dove si firma.
1: Ma chi c'è che Red Hat?
0: C'è tutto il tante cose.
1: C'è tutto il tracking dei bug.
0: Sì, ma un sacco di pacchetti che non sono new. Anche la Slack. Però è troppo. Non lo so, non mi piace. Questo qua. Sì, dovrei mettere la Debian. Però
1: normalmente quel sistema più sicuro è nel BSD.
0: Cioè preferisco la Slack soprattutto per come sono fatti i pacchetti TGZ, che sono semplicemente dei tar.
1: Vabbè, però per installarli ci metti in seguito.
0: No, che ci vuole? Install package, nome del pacchetto.
3: C'è lo scritto. Bene, sì. Oggi spazio per i panini creativi, dicono. L'hanno chiamato così, Dio, non so.
0: Vuol dire che?
4: Panini. Ora.
3: Panini creativi, ci hanno messo salumi, frutta,
0: verdura. E te li fai da te?
3: C'è pure frutta.
0: Frutta e verdura, sì. E che li fai panini?
3: Non so, là c'era uno, non so se te li fai da solo oppure te li fai il tipo là dietro.
0: Li fate voi? Ci pensi tu?
5: Sì,
0: verdura. Verdura, mozzarella, vedi un po' quello.
3: Panti, però spesso panti.
0: Basta che non ci sia carne.
3: Okay. No, il panto è anche.
0: Tranne se umana.
5: Non
1: va bene.
0: Uno che si chiama Flash, no.
6: Io arrivo subito.
0: Però io non mi ricordo mai i nomi delle persone.
1: Uno
0: adesso dissalderò il microfono, quindi per un po' non sentirete niente.

0: Ah, ah, perfetto, funziona. Abbiamo collegato il nuovo microfono prolungato in real time in diretta.
1: Non è molto più nuovo, ecco. Non è molto più nuovo.
0: Mi dici come si sente il nuovo microfono?
1: Che deve fare? Anzi, cambi le onde.
0: Aspetta, il nastro adesivo, nastro isolante, nastro adesivo. Nastro di merda.
1: Eccolo là.
0: Bene, bene.
1: Contro Z e ce la riusciamo.
0: Alza? Devo alzare? No, alzate voi. Mica devo alzare sempre io.
1: Se
0: devi fare un baraccotto lo faccio. Cioè, devo
1: fare.
0: No, sì,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: ok,
1: mi si è rotto il dato.
0: Su richiesta,
1: scoperto che passando
0: usiamo un linguaggio contenuto. Benissimo, adesso abbiamo un microfono molto più estensibile. Adesso abbiamo un microfono un po' più estensibile, per cui possiamo anche muoverci e spaziare la stanza. Adesso stacco il saldatore. Ciao, prego, figurati. Sono rimasto solo qui in studio.

0: Bene.
1: Hola.
0: Ok, a questo punto direi che possiamo benissimo continuare la nostra mini rassegna stampa. Facciamo un po' di ordine in questo tavolo. Vediamo un po' come si sente. Deve essere buono.
2: Salve.
0: Uè, salve. Dite. Ah, sì, prego.
2: Che le termini in giro.
0: Ah, sono scorso.
2: Là. No, vivo. È un fatto. Figo questo gabbio, però. L'hai fatto male.
3: È di legno.
0: Sì, di mogano.
3: È un po' fragile magari, però. No?
0: No, abbastanza stabile, anzi, va bene. Non prendo la scossa.
3: Cosa frequenti?
2: Ciao.
0: Sto facendo una trasmissione su IT, trasmissione radio.
2: Radio?
0: Sì, noi siamo Radio Cyber.
2: Che spiego come funziona sta roba?
0: Allora, abbiamo un sito che è questo. QOR Radio Cyber. E niente, noi di solito facciamo delle puntate che si ascoltano da qua. Mettiamo online, fino ad abbiamo usato Teoria l'audio, adesso stiamo usando invece
2: MP3.
0: Sì, quindi col Winamp o con l'XMMS.
2: Spiegami una cosa, no?
0: Niente, tu vai qua, clicchi e puoi ascoltare, sì.
2: Allora, ti spiego la situazione. Io non ci capisco un cazzo.
0: C'è problema.
3: C'è una musica che...
0: Forse dobbiamo iniziare, se si inizia...
2: Io non ci capisco un cazzo,
3: io vado da lui. Come
2: no? Io non ci capisco un cazzo, ho iniziato a lavorare con DOS 3.2 nel 91, poi ho lasciato perdere, ho lasciato fino al 93-94, quando è uscito Windows 95, ho lasciato perdere tutto, il DOS lo so a memoria, lo so benissimo, ci so fare quello che preparavo il DOS, non c'è per cazzo. Quando è uscito Windows mi sono schifato e ho lasciato perdere e mi sono messo a riparare le motociclette, che era molto più bello.
0: Cazzo.
2: Sì.
0: Bella cosa.
2: Ho girato anche in pista, mi sono pure cascato, ho fatto parecchio.
0: Bella cosa perché io ho da pochi anni un motorino che mi vanto molto di questa cosa che è un Garelli, no?
2: È un Garelli.
0: Ed era completamente smontato, un Garelli di 20 anni fa.
2: Io c'avevo un Garelli VIP 3.
0: VIP 3, esatto.
2: Cioè, ho comprato a pezzi e l'ho rimontato, io ho rifatto i cuscinetti del banco.
0: Noi avevamo sto Garelli a pezzi. E io andavo a casa, li ho messi di un giorno,
2: 70.000 lire ho pagato.
0: E l'abbiamo rimontato, no? Poi siamo andati da un meccanico e gli abbiamo chiesto un parere. Secondo lei l'abbiamo montato giusto? Perché sai, la prima volta che facciamo la benzina. Questo ci ha messo la benzina e l'ha accesa. Soddisfazione. Così va, ma per questo riparassi le motociclette è una cosa che.
2: Non so.
0: Non ha mai visto un meccanico sta volta.
2: Ho fatto un meccanico delle macchine, cioè dei motori vici, senza vantaggio, cioè ci capisco. Cioè se sapessi fare il computer che faccio con i motori per dire un pago più tasse finché
0: per
2: campo.
0: Me quello è un mondo proprio
2: no è facile devi sapere la fisica
0: perché per noi è facile questo
2: è un bel caso ti spiego quando ho lasciato perdere l'università mi sono già quando ho iniziato l'università a settembre poi a gennaio ho lasciato perdere 3 mesi c'è stato ho iniziato a ricombattere con Windows così Windows vabbè si è imparato bene una cazzata. Poi a gennaio lasciando perdere mi sono messo lavoro con una ditta che fa assemblaggi, riparazioni, reti, cioè il lavoro mio lo fa, però sistemi operativi Windows e NT basta. Mo ci ho messo Linux 2-3 mesi fa, però vado molto a rilento.
4: Bisogna leggere,
2: Non so.
0: C'è un bel po' da leggere.
4: C'è una bellissima documentazione
2: io
4: che
2: è appunto
4: Linux.
0: Perfetto, è fantastica.
2: Sto stampando tutto, guarda stampante.
0: Io che conoscevo già Unix da un po' di anni, quando ho messo Linux, ho passato 2 mesi in inferno, 5 anni fa, cioè però...
4: Vabbè, ma 5 anni fa Linux non era.
0: È l'impatto così. Poi quando cominci a capire come vanno le cose, ti trippi sempre di più.
2: Ieri sera stavo in chat, stavo a parlare con un chat, non so se conoscete il chat Opino di Milano. E mi ha detto che stavano a mandare delle canzoni, cioè lui manda in rete la musica, come cazzo si fa?
0: Così, noi ieri notte abbiamo fatto
3: la live
0: in diretta, su, proprio su come si fa questa cosa, abbiamo fatto un seminario in rete.
2: Spiegami un secondo.
0: Posso dire brevemente, intanto c'è il computer con la scheda audio, scheda audio agli ingressi, sì. Uno è il microfono,
2: sì.
0: E gli altri.
2: No, come è fatto un computer, guarda, non ho montato i 200.
0: Perfetto, va bene.
2: Quello non lo so.
0: C'è un software che ascolta il microfono, sì. E campiona quello che noi diciamo.
2: Sì, sì, butta tutto in digitale, d'accordo.
0: Subito dopo c'è un compressore in MP3,
2: sì,
0: comprime.
2: Un encoder che comprime.
0: E un'altra parte di codice che manda su un server, fuori, su internet. Chi ascolta si collega sulla porta di questo server, gli arriva lo stream MP3. Quindi
2: quello che mi chiedo io. Siccome le MP3 c'è combatto, c'è un botto, li faccio io, non è che mi metto a scaricare. Sono l'encoder e li faccio io. Li fai a 128 kilobyte?
0: No, li stavo facendo a 24 kilobyte, o a 16 kilobyte.
2: Al secondo.
0: Molto compressi, sì.
2: Ma comunque sì, a 16 kilobyte.
0: Se no ce la farei.
2: Sì, comunque sì, a 16. No, capisco, 16 kilobyte al secondo è fuori dalla portata di
0: no, questi loro stanno ascoltando bene, guarda, è benissimo.
2: Come fa un ascoltato tramite modem? Cioè il modem c'ha 56k, come cazzo lo fa?
0: 56k, 16k vanno benissimo. Ne usa solo 16 cosa c'è.
2: Stiamo parlando di bit o byte?
0: Bit.
2: Diverso.
0: 16 kilobit per secondo.
2: Pochissimo. E si sente bene?
0: Sì.
2: Io per sentire musica che mandi tu, come si fa? Come faccio?
0: Devi attaccarti dal computer.
2: No, anche da casa mia, Davide.
0: Vai qua, su questo sito.
3: Apri Winamp.
0: Cazzo, sono piantato, ma stavo in
2: dai la URL, io ho X11.
0: Perfetto.
3: O XMMS.
2: Non ce l'ho, c'ho solo X11, questo da come si fa io?
0: Dovrebbe esserci Ctrl L e scrivi l'indirizzo che puoi ascoltare. Ti scrivo l'indirizzo e basta, fai play.
2: E sento.
0: Sì.
2: E funziona.
3: Sì.
0: Noi non mandiamo musica di solito, mandiamo notizie, interviste sul meeting, queste cose qua.
3: Discussioni come questa che stiamo facendo.
0: Sei di Roma
3: adesso?
0: Sei di Roma?
2: Tu?
0: No, noi siamo di Catania.
2: Catania?
0: Sì. Però siccome siamo in collegamento con Radio Onda Rossa, loro stanno ritrasmettendo, non sempre però, ritrasmettono il segnale di radio. Ieri sera abbiamo mandato anche via radio.
4: Cioè parlavamo qui contemporaneamente.
0: Loro ascoltavano
4: anche via radio. Via radio. Quindi con la radiolina normale ci ascoltavi. E contemporaneamente su internet e viceversa, quando trasmetteva Radio Onda Rossa da qui la mandavamo su internet.
2: Ci capisci tu un po' di Linux, sì?
0: Beh sì. Scrivo l'indirizzo?
2: Sì. Scrivi qua.
0: Sì.
2: Allora ti spiego, ho due macchine. Una installata 2 mesi fa e una l'altra ieri sera. Quella installata 2 mesi fa va tutto ok. Quella che ho stato l'altro ieri sera, a differenza della sono uguali. L'unica differenza è che la prima c'ha nave 64 ISA, Sound Blaster. E quella che ho stato l'altro giorno c'è una PCIe 128. Quella ISA, sono riuscito a settarla e funziona tutto. Suoni del sistema, MP3, Cristi e Sante Marie. Quella PCI, ho fatto 128 PCI, ho fatto sound config. L'ha rilevata lui, ho fatto tutto da solo, ho fatto ascoltare il suono di prova, funziona tutto. MIDI non funziona, suoni di sistema non funzionano, X11 amp non funziona, funziona solo se clicco su un MP3 e me lo sento così. Come cazzo è possibile?
3: X11 amp non sono di MP3?
2: No, non si apre proprio, non si apre, cioè si apre, appare e sparisce. Non c'è permessi?
0: No, lo so. Questo non lo so, io ho una Sound Blaster 16.
3: La scheda audio funziona, scusami. Funziona, è stata riconosciuta e suona.
0: Questo è un altro sito. Quindi non hai le opzioni per collegarti, però se direttamente con X11 amp premi Ctrl L e gli scrivi questa URL e ascolti. Però sul sito ci sono le vecchie puntate che abbiamo fatto nella nostra storia, sono il real audio però. Prima usavamo il real audio.
2: No, il real audio non mi piace.
0: Infatti l'abbiamo abbandonato anche perché non è...
2: Non è
0: libero, no, non è libero, si paga.
2: Ah, si paga?
0: Sì, è commerciale come so.
3: Aspetta.
0: Invece i player di MP3 e anche l'encoder sono tutti gratuiti, ovviamente.
2: Scusa un secondo, ma questo qua che è?
0: Questo è il LiveVice, è il programma che fa lo stream in diretta su internet. È il nostro encoder praticamente.
2: Su che gira?
0: Su Linux.
2: Praticamente questo programma che fa?
0: quello che ho detto, legge il microfono, campiona, manda un encoder MP3 e lo stream. Sì, sì.
2: Cioè, perciò posso buttarlo su Burino, cosa già volendo.
0: Certo.
4: Deve avere il server a cui appoggiarti. Oppure fai tu stesso da server.
2: Però se io ti intasi
4: perché contemporaneamente hai chi deve entrato uscito sulla stessa macchina. Invece se tu mandi lo stream linea... su un server a cui invece accedono gli utenti, allora è diverso.
2: Un server a tutti uno?
4: Sì, un server che un server web che ha altri servizi, comunque certo difficile avere una macchina dedicata che su internet solo per fare questo.
2: No? Scusa, ma se io adesso Windows ha connessione per telefonata, no? Se io mi butto solo di SDN, il canale solo di SDN non è sufficiente, è una cosa del genere. 64 kilobyte.
0: Ragazzi, abbiamo 19 persone che ascoltano. Grazie.
2: 19? Come fa per i quanti?
0: Sono sul server che stiamo usando per
4: server
0: parlare.
4: Server remoto che sta trasmettendo.
2: Che fai? Wow.
0: No, c'è dei comandi particolari. Devi andare su www.icecast.org, c'è tutto il software per fare le trasmissioni.
3: Sì, stava in chat pure, gli ha detto al computer neanche.
2: No, gli ho visto la
0: Ah, no, a me mi sono andati dentro ieri.
2: Mi spieghi come si fa, scusa.
0: Beh, ci sono un sacco di sistemi.
2: Ero connesso, no, mi ha detto che mi ha potuto. Io ho fatto la cazzata di connessione internet come router, no come user. Mm. E mi ha detto, visto che sei connesso come router, te posso un culo. Senza sapere la pazza, ho detto, cazzo la retta.
0: No,
4: ti ha fatto un exploit. Ha
0: usato un exploit, cioè ha usato un bug del tuo sistema, cioè un programma che crea dei problemi.
4: Certo, ma Linux è ce n'ha un bug, come ce l'ha Windows.
0: Qualsiasi sistema
3: c'è un po' meno.
4: Devi considerare che se tu non conosci, cioè Linux si avvia con dei servizi, perché Linux diciamo, è fatto per girare sui server, quindi ha dei servizi di default aperti.
2: Sì.
4: Per cui tu
2: FTP
4: esatto, telnet, server, sendmail, cioè un sacco di porte aperte da cui se non sei aggiornato all'ultima diciamo release del software che usi come server, ti possono sfruttare queste porte. Allora se tu devi andare devi sapere come chiudere tutti
2: come
4: i servizi. Studiando
0: un po'
2: 2250 pagine,
4: esatto. Qual è il file di configurazione che
2: no,
4: dice
2: il server? Sono 66 mega di formato PDF, studia ingegneria, studia
3: lavoro. Il formato PDF è un formato di merda. No, io lo scarico i testi d'esame dall'università, formato PDF, ogni volta per stamparli è un bordello.
2: Perché?
0: Comunque annuncio ufficialmente a tutti gli ascoltatori che questa notte verso le 5 di notte mi hanno sfondato il computer, hanno preso la password di root del mio computer e devo una birra a chi è stato, non so se mi sta ascoltando, comunque vabbè, è stato molto divertente.
2: Che ti hanno fatto?
0: Niente, sono entrati e con root sono creati un account, un bug di sendmail. Ma non è proprio di sendmail quanto di tutta una serie di cose che...
4: di librerie che uso sendmail.
1: E sai quale? Stanno partendo di quale o no?
0: No, l'ho visto mentre lo facevano, ma quel bug lo conoscevo già, l'avevo provato ma non ero riuscito a farlo funzionare. Però loro hanno messo le mani sul codice, l'hanno fatto...
1: Però
0: sono modificati. Slackware 7 con l'ultimo kernel. E l'ultimo sendmail, non è l'ultimo sendmail, per cui...
2: Che
0: cambia
2: le altre?
0: Hanno potuto usare
2: il no.
0: Non mi ricordo.
2: Mi interesserebbe giusto un'utenza di Linux
0: 893.
4: Linux è più o meno sempre Linux.
1: Un'utenza di quel tipo, cioè ho una macchina,
0: però Linux, però aspetta, io sulla mia macchina ho l'account guest senza password. Non hanno usato direttamente
1: il locale, l'hanno, quindi era
0: certo. No, sono entrati con guest e sono compilati il programma e hanno lanciato.
1: Allora lo so, il kernel hai il 2?
0: L'ultimo, 2-2...
2: Ma non è pesante.
1: Se il 15 ci credo, se il 16...
0: È il 16.
1: È il 16?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma non sono entrati con le carte 15.
0: Perfetto, con le carte 15.
4: Questo è pure del 2.
1: Anche sul 2-16.
0: Sì, però a me non ha funzionato a pecciare... Non lo so cosa bisogna pecciare, infatti sto aspettando che loro mi spieghino... Spero che vengano a spiegarmi
1: perché
0: che mi hanno
1: detto che col 2216 non c'era più il problema delle KB.
0: Infatti io l'ho aggiornato apposta prima di venire qua. Invece non è
1: servito. Non mi è servito.
0: Però a quanto ho capito questi due ragazzi hanno modificato un po' il sorgente di questo Expo, che è fatto di due programmi, uno si chiama X.C e l'altro è Ad.C.
1: Sì.
0: Hai capito qual è?
1: Sì.
0: Ce l'ho qui, ce l'ho su un account. Solo che io l'ho riprovato e non funziona, non so.
1: Aspetta, ti passo un indirizzo di mail, se così se sai qualcosa di più, poi cerchiamo un po' di contatti per sapere qualcosa.
0: Va bene, questi giorni sono qua comunque.
3: Sono i file.
0: Oggi penso che sarò qualcosa.
1: Io segno un attimo.
0: Ti do un... Ci siamo fatti pure i biglietti da visita.
2: Possiamo mettere per terra perché se no...
3: Vedi che questi sono i servizi.
1: Perché io ho una macchina Linux che proprio in questi giorni devo aprirla all'esterno con un sendmail sopra. E mi hanno detto di usare sendmail, non posso usare Gmail.
0: Come mai?
1: Perché vogliono usare quello? Perché hanno questi coglioni in ditta, hanno un libro che si chiama Optimizing and Securing Red Hat, dove c'è scritto come sicurizzare Sendmail, e dicono no, il sistema per avere un server di posto sicuro e seguire le cassate che ci sono scritte su questo.
3: E leggere le righe aperte,
1: no?
3: E ti apre.
1: Allora,
0: io sono sicuro che lavorando bene con Sendmail diventa sicuro lui, secondo me. Però è veramente un casino. Ti ho messo anche all'inizio della radio a ascoltare MP3, l'audio, eccetera.
1: Fino a quando stiamo trasmettendo la radio?
0: La radio siamo qua. Sempre i microfoni aperti, anche ora.
1: Ok, salve a tutti. Benissimo. E ma poi tu, visto che hai l'attrezzatura, tieni su anche una radio normali o no?
0: Da casa mia no, perché sono via modem, per cui pago la telefonata. Però non appena abbiamo una connessione flat con il nostro hotlab di Catania. Sì. È tutto qua, sì. Il primo hotlab della storia.
1: Non Firenze. No. H Catania. No, perché qualcuno di Firenze iniziava a dire il primo hack meeting
0: l'abbiamo
1: fatto noi,
0: sì,
1: e sembrava che si potesse intendere che anche il primo hack club è nato.
0: Però sai, può darsi.
3: C'è il motivo.
0: Può darsi, sai.
3: I servizi che servivano di
1: Catania, aspetta. No,
3: poi
1: Catania.
0: Cioè, forse.
3: Sì.
0: Forse guarda, se intendiamo a club come comunque delle persone che si riuniscono a fare delle cose, ok. Il nostro club in particolare siamo un laboratorio aperto al pubblico, abbiamo un ambiente di computer, abbiamo la posta elettronica gratis e abbiamo i browser in arabo per gli extracomunitari, territory in arabo, sì, tutto gratuito.
1: Ma lo sapevo, cosa usate?
0: Linux, tutto Linux. Usiamo Arrow Mosaic come navigatore e Arrow Web Pages che è un editor.
3: Praticamente
0: allora,
3: i servizi di sapere.
1: Giusto per curiosità, perché c'era il seminario sull'accessibilità.
0: Ah, vero. Arrow Mosaic. C'è un link bellissimo che è www.linux4arab. linux4arab.com. Però vendono cose commerciali, solo che perlomeno c'è qualcosa. La Mosaic invece è libero.
1: Io credevo che mettendo il 2.2.16, perché c'è la feature per Sendmail, magari tu non
0: sì,
1: hai ancora.
0: Ma se tieni il 2.2.16 e comunque non hanno un account, non possono fare niente.
1: No, se non hanno un account, se non riescono a mandare un locale in sequenza.
0: Poi comunque non mi interessa. Cambiato tutte le password del sistema con una parolaccia, così se sniffano non c'è problema. Ho fatto un backup prima di venire qua.
3: È diverso.
1: Club
0: sta Loa, per Porto Burgo,
1: non è così.
0: Ah, dove stavano qui? Sempre dritto. Dovrebbe esserci una bottiglia appesa in uno dei cubicoli.
3: Una bottiglia di birra.
0: Lì.
3: Però questo.
1: La Club di Milano è molto grande,
0: sì, qui bravissime persone.
1: Ho visto che organizza tantissimo l'Oro di Milano e il Soft DJ.
0: Già,
1: e poi non c'è che dire come sistema voi siete mitici. Siete decisamente mitici. Infatti quando sono arrivato qua e ho visto che avevate la radio, ho subito detto a mio amico.
0: Abbiamo 20 persone che ascoltano, ma roba da matti.
3: Però se non hai
1: io avevo messo su Icecast a casa, avevo un'altra macchina, mia sorella,
2: comandi,
1: si sentiva gli MP3 della mia.
0: Certo.
2: Innanzitutto,
1: solo che non ho mai fatto il codice.
2: Poi non è che ce ne sono tante altre. Ma i comandi cambiano?
3: Sì.
2: A mi ricordo.
4: No, non tutti.
0: Tu sei spirit?
4: Non tutti.
1: No, switch.
4: Cioè, switch. Switch. Switch.
1: Switch. Non termina più Montesa. Switch sono iscritto con tutte le normali e senza senza attivi. Aspetta, ti lascio
4: progetti l'inizio
1: di mail.
0: Lo scrivo qua, dai.
1: Switch, che non ce l'ha libera.
0: Come scritto?
1: S-V-I.
4: Quella più standard di
0: C-U.
4: Poi non si vede perché uno deve usare...
1: Come sono che questo sotto un po' che la storia dei sonnei. Che sti cazzoni, io da quando l'hanno voluto installare le
4: state.
1: Tu Postfix lo conosci? Ti interessi un po' di
0: più? No, ma non l'ho mai visto.
4: Simulatore DOS.
1: Perché sono in contatto con un sistemista che secondo me è in gamba di Torino. Mi dà un po' di dritto ogni tanto. Cultura per gli SD.
4: Quindi. Devi leggere
1: quelle parti. C'è traffico sulla chat di
4: Rapid.
0: Abbastanza. Però io spingerei le persone a usare il server locale, anzi adesso lo vorrei annunciare ufficialmente che noi qui nella rete interna dell'Hack Meeting abbiamo un server RC locale, quindi se qualcuno sta sentendo da qua dentro che lo usi. Il server è 192 168 101 66.
4: Io penso che comunque te come di fare il cache.
0: Che cash, oh, è arrivato il panino, grazie.
4: Esatto,
0: buono.
4: Ci viene frammentato.
2: Allora poi ripasso a sapere
1: se ne sai qualcosa di più.
4: Però,
1: ok, grazie.
0: Va bene.
1: Che mi interessa.
0: Ripasso stasera. Ciao.
1: Grazie.
0: Se no, se vai là in fondo, io in quello so là, al box numero 5, siamo
4: io
0: tutti loro.
4: Io il modem, ci mando.
1: Ah, ok.
0: E voi siete quelli che avete sfondato Nora, magari ti fai spiegare un po'.
4: Nora,
0: più da tre no, okay. E poi vieni e mi spieghi. Poi
2: Box 5.
4: Guarda,
2: tu
4: mi
2: dai
4: tanta per la vita.
2: Ce ne metti a pizzo.
0: Quale server?
5: Prendo quello di...
0: 192, 168, 101, 66.
2: Ripeto che lo scritto anche.
0: Ce li siamo fatti.
2: A best.
0: A best.
4: Secondo me sono smocchini di una serie di telefoni.
2: Non c'è sentito.
0: Probabile.
6: No. Oh, ti vai e stai a mangiare. Oh, bello se bolognese, sì, ma sto per
4: raggiungere. Sì, contando di ragnatela.
6: Mi passa anche l'alimentazione.
2: Che c'hai? Un provider, che c'hai?
4: Un telecomando.
2: Che ti dà c'hai? Scusa.
6: Ringrazio.
2: Che ti dà c'hai?
0: Beh, tu, no, il nostro laboratorio...
6: Vai in grado.
4: Vai con chi?
2: Che fate?
0: Siamo un pugno di appassionati e abbiamo messo su una rete di computer con macchine recuperate e sono ad accesso libero. Abbiamo la posta elettronica gratis.
2: C'è un server? Cioè.
0: No, no, è proprio un posto, un centro sociale. Gente può venire da noi e usare i nostri computer. Avere gli account, facciamo corsi di Linux.
2: Con che mangiare? Con cosa mangiare?
0: Con quello che ci regalano. L'unica cosa che facciamo pagare è la connessione telefonica quando si naviga, 3.000 lire al minuto. Allora, gli scatti, poi tutte le macchine ce le hanno regalate, le abbiamo trovate che le stanno buttando via, per cui così lo facciamo per passione, non è un'attività. Magniamo per conto nostro, ognuno di noi fa lavori di informatica. Ah,
2: c'è capito.
4: Porci,
2: d'accordo, ci vediamo.
0: Ciao allora.
2: O ci sentiamo.
0: Ok,
2: ok, arrivederci.
0: Ciao. Allora,
2: serve
0: un annuncio via radio. Attenzione, annuncio via radio. Annuncio via radio. Dobbiamo chiamare Mayhem e dirgli di mettersi in zona dove piglia il cellulare perché Acid Crash lo deve chiamare. No, chi è che cazzo? No, BlackBerry lo deve chiamare.
5: Quindi BlackBerry sta cercando Mayhem al telefono. Mayhem, mettiti dove piglia il cellulare. Pausa pranzo.
7: Windows,
8: sai.
7: Grazie.
8: C'è
7: un dischetto qui.
8: Da qualche parte.
5: Vorrei farti notare 23 persone collegate.
7: 23 persone collegate. Cazzo, è cresciuto il microfono nel frattempo.
5: Sì, c'è un cavo della Madonna
7: per le persone.
6: Dio olio. Tieni.
7: Cavo.
6: Non riesco
7: a fare la macchina Windows.
6: Ma io non ce l'ho, lo so, però non ce l'ho, dirà che c'è stato un cazzo su.
9: Sono 30 mega di Debian.
7: Sì.
9: Ma perché 10 mega sono gli header compressi?
7: No, è qui. Format, andiamo a questo punto a preparare. Che cosa stai streamando? Queste cazzate?
1: C'è una bomba dell'acqua.
5: No, però c'è stato Snappo che ha parlato della Netart.
7: E infatti è molto interessante, mi è dispiaciuto dover andare a prendere.
5: Poi hai spiegato gli amici come si streama?
7: Sì.
5: In pratica ho sentito per il corso di ieri. Poi ho letto le notizie dei giornali.
7: Benissimo, abbiamo
9: perché hanno parlato della meeting.
5: Repubblica.
9: Ah, mi hanno raccontato che sul Messaggero è scritto che se venite alla meeting ci sono degli hacker pronti a farvi aiutarvi a farvi navigare in internet. sul Messaggero c'è scritto.
5: Beh, è vero.
9: Sì, ma tu, sì, infatti questo mio amico qua fa.
7: Ma non c'è niente.
9: Ma voi. No, c'è un file. Overview.html. Ma perché voi faccio io no? Gli altri, cioè c'è gente che lavora, non è che sta lì per giocare a.
6: Ti diverto però
9: sì, sì.
6: Non si può mettere a
9: fare. Non stai presso
6: io perdo presso agli utenti al laboratorio, tutti quelli che vogliono navigare. E mi metto a farlo qua, nelle mani, non lo capisco, mi piace, mi metto dai. Già dalla scusa, senti, posso io navigare? Sì.
7: Allora, ho formato in DOS.
9: Sì.
7: Dove stavo? Ho copiato un fatto di qua.
9: Ma le montagne di
1: scherzo? Al centro sociale
6: Aula. Non mi trovo,
1: vedi che sta prendendo? Me la sono messa sul computer.
6: Dove va questa idea?
9: Forse lo devi smontare, lo devi formattare come dev, sì, FTD, però devi smontare prima. No, ok, allora, ma
7: ora vai.
9: Allora, user.
1: C'è anche il sito su internet.
9: Voi siete, mi siete sempre del 737?
1: Sì, è Qt.org,
9: Qt.org. Ok, allora è tutto opzionale. Aspetta. Drive due punti. Ha due punti.
1: Io in
9: questo ricordo
1: ci avevo visitato recentemente Candida. La TV, la TV. Sì. Non so, sono erano qui di te, adesso in questo momento
6: non so che c'era.
1: Questa è la loro
9: posizione. Ah, questa qui,
1: sì. Allora.
9: Infatti adesso te lo porti, vedi che le ha dato...
2: No, non c'è.
9: 777 per farmi
8: essere. Allora.
3: Solo non sapevi proprio dell'esistenza,
9: sapevo che era stata che tutta la zona di Catania.
5: Adesso leggeremo l'articolo del giornale di Sicilia.
3: Abbiamo fatto
5: hackers italiani a caccia di novità e pirateria a Roma. Roma, Hack Meeting 2000, si conclude domani al CSA Forte Prenestino di Roma il raduno degli hackers d'Italia. Si celebra quest'anno la terza edizione, dopo che il movimento hacker italiano si era dato per la prima volta appuntamento 2 anni fa a Firenze e l'anno scorso a Milano. La convenzione nazionale, è stata organizzata su internet, attraverso una mailing list, un indirizzo virtuale funzionante come una casella di posta elettronica sul quale correva il passaparola degli hackers fino a stabilire i particolari dell'incontro. Il movimento ha ora esigenza di comunicare con il grande pubblico e diffondere i particolari di un incontro aperto non solo agli appartenenti agli appassionati della categoria, a chiunque voglia imparare gli ultimissimi aggiornamenti in campo informatico. Da ieri seminari e workshop per la 3 giorni piratesca, in cui gli acari dei PC, traduzione del termine inglese, saranno Captain Wing, spiegare, ma che cazzo c'è scritto qua? Vabbè, saranno lì per spiegare le tecnologie informatiche più complesse. Vabbè, un articoletto un po' del cazzo, ma insomma. Fratelli e sorelle, che dire? Ma de che, au. Questi panini fanno ruttare.
7: Tu sei già arrivato a parlare di fratelli e sorelle una volta che hai visto tutte queste persone collegate, vedo.
5: Perché?
7: Che abbiamo una comunità che ci ascolta ormai.
5: Certo, una comunità di acari.
7: Un'attenzione particolare per questo streaming dall'Hack Meeting che non fa che inorgoglierci.
5: Certo. Pensate che nella realtà io sono allergico agli acari.
7: Infatti sì, le bolle ti escono, ce n'hai anche tante, vedo.
5: E bolle
7: da
5: al
7: quando
5: culo.
7: Sei arrivato qui. Ma hai un tatuaggio tu? No.
5: Sì, ho un tatuaggio di merda.
7: No, ti hanno scritto sul braccio.
5: Non capisco perché Radio Onda Onda Rossa si sente così di merda.
7: Ah, si sente di merda?
5: Disturbata. Sembra una Madonna urlante. Non capisco il motivo.
7: Dunque, per stasera cercheremo di montare su uno streaming outdoor, quindi che vada da un portatile con una scheda WaveLAN che prenda il segnale da un access point che Boff ha installato fuori con l'aiuto di Nail e che dovrebbe streamare il concerto di stasera, quindi dal vivo fuori. Ci abbiamo un portatile che è fichissimo, collegato ovunque senza cavi, è veramente una figata il WaveLAN. Io direi che...
5: Io spero che si riesca a farlo.
7: Sì, spero anch'io, ma è una sperimentazione possibile. Ci sono anche Max che ha esperienza di questo, anche, che è venuto dall'Austria, questo mio amico di Radio Fro e varie realtà in Austria. Non so.
5: Ma che vuol dire Radio Fro?
7: Non lo so, è un abbreviativo a cui puoi aggiungere qualsiasi cosa, credo.
5: Tipo Radio Froci?
7: Anche.
5: Cosa cazzo vuol dire? Io non lo so.
7: No, è una radio nata dall'iniziativa di Stadtwerkstatt, che è una
5: artisti dell'Illinois
7: culturale di Linz, che vive da 20 anni e che regolarmente, almeno ogni anno, presenta un'installazione. Tra l'altro hanno presentato installazioni molto belle per l'Ars Electronica Center, che fa questo festival a settembre. Personalmente sto lavorando anche io con Max adesso per l'installazione del prossimo anno. E
5: che figo!
7: Che figo, eh? E cazzo! Ed è la radio di questa realtà, una radio che copre tutta la città, Linz.
3: Una realtà surreale.
7: Una realtà molto surreale e che streama dal vivo. Penso che il... possiate anche visitare il sito, se vi va, visto che siete in internet, www.fro.at, e lì trovate vari link agli stream a cui potete ascoltare. Fanno musica, è la stessa radio che potete sentire in etere, che
10: che regolarmente fa stream anche in, in internet. La collaborazione ci lusinga ovviamente. Cazzo, sono serio oggi.
0: Infatti oggi la trasmissione secondo me va molto meglio. Ti devo dire che ieri, quando abbiamo iniziato la diretta con Onda Rossa, c'è stato un po' il panico perché tu non c'eri e non essendoci tu non è che mi venissero tante cazzate da dire.
10: Non sentivi la puzza.
0: Meno male che c'è stato The Walrus.
10: The Walrus è stato
0: mamma
10: veramente
0: mia, mamma mia.
10: Grandone, grandone.
0: Notevolissimo.
10: E oggi registrare tutto, e oggi registreremo tutto.
0: Pippone colossale.
10: Ci sarà un pippone con una battaglia perché so che ci saranno anche.
0: Ci sarà gente mutilata.
10: Sì,
0: dopo.
10: Assolutamente, voglio dire, cioè ci sarà sicuramente. Io mi aspetto un intervento da Neuro, Stefano Chiccarelli, che ha qualcosa da dire probabilmente su questo. Anche Cerino, ci sono persone che hanno idee chiare e hanno da confrontarsi. Spero che si troverà un piano comune nella discussione, altrimenti si finisce veramente ammazzate e monitor in faccia.
0: Benissimo. E ora che famo?
10: Io direi mettiamo su un po' di musica. Magari possiamo far ascoltare agli ascoltatori proprio Radio Fro, mettercela sullo streaming.
0: Come ce la mettiamo sullo streaming?
10: C'è apri l'XMMS e la passi. Tanto è in coda WAP, il computer di Voyager, quindi. Dai, apri l'XMMS. Lazy Man. No, prima il Netscape, devi andarti a vedere www.fro.it perché non so il link dove stream. Tra l'altro potremmo anche prendere un po' di musica da questa radio che questo mio amico ha fatto.
0: Flash, quando mi sono collegato la prima volta a Radio Fro, e la prima cosa che ho sentito nel mio gruppo attualmente preferito, i Limp Bizkit.
10: Ah, porca madonna.
0: Radio Fro, Sigail, Hitler, Mengele, Panzer, Sturmtruppe, Divisione, recita la pagina web. Il tedesco è per me assurda come lingua, l'austriaco ancora di più.
10: Diciamo che sono compagni quelli di Radio Fro.
0: Pure il 7 è sparito.
11: No, perché il 7 non è mai stato lanciato, l'ho lanciato adesso il 7.
12: Do you remember the famous hack? You remember when we hacked the Access for All pages?
11: Perché è una cosa
12: che fa everything. No? From that day this machine, you know, it was called Access for All We are recording here. This is the moment where the hacker is making into the system and we are transferring the file.

0: sopla.
1: Non è sopra? Mette le magliette?
2: La magliette? La mollate male o scese io, perché non ho buttato sul tavolo.
3: Pero
4: tu idea de tú los computadores con la misma password, estoy de acuerdo.

0: Sí.
1: Buona idea, dici che
2: è. Registrare è registrato.
3: Che cosa?
2: In generale.
3: Sì, va bene.
2: Vabbè.
0: Si sa mai.
2: Dammi il cavo delle casse.
1: Il cavo delle casse, queste qua lì è shiny.
3: Ma per l'Italia.
1: In Italia?
3: No, andiamo a vedere questa doccia. Dico che ce la dobbiamo far sì, però. Possiamo lì, andiamo lì che è una volta sola.
1: Nel corpo.
3: Aspetti fuori.
1: Non c'è più. Fermo qua.
3: No. Che c'è? Le mani?
1: No. L'ho verificato più la
0: discesa.
1: Non può fare. Oppure sto piacendo veramente che buggeri.
3: Vogliamo cambiare geometria di rete?
1: ci sono dei neuroni che computano attualmente.
2: Io sono in perenne pin time out per i miei neuroni.
1: Che qualcuno caga una sigaretta perché.
2: Infatti stavo cercando di cagarla.
3: Io volevo cambiare una sigaretta anch'io a
2: questo punto. Se mi date il tempo di cercare il tutto va bene.
3: No, subito, cazzo, veloce!
2: E porco di quel dio!
3: Ma realtà c'è ancora gente che
2: sta stai andando, vero?
3: No, posso la roba
4: signora. Sparuschi, ovviamente!
3: Incredibile, sì.
4: Fai mai Sparuschi?
3: Sì? Ciao! Ma dove sei?
2: Che cazzo fai?
3: Cazzo? Qua è un culo che sta prendendo il cellulare, noi siamo nelle 100 celle del porto. Ho capito, Lucio non so dove sta, dove sono fuori. Perché? Cosa mi dà?
2: La sigaretta è stata cagata.
1: Profumo di fresco. Mi cago un attimo da fresco.
3: Ok. E poi?
1: Si fa di ancora
0: quello.
3: Senti qua.
2: Di metano.
1: Ormai ci siamo messi a cadere.
3: Qua se, ci siamo più di metro morti per il meeting del prossimo anno, Ci siamo proposti per il meeting del prossimo anno, dico
1: ufficialmente. Sono proposti. Avete assicurato.
3: Si è detto che qua tutti vogliono farlo sulla spiaggia. Sì, cercare un posto sulla spiaggia, un camping, qualcosa del genere. No. Comunque vai, poi ne parliamo.
1: A pranzo se dico.
3: Senti, al lago tutto bene?
1: Mi attiverà la barca. Giù.
3: Meno male, va bene così, dai. Peccato che non sei venuto. Qua mi hanno chiesto di te, Graffio, non mi ricordo chi altri. Lo so, non sta arrivando perché non si riesce a collegare, è un problema abbastanza grosso, forse si è rovinato il modem. Adesso vediamo un po', ma va bene, però no, non penso che possa fare molto,
1: È impossibile.
3: Ho capito, va bene, ciao. Ciao. Senti, gli do la password da Diamond, perché non arriva, non è più arrivata apposta quando siamo partiti.
1: Se dai la password da Iron, cioè se non gli dai quella di tutti puoi dare la mia e fai su con la mia, anzi la do io. E se è in chat gliela do loro.
0: Ma che senso ha? Comunque, non se diventa root lui può cambiare la password.
1: Io mi cambio la mia per cambiamo quella di root. Tanto la mia è per una standard. Cioè, non è standard.
3: Qual è la tua password? Guarda tu, metti qua, dai. Quindi, il telefono da lei chiamato.
1: Io sono
3: è stato ufficiato nella confusione.
1: Aspetta, non era il chat fino a poco fa.
3: Quindi. The number you are call is fucked up in the anal you calls.
1: Sei in streaming, Ande?
3: Beh?
1: Sei in streaming.
3: Come mai qui?
5: Indovina, devo anche pagarti le magliette.
3: Non lo so. Penso che. E poi?
5: Poi vorrei
3: tuo costa, ho capito.
5: Ciao Marco.
3: Ho capito. Ho visto il tuo sguardo e ho improvvisamente capito.
5: Stavo facendo tutt'altro.
3: Hai dormito?
5: Davvero? Stavo grande.
3: Ti
5: ho pagato le teste. Tu hai le prese. Ti ho pagato le magliette.
3: Lui.
5: capitalismo.

0: seminario sull'IPv6. Ma lavoro?
1: Io domani mattina
2: c'ho la
1: paura.
2: Chi c'è?
3: Non c'è legame.
2: Per ricordare. Ah, il proprio
4: stesso.
2: Che buono, io chiedo una copia adesso.
5: That was an interesting conference. I cannot even remember.
4: Yes.
2: Ci vuole da qui alla stazione?
5: La stazione termine? Mm. Dall'ora.
2: Cioè per essere
5: mezz'ora,
2: per essere
5: ore.
2: Lì alle 5 e mezza.
5: Di sera?
2: No.
4: Ora?
2: Adesso.
4: Perché c'è uno alle 18 app.
6: Dicevo che fino a sabato mattina comunque la posta è arrivata. Comunque io gliela do.
2: Poi ce n'è uno alle 20:55 però con solo 100.
7: I would like to announce the world that I have so
2: della Francia e automaticamente tutto si ruta e se te lo encuentras rápido. Ma il backup comprenderà anche fare il backup dei pacchetti che scorrono, fare il backup non solo dei siti,
7: prima,
2: ma anche di ciò che scorre in quel momento, nel router. Adesso sarà un po' più complicato.
8: Questo significa che il progetto marcia bene. Capito?
2: Sì, sì, sì.
8: Understand.
2: escelonizziamoci.
1: Fare le magliette così, escelonizziamoci.
9: È un uomo con un orecchio enorme.
10: Sì.
2: Poi mandami. No, sì, devi andare nei mezzi tra te. Cosa c'è? Aspetta, vuoi dire qualcosa di non di qua, di quello che fai, di non di là?
10: Questa sto.
2: Per la
10: prima
2: sto. No, no, allora,
11: vabbè, va, prima, dopo. Allora, tanti che parlano. Intanto vediamo come va. Prova.
10: Tipico.
11: Allora, oggi è giorno 14?
10: 14
11: giugno 2000 e sono le...
10: Ed è mercoledì.
11: Le 22:02 e siamo appena partiti. Ma chi se ne frega?
10: La cosa importante è che oggi è mercoledì.
11: E siamo appena partiti da Catania, siamo qui a Sbesto, Shining, Toppo e Quest in ordine orario all'interno di questa cuccetta di treno calda come un forno. E facciamo la nostra riunione operativa.
12: Noi facciamo intanto la nostra riunione mercoledì sera come Freaknet che abbiamo sempre fatto.
11: Anzi, giustamente.
12: Anzi, io comincerei a dire Bugs, non l'ha visto nessuno. Dove
11: no.
12: Cazzo è? Iron al solito.
11: Iron era con so, voi.
12: Bad Prof, sempre Iron, impegnato.
11: Iron era con voi.
12: HKS1,
11: scusa,
12: non
11: eri con te Iron.
10: Iron
11: al Media Lab.
10: Iron
11: Ah, allora che cazzo dici?
12: Vabbè, c'è la riunione? Avete visto HKS1?
11: Ah, qui adesso?
12: Io rimuoverei adesso un po' di gente dalla lista dello staff, veramente, tanto per cominciare.
11: Risate veramente grasse per questa freddura.
12: Quale freddura?
11: No, in realtà siamo tutti seri, però sta scoppiando al caldo, senti, non possiamo stare così.
12: Stiamo soffrendo.
2: Mi sudano le palle.
12: No,
11: parla piano, non...
10: Parla piano.
11: Ma dai, adesso non c'è rumore. Basta tutto, che non c'è rumore.
10: Siamo pellegrini.
12: Allora,
10: ricordatevi che siamo pellegrini.
12: Siamo in uno scompartimento di cuccette seconda classe.
11: Stringiamo.
12: Stiamo morendo di caldo per gli ascoltatori della Radio Cyber, perché siamo chiusi dentro per evitare rumori di fondo.
11: Però io approfitto perché fa veramente un caldo pazzesco.
12: Siamo quasi arrivati alla stazione 10 reali, quindi siamo proprio all'inizio.
11: Si vedrà l'Etna.
10: Si vedrà sto cazzo, posto scuro.
11: Non si vede un cazzo, in effetti.
12: Eccoci, infatti.
11: Vabbè, comunque tu dicevi, visto che l'unica cosina per poterci parlare, perché poi saremo tutti fottuti nel cervello.
12: Sì.
11: Cosa vuoi dire?
12: Allora,
11: se possiamo registrare?
12: Non so se possiamo registrare, anche perché insomma dovremmo metterci d'accordo su un po' di cose proprio tecniche, anche spicciole, no? A cominciare dal domani bisogna recuperare anche Doraemon. Tutti gli accessori di Doraemon.
11: Beh, cazzi tuoi.
10: Vabbè, no, siamo in macchina, si passa da casa sua e
11: sì,
10: si recupera anche
11: bisogna vedere con quante macchine siamo.
10: Vabbè, bisogna vedere. Preghiamo. Padre Unix, che sei nel kernel, sia santificato il tuo host name, venga il tuo name.
12: Si potrebbero anche mettere cose più pesanti su una macchina e noi andare giù al forte a piedi domani. Questa è una... A piedi c'hai col tram, quindi.
10: Vabbè. Beh, vedremo.
12: No, eventualmente. Per arrivare quindi le cose più pesanti.
2: Possiamo fare due viaggi, andiamo e torniamo.
11: Bene, a questo punto io interromperei con questo piccolo flash. Siamo arrivati ad Acireale, quindi stacco. Ore 12, anzi ore 00 e 10 minuti, come consuetudine registriamo sul traghetto che ci porta nel continente. Stiamo salendo le scalette ripide. Stiamo ruttando e rigurgitando.
2: Scala numero 5. Non dimentichiamo per il nostro ritorno.
11: Già. Siamo io e Topo. Ed eccoci qua. E ora ci affacceremo sul mare. Vai. Di qua o di là? Avviso sull'uso di alcol e droghe. Siete stati avvisati, come se non lo sapessimo. Senti, io vado un attimo in bagno mentre ci sono. Attenzione Oscar,
2: E anche qui, come consuetudine, registriamo i bagni del traghetto. Ci troviamo in un bagno di un traghetto. C'è tutta una serie di tubi con delle leve e noi adesso ne usufruiremo.

0: invece la carta igienica, c'è il lavandino con il sapone. E noi abbassiamo adesso questa leva che scaricherà sicuramente acqua di mare. Bello! Beh, c'è anche il sapone. Il sapone del traghetto. Però non ci sono tovaglioli. E vabbè. Vuol dire che useremo la carta. Carta da culo, cosiddetta.
1: Dopo aver visitato i cessi possiamo anche andare. Hanno spento la luce. Ho fatto la consueta registrazione dei cessi, certo. Ed eccoci davanti al mare, si sente odore di mare e rumori di mare. È possibile petare liberamente.
2: Per esempio, rumorosamente.
1: Bene, interrompiamo la trasmissione. Riprendiamo la trasmissione, noi siamo sempre sul traghetto, praticamente abbiamo scoperto una sala d'aspetto completamente vuota sul traghetto, con poltroncine e tavolinetti che risalgono sicuramente agli anni 60.
2: In
1: simil pelle, tavolini in formica verde. Qui c'è una poltrona sfondata ed è una vista agghiacciante, sembra un film dell'orrore, non lo so, della serie Ai confini della realtà. Sembrano i sedili dei treni, quelli di una volta.
2: Sì.
1: Fantastico.
2: Poi guarda le luci.
1: Sì, sì, tutte luci al neon sul soffitto.
2: Un salone da Shining.
1: È veramente un salone da Shining. Pazzesco, c'è un orologio al muro che segna le 3 meno 10. Pazzesco, veramente agghiacciante. Qua ci vorrebbe una fotografia o una ripresa con la telecamera.
2: Assemblplatz.
1: Si è accesa una spia. Andiamo a vedere sopra, va. Derrompo. Bene, siamo proprio accanto alla cabina di pilotaggio e in effetti si vede il pilota, si vedono tutti i pannelli interni. È veramente bello.
2: La nave sta rollando. Come cazzo si dice? Sta cambiando direzione e mi suona il telefono, quindi interrompo.
1: Bene, sono le 00:20, sempre sul traghetto Sibari. Siamo praticamente per toccare terra e volevamo registrare questo evento che sarà ogni tanto, di solito è rumoroso, adesso vediamo se riusciamo a registrare qualche suono di scontro della nave con questi enormi pezzi di legno. Ecco, si sta aprendo il portellone anteriore mentre noi ci appropinquiamo a... Beh, fra poco mi sa che dobbiamo scendere perché cominciano a tirar fuori le carrozze. Beh, il portellone si è praticamente quasi alzato, stiamo rallentando, quindi non penso che ci sarà molto rumore. Vediamo un po' se si sentirà il botto, ma non credo. Pare che il capitano sia bravo. Infatti nessun botto. Minchia. Però è veramente pazzesco vedere. Ecco. Beh, molto ammortizzato comunque. Vabbè, scendiamo? Interrompo. Bene, sono le 12 e 10 minuti, noi siamo già all'interno del Forte Prenestino. Come va la conferenza stampa?
3: Su, stanno parlando, però c'è Candida TV che sta facendo delle interviste ai giornalisti.
1: Perfetto, vado a dare un'occhiata. Bene, noi ci avviciniamo verso la piazza d'armi e vediamo un po' questi giornalisti che cosa dicono. Ma qua è che ci sia molta gente, devo dire,
4: Dai cazzo, le Winston, diciamo.
5: Se ne più sono cazzi, volevo pure sapere che siamo.
1: Diciamolo che siamo qua a conferenza stampa e non so cosa sta succedendo.
6: Le Winston le fumava Frank Zappa. Poi non lo
1: fate. Sono queste le cose che dovremmo registrare, non ci stiamo perdendo dei momenti di delirio collettivo veramente, in attesa dell'inizio di questa conferenza stampa.
7: Ma poi i filmati che hanno fatto quei cazzoni dell'OA, i miei compari, l'anno scorso.
8: I seminari?
7: No, i filmati. L'anno scorso, che cazzo fino a fatto?
1: Ma quali filmati?
8: No, so ma che filmavano.
7: Ci sono un po' di materiali mica...
1: dell'anno scorso?
8: Stavo per dire, non ci gli aveva mica Shodan, però.
1: Sì, il mio è inutilizzabile, la telecamera la guarda.
7: Lo stronzo.
8: Ma è vero.
7: Mi ha perso.
8: A Blicero ci avrà.
1: A Blicero quando viene?
7: Blicero quando... Blicher mi ha impegnato via di brutto con la tesi.
1: Sì? Paschi, voglio fare il saluto romano a Paschi.
9: Per vedere la ringhiare.
1: Il saluto romano a Paschi.
10: Attacchi tu.
11: Attacco io.
7: Ma non sei male.
1: Jaromir, faccio il saluto romano a Paschi.
7: Per forza. Forza.
8: Che
1: fai? Paschi. E poi Devolus.
12: Venite voi, venite, forza, dai, vieni.
1: Anche Paschi.
12: Dai,
1: anche Paschi.
12: Guarda chi c'è.
1: Andrea è arrivato.
12: No, grandone. Andrea Bornino ci mancava.
13: Mi sono dimenticato di fare il collaudo alla macchina.
12: Ciao Andrea.
1: Ma dai.
13: Una gran giornata.
1: Ecco un altro che ha capito tutto.
13: Come va?
12: Bene. Assiepati fra noi.
1: Prenditene un vino.
12: Siedi, assiepati pure tu.
1: Dai, fai il numero, dai.
12: Assiepati assolutamente.
13: Siamo?
1: Facciamo gli stronzi. Dai. Facciamo le cose.
12: No, ma
13: il favore di camera.
8: Io vengo qua.
13: Scittate.
8: Con le scelte del testo, mi avviso. Voi quando parlerete sognate che avrete corna o altre
13: persone.
8: Va bene.
13: Pure mi metti le mani dietro le orecchie.
1: Basta, qua interrompo perché la gente poi si stanca a sentirci.
14: Un po' la feeding e farvi conoscere quello che succederà in questi giorni. E partirei direttamente con il dirvi cosa intendiamo noi per ACT Meeting. E sostanzialmente stiamo parlando di 3 giorni e un incontro autogestito e auto-organizzato all'interno di una mailing list nazionale che è stata la sede virtuale dell'organizzazione del meeting. È un incontro che nasce dall'esigenza di condividere esperienze per una telematica orizzontale, tra persone che spingono per una telematica orizzontale. È un'occasione di aggiornamento e di autoformazione di altissimo livello tecnico, sostanzialmente a costo zero, grazie allo spirito di condivisione del sapere e delle informazioni che permea tutti i partecipanti all'ACT Meeting. È un incontro che è occasione di discussione sui possibili sviluppi del free software, sui diritti in rete, sulla cooperazione sociale. Durante questi tre giorni ci saranno quattro sale che saranno adibite a seminari e workshop. I seminari saranno spazieranno su argomenti tra i più vasti, da quelli tecnici, studio dei protocolli, linguaggi di programmazione, a quelli diciamo tecnico-filosofici, a quelli sulla NetArt, a quelli sulla telematica di base. In ogni caso all'interno della cartellina avete il programma completo. In più, già ora rispetto al programma che vi abbiamo dato, ci sono una serie di proposte, perché è così che poi vengono fatti i seminari, c'è qualcuno che ha voglia di condividere delle conoscenze e propone di tenere un seminario, e se riscontra interesse da parte dei partecipanti il seminario si tiene. Già da ora ci saranno più seminari di quelli che sono in programma, perché saranno dei seminari spontanei. Ci saranno poi una serie di sperimentazioni, cose concrete che avverranno durante questi tre giorni, da Radio Cybernet a Candida TV, a Radio Onda Rossa, che parteciperà e spero in una sorta di redazione congiunta che farà viaggiare musica, le informazioni che succederanno in rete, nell'etere, in un mix di media e di supporti attraverso cui viaggiano i media. Ci saranno poi circa 400 computer, questo è quello che prevediamo, di persone che sono, che hanno aderito a questo evento e che parteciperanno portando i propri computer per sperimentare insieme agli altri, alle altre persone che magari conoscono solo perché si sono incontrati in mailing list, ma non hanno avuto ancora il piacere di incontrarsi fisicamente, e quindi questo incontro costituirà un'occasione di incontro fisico e di possibilità di scambiare esperienze concretamente mettendo insieme le macchine, le mani sulla stessa tastiera o dentro lo stesso computer. Dobbiamo ringraziare il centro sociale che ci ha ospitato, che ci ospiterà, che Forte Prenestino, che da anni è molto sensibile a questo genere di tematiche, in particolare della comunicazione e delle nuove tecnologie. Ma va detto che questa sorta di connubio tra i centri sociali e diciamo così il movimento degli hackers italiani è qualcosa che viene da lontano, se vogliamo, ha una lunga storia, ma per farla breve ci sono degli elementi in comune che legano queste due esperienze e che sono l'assoluta voglia e volontà di condivisione dei saperi, delle conoscenze, l'assoluta volontà di far sì che l'informazione e la comunicazione possa fluire libera e senza censure, è un livello di autogestione ed auto-organizzazione degli eventi. Questo per spiegare anche perché sono tre anni, questo è il terzo anno che c'è, che organizziamo questo meeting, e anche nei due anni precedenti è stato tenuto all'interno di centri sociali, al CPA di Firenze e al Bulk di Milano.
10: Forse
3: parlare
10: no,
3: delle
10: magari che puoi aggiungere qualcosa sulla LAN, nel senso spiegare bene.
14: Sì, sì, io c'erano un altro paio di cose che mi premeva sottolineare. Dopodiché vorrei che anche le persone che sono qui con me dicano la loro rispetto alla propria esperienza, a quello che faranno qui dentro, eccetera. In particolare volevo dirvi chi sono gli hackers secondo noi, e sono coloro che vi permettono di usare un computer e di scambiarvi email, sono coloro che hanno progettato e realizzato i primi sistemi operativi multiutenza, sono coloro che hanno progettato e realizzato internet. Questi sono gli hackers, sono Steve Wozniak, sono Stallman, sono Lee Felsenstein, sono Linus Torvald, sono le persone che hanno segnato la storia dell'informatica, sono coloro grazie ai quali oggi si può parlare di New Economy. Questo è bene che sia chiaro, non stiamo parlando di pirati, isolati e pazzi furiosi, stiamo parlando di coloro che hanno fondato la rivoluzione delle nuove tecnologie, che ora sta giungendo a piena maturazione. A questo proposito volevo dire solo un paio di altre cose riguardo a alcune rivendicazioni che noi ci sentiamo di fare partendo da queste considerazioni, che sono quelle per cui desideriamo che l'accesso a internet sia un accesso reale, quindi desideriamo più larghezza di banda, che equivale a dire più velocità di trasmissione, che equivale a dire poter lavorare realmente sulla rete e non fare in modo che ci siano solo pochi o relativamente pochi che possono permettersi di comprare banda sufficiente per far funzionare le proprie applicazioni e per far funzionare le proprie sperimentazioni. Ci sentiamo di dire che il diritto d'autore concettualmente va rivisto profondamente alla luce della trasformazione che la tecnologia sta portando all'interno della società e dell'economia. Se è vero, come è vero, che la Philips fa la pubblicità dei propri masterizzatori spingendo le persone a crearsi i propri CD-ROM, quindi CD-ROM o CD-ROM, quindi sostanzialmente a copiare. Evidentemente il meccanismo del diritto d'autore va rivisto, evidentemente gli autori di opere di vario livello, di vario tipo, vanno remunerati trovando degli altri meccanismi che non possono essere quelli che sono stati finora quelli del diritto d'autore, così come l'abbiamo visto per la carta stampata in particolare. E rivendichiamo un diritto alla privacy, alla non censura in rete, al non tracciamento delle attività che si fanno in rete. E ci sembra un aspetto fondamentale per garantire la libertà delle persone e le attività delle persone del nuovo millennio. A proposito della LAN, anche poi di qualcosa te, vado avanti su questo.
11: Vabbè. La LAN per la meeting, il Forte Monestino innanzitutto ha già di per sé una rete, è completamente cablato ed ogni parte del forte può essere raggiunta, può essere collegata in rete con un computer. Oltre a questo ovviamente il cablaggio è stato potenziato per la meeting. e per questo è stato aggiunto sia collegamenti satellitari a 2 megabit sia 2.
15: Però un attimo dei vostri nomi, che sarà complicato.
11: Io sono Silloc e Graffio.
15: Graffio?
11: Sì. Quindi dicevo, il cablaggio è stato potenziato ed è stata potenziata la connettività proprio per l'ACMI. Sono previsti, è previsto l'arrivo di 300-400 macchine. Ovviamente la meeting funziona che ogni hackers, ogni appassionato porta il proprio computer, lo collega liberamente in rete insieme agli altri. Quindi sono previste 300-400 macchine, dei seminari abbiamo già parlato. Le macchine ovviamente sono importanti, non perché sono proprio il centro in qualche modo dell'upmeeting, perché proprio tramite lo scambio di conoscenza, nel lavorare fianco a fianco, nel lavorare in rete e fianco a fianco, che si ha lo scambio conoscenza, che è l'aspetto centrale del movimento hacker, che è quello di condivisione dell'informazione libera da ogni tipo di restrizione.
16: Io ho alcuni punti da sottolineare, alcune rivendicazioni. Jaromil.
15: Jaromil.
16: Scritto con la J.
15: Jaromil.
16: Riguardo alla rivendicazione del diritto d'autore, non è una cosa campata in aria, è piuttosto una presa di coscienza rispetto a quello che sta avvenendo. C'è un esempio nel mondo dell'informatica che è il Napster. Per chi si tiene aggiornato magari ne sa qualcosa. I Metallica stanno portando avanti un processo ai programmatori del Napster perché fanno copiare. Il Napster rende possibile copiare gli MP3 sulla rete e renderli comunque fruibili da chiunque. I Metallica non hanno in mente che non sono più negli anni 80, non l'hanno ancora realizzato. Cioè stanno ancora nel mondo in cui loro prendevano un sacco di soldi per quello che facevano. Ora non c'è più il problema del supporto, il supporto non costa più, basta copiare un file. Si devono adattare al mondo che sta arrivando, al tipo di copyright che sta arrivando. Quindi la loro battaglia è una battaglia persa e sarà una battaglia persa su vari fronti, perché col digitale noi siamo in grado di copiare video, siamo in grado di copiare musica e siamo in grado di copiare parole. Questo significa che il multimedia rompe il muro del supporto e comunque cambia il modo di maneggiare il copyright oggi come oggi. Un cantante come i Metallica dovrebbe fare mente locale che non si guadagna più i soldi con i CD per comprarsi la cocaina poi per divertirsi, ma semplicemente i soldi li prende dai concerti, va bene, una performance, ti riconosco che è un lavoro, ma non puoi più prendere soldi per tutti quei CD che comunque non hanno più una gran ragione di esistere nel momento in cui le persone
17: possono farlo. Ben confezionato e accattivante.
16: Possono anche farlo, ma non stiano a rompere i maroni, i coglioni, qualsiasi cosa. Esatto. Questa è una rivendicazione. Un'altra rivendicazione, il diritto alla privacy. Anche questa non è una cosa campata in aria. Chi ha seguito la discussione sul Parlamento europeo sa che il Parlamento europeo sta andando a varare una legge per liberalizzare la crittografia in Europa. Questo significa che la crittografia sarà esportabile, questo significa che la crittografia rende possibile che i documenti non siano tracciati, non siano tradotti e controllati da qualcun altro. Questo è il futuro e non ci sono cazzi, perché la crittografia è matematica e non me la rompi, a meno che tu non abbia un VAX che lavora su questa cosa, un cluster, un Beowulf, qualsiasi cosa, che lavora per 2 mesi solo per tradurre una email. E questi sono fatti e non ci possono fare niente, sta andando in questa direzione. Altre informazioni sull'ACMeeting sono le realtà che stanno collaborando con noi, che è giusto riportare. Abbiamo contatti con Radio Onda Rossa qui trasmessa in etere, avremmo dei frame su una radio in Austria che è Radio Fro a Linz e con Orfkunstradio a Vienna che ci daranno visibilità, e quindi questo dà una dimensione internazionale all'ACMeeting. Stanno arrivando parecchie persone dall'Austria anche per questo, e che arriveranno oggi pomeriggio. Altra cosa, ultima, è una breve puntualizzazione sulle tecnologie che saranno usate. Una tecnologia interessante è quella che usiamo per la radio, in quanto Radio Cybernet, usiamo MP3 e non Real Audio. come una rivendicazione anche, è una tecnologia totalmente free, sta nascendo anche per il video e arriverà, ed è un modo di utilizzare una tecnologia che, a dir la verità, è utilizzata già largamente in Europa. Cioè, andiamo a vedere i broadcasting che ci sono in altri paesi d'Europa e ci rendiamo conto che ci sono veramente radio che sono cresciute in questo modo. Qui in Italia non c'è molto spazio. Si riconduce alla rivendicazione di banda, perché determinate realtà come gli e-club non hanno banda e non hanno possibilità di trasmettere con tecnologie free come questa e applicarle, quelle cose di cui parlavamo, applicazioni e sperimentazioni sono queste, realmente senza costi, e sono sistemi fruibili da tutti. Tutto quello che facciamo ovviamente è gratuito, i seminari sono gratuitamente seguibili e ce ne sono molti parecchio importanti, anche tecnicamente avanzati, come il Blindfold o sul packet radio e sperimentazioni sul wireless che interessano molte alcune aziende, quindi non stiamo parlando di insomma cose stupide, sono anche cose che possono interessare al potere, se vogliamo chiamarlo così. Io ho finito.
14: Prima di volevo dire qualcosa su, volevo semplicemente spiegare l'accostamento che trovate sul manifesto relativo a il sostenere il World Gay Pride e la rivendicazione di amnistia, che fa un po' il paio con l'accostamento tra i centri sociali e il movimento degli hackers, cioè l'assoluta volontà di libertà di espressione e l'assoluta volontà di non coercizione si esprime anche non solo sul terreno del digitale, ma anche sul terreno fisico, e quindi siamo assolutamente solidali con il World Gay Pride, che si faccia il più chiaramente, più visibilmente possibile, e siamo assolutamente solidali con la lotta che in questi giorni, anche se ne parlate poco, sta avvenendo all'interno delle carceri italiane, dove si protesta contro le condizioni di vita assolutamente inaccettabili e dove si rivendica un'amnistia ora e subito, che includa anche i prigionieri politici, perché è probabile che l'amnistia si farà, ma che escano i tangentisti ci interessa relativamente.
10: Vabbè, ma se qualcuno voleva parlare delle Kleenex, magari, io pensavo rispetto a Napster, cioè che io ho letto degli articoli,
16: aggiornamento rispetto a
10: uno che ci sta lavorando specificamente, lui diceva Napster per esempio è un software che ti consente non solo di copiare file MP3, ma di vedere automaticamente le macchine degli altri che sono collegati, cioè la tua macchina diventa server e allo stesso tempo può scaricare file. Ci sono dei programmatori che in questo momento stanno lavorando a un sistema che è quello della Freenet, che fa sì che tutte le macchine che si trovano in rete diventano automaticamente server, per cui le tue risorse sono visibili da chiunque. Chiunque può scaricare file dalla tua macchina, ovviamente se tu decidi di metterle insomma in condivisione, e automaticamente ne viene cancellata la traccia, per cui non è possibile tracciare chi ha scaricato cosa. Questo significa che il sistema di cui parlavamo, per cui diciamo il copyright proprio viene oramai a saltare, proprio perché lo sviluppo della tecnologia porta in questa direzione, ovviamente le persone che stanno lavorando su questo sistema lo fanno per motivi ideali, in supporto insomma alle varie lotte dei detenuti politici. Mi sembra che sia un gruppo di programmatori irlandesi che sta lavorando su questa cosa.
14: Sì, c'è stata anche un'intervista a Ian Clark, che è uno dei fondatori, su Repubblica Online, e poneva l'accento proprio sulla necessità di reedizione assoluta. Bisogna trovare un altro sistema per far campare gli autori della musica e delle varie opere. Queste erano testualmente le parole riportate nell'intervista di Repubblica Online. Questa intervista tra l'altro l'ho cercata nei giorni scorsi, non sono riuscito più a trovarla.
10: Cioè, insomma, l'esperienza dell'Hack Meeting, che sembra una cosa sperimentale, in realtà si è sperimentale solo nel senso in cui prefigura gli sviluppi futuri, no? Cioè lavorare in un sistema aperto non è una cosa
11: sì, prenderne atto. Cioè, adesso il problema è che esistono forze, le major, le grosse multinazionali, che sono un freno allo sviluppo. Quello che si fa qui, l'etica Eggers, è quella che sta facendo muovere anche l'economia, mentre ci sono forze che tentano di bloccare non solo la libertà, ma anche la ricchezza distribuita alle persone.
10: Sì, e tra l'altro vanno in difficoltà, insomma, perché comunque no, nel senso, in un sistema aperto c'è la possibilità di creare...
11: Con un sistema aperto la ricchezza è per tutti, è di più ed è per tutti. Ovviamente c'è chi preferisce che la ricchezza sia magari di meno, ma per pochi.
17: Scusa, non dimentichiamo che in Italia abbiamo il Medioevo, che è la SIAE.
11: Sì,
17: certo. Sta cercando di mettere le mani anche sui contenuti audio in rete.
10: E niente, insomma, no, quello di cui ci occupiamo io, Tatiana e Tommaso Tozzi, che è di Firenze, di Strano Network, invece a questo seminario sulla NetArt, che in qualche modo, diciamo, ha una parte storica in cui, diciamo, ricostruisce le esperienze delle avanguardie storiche in relazione ai movimenti sociali, allo sviluppo dei movimenti sociali, dalle pratiche collettive dall'inizio del secolo agli anni 70, e arriva fino ai giorni nostri, dove questa questione del copyright in qualche modo vedremo che tornerà anche nel corso del seminario, perché comunque anche gli artisti che si trovano a lavorare con la rete si trovano continuamente ad appropriarsi di materiali dalla rete, e in questo movimento continuo di appropriazione dei materiali della rete si scontrano con le leggi del copyright. Cioè, se la NetArt, che qui oramai è già passata come, diciamo, un termine che è stato bruciato e consumato ancora prima che si capisse cosa significava, nel senso che diciamo adesso si chiamano siti di NetArt, qui siti che vendono opere d'arte tramite web, cioè fondamentalmente sono siti di e-commerce, mentre la NetArt nasce, insomma, intorno alla metà degli anni 90 come una forma che, diciamo, si cimenta in modo creativo con la comunicazione molti a molti, diciamo, in un ambiente sociale, tecnologicamente mediato. Quindi la NetArt in qualche modo, come il pittore usa il pennello e i colori, l'artista della rete usa i protocolli di comunicazione come suoi materiali, e quindi continuamente si trova proprio a misurarsi con una dimensione collettiva. Ad esempio manderemo delle interviste che sono state girate a New York con il creatore, non so, di questo Matt Napier, che è il creatore di un browser multiuso che si chiama Riot, che praticamente ti consente di navigare insieme ad altre persone. Cioè, la tua navigazione non è più una navigazione solitaria, ma simultaneamente ti appaiono le pagine che altre persone stanno navigando nel momento in cui si collegano con questo browser. E lui, ad esempio, prima di lavorare a questo browser aveva lavorato sui siti delle Barbie, cioè si era appropriato di materiali delle Barbie e le aveva deturnati, e lui aveva subito una causa proprio dalla Mattel, che è assolutamente impietosa su chi riutilizza le icone delle Barbie, e ti fa immediatamente causa se tu prendi, non so, le Barbie, le rimonti in qualsiasi modo graficamente, sì, le metti su un sito, hai molte probabilità
16: di trovarti. Il sito si chiama RT Mark.
10: Sì, RT Mark aveva pubblicizzato questo sito, diciamo, ce ne sono vari, sì, in realtà. Quello di Matt Napier si chiamava Disturbed Barbie, la Barbie disturbata, no? E lui si è trovato, dopo essere finito sotto processo per questa cosa, a fare in qualche modo dei browser che andassero proprio a mettere in questione l'autorità del web, dei siti web, no? Cioè, lui dice, in qualche modo, noi creiamo questi territori che sono soltanto mentali, no? Perché in rete abbiamo dei territori, ma non sono dei territori fisici, sono dei territori in cui trovi delle barriere che sono stabilite soltanto simbolicamente, no? E in qualche modo, con il browser multiuso, io dimostro che posso rompere questi territori, posso appropriarmi dei materiali del web e allo stesso tempo posso condividerli con gli altri. Quindi, diciamo, questo discorso sul copyright taglia trasversalmente tutto, dal discorso tecnico, dalla base tecnica alle forme espressive. La cosa bella, secondo me, dell'art meeting,
18: secondo me, anche da aggiungere dire che comunque nel nostro tipo di seminario il concetto di arte va inteso soprattutto come pratica, quindi qualcosa in cui sia diciamo, l'artista che un ipotetico genitore, anche se ormai queste categorie stanno diventando comunque obsolete, perché proprio attraverso la rete è difficile poi stabilire chi è stato l'artista e chi è stato il genitore, cioè, in realtà noi vogliamo portare anche avanti un tipo di discorso, un tipo di arte che sia proprio pratica reale, cioè che permetta sia alle persone che interagiscono, che sia quelli che creano determinate piattaforme, di creare un discorso collettivo e un'evoluzione collaborativa, proprio perché ormai l'arte va concepita come qualcosa comunque di globale e di coevolutivo e non è più neanche assolutamente pensabile come qualcosa di oggettuale da appendere al muro oppure da pietrificare all'interno di un museo, proprio perché comunque ormai è diventato un concetto decisamente allargato e proprio per questo noi abbiamo ideato insomma questo seminario in cui verranno molte persone a parlare, anche per cercare di dare un punto di vista critico a un concetto che ormai si è talmente allargato che poi si sono trovate persone che se ne sono appropriate, come diceva appunto Snafu, e parlando appunto del concetto di net art che ormai è diventato appunto l'opera che tu puoi comprare in rete, cosa che va completamente contro il concetto stesso di net art, insomma, perché comunque la net art non è un qualcosa di acquistabile in rete, cioè è proprio un discorso che è completamente contro un certo tipo di idea che veda la manipolazione continua dei linguaggi artistici in rete stessa, comunque non solo in rete, infatti noi il rapporto che facciamo pure con gli anni 80 e gli anni 70 è proprio perché comunque questa non è solo una novità della tecnologia, ma è un qualcosa che è nata già dai primi del Novecento con la presenza della tecnologia nelle varie pratiche artistiche, per cui in realtà poi si è allargato totalmente il concetto di arte anche alla vita quotidiana e per questo è importante anche parlare dei movimenti degli anni Ottanta, proprio perché sono stati quelli che hanno posto le basi anche di un tipo di espressione in cui non ci fosse più differenza totale fra creatore e fruitore, come per esempio pensiamo ai concerti punk in cui non esisteva più la persona che cantava e le persone che ascoltavano, ma comunque si creava un'interazione totale fra pubblico e spettatori, e quindi l'idea di arte va allargata in questo senso, proprio perché non è più pensabile come un qualcosa di fisso e definito e auratico, insomma, quindi da vedere con una certa distanza, ma anzi l'arte che noi, di cui noi parliamo, mi dispiace che qui non c'è Tommaso Tozzi perché anche lui sicuramente avrebbe parlato in questo senso, è quella in cui si può direttamente mettere le mani sopra, e quindi per questo si ricollega anche al concetto di hacking.
19: Uno dei moduli presenti è una delle parti d'Italia.
20: Sì, sì, una montagna del
21: la nostra, no, sintetizzavi veramente la nostra esperienza di hacking in una realtà come quella di Catania. Siamo un gruppo che è nato circa un anno e mezzo fa. Sono sorti tanti altri art lab in Italia, a Milano, a Verona, in altri posti, ne hanno uscito tutti. Noi però abbiamo portato avanti un'esperienza di tipo sociale, in qualche modo, perché abbiamo fatto una cosa semplicissima. Siamo andati in giro a raccattare vecchi computer che la gente non usava più, 386, 486, persino qualche 286 o anche cose... Ho anche cose più vecchie.
22: PDP-11.
21: Abbiamo anche un PDP-11, abbiamo un Tower 650, abbiamo un museo vivente, funzionante, sì, di retrocomputing, è meraviglioso.
22: Comunque,
21: stringente. Raccattando questi vecchi computer siamo riusciti a mettere su una rete libera, aperta all'uso di tutti, non solo degli esperti, non solo degli appassionati, ma di chiunque passi dal centro sociale che ci ospita, il centro sociale Auro, e lì forniamo l'uso del computer e la posta elettronica gratuita. La posta elettronica gratuita dite su internet la da chiunque, sì d'accordo, ma associarla all'uso del computer
0: è il nostro punto di forza, perché
17: sì,
0: tu devi venire lì, non c'hai il computer a casa, non hai bisogno di doverti sobbarcare la spesa di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di quello che è per doverti comprare il computer, perché il tuo diritto alla comunicazione è una cosa che è un diritto oggettivo che va affermato, anche con tecnologie estremamente povere come quelle che abbiamo utilizzato. Cioè, considerate che addirittura qualche computer oggi utilizzato e funzionante che dà accesso ai 200 utenti che abbiamo a nostra rete, qualcuno di questi computer è stato recuperato direttamente dalla spazzatura. Li abbiamo trovati persino lì. Con questi vecchi computer stiamo riuscendo piano piano a sperimentare delle cose un po' particolari, come la navigazione e l'editing di testi in lingua araba, che ci permette di offrire quindi la possibilità di accedere a delle informazioni provenienti direttamente dai paesi arabi per gli immigrati che utilizzano quella lingua. Tutto questo lo facciamo con appunto vecchi computer, un modem da 33.6, giusto perché non ci possiamo permettere, visto che siamo assolutamente no profit, visto che facciamo tutto quanto gratis, non ci possiamo permettere connettività più a, sì, non abbiamo
17: né comune, sì, né
0: non abbiamo sostanzialmente di alcun tipo, se non le 3.000 lire che ci facciamo dare ai nostri utenti per un'ora di navigazione come contributo. Poi ogni tanto capita qualcuno dice non c'ho soldi e si va lo stesso. Ecco, dobbiamo, questo è il senso della nostra esperienza, mettere la nostra conoscenza per creare qualche cosa di utile a tutti, per permettere a tutti di accedere alla comunicazione, all'informazione, a delle risorse che altrimenti sarebbero negate.
2: Se posso aggiungere una cosa, proprio sull'accesso, oggi si parla molto e sono molto diffusi i cosiddetti accessi free, l'internet apparentemente.

0: 16 e 35, questo sabato 17 di giugno del 2018, ascolterete questa Onda Rossa
1: all'ultimo.
2: No, per fare non lo tiene però.
3: Ancora siamo davanti a voi, con le nostre sorprese.

0: la televisione! Stupide tutti e si mettere in banco! Mette l'oppressore e fatele le oreste! Miseria di cuore, prima si progresse!
1: Attenzione, odio. Sabato 17 di giugno del 2000, 87.9 della bandina FM romana e laziale.
0: Non siamo stati ancora oppressi, non lo siamo, sono oppressi noi. Non siamo stati ancora oppressi, non lo siamo, sono oppressi noi. Non siamo stati ancora oppressi, non lo siamo, sono oppressi noi. Non siamo stati ancora oppressi.
1: Invece loro sono i Magnificent. Coming on strong.
2: Ah, è questo.

Magnificent Coming On Strong, Radio Russo 87.900 della Bambina FM Roma nel Laziale. Questo 17 di giugno, un sabato, all'Oscar del Dimora, dopo aver dedicato numerosi brani a molte persone, questo brano ce lo dedichiamo insieme all'autodedica, lo dedichiamo anche a Cecco. 87.9 della Bandina FM Roma nel Laziale, vorremmo mettere un altro brano ma ci salta. Comunque questa è anche per Cecco, oh yes.

Auf Wiedersehen. Radio Onda Rossa. 12:45 di questo sabato 17 di giugno del 2000. Passiamo ai Winston and the Churchill. Why do you Winston and the Churchill?

0: Winston and the Churchills.
1: I'm just an old boy. And you're just a...
0: What? Why do you?
1: Because you are too fresh of me, and you look right, and I look well. You're back to my place, so keep your hands to yourself. What do you do? Well, you're not the city. You're not the bookshelf. What do you do?
0: Invece il prossimo brano, anche se non ci potranno ascoltare, è dedicato a due persone in viaggio e in missione per conto di Dio. Il prossimo brano è dedicato a Damiano e a Massimone. Dedicato da Kevin Afroop, date loro più corda. Ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa allo scadere di un'ora del 17 di giugno del 2000.

questa guerriglia. In the Clash Zone, give them a proof, all your fans. Prossimo brano, intanto per ricordarvi cosa accadrà stasera a Rimini. Abbiamo già detto Cockney Rigids in concerto. E appunto dei Cockney Rigids ci andiamo ad ascoltare un brano, se non andiamo errati, dal vivo, che si chiama Police Car, Cockney Rigids.

police car. Dopo tanto fragore, il prossimo brano è dedicato magari a chi si alza svegliando, aprendo gli occhi in questo momento, nel migliore dei modi. È una rivisitazione di un famoso brano rivisitato appunto da Mr. Review. Vi ricordo che questa è Radio Onda Rossa allo scadere di un'ora del 17 di giugno del 2000. The Summertime, Lock, Stock and Barrel, Mr. Review.

0: brano ormai è troppo abusato, se gli sta venendo anche a noia. È un Chaltron's Anthem, per un inno dei cialtroni, dedicato ai cialtroni in town, cialtroni di ogni razza e colore, i cialtroni che stanno da quest'altra parte del video, i cialtroni che dormono, i cialtroni che lavorano, i cialtroni in missione per conto di Dio, ai cialtroni nelle zone piacenti a Civitavecchia,
1: i cialtroni
0: is a big all around, yes.

0: fare, mazzo. Vuoi parlare a swing? Direttamente. Abbiamo qui gomma, vediamo un po' se...
1: Swing, sei rotto? Ma hanno detto che sei rotto.
2: Fare il blindfold,
0: no, non c'è, c'era, lo chiedono,
3: sì, sto dormendo da qualche parte,
0: sì,
3: tu che hai fatto la roba a studio,
0: è vista già,
3: no,
0: è una gran figata,
2: sì, mi piace,
0: veramente una gran figata. Poi questo ragazzo qua è un gran figlio.
2: Ma lo toccate, c'è tutti. Non ti piace. La stima... Altrimenti ti cade.
3: E comunque si vede talmente bene che c'è la nominata.
2: Ah, c'è lì, abbiamo la telecamera.
0: Però lui voleva riprendere,
3: però non so la...
0: ma sei qui, ho un po' di domani, sei qui.
3: No, però volevo vederla subito. Hai bisogno di un indio?
2: Ho bisogno di un indio.
0: Ma ci stanno le candide di TV che devono attaccare tutto loro.
2: Dov'è il mio ciccio?
3: Sì.
0: Wow.
2: Qual è il mio ciccio?
0: Il mio ciccio è RG45. Che non mi serve, però
3: tieni questo, occhio alla mia bambina,
0: ragazzi, posso la
3: posso la di là.
2: Ok, dai, tra l'altro, io sapessi, tranquillo, la box mi ha detto che è una cosa tua, la box è tua, tra un po' è tutta la mia.
4: Un particolare al Sola, ho fatto un bassista di direttiva numero 16, comunque è un Sola, quello che c'è di sicuro che è un Sola.
2: Non
3: voglio fare intervista con tutta la crew.
0: Sì, sì. Che cazzo mai questo cavo così? Coglioni!
3: Quando finisco, quando chiudo il coso, mi piazzo proprio qua.
4: Ricordo l'uomo impicciato di Surfalle.
2: Sta funzionando proprio, siamo un potere massmediatico. Perché non viene interessato?
0: Perché lo siamo già.
3: Ma poi non trasmettere sempre i venti.
0: Però no, ma non appena ci mettiamo la dedicata da qualche parte, facciamo trasmissioni in continuo anale. faccia troppo nel culo.
2: Un giorno ci mettiamo veramente così.
3: Perché hai visto questa cosa che stanno a fare a Croazia,
0: no? No.
3: Apprezzo, hanno lanciato questo Mama, no? Che praticamente è un laboratorio a quattro capocce, stanno in quattro città della Croazia.
0: Ah.
3: Fanno radio in tempo reale da quattro punti diversi della Croazia. L'hanno aperto un mese fa.
0: Ah.
3: Stanno, penso che facciano insomma MP3.
2: Però sono croati, quindi fascisti.
3: No. Allora è cambiato il governo, ma cosa adesso che dice che sono entrati dentro al Ministero della Cultura, proprio fricchettoni, gente.
2: Io ho vissuto.
3: Gli stanno a dar palate dei soldi.
0: E si vede.
2: Si vede.
3: C'è il ministro della cultura pure è uno proprio, cioè tipo Abel, capito?
2: Però qui, mannaggia Cristo, che sono io la
0: donna. Gad Lerner, direttore del TG1. Eh? Dai,
3: sì.
0: Non è male Gad Lerner.
3: È diventato?
2: Non è male Gad Lerner.
3: Beh,
2: è diventato direttore del TG1.
3: Vabbè.
2: È diventato establishment.
3: Vabbè.
0: Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, Innia Che Guevara. Stiamo leggendo le notizie flash dell'ANSA.
2: Porco Dio.
0: Poi hanno fermato il cugino del principe Williams per possesso di cannabis. Questa è una notizia fondamentale.
2: Questo te lo stai bevendo?
3: Beh, anche che Francia e Olanda sono nei quarti mi sembra fondamentale.
0: L'ho trovato qua, quindi lo berrò. Voyager, era tuo questo prima che fosse mio?
2: No. Cos'è che era? Stanno di pulire.
5: Claro, cosa cazzo mi stai combinando, mio amore?
0: Allora, poi no, altre notizie di merda. Sto cazzo di rosso. Nonna marijuana spacciatrice a 73 anni. Catania, arrestata
2: dai
0: dalla polizia insieme al nipote, aveva in casa droga e denaro. Un 73
2: applauso,
0: anni.
2: Applauso.
3: Viva nonna marijuana.
0: Nonna marijuana. C'è un articolo su repubblica.it. In sottofondo abbiamo Radio Onda Rossa, mentre noi continuiamo a leggervi le ultime notizie. Se volete un articolo abbastanza carino sul Hacker Meeting, questo si trova su repubblica.it, mentre sul Giornale di Sicilia è comparso un articolo che sembra essere abbastanza schifoso, ma il nostro browser si blocca. La camera sta di là. Continuiamo con le notizie, vediamo un po' se su questo GDS di merda ci va. Stacchiamo il Java del Cristo Dio. E staccando il Java gli abbiamo messa nell'ano. Franklin nell'ano Roosevelt. Vedi dove c'è luce. Lui viene bene.
5: Sì che sono qua.
0: Lontano.
2: Però potrei modificarla anche io.
0: Poi qua con gli effetti che sono gli stessi effetti della telecamera però in Ash, no?
3: Sai.
0: Wow.
2: Tu prendi gli altri, guarda, io sono già andato a riparare il suo
3: paese, ma non lo so. Aspetta, posso vedere se riesco a...
2: No, devi alzare il gioco.
1: Adesso aspetta, prova a lavorare.
2: Perché
1: so che davanti un piazza? Sì, sono meno le sue. Aspetta, che sono ancora il guadagno.

0: Y dad como pues el más.
1: Per streamare basta un microfono, perché poi tu streami semplicemente verso un server, e il server che deve essere potente. Quello di Genova è a 100 megabit. Sì. Sì. Sì.
2: Siamo sui buchi delle mani nere.
0: È bello scrivere un po'.
3: Poi adesso c'è questo fattore che è per casuale, quelli che si chiamano i puntini.
0: Sai cosa bisognerebbe provare a fare?
3: Metterci la parola in
0: mezzo. No, metterci un sistema di editing in mezzo. In modo tale che fai già un. Glielo prepari già. Capito? Cioè intanto per dirti. Vabbè, perché lui chiaramente entra, praticamente tu fai l'immagine al tratto, no? Però se, che si può fare, perché se la fai, cioè dei debuti di tutti i colori, più o meno in tempo, aspetta, fai pensare. Perché se avessi con il PC lo farei, se ci riesco. Perché, però ti posso preparare, se vuoi. Ti posso preparare?

0: Ma infatti la cosa buona sarebbe quella di beccarsi segnale VGA, perché dalla scheda, allora, cosa bisogna beccare? Il preview della scheda video, cioè dalla scheda di acquisizione.
1: Eh no, se non ce l'hai il preview, non credo le volte.
0: No, però c'è della roba tutta lì.
1: Aspetta, questo non va in preview.
0: No, non hai capito. Cioè, allora,
2: non sappiamo se i compagni di Radio Onda Rossa ci stanno ascoltando in questo momento, però se vogliono possiamo fare per loro delle ricerche di notizie in diretta per passargliele in modo che loro possano dare comunque degli aggiornamenti dall'hacker meeting.
0: Come se dovesse editare l'immagine, in modo tale che fai tutto in tempo reale. Digli il segnale, il VGA, se tu hai bisogno loro converti. E entri dentro con quel segnale lì che però ti è già editato. Perché qui sai cosa fa? Cioè, è che lei becca tutta la gamma, e per cui lavora di culo.
2: Abbiamo Topo che sta registrando il convegno, anzi il seminario sull'accessibilità per i disabili, che poi verrà trasmesso successivamente.
0: Quindi quarzi bianchi.
1: Faccio vedere qui. Cioè io non ho fatto l'interfaccia.
0: Sì.
2: Alla cattedrale invece in questo momento si sta svolgendo il seminario sul TCP/IP a cura dell'OAH Club di Milano, i Loacker. È un ottimo seminario.
0: Sì, ma è come questo qua forse vedere.
2: Mentre al cinema delle 14 alle 20 ci sarà una sezione arte con sperimentazioni, Tommaso Tozzi, i Buzz e Snaco.
0: Il contrasto dovrebbe secondo me diminuire.
2: Snaffo è con noi, ci vuoi introdurre qualcosa?
3: Sì.
2: Parla vicino.
3: Niente, il seminario dunque ha già avuto una prima, sì, ha avuto una prima parte ieri che è già stata piuttosto interessante, anche se secondo me si è messa troppa carne al fuoco, nel senso che c'era talmente tanta gente a presentare lavori che poi era difficile dare un filo continuativo al dibattito. La prima parte c'è stata un po' una ricostruzione storica, diciamo, dell'arte in rapporto alle avanguardie del Novecento, ai movimenti. Nella seconda presentazione della Skicam di Jaromil abbiamo avuto Francesca Darimini, membra di Venus Matrix, ex membra di Venus Matrix, che ha presentato Doll Space. E poi abbiamo avuto Mariano Equizzi che ci ha parlato di effetti speciali nel cinema fatti con due lire, con un Macintosh desueto, e insomma in generale è un'intervista col Mongrel Project di Londra, sempre sull'accessibilità alle interfacce, cioè una riflessione sul software e su diciamo la barocchicità del software, su quanto il software è diventato barocco e su come invece è possibile fare delle cose molto interessanti con delle interfacce molto più semplici. E oggi invece ci spostiamo più sul contemporaneo, sulla net art. Abbiamo una sezione in cui avremo il 01 di Bologna,
2: wow,
3: che sono
2: fantastico.
3: Ma ci spiegheranno, parliamo di plagio.
2: Darko Maver, uno per tutti.
3: Esatto, Darko Maver, Vatican Dottor.
2: Verrà lui?
3: No, Darko Maver, chissà. Qualcuno dice di sì, insomma, si parla di uno spettro che si aggira per la meeting.
2: Perché in effetti è morto.
3: È morto, però diciamo è anche esistito moltissimo, insomma. No? Insomma, c'è chi dice che non sia mai esistito, però.
2: Secondo me non è vero, è esistito.
3: È esistito, è morto e noi siamo qui a celebrarlo. E poi, niente, dunque, il 01 ci parlano un po' del plagio dei siti, abbiamo un'intervista da New York con l'inventore di Riot, questo browser multiuso che campiona, che praticamente ti consente di navigare e di vedere chi sta navigando insieme a te, collegandosi a quella pagina, quindi la tua navigazione...
2: Qual è la pagina?
3: Il sito è il sito di Potatoland, che è fatto da Mark Napier di New York, www.potatoland.org, e lì dentro trovate una serie di progetti molto interessanti, dal Riot allo Shredder, il Digital Landfill. Tutti quanti sono progetti, insomma, si parla oggi, il termine net art è molto abusato, no? In realtà la net art è solo quella che può esistere in rete e per la rete. Vendersi un quadro tramite la rete non ha nulla a che vedere con la net art, così come ha nulla a che vedere con la net art un sito, perché un sito puoi fare anche in CD-ROM. mentre diciamo un browser multiuso è qualcosa che ha senso solo in rete, per esempio, no? Perché un browser è difficile che te lo puoi usare solo sulla tua macchina, forse non ha molto senso dal momento che il browser multiuso ti consente di navigare insieme agli altri. Quindi abbiamo proprio un discorso su il copyright, sull'appropriazione dei materiali della rete, che vanno da, appunto, da Mark Napier a Cornelia Solfrank, che è venuta apposta da Hamburgo per l'Hack Meeting, si è pagata il viaggio da sola. Lei è coordinatrice dell'Old Boys Network ed è, insomma, diventata, stata conosciuta al grande pubblico perché ha creato nel 97 una competizione di Net Art ufficiale promossa dal Museo di Arte Contemporanea di Hamburgo. Quindi lei ci parla di questo progetto Female Extension, in cui lei praticamente creò con il suo nome 200 alias, e il museo credeva che ci fossero 280 partecipanti, in realtà 200 erano riconducibili solo a lei. E chiaramente il museo ha giudicato...
2: Ha spammato!
3: Esatto, ha spammato, si è fatto dare gli account su 7 server diversi di tutto il mondo, in modo da confondere le tracce, perché se faceva 200 hotmail probabilmente la ingamavano, e invece, insomma, usando tutto il circuito, no, della net art, cioè, è arrivata lì e ha svelato il suo intervento soltanto alla fine, alla conferenza stampa, dove i curatori hanno un po' collassato di fronte, perché hanno fatto una figuraccia di fronte, certo, ai giornalisti, perché non avevano capito che erano 200, era una sola persona in realtà.
2: Certo.
3: Quindi lei pure ci parla, e lei ha realizzato questi 200 progetti. I semi DVD vengono tenuti separati, solo per questioni di mercato. Nel momento in cui c'è qualcuno che entra nel sito dell'American Express e si...
4: sono utili. Recentemente c'è stato una serie di attacchi ai ministeri, a vari ministeri italiani, di cui non si è capito, ho letto che si è parlato di Brasile, origini del Brasile, non ho capito cosa, cioè, hanno tentato di tracciare, mi sembra di aver capito che arrivavano, sono arrivati in Brasile, mi pare che è stato utile a far capire che i siti e i sistemi di rete della pubblica amministrazione italiana sono assolutamente inaffidabili.
5: Poi sempre gli attacchi sono distruttivi.
4: Poi voglio dire, ripeto, ognuno è responsabile delle proprie azioni.
0: Cioè, fare la domanda agli hackers sono buoni o cattivi? Non è...
6: La domanda è posta nel documento, mi pare.
3: No, diciamo che qua si pongono delle basi di un agire collettivo, no? Poi, come dire, c'è anche sicuramente un livello di segretezza, no? Ma questo non può intrecciarsi con questo momento, cioè se ci si intreccia è perché c'è una scelta individuale di qualcuno di fare una cosa. Quando, che ne so, viene fuori un hacker come quello di 18 anni che è finlandese, no? Che ha craccato il sistema del DVD. Per copiare, ma non è che l'ha craccato, ne ha creato un altro, se non sbaglio, no?
4: Ha fatto un'operazione di reverse engineering.
3: Voglio dire, in quel caso noi lo difendiamo perché comunque, voglio dire, no?
4: Non ha violato
3: la conoscenza, esatto. I sistemi di DVD vengono tenuti separati, solo per questioni di mercato. Nel momento in cui c'è qualcuno che entra nel sito dell'American Express e si fa un miliardo, non è che io vado a difendere, cioè, no. Bravo!
4: No, sono, cioè, scelte personali.
3: Cioè, ci sono vari livelli, no, che si intrecciano. Se è una tua azione individuale, noi pensiamo che vada nella direzione di un'apertura della conoscenza, di una tua socializzazione, noi ci facciamo carico anche di queste cose. Nel momento in cui diventa un'operazione per scopi individuali, non siamo certo noi che andiamo a difendere. Perché...
5: Poi, scusa, il problema secondo me è anche un altro. Ci dicono da tutte le parti che c'è il commercio elettronico, che è sicuro, che è il futuro, eccetera. Però poi ci sono delle leggi per cui un ragazzino entra nella Banca d'Italia e si becca due anni di carcere con la commissionale, eccetera. E allora chi è il bravo e il cattivo? Cioè, io... Voi dareste due anni di carcere a questo ragazzino che ha 17 anni per la Banca d'Italia o all'amministratore di sistema della Banca d'Italia?
7: Che era pagato per difendere
5: pagato
7: il sistema.
5: 10 milioni al mese. Il discorso è tutto lì.
6: No, non è il mio nome.
4: Sì, sì, sì.
6: Rispetto a questo che è la questione della crisi.
3: Beh,
8: Dai, noi siamo un gruppo romano, insomma, e
9: non solo,
10: non solo. Io sono sceso dall'Austria, loro sono saliti dalla Sicilia. Io sono italiano, ma sono sceso.
9: Io
11: sono di Havana Net, che è il gruppo che è basato a Forte Nonestino, per esempio.
10: Fondamentalmente loro hanno parlato del FreakNet Media Lab, che è un modulo, come ho detto, perché l'AC Meeting, non so chi ci stava qui, non so quali erano i giornalisti Lurker che stavano anche sulla mailing list, li chiamiamo Lurker, e comunque è una cosa organizzata nella mailing list durante tutto l'anno. Scegliamo il posto dove farlo l'anno prossimo.
8: Insomma, la mailing list è da tutta Italia, proprio.
10: C'è una mailing list, c'è una mailing list, all'interno della quale ci sono circa 400 iscritti, all'interno della quale chi ha proposte da fare per seminari, per cose da portare, dalle installazioni ai seminari a qualsiasi cosa, viene, lo dice. È un'esperienza orizzontale.
8: Dal mondo non c'è l'unica la vista, vero? Dal media. Cioè, comunque il link alla lista lo trovi da fortepremeschino.net.
12: Da lì c'è la pubblicazione web della mia.
10: Sì, adesso lo propongo.
11: Io faccio software per bambini, per esempio. Sì. Non necessariamente, nel mondo del digitale, ma non necessariamente come programmatore.
10: Sì, anche io come
11: se avete altre domande, altrimenti
10: io ho dimenticato una realtà di tra quelle supportate che supportano anche la meeting con cui abbiamo un contatto e qui presente Roberto, il Teatro di Roma anche ci ha dato un supporto con lo spazio di Itaca, che è una delle isole nella rete che si sta creando qui a Roma.
11: E noi dobbiamo andare.
10: Teatro di Roma, il teatro argentina. Teatro di Roma.
12: Ci sono anche quelli parte dell'OA di Milano che sono già venuti.
8: No, sono individui e collettivi, no?
13: No, io ho una domanda di merito che mi riguarda, perché faccio un po' poco. Non sapere come mai avete tirato la scelta dei media virtuali.
12: Questo
11: è una questione di diritto alla privacy.
12: Aspetta, che non si può tradizionalmente venire.
10: Sì. E comunque rilasceremo del materiale visuale, ci stiamo lavorando per questo, che potrete avere se ci lasciate un recapito o comunque un posto a cui mandarlo, e sarà del materiale da noi controllato, e fondamentalmente pensiamo di usare questo stratagemma, metterlo in ASCII. Quindi tutte le facce che appariranno, se vogliono apparire, saranno composte da lettere come di una console testuale, un programma che ho scritto e ci ho strippato sopra.
13: Ma un po' a cazzotti con... tu hai usato la parola controllo, adesso.
10: Sì.
13: Ma un po' a cazzotti con...
11: Scusami.
10: Più che controllo è difesa, hai ragione.
11: La questione è anche che io... personalmente.
14: Beh, e adesso
11: potrò dire che cazzo fanno nella mia immagine.
14: Allora, siccome
11: quello che succede era lo stesso, Sergio, era lo stesso. Siamo tornati insieme dal CPA. Ma perché te sei una persona che ha un rapporto fiduciario con determinate con i centri sociali, con il centro sociale, e per cui evidentemente la tua esperienza nel rapporto con queste situazioni ha fatto sì che queste situazioni si fidano dell'uso che tu fai di quell'immagine. È un problema di questo genere, perché capirai che in un evento in cui ci sono 2000 persone che girano con l'impossibilità dell'individuo singolo di stare a controllare che nessuno gli faccia la foto, si risolve a monte, tra virgolette, si risolve a monte, perché poi non è che noi perquisiremo nessuno, noi scriveremo che non si possono portare camere e videocamere. Dopodiché chi la vuole portare la porterà, magari chiedi tu, vieni da me, mi chiedi se mi faccio fare la foto, mi stai simpatico.
13: Sembra ovvio.
14: qualcun altro.
8: Io vengo fotografato o ripreso, ti metto le mani addosso. Allora
10: abbiamo fatto anche stare a gestire questo. Se no arriva Striscia la Notizia il giorno dopo.
8: Quindi. Poi comunque, cioè, oramai abbiamo anche i nostri sistemi di informazione.
10: Quindi chi vuole c'è Radio Cybernet per chi vuole materiale audio, c'è Candida TV per chi vuole materiale video. Pensiamo di farlo in diretta.
14: Sarà in diretta dal sito dell'Hack Meeting, sarà possibile vedere.
10: E sarà rilasciato anche nel materiale in VHS, speriamo. Questo nei giorni verrà lavorato, nei giorni dell'Hack Meeting. Pensiamo di fare un montaggio.
14: Noi adesso dobbiamo proseguire il montaggio e continuare a fare le prove per l'allestimento dei computer più. Se stiamo facendo queste...
10: quella che ho chiamato parruccata poco fa.
14: Stiamo facendo queste prove, se volete
15: siamo qua seduti nel cesso chimico per ovvi motivi. E devo dire che questi cessi chimici sono dei forni, perché praticamente rimangono costantemente al sole, per cui è veramente complicato sopravvivere all'interno di essi. E poi nel cesso chimico c'è questa leva. C'è una scritta che dice che per una corretta igienizzazione del WC azionare 2-3 volte la leva prima e dopo il nido. Così. Passa la temperatura di circa 50 gradi, direi che va bene.
16: Se no facciamo una busta per uno. Oddio, forse ce la facciamo, eh?
10: Andiamo a vedere cosa Cristo succede. Chi è il Jaromir?
16: Dai, calma gli anni. Ma dov'è? La sua disponibilità.
10: Ce ne fotte un cazzo, infatti.
17: Con la radio.
10: No, lo so, però
17: il nostro dovere informare la radio.
18: Ha detto che coglione.
16: Ma allora niente, sono a cose loro.
18: Sì.
16: No, diciamo che se la stavo chiedendo con la
17: che cazzo ne sei?
18: Forse la Madonna che qualcuno se la prende con papà.
10: Comunque abbiamo appunto che non ce ne fotte pace e fraternità e fecale.
18: Assolutamente.
16: Due c'è in mano, uno mettilo qua.
10: Bene. Siamo finalmente riusciti a far funzionare il broadcast in MP3 sul server austriaco. E ora si va in pausa pranzo, anzi pausa cena. Cazzo,
17: era un sistema
10: cellulare, mi volevo prendere. Intervistiamo adesso Quest. Cosa ne pensa lei di tutta questa vegetazione?
17: Vabbè.
10: Grazie.
19: Dei partecipanti. Questo è un incontro dedicato a chi concepisce la tecnologia come una grande occasione di comunicazione e libertà, spiega Silvana, una delle organizzatrici dell'evento. Per noi che ci frequentiamo solo in rete serve a farci incontrare, per gli altri a capire chi sono veramente gli hacker. Non disturbatori telematici come ci crede, non come si crede, ma veri cultori del web. Rivendichiamo, aggiunge Grassio, altro organizzatore, il diritto alla privacy, alla non censura e al non tracciamento degli utenti in rete. Cuore dell'evento, 40 celle freschissime nei sotterranei dell'ex forte militare, in ogni stanza sono a disposizione 10 macchine. Nell'ultima c'è un PC che funziona a acqua, raffreddato con un tubo infilato in un secchio. Tre giorni tutti dedicati alla comunicazione telematica, dove vogliamo far capire a tutti, ma soprattutto ai mass media, spiegano che gli hacker non sono i criminali della rete, ma semplicemente persone che aspirano ad un uso libero della tecnologia. Anche qui bisogna saper distinguere tra chi opera per fini sociali e collettivi e chi invece usa le proprie conoscenze telematiche solo per il proprio lucro personale, sottolineano gli organizzatori. Insomma, è sicuramente condannabile chi cerca di estorcere i numeri delle carte di credito altrui o viola conti bancari privati, ma non chi rende fruibile a tutti gratuitamente un sistema operativo come Windows, ad esempio. Gli hackers, finalmente l'articolista ricorda una S, sono una nuova figura sociale che spiega Jaromil Lucke da hacker Rasta, provvista superando i vecchi pregiudizi. Io stesso con questa faccia qua, dice indicando le sue treccine, sono stato pochi giorni fa al Monte dei Paschi per testare il sistema di sicurezza. Per la meeting i pirati telematici sono stati contattati attraverso un'apposita mailing list hackmeeting@news.org. Fino a domenica il movimento hacker italiano propone convegni, seminari, incontri per facilitare la conoscenza e l'uso di internet. Oggi nella sala da tè, dalle 16 alle 18, seminario sulla crittografia, ovvero come rendere inaccessibili agli hacker veri, agli hacker veri, pagine web personali o i messaggi personali inviati con posta elettronica. Articolo corredato da foto, da interviste e anche da conquiste degli hacker. Andiamo a vedere a Stacco in Vaticano, dalla Santa Sede ai ministeri chiave, gli ultimi siti violati a Roma. Appunto, attacco in Vaticano, dicembre 99, gli hacker prendono d'assalto il sito web della Santa Sede, all'opera una squadra di tecnici anti-hacker. Scacco matto al Viminale, maggio 2000, si scopre che nel 1998, sfruttando il numero verde del Ministero dell'Interno, creato per agevolare la cattura di un terrorista arabo, un pirata informatico di Cremona ha telefonato a scrocco in tutto il mondo, bolletta 72 milioni. Sanità sotto tiro, maggio 2000, misteriosi hacker brasiliani si firmano una bomber, bloccano per due volte il sito del Ministero della Sanità, una volta quello delle politiche.
2: Father Pio, vai a cagare!
20: Dice che facciamo schifo ai cani.
21: Chi è?
20: Father Pio.
21: Ah, Padre Pio. Alla radio si fa anche schifo, certo che sì, sono di meglio.
22: Oh, proprio dentro? Salute!
21: Veramente
22: proprio dentro?
23: Sì, dal niente,
24: dal niente. Adesso sì che vuoi andare.
22: Adesso che non sei più.
25: Ora sei tenuta pesante.
24: Tanto siamo tutti in ginnasio e mi ci la
26: vuole
2: è leggero anche.
20: Tra mezz'ora dobbiamo andare all'etica hacker, the volumes, bitcoins.
0: tra mezz'ora, il pippone tra mezz'ora.
1: Tra mezz'ora andiamo a registrare un pippone megalitico.
0: Quindi dovremmo streamarlo in HTML, come facciamo a farlo uscire?
1: Cioè, come hai fatto il foto per gli in mezzo?
0: Deve girare sul server web. Deve girare sulla macchina che
1: stia
0: fuori dalla
1: parte. Alla console! Yes, stiamo tutti alla console di questa splendida radio.
0: Servirebbe poco.
1: Voyager, come stai messo il materiale fumereccio?
0: Di là. L'ho appena perso.
1: Eccola là. Wow, grazie. Sembra proprio una visione da sotto, incredibile. Ti rendi conto di quello che fa?
0: Se c'è un chiamato è simpatico.
1: Tu sei Gesù Cristo.
0: Ma
1: che sono Gesù Cristo? Ma che
0: sono Gesù Cristo? Ma che sono Gesù Cristo? Ma che sono Gesù Cristo?
4: Tra gli altri, dicevo, troviamo Alto Disney, a Montopin, a Bologna,
1: ha rotto tutto!
4: Non è il cantante di Monocosset, ma è un
0: pezzo. No, prego.
1: Dai, però sono un pacco, si vedeva meglio prima.
0: Porco Dio!
1: Guarda qui, è sfocata!
0: Prima questo zero non ce l'avevo.
1: Ma gli zero era più piccolo.
0: Se prova tu a sfocare con gli occhi, veramente si vede.
1: Voglio fare sparire la mia bocca.
0: Poi si voglio fare un buco al programmino di
1: solito. Ma poi è diviso in due, vedi?
0: No, è vero. Però no, sulla console.
1: No, non è diviso. Sparisce. È diviso in due, vedi c'è la testa da spesa.
0: Renderizzare i caratteri su frame buffer invece che renderizzarli su frame buffer.
1: No, la testa da spesa va bene, però non è
0: console moralità testuale.
1: La diffusione è ottima.
0: Questa è la modalità testuale normale, l'ascella all'inizio. Però è in alta risoluzione, nel vino non mi sembra.
1: Sì, ma lo puoi mettere anche frame buffer. Cioè,
0: però frame buffer è il pixel.
1: Sì,
0: e lì non è il caratteristico. Sì? Sì? Tutti questi due strani. Come puoi? Non lo so.
1: Ah! Posso di un attimo?
0: Sì, sì, io la devo...
1: Guardala!
0: No!
1: Oh,
0: yeah. Ah, sì, guarda i puntini che salta.
1: I pixelloni. Guarda, oh, ci metti le braccia di merda lì.
0: Infatti,
1: ci vediamo
0: morire nel fumo. Oddio.
1: Ma allora sei stronzo.
0: E se ci si fuma si potrebbe fare?
1: Che cazzo stavamo a fare finora?
0: Nulla.
1: Nulla.
0: Sì, così tu ti fai la voglio vedere la colonia di pixel che esce dalla sigaretta.
1: Beh, spostati,
0: se così sposta.
1: Perché io bianco?
0: Perché sei tutto, vedi, sei bianco.
1: Perché sono tutto bianco, ragazzi. È un casore, è presa. Non vedo un cazzo.
0: Dai, si muove, guarda, guarda. Oh, c'è qualcuno dietro.
1: Intrusione. C'è qualcuno là dietro.
0: Allora, più di 12 di alzo, sto sempre.
1: Ma non scaccia questo.
0: Ah, il mano di underscore.
1: Vogliamo mettere anche a me? Siamo in attesa del notiziario radio di Radio Rock che parlerà dell'hacker meeting per rimandarlo in rete. Per cui sorbitevi la musica di merda.
0: Ma ce l'hanno?
1: Guarda, con una gomma ce l'hanno con me.
0: Ma
1: se non hanno gomma.
24: No.
1: Ma cercate un po' di altro
0: posto. Sì, si fatti pure al mio posto.
1: Un po' di atta.
0: Quella plastilina.
1: Della cacca. Del fungo. Del dasso.
0: Del vino.

0: Per puttana Eva.
1: Non va mai. Pietro perché è uno che lavora qui.
2: Pietro rivende
1: non fa. Non risponde neanche il mondo.
3: Ma soprattutto chi vede un
0: ma no!
3: Ma dopo migliorano,
0: eh! Vale, vale. Molto bene!
4: È isso, noi siamo
2: parli dell'italiano completamente perfetto.
4: Ah sì?
2: Sì, perché da lavoro con l'italiano capite
4: tutto. Tutti, benissimo.
2: Vabbè, anche l'italiano è la lingua del facchetto.
4: No.
0: Ancora?
4: Che bello, sei solo o ci sono altri?
1: Sono solo, sei l'unico rappresentante dell'obbligo
4: che viene da Persia.
3: Ma dai, ma ti sei qua? Ben bello, si fa crescere i capelli, insegna, si mette nelle reti.
0: Ho letto.
3: Guarda gli studenti che non sanno usare bene.
2: Andiamo a 130 estudiantes de clase que hacen proyectos. Mis proyectos son Linux Anonymizer, Remailers Network, Exploits. Yo defino los proyectos. Lo que yo quiero hacer, no tengo tiempo. Io il direttore del departamento.
4: Che fa?
2: Ah, il mirlo della no, 50.
3: Ah, spagnolo buono, imparano le lingue!
2: Interessante. Perché no, 50? Ah, la formazione, Andrea.
3: Salutiamo,
2: Andiamo
4: lì.
5: Ogni giorno, 4 ore.
4: Un po' di tutto,
5: Piacere a me.
4: C'è ancora il tuo account?
6: Sì, è la misma password.
4: Sì, comprovare.
6: Sicuro?
4: Okay. Apri, no, qua non è.
6: Scrivo con il svedese, con il teclado svedese.
4: Ok, mi password.
6: La password di hace 2 años.
4: No.
3: Oh, in qualità di giornalista accreditato, non si fa una fotografia che fai.

0: nazionale.
1: Ma figura. I don't remember the password.
2: Le
3: mani magiche degli austriaci.
2: Vabbè, con il backup non l'abbiamo più fatto.
3: Cioè, continua a andare quella.
2: Facciamo il backup umano.
0: Vedo l'indirizzo, ho detto,
1: Che peligro.
2: Echelon everywhere.
1: Ah, no, ahora estamos en. En la Svezia estamos al verano. El verano de la Svezia es como 15, 16 grados. Aquí es como. La Svezia, la. Qué calor. Svenska Blue Mod. Que trabaja en la Svezia. Con todos los pingüinos. Y la semana pasada estuve en la Finlandia, Helsinki, donde el Linus Torvalds Office.
2: Linus,
1: qué hostia.
2: Qué bueno.
1: Siempre. Fax.
4: Se devi uscire usa questo. VNet è for VMware.
1: VMware.
4: Ah,
1: para Windows.
4: No, è un
1: metodo
4: di
1: vita. Però perché non
4: fare lo scanner, porta parallelo.
1: Perché no? Ah, claro. Le emulas el scanner por el Windows, por el Linux.
4: Ajá. No funciona.
1: Però no hay conectividad.
4: No. Devi usare questo.
1: E quale se chi vuole?
4: Un altro routine. Un altro gateway. Ah.
1: Non c'è ancora
4: niente.
1: Perché? Perché?
4: Perché?
1: Perché?
5: Abbiamo già andato.
3: C'è il suo,
4: muore, non ho comito.
3: Eh?
4: Non ho comito?
3: Non
4: ho mangiato il fumo. L'effetto... Ma dove sto io? Dove? Dove? Este caro mire es hecha. No, por eso. ¿Entiendes? Y si... Yo voy a hacer una conexión desde aquí. Mija en the way. And it goes like this. No, no, no. Lo digo es a Stanley. F H from there and the fast road. A las veces.
5: Comunque
4: no gli devi dare l'utente, altrimenti non puoi entrare. L'utente gli devi dare, altrimenti non puoi entrare.
5: Ecco, già non mi se c'è anche il mio.
4: Pensavo che avesse appeso anche quello. Perché non l'avete appeso? Era più bello. Lab.
5: Lab appeso. Ci avevamo i fili. E allora?
4: Oh, appena si libera la besta, faccio la domanda. Un po' per il PG.
1: Listen to me! Esploit! Molto meno una diosa!

0: prova. Ah, eccoci di nuovo qui con i nostri amici ascoltatori.
1: Sei troppo alto?
0: Sì? Prova. Clip. Clip. Clip. Clip. Clip. Olè, olè, olè, olè. Quello era l'urlo massimo permesso. Era già in clip e in clip. In clip. Prova. Provalo, provalo, provalo, provalo, provalo, provalo tutto.

0: abbiamo sempre i fedeli ascoltatori. Va bene, dai. Allora, questa.
1: Va bene, dai. Allora, io mi sento, allora, sento il ritorno perfettamente.
0: Sì, sento molto bene anch'io. Anzi, io mi metterei la cuffia e magari, sì, se abbassiamo quello. Io mi metterei la cuffia. Ecco. Ora mi sento molto meglio.
1: Ancora. Io ho troppo l'asse.
0: Ma io direi spegnilo quello. Non so. Abbiamo due cuffie. Stop l'MPG. Ctrl C.
1: Quale? MPG. Ma così non so più in cuffia.
0: Ah, perché tu lo prendi in cuffia da quello, porca puttana maiala della Madonna. Allora, le Chuck chiede di nuovo il link, diamoglielo. http://stream.sil.at. Sto tenendo con una mano il microfono mentre scrivo. 2:37337/at. Eccotelo. Ciao Xantar, che ci sta sentendo in IRC. Xantar Kala in Radio Cybernet. Ti chiamiamo, ti vogliamo, sei nostro.
2: Xantar, ti aspettiamo.
0: Xantar, ti bramiamo.
2: Xantar, ti vogliamo.
0: Xantar, vieni subito.

0: Allora, io direi ce ne fottiamo altamente della riunione organizzativa del cazzo di stamattina. Era bella comunque. E aspettiamo gli ospiti che arrivino in radio. Ecco, io una cosa che non capisco, io non so usare IRC, io uso BCX. Sono un lamer.
1: Io uso lo stesso script che usi tu, cioè BCX.
2: Tutti usiamo BCX tranne quel che di asbesto.
0: Io lo trovo. Xant, tu. Porco. Tu. Xant, tu. Tu. Sei tu l'ospite. Xant, vieni a me.

0: adesso
1: Xant non è al forte.
2: Beato a te.
1: Ah, ci ascolta, capito, sotto la doccia. Si ascolta la radio Cybernet sotto la doccia. Noi gli stiamo pure a fare le voci Sante. Sensuali, sto bastardo.
3: Asciugati il culetto e vieni qui immediatamente.
1: Sto bastardo che si fa le docce, capito? E noi gli facciamo le voci suadenti, capito? Mo ti metto la conferenza di stamattina.
3: È il minimo che possiamo fare per lui.
1: È qualcosa di veramente, adesso te la risenti tutta per punizione.
3: E poi ti interroghiamo ovviamente dopo.
1: Va bene, Xant. Devi sapere, devi ricordare di stasera, lo ricordo a te, lo ricordo a tutti gli ascoltatori, il programma di stasera. A questo punto possiamo dichiarare. Registriamo sì. Tutto. E dobbiamo. Dunque, porco Dio! Io l'ho lasciato su una mail spedita. Mo va a ripigliare. Mi va a rifare SSA.
3: È andato via con Corva?
1: No, sì, più o meno. Comunque, riassumiamo il programma di stasera. Abbiamo ospite Havana BBS. Abbiamo ospite il Forte, se qualcuno vuole venire. Abbiamo ospite delle realtà che hanno partecipato, mi sa che è rimasto qualcuno, magari ho due che è sceso da Milano, che se vuole essere ospite, un po' i reduci dell'ACC Meeting che un attimino vorranno.
3: BBK, però è possibile.
1: BBK, sì, dovrebbe tornare, anche Meg One, e questo è il salotto dell'ACC Meeting che ha degli quest, che ha degli ospiti anche da fuori, diciamo esterni. Stasera è l'ospite che direi più attraente, questo caldo spagnolo. Era Alberto Escudero, che in questo momento è assolutamente viaggiante di fronte al suo KDE su laptop, che sfoglia dati Anonymous and Untraceable Communications Licensial Proposal Revision 0.19.
4: Every single movement in the network is recorded, stored and studied for those who want to find out my habits, my interests, and my more desired dreams. They want to provide me with the benefits of a better world, want me to sit down at home and with a simple click make me to be able to buy my best self-fit profile fashion. They take my phone, read my email, they record my bank activities to be able to know more about my needs, to be able to answer to my questions even before they rise to my mind. The security services and the police will work to stop the crime and the terrorism. They will take care of my own privacy, protecting myself from the evil source of knowledge available out of there. I will provide them with the keys for my secrets, with a detailed description of my everyday life, so they make sure that bad guys are not using my connection to buy weapons, or someone is using my name as those cyber terrorists that are now using my network. Now, I can go home. I can sleep in bed because I know that nothing will happen tomorrow.
1: Ti ringrazio Alberto. Per l'intervento si parlava di crittografia anonima e lui sta leggendo questi dati e li sta assumendo byte per byte, lanciato a 10 centimetri di distanza dal suo monitor LCD. Dovrebbero essere 10 o 15, comunque un palmo di naso, e li assume in endovena visiva, che è una nuova tecnica. Sono proiettati con laser sulla retina dell'occhio, colpiscono direttamente il cervello e lui è fulminato.
3: Corretto?
1: È proprio vero. A questo punto io direi mandiamo in broadcast la discussione di stasera. Ah, io non ho finito a dire tutto il programma di stasera. Abbiamo anche Radio Onda Rossa, che ci streama su Roma, e questo non è poco.
3: Noi dalle 22:30 fino alle 2 di mattina Radio Onda Rossa ci manderà in etere per Roma e per tutto il Lazio,
1: per cui gli ascoltatori di Roma e del Lazio possono ascoltarci su, su Radio Onda Rossa proprio, quindi viaggiando pacificamente in macchina, andando a trovare la vostra giovane pulzella, potrete sentire le stronzate che diciamo noi nella notte.
3: Tra l'altro risparmiate sia sulla bolletta del telefono e soprattutto non rompete i coglioni ostruendo la banda.
1: Infatti, lasciamo la banda per chi sta a Roma, diciamo, visto che abbiamo molti ascoltatori, lasciamo la banda a chi non è né a Roma né a Linz, perché dobbiamo dire che anche Radio Fro a Linz, in Austria, una radio di compagni, ci manderà in broadcast da mezzanotte, in cui cominceremo una discussione che cercheremo al più possibile di tenere in inglese, e riguarderà l'IPv7, cioè cercheremo di discutere e definire in una tavola rotonda di persone estremamente competenti l'IPv7, questo protocollo che dovrebbe definire veramente il nuovo internet. Altra cosa che sarà discussa sarà appunto il Simplex, un nuovo sistema operativo, quello del futuro. E poi sarà discusso questo nuovo algoritmo crittografico presentato da Alberto Escudero e varie altre cose, diciamo, cerchiamo di tirare un po' le fila del punto, del niente, del dove, del come, del quando, del perché.

0: versione dell'Acme Meeting, edizione di quest'anno. Ce l'hai in linea? No, il microfono. Il microfono sì, vabbè, ma il ancora difficoltà per. Vabbè,
1: io non so che cazzate sparate, veramente non c'è. Ah, ecco, questo propone di riavvivare il tutto. Che ci leggi?
2: Vi leggo la quarta di copertina dello Zen e l'arte di manutenzione della motocicletta, Robert M. Piercing. Una grande avventura, a cavallo di una motocicletta e della mente, una visione variegata dell'America on the road, del Minnesota al Pacifico, un lucido, tortuoso viaggio iniziatico. Qual è la differenza fra chi viaggia in una motocicletta sapendo come la moto funziona e chi non lo sa? In che misura ci si deve occupare della manutenzione della propria motocicletta? Mentre guarda smaglianti prati blu di fiori di lino, nella mente del narratore si formula una risposta. Il Buddha, il divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in una cima di una montagna o nei petali di un fiore. Questo pensiero è la minuscola leva che servirà a sollevare altre domande subito incombenti. Da cosa nasce cosa? La tecnologia? Perché provoca odio? Perché è illusorio sfuggirle? Cos'è la qualità? Perché non possiamo vivere senza di essa?
3: Salvarmi da queste, ma non ce l'ho fatta, ancora non posso mandare.
0: Oh, interessante, ma
3: molto interessante.
0: Com'è che hai scelto una quarta di copertina? Cosa che ti ha attratto? Il colore, qualità tipografica?
2: Diciamo che era breve.
0: Ah, ma perché ti stanchi, ti affatica a leggere?
2: Non è che tu devi considerare, caro ragazzo, che io sono qua da giovedì mattina. Partito da Catania il mercoledì notte dopo aver finito esami, per quanto non fotte niente a nessuno, comunque lo dico. E sono da giovedì mattina che non dormo. Di che so il cervello che inizia ad andare per i cazzi suoi, a scollegarsi.
0: Questo colatore di fritto che si sente in giro il tuo cervello?
2: Può darsi, non garantisco al 100% perché ormai sono abbastanza dissociato da quello che scrivo, quello che faccio.
0: Dissociato, ma non pentito.
2: No, mai pentito. Cioè, perché anche se sparo cazzata a raffica, bene o male me ne rendo conto.
0: Cioè, tu le rivendichi, ne spari una cazzata e poi dici questa cazzata l'ho fatto io e dimostri l'appartenenza dell'azione.
2: Il fatto di credere una cosa, perché io, cioè, non mi rendo conto, quindi sparo una cazzata, però la sparo convinta nella mia incoscienza di averla detta. E ciò provoca nell'ascoltatore un substrato di forma in quanto pensa che io possa dire cose serie. E quindi, pensando che io sia completamente fuori di cervello e non riconducendo ciò al mio stato fisico attuale, mi asseconda o quantomeno fa finta di aver capito quello che dico. O anche quasi, nel caso colui che mi ascolta fosse un tipo un po' presuntuoso e ignorantello, non pensando che io dica cose intelligenti, non avrà mai il coraggio di contraddirmi senza sperare stronzate che io in realtà gli sto dicendo. Non so se mi spiego nella logica perversa del discorso quello che dico.
0: Senti, ho capito. Senti, dicevi che questo qui è da addebitare alla tua stanchezza. Ma dimmi una cosa, è reversibile?
2: Reversibile, dipende.
0: Quindi si ricollegherà, il cervello rimarrà così staccato a vita ormai.
2: Cazzo, è difficile. La fase mentale di un uomo, cioè, sono piccoli strati molto labili. Dall'esaurimento alla lucida follia c'è uno strato piccolissimo, molto sottile, che rischia di deviare in condizioni permanenti dell'essere e dell'ego, senza speranza alcuna. Cioè, prendi asbesto. Ora, tu che lo conosci diresti che è una persona normalissima.
0: Asbesto parla di te, questo.
2: Mi parlo alle spalle, cioè asbesto per ora mi dà alle spalle. Quindi gli sto parlando alle spalle.
0: Dicevi di asbesto?
2: Allora, ecco, prendiamo asbesto come capo esempio della nostra tipologia umana. Chiunque conosce asbesto, degli informatici qui presenti, possa dire, beh, no, una persona normale, normale per quello che può significare, abbastanza tranquilla. Però ci sono quei momenti in cui sta davanti al computer che il suo universo si trasforma. L'autistica estensione del proprio ego prende possesso dell'aura circostante, ignorandolo, come se ci fosse un blocco degli interrupt verso il mondo esterno. E allora qua la cosa cambia, tutto si trasforma e la visione del mondo diventa contorta per chi la vede esternamente, senza rendersi conto che ciò che va oltre è l'infinito, la possibilità di andare oltre ogni speranza. Cioè, non so se mi rendo conto, lo stato mentale,
0: cioè di lasciare ogni speranza praticamente, lasciare, cioè, non la finirai autonomamente di continuare a sparare cazzate davanti a questo microfono.
2: C'è la possibilità di darmi una botta in testa, però non ve lo garantisco.
3: Faccio una prova.
2: Provola.
0: Tanto Giorno mi si dà da fare per evitare la logorea di questo.
2: Sto delirando al microfono di Radio Cybernet, vuoi partecipare?
0: Salato, devi dire a parlando di te.
3: Perché?
2: No, perché devo...
3: l'incontro di
2: Cioè, devo riempire i vuoti, che questi come...
3: Non sai mai come sono le posizioni.
4: Ah,
3: ho mandato indietro.
4: Ma quel microfono è
3: andato molto male, sì.
4: Tappo della
3: molto
4: guacola.
3: Male perché...
4: Magari
3: era girato dove era libero il
0: naso. Ah. Bene, quindi...
3: Andiamo dopo l'incontro.
0: Nuove difficoltà per il servizio.
3: Possiamo mandare la musica per... Quindi è tutto
2: so.
3: Mio, è diventare
2: patrone
3: di mondo.
2: Il mondo
4: mio! Ma fa live?
0: Sì, sì, ci stanno sentendo.
4: Perfetto, perfetto. Saluto a tutte le amiche, allora, soprattutto. In particolare, soprattutto quelle buone, perché le cozze lasciamo le lasse.
2: Ma ora arriva questa.
0: Hai amiche cozze che non vuoi salutare?
2: No, saluto. Facci nomi.
0: Facci nomi.
3: Facci nomi. Io ho un'amica cefalopode.
2: Cefalopode?
3: Io... ho voglia di mangiare cefalopode.
2: Io me ne fotto.
3: Ha uno Startac gigante.
2: Oh.
3: Sta emanando forti ogive. Muoio. Ah. Perché questo cazzo di computer?
2: È sporco, guarda che non c'è il controllo sul frigge. C'è il blocco da schiera, c'è il blocco di mia nonna, c'è il blocco
0: lasciare la postazione per andare a pisciare.
2: Potremmo seguire Jaromir sin in bagno.
0: Perché vuol dire che nel frattempo vi intratteniamo facendo... E quando mai noi? Dicono che tu sia uno specialista in seguito, che abbia seguito vari master su...
2: Il corso del professor Iron Eagle su cazzatologia e toponomastica, trattandosi della possibilità di sparare cazzate nel tentativo di riporchiare la topa. Ora... essendo io esperto, avendo conseguito tale diploma...
3: Il problema è che farei troppo lentamente, troppo
2: però si fa parlare
3: l'altra. Ora cazzo,
2: cioè,
3: ora
2: parlo tipo...
3: Cioè,
2: ora parlo tipo, che ne so,
4: ora parlo
2: tipo
4: esperto. Non è modo di parlare da esperto.
2: Questo qui, certo, se parlo da esaurito faccio... Allora ragazzi, voi dovete sapere che io sto impazzendo, perché non ce la faccio più, ho il cervello completamente fottuto. E oggi, qua davanti a me, con questi tre individui, mi creano uno stato mentale d'alterazione oltremodo drastico. Io sto andando bene, con sto coglione che mi parla di dietro, mi fa andare in confusione.
4: È la calma di Berlea.
2: Perché? Ho una visione dell'infinito.
3: Tu sarai un ottimo soggetto per subire delle sessioni di training autonomo, sai?
2: Sì, cosa volete farmi? Sodomizzarmi a turno?
3: Volevo assumerti per lavorare a un sistema operativo basato sull'entropia.
2: L'entropia, ovvero...
0: dell'entropia.
2: Ora smettiamola, perché qua io figli di Tia non me ne ricordo. Io mi ricordo la figlia del dottore che faceva l'amore con le civette sul comò. Cioè, vi rendete conto? Con le civette, cioè, una cosa abominevole. Noi insegniamo queste cose ai bambini. Poi dice che i bambini nascono deviati. Certo, minchia, da bambini gli facciamo insegnare. La figlia del dottore faceva l'amore con le civette sul comò, marabaccio ciccocò. Come cazzo devono crescere i bambini con queste filastrocche, Dio Madonna? Guardate che esempi di che abbiamo oggi, va. Cioè, è il mondo, c'è l'induzione, l'essenza stessa della vita si permea tramite una perpetuazione di riti tramandati oralmente. Le filastrocche sono cose che ti plagiano il cervello, ti mettono dentro un germe. Come tu, per esempio, ora tu sei un uomo, giusto? Partiamo da questo punto di vista. Tu sei un uomo.
0: Cosa non contestare questo punto di vista?
2: No. Torna a me. Fermi tutti. Dobbiamo arrivarci gradatamente alla soluzione. Okay. Tu sei un uomo, per male. Quando vedi passare una ragazza, cosa fai? Bella, magari una bella ragazza. La guardi. Tu la guardi. Cioè, non ci sono cazzi. Tu la guardi. Ora, ti poni il problema che quella ragazza è una figlia degli altri. È sottolineo degli altri. Cioè, non ti appartiene, non è tua. Come ti arroghi il diritto di guardare una cosa che non è tua? Qua la dovete smettere di guardare le figlie degli altri. Cazzo. E dico cazzo. E non mi contraddire, perché guarda, la cosa è tragica, no, perché non è più non è possibile, non è possibile sta storia, cioè una come vede una cosa per strada, la guarda, la

0: l'uomo, la curiosità. La curiosità è l'essenza dell'uomo, anche della donna volendo, però generalizzando dell'uomo. Ora, l'hacker in sé potrebbe essere una deviazione perversa, spasmodica, di questa natura umana dettata dal cambiamento dei tempi. Ai tempi dei romani, qual era la massima curiosità? Cioè, non ce n'erano curiosità, quella cioè, aveva una vita, cioè, due palle. Pensa a cosa? Andavano al cesso assieme. Cioè, tu dovevi pensare cosa facevi al tempo dei romani. Te ne andavi al cesso con l'amico tuo, non succedeva niente, ti mettevi là a parlare tranquillamente, sai, che curiosità che ci poteva avere tutta la luce del giorno, nessuno vedeva niente. Col tempo le cose cambiano, no? Già, minchia, vai, ne arrivi nel 700, 800, c'erano tutte quelle là che si vestivano, che si mettevano 3, 4, 5, 6, 7...
1: Ma c'è una fetta di pane, la potevamo mangiare.
2: Tutti.
3: Sì, c'è pure i funghi tu.
0: Lì sull'automobile e scese dall'altra parte Napoleone Bonaparte.
2: Ora no, ora ok, posto. C'è là.
1: Quando Giaromi l'ha spostato i connettori.
0: Giaromi è una testa di cazzo, io ci posso fare. Non sovra modulate, uno alla volta. Parla Shining.
1: Allora, vediamo un po' se
0: ho detto parla Shining.
1: No.
0: Parli
1: voi. Una cosa adesso, vediamo un po' se si sente bene. Se Valvoline mi sente, sì, mi deve dare una conferma. Ecco, ok. Allora, che facciamo, Valvoline? Aspettiamo la conferma per un collegamento dal chat. Vediamo un po'. Allora, io vi leggo. Io direi di iniziare. Valvoline sta parlando in questo momento. Con un bel riassunto. Allora, praticamente Valvoline ci sta dando una notizia. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ecco un libro che
0: io devo finire di leggere.
1: Ancora sei qua? Che cazzo sei?
0: Ma Dio Madonna, perché non sono stato impegnato al laboratorio a fare esami e poi sono venuto qua?
2: Ma lo cazzo devo leggere?
3: Nei momenti di
1: panico. Il microfono se puoi tienilo da qui, perché se lo tieni da qua si sente il rumore delle dita.
0: Non si è vero. Però qua mi si ammoscia nelle mani ogni tanto. Microfono.
1: Ricevo un commento dall'esterno e tra poco lo leggerò.
0: Voyager, la visione di Voyager.
1: Parlate voi, noi stiamo aspettando che tu scrivi per leggere. Allora, Valvoline ci dice... Io direi di iniziare con un bel riassunto su tutto quello che passa per la rete italiana. Nel senso, giusto in questi giorni mi sono arrivate notizie e aspettiamo che lui continui a scrivere. Vabbè, comunque, mentre lui finisce di scrivere questa cosa, possiamo continuare con questa trasmissione. Secondo voi mangeremo questa sera?
0: Ma McGowan, ecco, no, a proposito di mangiare, McGowan, che cazzo aveva detto sulle pizze? Ragazzi?
1: McGowan, praticamente, non vi ha detto che lui forse ha altri impegni? Non ve l'ha detto?
0: No.
1: Forse c'ha altri impegni, quindi non sa cosa fa. Per cui ci ha detto, fate per i cazzi vostri, perché io non so come sto messo.
0: Arrangiatevi. Ok? Ma noi non mangiamo, Dio porco.
3: Ma qui non c'è la cucina?
1: Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no.
3: Credo di sì, perché un forte mangia.
1: Se il forte mangia, mangiamo anche noi.
3: Se il forte non mangia...
1: Ok, Valvoline praticamente sta scrivendo a parte il testo e poi lo passerà tutto in una volta. Aspettiamo, nel frattempo possiamo descrivere la situazione. Chi è rimasto qua dello zoccolo duro? Tu? E poi? C'è qualcun altro in giro? Che tu sappia. Là di là?
3: Nessuno.
1: E di qua?
3: Nessuno.
1: Nessuno. Tu sei di qua?
0: È lui.
1: No. Logicamente.
0: Via con noi, via con noi.
1: Ci avrai due palle così? Eh?
0: Abbiamo una macchina adesso. Dobbiamo recuperare
1: il fondo. Ah, vai a dormire. C'hai il camper? Ah, ok, devi prima aggiungere il limite. Qui con noi c'è Alberto Scudero che... Stiamo osservando un caso clinico di... Secondo noi stiamo osservando in questo momento un tipico caso clinico. Si tratta di... Ascoltate. No, dicevo che stiamo osservando, secondo me, un caso clinico di dipendenza da Pine.
4: Sì. Pine
5: è motel.
4: Mejor che mut.
1: Pine is not ecstasy.
4: Pine
1: is not another kind of drug.
5: Pine is not mut. It's not out.
4: Pinut. Pine is good. Perché sì.
1: Noi ci siamo abituati con mut ormai.
4: Perché pine
1: è bello.
6: Pine. Io e lui siamo passati a mut.
4: È mas puro.
1: Open source. Stiamo abbandonando tutto ciò che non è open source.
6: Il giorno
1: vogliamo fare la distribuzione freeware. Prendendo la Slackware e eliminando tutti i pachetti che non sono open source. Quindi via KDE.
6: KDE, via.
1: E poi via. Poi via Emacs perché ci sta sulle palle. No, vabbè, questo non lo sappiamo, in effetti. Cioè,
6: io penso una cosa. Il giorno che passerò a Debian e scriverò, anzi, e lavorerò solo con Emacs...
1: Anzi,
6: mi chiuderò in un convento e allora sarà dichiarata la mia pazzia totale.
1: Secondo me succederà molto presto. Martin una volta mi prese sotto braccio e mi disse...
4: Devi creare un sistema operativo...
1: Ah, cosa?
4: Che è open source... Y que es escrito con open source. Y si los programadores usan una sola vez en su vida Windows, no puede estar realmente. Es la pureza eterna.
1: Debe ser puro intrínsecamente.
4: Nunca Windows, nunca.
1: No deben haberlo ni a casa.
4: Te pregunta, ¿tú conoces Windows? ¿Qué es eso?
1: No puedes laborar con noi.
4: No, con nada. Es la idea. Integrista.
1: Integrista, como los slavici.
4: Sí, es la
6: Jodalla.
4: Yeah. Take this plane to Beirut.
6: Non sono d'accordo.
1: Fantastico.
4: E la gente tiene che essere
6: un giro molto lungo.
1: Dicevo che una volta Marty, il nostro caro amico, mi prese sotto braccio e mi disse: Quest fra poco lo perderete nei meandri del kernel.
6: C'aveva ragione.
1: E i suoi occhi luccicavano quando ha detto questo.
6: C'aveva ragione.
1: Quest promette bene, fra poco lo perderete nei meandri del kernel e non lo rivedrete mai più.
6: Oddio, non so fino a che punto c'è ragione, però fatto sai che io sono già qualche settimana ho cominciato uno studio sul moduli del kernel di Linux. Non so dove mi porterà da qui a qualche mese.
1: Attenzione alla foresta nera.
6: Spero che non mi fotta totalmente il cervello sto lavoro. Già sono sulla buona strada, a quanto pare.
1: Bene, bene. Perché non ci
3: riesco a capire l'intrinseco significato della vita. È un lavoro...
6: Guarda... Per quello che sto leggendo però, ovvero lo Zen e l'arte di manutenzione della motocicletta, più il codice in C, e un'altra serie di stronzate che sono costretto a propinarmi durante il giorno, io stesso considero me stesso un essere a rischio. Non so di preciso cosa in questo rischio comporti, né tantomeno so dove mi porterà sta cosa. Sicuramente da qui a qualche mese potrei avere qualche cambio sostanziale del mio essere. E ciò da un lato mi spaventa, dall'altro mi attira un po', come disse una volta una famosa sezione. No, oscuro, un lato non conosciuto, cioè una piccole variazioni sul tema. Perché il tema portante è quello. Notizia da Alberto, cosa c'è?
1: William Adler, cosa ci dice?
7: Porco Dio a tutti voi.
6: Ah, Madler, porco Dio anche a te, comunque tu sia.
8: Digli che lo stanno cercando al telefono.
1: Madler, ti stanno cercando al telefono, quindi se ci stai ascoltando in questo momento,
6: telefono.
1: Mettiti in contatto con Havana. Non so se qua c'è Madler, però, Boh.
8: Streaming
1: adesso esce in MP3 non si sa se è arrivata
6: però non è uscita non si sa che cosa questa
1: cosa cambiare il topic in quel modo vai qua gli metti il topic che vuoi no?
6: Beh, non c'è un
1: dice che non arriva niente controlla dice che non arriva niente
8: funziona perfettamente
1: April togli quel salvaschermo di merda.
8: Ma lo scusa che ci sei.
1: Lo so, no, perché non capisco se questi chat sono vecchi oppure no. Ah, Zeusino ci sta pure lui sentendo in radio, noi ne siamo veramente felici.
8: In radio da Rossa?
1: Zeusino sta a Milano.
8: La mia ignoranza è paragonabile al mio sapere.
1: Mentre Valk ci chiede se riusciremo a mangiare stasera. Sì, e la risposta...
6: È porco Dio la risposta,
1: è abbastanza incasinante.
6: Chaos chiede perché riporti il nick asbesto. Perché è asbesto che sta scrivendo, Dio cane.
1: Tua radio è muta, caro Peg, perché sei un po' in ritardo con la tecnologia. Qui dice che mi sentono a tratti, Zeus mi sente a tratti. Ah, mi sa che il problema è suo. Perché usciamo...
6: Sono cazzi vostri!
1: Perché usciamo su una 100 megabit. Abbiamo uno stream da 100 megabit. E sottolineo, 100 megabit! Megabit. Ci stiamo ascoltando praticamente in differita, no? Dalle cuffie di Shining arriva in ritardo quello che noi diciamo. Penso che stasera faremo delle performance, non rimarremo solo qua a parlare. Io direi che facciamo una tendina qua.
8: Mi stanno ascoltando anche da Start per Start.
1: Oh, thank you for listening from Austria.
9: From
1: Austria, I think.
9: From Start per Start, and where is it also Radio Pro located and so on.
1: Yeah, okay, this, that's very cool.
9: Ready for Radio Pro at midnight.
1: Oh, that's cool.
6: Cazzo, right.
1: Allora, bene bene, dice Zeus che in effetti lui non ha abbastanza banda. Potrebbe comprarsi un bel disco e metterlo a tutto volume. Un disco delle bande. Hai fame, eh? Alberto ha fame.
6: Chi è che passa a vedere se la cucina funziona? Chi è che passa a
1: vedere se la cucina funziona?
6: Chi è che passa a vedere se la cucina funziona?
8: Risposta alla domanda.
1: Beh, ma che cazzo vuole questa farfallina? Che c'è una farfalla che sta volando.
8: Ma che cazzo vuole questa farfallina?
1: Ovviamente tutto ciò che stiamo registrando viene anche viene anche, come dire, registrato, quindi tutto questo materiale di merda poi sarà presente sul sito di Radio Cybernet, che è www.chios.org/radiocyber. E adesso una piccola descrizione in inglese maccheronico, perché io parlo un inglese di merda. Hi from Radio Cybernet, this is Asbesta streaming from Acmeeting 2000 in Rome. Acmeeting 2000, notare. Excuse me for my bad English. And all our stream will be saved on my hard disk, and we are mirroring all the stream on these days. Affanculo questa farfalla. Excuse me. And on the main site of our radio, www.radiocybernet.com. No, non ce l'abbiamo ancora il dominio. On the main site of the radio, that is www.qt.org/radiocybernet, you will find all the files. E adesso un po' di musica autoprodotta. And now some autoproduced music.

0: Radio Cybernet. Radio Cybernet. Radio Cybernet. Radio Cybernet. Radio Watch a Wally. What's American boy?
1: Get for life.
2: What the fuck are you saying? What's American boy? Yes I. Voilà che dà.
3: Maccarone, mai provocato? E ti distruggo, me ne bagno! E come la frega a me?
1: Ma un cazzo vuol dire? Ha smesso. Cucina ancora non si sa se è aperta o chiusa.
4: Siamo fottuti.
5: Io le... ho un'informazione.
2: Qual è l'informazione, Jaromil?
0: Me la devi pagare.
2: Io pago.
0: L'informazione costa.
2: Eccoti i soldi.
0: Grazie.
2: Prego.
0: La cucina è chiusa.
2: Cazzo, ridammi i soldi.
0: Sti cazzi.
2: Così vado a comprarmi una pizza, porco Dio.
6: Mutismo da apnea da risata. Attenzione! Jaromil sta entrando in apnea! Jaromil è in apnea! Attenzione! È diventato rosso! Sta ancora ridendo!
1: Bocca a bocca!
6: Tra poco ascolterete il risucchio del respiro. Comunque ha respirato, tranquillizzate.
0: Di dietro.
6: Di dietro Bactrim. Per una... bello spot!
2: Di dietro Bactrim, per una entropia sicura.
0: Compra Bactrim.
2: Di dietro.
0: Di dietro.
7: Business.
0: Che sei?
7: Business.
0: Oh, Real Audio, business. Non è open source. Oh, che schifo!
7: Che schifo.
8: Business di fuoco, quindi open it.
0: KDE!
7: Posso prendere la console?
0: Quando apri il Real Audio...
7: Scusa.
0: Prendo il nome.
7: Real Audio Business.
0: Sì?
2: Bene, adesso vediamo sul canale Hacker Meeting che cazzo dicono. Sono pazzi, fungati, roba pesante e morta tin.
0: I funghi!
1: La sborrocellina.jpg, chi è che ci manda sta fotografia per te? Devi piacere questa cosa? E poi c'è.
9: No, hanno sbagliato il tipo di fungo.
2: Già.
9: Quello mangereccio, ma era quello fumereccio.
1: Buono.
9: Hanno sbagliato ricetta.
2: Sì, ma non va.
9: Guarda il cannone.
1: È 62%. 100%. È arrivato. Non so come potremmo guardarlo, però è arrivato.
9: Ma
1: qualcuno ci ha mandato un file che si chiama sborrocellina.jpg.
7: Ma quale punto della città?
1: Silenzio.
2: Allora, vediamo un po'. Qui ci siamo io.
1: Tu, Corey Gay e Mosetale.
2: Perfetto. Vediamo questa immagine web sborrocillina.jpg. Neo sborrocillina tosse. 20 compresse. Ma è bellissimo!
1: 20 compresse rettali.
2: Guardate qua.
1: Guarda la sborrocillina.
0: Guarda. Guarda.
1: Guarda la sborrocillina.
0: Neo sborrocillina.
2: Come figa si chiude questo coso. Ok, noi apprezziamo per aver ricevuto questo file assolutamente.

0: Zeus dice che tu stai scrivendo il riassunto dell'EC meeting. Riassunto della puntata precedente. Nel 1998, 99. I nostri acari... partiamo dal 98.
1: 99.
0: Scusa, partiamo dal 98, perché 99?
2: 97.
1: Perché io sono l'elemento di disturbo.
0: Ah, tu sei l'eco strano.
1: Sì. Eco strano.
0: Già. Ma io... Sapete che mi rompe il cazzo quando mi aprono le query per dirmi stronzate? Ma porca puttana!
1: Fanculo le query.
0: Non è il caso di Zeus, logicamente. Comunque, noi praticamente faremo un riassunto delle Hacker Meeting a modo nostro, ma non lo stiamo assolutamente scrivendo, anzi, lo improvviseremo.
3: Con Ferri, ma si d'accordo che avremmo rimandato in lista sulla Cyberize e sulla Hacker Meeting l'appello per l'obiezione di coscienza con un commento del Freakhead Media Lab dopo questa esperienza della Garmidi. Questa è la cosa che insomma apparirà in lista più presto.
0: Ok, allora aspettiamo una risposta di Zeus. Cioè? Ma che stai a dire? Oh, ma dici?
1: Io ci vedo bene. Infatti l'ho visto la maglietta.
4: Aspetto. Aspetto. No, ho sentito la voce, ma non...
0: Ehi, si è spento il monitor qua, che cazzo succede?
5: Voyager?
0: Dietro c'è un falso con...
5: Difettoso, dai. Non buttare.
6: Torna su. Asbesto, ti do una comunicazione. We are online on Radio Throw at the moment.
0: Oh. That's good. Pretty cool. Ok, we are live in Austria and come si dice salutiamo gli amici di Radio Fro? Come si dice salutiamo gli amici di Radio Fro?
6: We greet all the friends all over the Linz Radio Fro studio. That's they are listening to us and yeah, we should start a more international streaming maybe, but there are some problems. We have Spain, Italy, and yeah.
4: L'alimentazione.
6: We can write talk English with Alberto mostly for presenting his project about a new cryptation system. And then we will discuss EP version 7, the future of the internet, together with Simplex, the future OS and the compiler.
3: How is the compiler?
6: The name of your compiler, Mr. Asbesto?
3: Generator. C generator.
4: No.
0: I don't remember.
6: C. Sborrocillina?
3: Sborrocci.
4: Vai, sta andando.
6: We see, we have monitor, we are monitoring constantly always the chat lines on IRC and many people is really following us on the stream over the internet and we have a feedback on IRC with the monitor where we were looking at for IRC is at the moment absolutely out. Yeah, we are fighting with the situation. It's really the hack meeting officially is not working anymore because we had all the seminars that were in program and today we did the first and only and last reunion, but in the meantime we can hear the sounds of Asbesto Metodo Stravinsky with a monitor. We can hear many sounds. How is trying to fix it?
4: The radio. You can hear many sounds.
6: Yeah.
4: At the same time.
6: Think about it. Metodo Stravinsky finito, basta.
4: Allora, cerchiamo di ricollegare il monitor. Puttana di Eva, proprio adesso che aspettavamo di leggere una cosa che ci hanno scritto.
6: Porco Dio!
4: Perché ora che dovevamo leggere una cosa che ci hanno appena finito di scrivere. Ma è possibile?
6: Così abbiamo una notizia da Abside, da IRC, peccato che si senta a tratti. Do some troubleshooting, man.
4: Prendiamo il monitor.
5: Quale
4: monitor?
5: Ci stanno quelli... Stanno
4: andando a prendere un monitor.
5: On fire.
4: Cercate di non spegnere, non bloccare.
5: Vabbè, intanto lo togliamo questo.
1: È possibile fare un... Beh, chi è che ascolta la radio? Cioè,
6: sì.
1: Quanti sono...

0: bromidrosis. And well, they should. Even Napoleon knows that. But us regular folks, who might wear a tennis shoe or an occasional python boot, know this exquisite little inconvenience by the name of stank foot.
1: Bene, Radio Cybernet riprende con un comunicato che ci arriva in IRC da parte di Valvola. Innanzitutto un grosso grazie a tutti quelli che stanno lì dietro per resistere e per darmi poco quello che veramente è. Non capisco, un poco. Fatto è di quello che ha parlato Luckit, perché sarebbero notizie superflue e renderebbe la possibilità di parlarvi. Evito di parlarvi di quello che è successo e di quello che ha. Sta arrivando una merda, non si capisce niente.
2: Le linee sono troppo lunghe e vengono a lanciare sicuramente.
1: Rimanda la musica.
3: Manda questo.
4: No, senti, ora me ne vi bene.

0: Allora, senti, ci viene male ricevere email da qui. Dopodiché, la cosa che ti direi è manda in DCC Send, che è la cosa molto più semplice. No, sono io che parlo forte, non ti preoccupare.
1: A meno che il ferraio
0: manda un DCC send, faccio, perché è possibile. Abbiamo appena ricevuto un DCC send, quindi non c'è problema. Balbaline dice: Dio cane, porca la troia di mia madre che mi ha sputato da quel bastardo buco. Dio cane, dammi un'email. Ho detto vai in DCC chat. Stiamo in DCC send, cioè mandami il file. DCC send, nome del file. Vai, e vai, e vai, e vai. Vediamo se ci arriva così.

0: No, no, basta lo del tutto. Mi dà fastidio, giù tutto, dai. Allora, leggiamo questo comunicato che finalmente, puttana di Eva, ci è arrivato da Valvoline. E adesso, che dobbiamo fare? Leggiamo. Che cazzo è qua? Innanzitutto un grosso grazie, è Valvoline che parla. Grazie a tutti quelli che stanno lì dietro per resistere e per darmi la possibilità di parlarvi. Evito di parlarvi di quello che è successo, di quello che ha fatto e di quello che ha portato Luckett, perché sarebbero notizie superflue che renderebbero poco quello che veramente è. Quello di cui invece mi preme parlare è verso dove stiamo andando. La scena italiana da pochi anni sembra essersi svegliata e aver accolto e raccolto una sua identità morale, etica e tecnica. Sembrano milioni di anni luce distanti i momenti in cui un italiano ci stava solo lì nella grande rete. D'italiano, diciamo. Adesso credo di poter dire, gli altri potranno darmi la risposta, che ci sta un movimento solido e consistente che prescinde da un singolo individuo, che prescinde da un singolo gruppo anche. La globalizzazione è anche questo. In questo momento penso che ci sia un'esigenza di tipo organizzativo e associativo che faccia da collageni o collagene a tutto quello che sta nascendo adesso o che è già nato da tempo. Le e-zins, i siti, i movimenti e non per ultimo Luckett sono la risposta vivente che c'è la necessità e la voglia di organizzazione e associazione. Mi piacerebbe che non si pensasse a noi con lo scempio, come lo scempio del nuovo millennio o come persone da cui stare alla larga. Oddio, alcuni non si lavano, ma questo è un altro discorso. Mi sforzo, tento con tutto me stesso, cerco di impersonarmi in questi strani esseri descritti dalla stampa mondiale. Non ci riesco. Leggo uno editoriale dell'Espresso, 2 marzo 2000, Umberto Eco. Lo hacker è essenziale al sistema. Finalmente qualcosa di interessante a leggere, riflessione di un uomo che ho sempre stimato, mi dico. Vergogna non crede ai miei occhi, ripasso più volte su ogni frase, soppeso il senso, ne cerco un significato trasversale parallelo, ma non c'è. Sono riflessioni, così sembrano, un lungo monologo, tre colonne introduttive a parlare di aerei a motore, di lottatori con pistole a giocattolo, motori e presunte doti da pilota automobilista del signor Eco. L'automobile che guido ora fa delle cose che la vecchia 600, questa è una citazione di Umberto Eco, su cui ho preso la patente, non si sognava neppure. Ma se avessi dovuto cominciare allora con la mia macchina, di adesso mi sarei già sfracellato da qualche parte. Per fortuna sono cresciuto con le mie macchine, adattandomi a poco all'incremento della loro potenza. Il nostro corpo, con i suoi riflessi, non farebbe in tempo ad adattarsi a automobili che migliorassero le loro prestazioni ogni 2 mesi. Per fortuna le automobili costano troppo e le autostrade sono quelle che sono. Mi soffermo, non voglio credere, accendo una sigaretta, rigiro il giornale cercando una spiegazione, mi faccio coraggio, continuo nella lettura e continuiamo con Umberto Eco. Chi è che ha tempo 24 ore al giorno per capire le nuove possibilità del proprio mezzo? L'hacker, anzi qui dice lo hacker, che è una specie di stilida del deserto che dedica l'intera giornata alla meditazione elettronica.
1: Ma no, è solo bontà lo hacker.
0: Sono tutti così, questo è Umberto Eco, sono tutti così grassi, impacciati, mal sviluppati, cresciuti solo davanti allo schermo. Essi hanno il tempo di capire tutto quello che possono fare la macchina e la rete, ma non di elaborare una nuova filosofia e di studiarne le applicazioni positive, per cui si dedicano alla sola azione immediata che la loro disumana competenza gli concede, il dirottamento, il disturbo. Ma porca madonna, ma quanto hai scritto, Valvoline? Comunque, continuiamo con il tuo commento. Zitto. Purtroppo quello che c'è qui dentro, è Valvoline che ci parla, raccoglie l'idea che l'opinione pubblica, la maggior parte di essi, si è fatta di noi. Non riesco a capire, non posso credere che una persona di indiscusse doti intellettuali quale il signor Eco possa cadere in un qualunquismo così profondo, da far paura e terrore. Forse, mi dico, si crede che questo strano essere chiamato lo hacker, grasso e pieno di brufoli, non sono parole mie, non legga i giornali. Una mossa sociale o politica per diffamarlo prima ancora di conoscerlo? Sono forse stati d'animo? Come bisogna interpretare queste parole? Noi non lo sappiamo. Bisogna dare una risposta, questo è ciò che penso. Dimostrare all'opinione pubblica che siamo in grado di avere una condotta etica e morale. Capire che l'hacker non è un cracker. L'hacker non è un tipo che passa la sua vita a bucare e collezionare shell. A mio modo di vedere è semplicemente una persona con grosse voglie di apprendere. Quello che facciamo non deriva da semplici smanie di collezionismo perverso, deriva da voglia di apprendere e di conoscere. A tutto questo bisogna aggiungere una nostra etica che esiste e che non è indifferente. È quella che ci differenzia da stupidi bambini che bucano qualunque cosa gli capiti sotto la tastiera. Gli hackers cercano nelle cose nel mondo che li circonda quelle facce, quegli aspetti e quel senso che ai più rimane nascosto per sempre. L'accesso non autorizzato, continua Valvoline nel suo documento, l'accesso non autorizzato a un sistema è solo un aspetto di una problematica molto più complessa. Non vogliate trovare e o carpire una condotta politica in tutto questo, perché non c'è, per il semplice fatto che non mi sento in grado, forse non ne sento il bisogno, di identificarmi e mettermi in riparo dietro un qualunquismo politico inutile. Continuiamo a leggere. In tutto questo trova spazio un aneddoto capitato proprio in concomitanza con Hacking 2000. Sembra, e dico sembra perché le fonti certe non ci sono, che qualcuno abbia deciso di mettere sotto controllo me e chi con me segue la scena. Perché, penserete voi, sta sparando dritto su questo e mica ammattito? No, vi rispondo. Colgo questa occasione che mi è stata data proprio per far capire a torto o a ragione che qualunque cosa sia non è e non rispecchia quello che veramente io e altre persone facciamo in realtà. Noi ci occupiamo di divulgare quello che un tempo era patrimonio di pochi, l'informazione è di tutti e come tale deve essere liberamente fatta circolare. Questo è il nostro, mi permetto di parlare al plurale, pensiero. Nessuno può arrogarsi il diritto di tenersela per sé. Tengo a precisare e da smentire qualunque atto di vandalismo che ha portato, porterà o porta il mio nome. L'hacking non ha questo, non è questo. L'hacking è conoscenza e sapere, globalizzazione e libertà. Tutte le storie, inoltre, su mie presunte manie da psicopatico in continua persecuzione, le lascio a chi è bravo a fantasticare. La roba che si dice sul mio conto, il fatto che non sia venuto, che non mi sia fatto riconoscere all'Hackett per paura di essere bustato o schedato, non sono solo cazzazzi miei. Se son voluto venire, se non mi son voluto fare riconoscere, o se semplicemente mi sono stato a casa per farmi le scopate con la mia ragazza, sono fatti miei. Va bene. Per ultimo, vuoi fare un augurio al futuro prossime avventure, la scena italiana, lunga vita e saggezza in rete alle nostre future azioni. Un grazie ad Asbesto per essermi vicino, ok, prego. Un saluto alla scena di Soft PJ e VRL Team. Un saluto e ringraziamenti a quelli che conosco e perché Dio cane qui mi costringono a chiudere, basta. Abbiamo letto questo comunicato, ma se devo dire la verità non ci ho capito un cazzo. No, in effetti ho capito una cosa che...
1: Sì, dobbiamo leggerlo questo, andiamo in onda.
0: Oh, abbiamo un articolo del giornale. Il messaggero del 18 giugno parla di noi?
2: No, ce l'ha con noi.
3: Confermato che abbiamo Radio Onda Rossa.
0: Ma guarda un po', eh?
1: Radio Onda Rossa.
0: Il messaggero domenica 18 giugno. Hacker scatenati, assalto al cuore di internet. Ma guarda le cazzate che spara il nostro corrispondente Stefano Trincia. New York, gli hacker tornano all'attacco mentre internet compie un'ulteriore evoluzione, bla bla bla bla bla bla, il colosso America Online, super portale da 23 milioni di abbonati, bla bla, cioè cyber terroristi sono riusciti a entrare utilizzando un cavallo di Troia, e qui, no, si chiama Stefano, quindi no. Nel cuore del sistema L, l'elenco dettagliato degli abbonati, secondo il portale del gruppo i pirati sono riusciti a superare le barriere, vabbè, bla bla bla. America Online è riuscita indenne dall'offensiva piratesca contro Yahoo, CNN, aveva evitato di cadere sotto I Love You, il virus di merda, eccetera, eccetera. L'apparente impenetrabilità di AOL può essere meritata alla ginta dei pirati, in modo da prendere per il culo l'amministratore del sistema pagato 20 milioni al mese, che invece non fa un cazzo la mattina alla sera.
3: Asbesto, forse due cazzate di fila da leggere sono troppe.
0: No, appunto, secondo gli esperti gli intrusi non hanno semplicemente fatto un cazzo perché l'amministratore del sistema è un idiota. Le contromisure hanno apparentemente avuto il loro effetto, ma non è così. La legge firma elettronica, la camera, Bill Clinton, eccetera, eccetera, il segno di riconoscimento, la penna, codice genetico, DNA, entropia, moriremo tutti. Fine dell'articolo. Beh, questo comunque non c'entrava con l'hacker meeting, però dà un'idea delle stronzate che scrivono sui giornali. Mi dicono di allontanare il microfono.
4: Perché se parlo così si sente male.
0: Mentre se parlo così si sente bene. Io volevo vedere se c'è valvola invece in linea.
3: Io non saprei perché hai l'IRC di cazzo che non mi fa neanche vedere la lista.
0: Qui dice, dopo la citazione siete down?
2: No, io continuo a avere.
0: No, noi abbiamo ricevuto tutto perfettamente, per cui siccome noi ci stiamo riascoltando dall'Austria, pardon, possiamo confermare che abbiamo ricevuto tutto.
2: Musica nuvolosa.
0: Cos'è la musica nuvolosa? È quella che manderemo adesso. Ecco a voi musica nuvolosa. Frank Zappa.

0: So now we are going to put on some other music. We have to make the state of the situation. It's
1: with a lot of kids.
0: We are here in the underground of Forte Prenestino in Rome, and it's 9:30. We have been here for 2 days, so, and today we didn't eat nothing or nearly nothing. I ate something, feine Schnitzel oder so, and I mean, yeah, we should look for something to eat. We are really closed into this small room, broadcasting out. I mean, there are cables everywhere, and cigarettes also everywhere on the floor. Yeah, maybe somebody can say that we are dirty. And there is somebody that, and there is a friend of mine that discovered to be rich. He's rich.
2: I'm rich. I discovered 3 euro on my pocket.
0: Three of them. Pocket.
2: Pocket.
0: So we will put on now Frank Zappa. That's what we want you to listen. Now we do a small operation.
2: Asbesto, poi andare su.
0: That's the noise. Can you bring up?
2: Yes.
0: Puoi mandare su Lix? Quit qui.
2: Adesso vai, faccio io.
1: Loggati da io.
2: Madonna.
1: Oh, porco Dio.
2: Attenzione. Attenzione. Chi apre 40.000 scelte non la vuole sotto.
0: We are going to start this big session. Put on. Asbesto is just throwing out cables all over the room. I mean, we are going to broadcast all over Rome tonight. Can be that it means that we have the media with this ACK meeting. We got the media, the real media connection.
2: Yeah,
0: we are streaming everywhere. I mean, we got a lot of listeners, and we cover the world Rome. Not only the world Rome, we cover the world region, Lazio, isn't it?
2: Mi dicono che Radio Onda Rossa è presente in Lazio.
3: Oh, in tutto il Lazio.
0: Tutto il Lazio.
3: Ma dai, no.
0: It's a world region.
3: Ma non c'è credo.
0: It's Lazio. It's really a lot of people.
3: Però,
0: yeah, maybe this means that.
3: Comunque adesso noi manderemo musica.
2: Musica? Tengo una minchia tanto.
3: No, stiamo mandando un disco dal vivo di Friends Up, l'album You Can Do That On Stage Anymore, volume 2, concerto di Ensiki. All'incirca il periodo va dal 70 ai primi anni 80, è un miscuglio di tante belle cose. No, concerto d'Ensiki nel 74, un attimo che chiedo conferma a me stesso.
0: It's a Frank Zappa concert, it seems to be in the 74.
3: Me stesso, quando è stato fatto il concerto di Helsinki? Ti rispondo subito me stesso. Il concerto di Helsinki è stato registrato il 22 settembre 1974 a Helsinki, in Finlandia, registrato su un 16 tracce analogico. E abbiamo Frank Zappa alla chitarra, Napoleon Murphy Brock al sassofono e alle voci, George Duke alla tastiera e alle voci, Ruth Underwood alle percussioni, Tom Fowler al basso e Chester Thompson alla batteria. Per cui adesso noi vi lasciamo con questa musica che faremo partire dall'inizio, perché si tratta veramente di un concerto veramente splendido e che merita di essere ascoltato, sempre se questo cazzo di player non si impalla. Tana di Eva, ecco, è partito. Noi andiamo in pausa pranzo, torneremo tra

Y'all is crazy. It was nice and pretty.

0: Allora, qualche problema tecnico con il cazzo di player del puttana di Eva bastarda.
1: Quindi al mare, però.
0: Okay. E riprendiamo il

Keyboards.

0: Allora, bene, siamo sempre qua dagli studi di Radio Cybernet. No, non c'è bisogno, stiamo ricevendo bene adesso, dai. Anche perché ci sarebbe da aprire il cavo, spellare e tirar fuori il polo caldo, però si rovina tutto.
1: No, passava anche il cacciaccio sotto.
0: Ah, già, vero. Comunque, da parte nostra. Ma con quanto ritardo stiamo andando? Scusami, perché loro sentono ancora la musica?
2: No, non solo la musica, è andata in batteria.
0: Ma stanno rimandando Zappa. Questa è Zappa, non è la loro musica. Prendi le cuffie di Shine.
1: E l'hai detto adesso qua.
0: Cioè, gli sta arrivando uno stream di 13 ore fa, allora.
1: Buffere.
0: Ah, eccoci qua. Noi in questo momento stiamo ricevendo finalmente il segnale di Radio Onda Rossa, quindi abbiamo la conferma che c'è qualche problema. Riusciamo a capire perché la connessione va in buffering. È abbastanza strano. Probabilmente dipende dalla connessione che Radio Onda Rossa effettua con un modem, per cui potrebbe essere quello il discorso. Allora, qui continuano le verifiche tecniche da parte nostra mentre cerchiamo di coordinarci con Radio Onda Rossa che stiamo ricevendo con la nostra radiolina. Da una verifica effettuata sulla connessione con il server a cui ci appoggiamo, rileviamo che da parte nostra non ci sono rallentamenti, per cui evidentemente il problema è da ricercarsi altrove e con la nostra competenza tecnica e con la nostra professionalità cercheremo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. E adesso una traduzione in russo di questo comunicato.
3: Inventa.
4: No, non mi va di inventare. Non ho voglia di comunicare in russo.
0: Ah no?
4: No.
0: E allora, mentre io verifico, tu divaga.
4: Divago?
0: Sì, però tieni il microfono distante. Divaga questa, pure. Sì, sì, a questa distanza. Sì.
4: Questa distanza non si può divagare.
0: Oppure devi divagare.
4: Ancora devo divagare. Oddio. Non lo so.
0: Va bene come audio?
4: Come va?
0: Si muove poco. Sei tu che hai abbassato?
1: È tanto così.
0: No. C'è una cosa tanto così.
4: No, forse perché non è direzionato alla tua posizione.
0: Aspetta un attimo.
4: Aspetta. Prova.
0: Prova, prova. Ah, ma sei tu che parli piano allora.
4: Beh, certo. Io ho la voce calda e suadente del DJ notturno. Quando le ore si fanno piccole, come insegna il nostro amico Gigi, le nostre voci si fanno più basse, i nostri toni si fanno più pacati, per la radio che a voi fa cagare. E anche a noi fa cagare. Buonasera a tutti gli amici in ascolto. Che è successo?
0: A cazzo. Gabriel, non posso / live eyes?
5: Ok. Okay, now we're up and running again, hopefully. Nobody stop listening in Lynch.
0: Ora sì che sta andando.
5: There we go. Okay, so now we got some music from outside, I guess.
0: Yes, I think yes. Oh no.
5: Where's that coming from?
0: I don't know, it's coming from
5: upstairs.
0: I can't recognize.
5: We're totally confused here. Somebody hacked us and we don't know.
6: Yeah.
5: It's HackMe 2000. Lots of things going on. What's going on, Asbesta?

0: that right, Espresso?
1: No, no, no.
0: The people deserve some feedback. It's late. It's Saturday night in Deep Rockness. This is douchebag. You're gonna listen to Shaggy's tune. We went to Radio to Hurt and it's been sowieso. I'm user. Trying to be in a sport game or so. What's the Shaggy's tune? Super light. Deep Rockness feedback.
2: Feedback.
0: Deep Rockness feedback.
3: Sono che Radio Onda Rossa ci ha persi.
1: Radio Onda Rossa?
3: È questo. Ma no! Quella che c'è fuori?
1: Non è più ritardo.
3: No, no, non è per niente questo, è completamente diverso.
1: È ritardo.
3: No. Ci sentiremo anche noi. Ci sentiremo anche noi parlare qua, ma qua non parliamo. Quindi Radio Onda Rossa non sta prendendo il nostro segnale. Radio Onda Rossa sta prendendo il nostro segnale? No.
4: Non lo sta prendendo.
3: Guido? Infatti c'è uno che sta a parlare adesso qui.
5: Sono 20 minuti dopo la mezzanotte. Attraverso Panet è sempre la trasmissione che trasmette su Onda Rossa. La trasmissione della notte, del sabato notte.
3: Appunto.
0: Okay, we have some technical discussions going on here. I don't really know what the question is. Well, I'm sure we're going to get it figured out anytime.
5: Abbiamo anche avuto un collegamento dal forte prevenzio di Tete, dall'Hack Meeting. Mentre noi continuiamo ad ascoltare i dischi, questa dimostrazione del suono metropolitano, del ritmo del cemento che viene trasmesso da altro verso, by night. Le cui per eccellenza loro sono dei tomati responsi su questo cavallo.
3: Va bene così?
5: Il disco per eccellenza, il momentone per eccellenza di questo periodo di altro verso. 49:17:50 per chi volesse riascoltarlo dall'inizio. Guardate lo stereo a palla a manetta e ascoltiamo dei Somatic Responses su Cavage 02.

0: Baby da Palermo.
1: Un saluto all'amico Full Baby da Palermo che ci ascolta anche lui. Ciao Full Baby.
2: Ciao.
1: Salutano qua gli amici di Radio Fro Austria che sono qui con noi al Hacker Meeting 2000.

peccato, perché la mia. Quindi buon ascolto. Buon ascolto.

sempre trasmettendo dal vivo qui dal Forte Prenestino Roma. Sono all'incirca mezzanotte e mezza. E qui a mezzanotte e mezza stiamo trasmettendo la musica che viene mandata in diretta in questo momento dalla piazza d'armi del Forte Prenestino. Si tratta di un live set musicista inglese. Mike Dredd, in inglese, uno che ha un tatuaggio della Madonna, ai Dredd, e sta facendo questa cosa qua. Penso che siamo forse in diretta su Radio Underground, almeno qua. Ah, però su Radio Underground arriviamo malissimo, quindi adesso proveremo a regolare i volumi. Devo abbassare i volumi necessariamente perché arriviamo distorti. Il volume

facciamo questa prova di audio per vedere se la radio Onda Rossa si sente bene. La radio Onda Rossa dovreste abbassare il volume del computer che state usando. Da Radio Onda Rossa, abbassare per favore molto il volume del computer con cui ci state ricevendo.

proviamo questo parlato con musica di sottofondo per vedere se ci sentono bene come voce da Radio Onda Rossa.

Perfetto, la ricezione adesso è ottimale, lo ascoltiamo. Ecco, abbiamo anche ricevuto il messaggio di Radio Onda Rossa. Grazie per averci ascoltato e aver regolato i volumi, adesso esciamo perfettamente. Volevo semplicemente annunciare quello che sta succedendo qua. Dal Forte Prenestino c'è un live set di Mike Dread, inglese, alla Piazza d'Armi del Forte Prenestino. Noi stiamo prendendo questo audio grazie a un computer portatile che codifica la musica e la spara su un computer che ho qua davanti. Dopodiché questo pacchetto audio viene rimandato su un altro computer accanto a me, di Voyager, e viene spedito sul server in Austria. Il server in Austria praticamente è quello che riceve questo segnale ed è quello a cui voi da Onda Rossa vi connettete per a sua volta mandarlo via etere. Contemporaneamente dall'Austria ci stanno anche ascoltando nello stesso identico modo i compagni ed amici di Radio Fro, che stanno mandando questa musica a circa 200.000 persone che stanno ascoltando questa trasmissione. Bene, buon divertimento!

The choice is easy. The optimal way is the same.

Crazy.

Basic,

0: qui è Radio Cybernet dal Forte Prenestino in diretta. Ehi, mi senti? Ah, prova. Ah, sì. Qui è Radio Cybernet in diretta dal Forte Prenestino. Sono all'incirca le 01:20 minuti e stiamo continuando a trasmettere la musica live che in questo momento viene mandata alla Piazza d'Armi. Mike Dread, se non mi sbaglio. E fra poco avremo con noi i compagni di Radio Onda Rossa. Siamo anche sulle frequenze di Radio Onda Rossa qui a Roma, sugli 87.9 MHz in FM in modulazione di frequenza, e sulle frequenze di Radio Froy in Austria sui 105 MHz, se non erro. Questa è la musica che viene dalla piazza sotto, o sopra, sì. Questo è il microfono, logicamente.
1: E la linea di là, se dovessi far lavorare un
0: microfono? No, devo staccare un collegamento e togliere... Devo togliere questo line... Sì, no, devo semplicemente collegarlo, in effetti. Non mi serve staccarlo. Giusto. La linea di là è questa. La linea di là è questa.
1: Loro volevano farla in voce da qui, perché magari ce l'avete anche voi.
0: Per me va bene.
1: Noi stiamo andando in onda.
0: Sì, sì, ecco qua.
1: Ma qui arriva il ritardo.
0: Certo. Comunque il Forte Prenestino è veramente pieno di gente. Siamo scesi sotto poc'anzi, c'è un bel freschetto e veder lavorare il tipo alla console dei piatti è veramente allucinante, incredibile quello che riesce a fare. È pauroso. Usa il mixer e i piatti come noi usiamo le tastiere, mi sa. Forse anche meglio. Forse meglio.
1: Un'altra cosa.
0: Cioè sta lì, mette i dischi, comincia a girare col dito e poi a un certo punto alza e sono perfettamente allineati, allo stesso tempo preciso. Poi ne abbassa uno, si mette giù, scava in una busta che c'è lì per terra, tira fuori un altro disco, lo mette sull'altro piatto sbattendolo con violenza, fa e mette la puntina così a occhio e già sa che è al punto giusto, poi fa ancora girare col dito, premere 46.000 tasti sul mixer e i dischi sono di nuovo perfettamente coordinati. Incredibile.
1: È un mago.
0: Non lo so, ho mai visto una roba del genere io.
1: No, io l'ho vista qualche
0: volta. Io non frequento di solito questi concerti. Però è bello, insomma.
1: Io non frequento in genere i raduni di Hager, però vedo le stesse dita veloci che si muovono.
0: Beh, salutiamo Kruger. Qua mi dicono di salutare Kruger e noi lo salutiamo. Ma chi è questo Kruger? Beh, chiunque sia, noi lo salutiamo.
1: Salutiamo anche gli ascoltatori degli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché
0: certamente
1: ci sta replicando in questo momento e magari non si spiegheranno se accendono la radio così in questo momento, se è un'invasione di frequenza. In passato erano abituati alle invasioni di frequenza di Radio Vaticana. Forse andiamo meglio così, chiaramente. Il trillino al 491750 lo potete fare, c'è un computer e non un fantasma che lo ascolterà.
0: Beh, no, non si può fare perché in realtà la linea è occupata.
1: No. Siamo una radio molto more powerful than one line.
0: Ah, ci avete più linee. Ok.
1: Un po' come il Forte, tutti i tunnel.
0: Non è bene,

0: Bene, siamo sempre qui. Proviamo. Stiamo parlando di loop.
1: Loop.
0: E quindi volevamo fare un piccolo esperimento. Volevamo rimandarvi dal nostro microfono la stessa musica che stiamo ascoltando alla radio Onda Rossa, che riceviamo con una radiolina portatile. Facciamo un attimo questa prova. Quindi adesso noi rimanderemo lo stesso segnale. Quello che ascolterete sarà molto strano e sicuramente incomprensibile, però è un esperimento che vi vogliamo fare. In pratica noi mandiamo il segnale da qui in Austria, dall'Austria viene ascoltato di nuovo a Radio Onda Rossa e quindi torna sulla nostra radio che c'è sul nostro tavolo, rientra nel microfono e così via. Stiamo parlando di loop.
1: Loop.
0: E quindi volevamo fare un piccolo esperimento, volevamo rimandarvi dal nostro microfono la stessa musica che stiamo ascoltando alla radio Onda Rossa che riceviamo con una radiolina portatile. Facciamo un attimo questa prova, quindi adesso noi rimanderemo lo stesso segnale. Quello che ascolterete sarà molto strano e sicuramente incomprensibile, però è un esperimento che vi vogliamo fare. In pratica noi mandiamo il segnale da qui in Austria, dall'Austria viene ascoltato di nuovo a Radio Onda Rossa e quindi torna sulla nostra radio che c'è sul nostro tavolo, rientra nel microfono e così via. Sempre qui? Stiamo parlando di loop.
1: Loop.
0: E quindi volevamo fare un piccolo esperimento, volevamo rimandarvi dal nostro microfono la stessa musica che stiamo ascoltando alla radio Onda Rossa che riceviamo con una radiolina portatile. Facciamo un attimo questa prova, quindi adesso noi rimanderemo lo stesso segnale. Quello che ascolterete sarà molto strano e sicuramente incomprensibile, però è un esperimento che vi vogliamo fare. In pratica noi mandiamo il segnale da qui in Austria, dall'Austria viene ascoltato di nuovo a Radio Onda Rossa e finito sulla nostra radio che c'è sul nostro tavolo, rientra nel microfono e così via.

0: momento siamo in diretta, quindi buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa, di Radio Cybernet e credo anche di Radio qualcosa che sta in Austria. Radio? Radio Fro, che fino adesso, fino a poco fa era collegata, adesso non è più collegata. E niente, ci troviamo come ieri nello studio qui in cattedrale del forte centro sociale occupato, autogestito Forte Prenestino, continuando a fare questo esperimento di interazione tra Radio Onda Rossa e Radio Cybernet. Fino a poco fa avete ascoltato anche l'esperimento sonoro che è stato fatto mandando in loop i segnali che entrano e escono, non sto qui a raccontarvi, avrete sentito sicuramente un casino fino a poco fa. E niente, ci troviamo qui, abbiamo improvvisato un piccolo studio con alcune persone che hanno partecipato oggi al seminario. Vuoi dire tu il tipo di seminario?
1: Sì, oggi dalle 20:30, con un po' di ritardo, dalle 21 circa, si è tenuto il dibattito sulla globalizzazione telematica e i movimenti antagonisti. È stato molto interessante, io ho partecipato e durante il dibattito è stata anche raccontata una recente esperienza, quella durante la mobilitazione contro l'Ocse a Bologna, che ha visto anche un'attività molto efficiente, possiamo dire, dal punto di vista anche antagonista per quanto riguarda il settore delle riprese video. Ci si è organizzati per riprendere ciò che stava accadendo durante la manifestazione e riuscirlo a mettere in rete nel giro di 40-50 minuti. E volevamo sentire appunto da chi è stato protagonista anche di questa esperienza come si è riusciti ad arrivare a un'organizzazione di questo tipo, come appunto poi la telematica in questo caso sia stata utilizzata efficacemente, se ce lo racconti.
2: Sì, allora a Bologna in questa settimana si sono promosse decine di iniziative, a partire già da sabato scorso, domenica, lunedì, martedì, fino al punto di arrivo del mercoledì, dove ci sono state le manifestazioni più grosse. Ora, sia a livello cittadino che a un livello più ampio, si era organizzato e per queste iniziative e comunque anche per dare un portato di informazione e controinformazione di quanto accadeva e dello svolgimento delle iniziative stesse. Noi, per noi intendo Isole nella Rete, più Indie Media, più altri, ci siamo occupati di coordinare e gestire il flusso dei riprese video verso la rete, cioè di fatto ci sarebbero state molte persone che in quelle giornate si sarebbero occupate delle riprese video con telecamere, con iBand o VHS, insomma con questi apparecchi, e però tutto questo poteva poi sfasarsi nel tempo e ritornare su chi poteva effettivamente avere interesse a vederlo con tempi troppo lunghi. Noi invece abbiamo lavorato per costruire un coordinamento di conoscenze, un coordinamento di soggetti che potessero mutuare conoscenze informatiche con conoscenze di ripresa video, con conoscenze di altre forme di comunicazione. Comunque le prime riunioni, prendendo subito gli operatori per poi in maniera trasversale, questo anche in un contesto bolognese che è abbastanza frammentato da un punto di vista politico, comunque questa cosa è riuscita a essere distribuita, per cui tanto appartenenti a diverse delle famiglie politiche bolognesi come professionisti con studi di montaggio e di ripresa, gente che lo fa per lavoro, insomma, come anche ragazzi di prima esperienza con la prima telecamera in mano, si sono coordinati all'interno di riunioni in cui sono state date le indicazioni di operatività, di quali dovessero essere i riferimenti per la raccolta dei materiali, di come muoversi sulla piazza per evitare di finire vittime dello sbirro anfetaminico o dello sbirro bastardo che poteva, come è successo, minacciare e poi passare dalle minacce alle vie di fatto. Insomma, tutte queste cose sono state preparate per poi nel sabato, nel lunedì e nel martedì svolgersi in maniera tutto sommato relativamente tranquilla, appunto a parte queste forme di minaccia e neanche tanto velate. E poi nelle giornate clou del mercoledì, dove ci sono stati anche scontri, dove ci sono state tante iniziative, per cui anche tempi molto fitti di accadimenti, ecco, a quel punto far partire una macchina di produzione di controinformazione. I video venivano ripresi dalla piazza, da diverse angolature, da diverse posizioni, venivano portati in un punto di raccolta centrale in Bologna, una struttura amica e attrezzata che consentiva di fare digitalizzazione e aveva una rete interna di computer e una connettività a larga banda che consentiva anche di fare questi trasferimenti di questi video in formato streaming real video. Quello che non si riusciva a coprire veniva fatto partire e andava a finire a casa di altri compagni dove venivano fatte le stesse operazioni. Il tutto veniva coordinato attraverso la rete, attraverso l'uso di posta elettronica, siti di appoggio. I siti di riferimento sono stati Isole nella Rete, ECN Bologna e italyindimedia.org. Indimedia in particolare ha svolto la funzione di stoccare e riprodurre i filmati in formato real video grazie anche a una ampia banda di trasmissione, mentre invece ECN e Isole nella Rete, data la frequentazione ampissima, il fatto di essere molto noto tra i circuiti di compagni, ma non solo, insomma, ha fatto da sponda per dare i collegamenti a questi video. Insomma, alla fine della giornata eravamo riusciti a piazzare una dozzina di clip video con i momenti cruciali della giornata, con più riprese degli stessi scontri, dei pestaggi dei compagni, dei pestaggi dei giornalisti, di altri giornalisti, anche quelli della RAI sono presi le loro mazzate, e questo è stato ripreso, documentato, tutto questo con tempi praticamente un'ora di distanza tra la ripresa e la pubblicazione. Siamo stati più veloci dei media ufficiali, siamo stati più puntuali anche perché eravamo dove sapevamo che sarebbero successe le cose, e questo ci ha fatto gioco. Ecco, questa è stata un'esperienza per noi nuova, tutto sommato, ma penso che probabilmente cose del genere potranno ripetersi, probabilmente anche qui sulla Piazza Romana, non so, posso pensare a Gay Pride o altre iniziative di massa dove ci sarà bisogno di avere un riscontro rapido, se non nel tempo reale, comunque in tempi migliori di quelli di chiunque altro possa fare queste cose.
0: Questo tipo di intervento tu l'hai fatto durante il seminario, quando a un certo punto si parlava, si era messo in discussione il termine soggetto e antagonista, e quindi l'uso che viene fatto in termini antagonisti degli strumenti telematici. E in qualche modo arriva disturbato il segnale. Noi proviamo a continuare. Noi continuiamo, sì, continuiamo a parlare. E niente, dicevo, in qualche modo, e quindi veniva anche messa in discussione l'organizzazione delle persone che vengono coinvolte in queste cose, e in qualche modo tu hai anche raccontato l'esperienza quasi unica che non ha visto poi non ha dato una continuità immediata, non ha dato una strutturazione immediata, ma semplicemente si è dato appuntamento a un evento, ad un altro evento.
2: Sì, in pratica la cosa è nata sull'evento, ha maturato la sua esperienza all'interno di questo arco di tempo, però vabbè, mettendo in gioco ovviamente conoscenze, competenze e come dire, anche il rischio degli stessi che hanno partecipato a questa cosa, specialmente sulla piazza in particolare, anche lì gruppi organizzati mai singoli, non mai cani sciolti, ma sempre in una forma che garantisse un minimo di copertura, quindi un operatore sempre con una spalla e eventualmente addirittura un'altra persona di supporto. Però al di là di questo vale anche il dato politico. Su questo, a differenza delle iniziative, proprio delle iniziative politiche che sono state frammentate e separate dalle divisioni che comunque sono sulla piazza bolognese, ecco, su questo invece c'è stata una trasversalità, dove si sono visti professionisti della operatori professionisti affiancarsi a, ripeto, ragazzi di prima esperienza, e tutto questo per il fine di riuscire a dare una nostra verità, una nostra posizione, comunque di parte, comunque per quel che ci concerne, obiettiva e plurima, nel momento in cui noi lo stesso accadimento lo riprendiamo da più parti, ne dimostriamo la realtà, ne dimostriamo la certezza, insomma. Quando i poliziotti hanno picchiato, riempito di bastonate un compagno steso a terra, questo è stato ripreso da più parti, e a quel punto persino i media ufficiali, insomma, erano lì e hanno dovuto riprendere questa cosa. E questo ci ha fatto gioco. Comunque insisto sulla questione della trasversalità, nonostante le diverse appartenenze, nonostante le famiglie politiche differenti, siamo riusciti bene o male intanto a coprire tutte le iniziative indiscriminatamente, senza fare preferenze, nonostante anche magari i numeri potessero essere diversi sulla piazza, e abbiamo goduto anche dell'apporto e del contributo di soggetti provenienti da diverse situazioni, perché evidentemente si è capito che come terreno di azione politica, quello della informazione, della comunicazione antagonista comunque ha la sua efficacia ed è un terreno di pratica e di azione diretta. A questo punto è azione diretta anche stare in mezzo alla carica con una telecamera in mano, che potrebbe contare di più che non a volte di un manico di piccone, perché probabilmente gli fa più male quella ripresa lì che non la bastonata sopra il casco.
1: Sì, come sottolineavi, forse l'elemento più importante è stato riuscire a coordinare anche soggetti così diversi tra loro nel loro agire, proprio perché nel momento in cui si fa informazione antagonista si dà spazio e non si ragiona su quello che è poi la possibile divisione o presa politica dei diversi partecipanti. Un altro degli elementi che trovavo interessante durante il dibattito era un invito anche alla riflessione su quella che prima ricordavi, la definizione dei soggetti, sulla presa di coscienza che molti appunto dei partecipanti a iniziative come questa dell'Hack Meeting o come anche appunto all'aspetto telematico della mobilitazione di Bologna poi sono in prima persona soggetti di questa nuova economia che affida all'informatica molti settori appunto del mercato e dell'economia. E volevo cogliere l'occasione, diciamo, di questo filone che si è affrontato nel dibattito per rivolgere una domanda a uno degli organizzatori qui del meeting, cioè la dimostrazione di come poi persone che giorno per giorno sono costrette anche a lavorare sugli strumenti informatici, sulla telematica, poi riescano, diciamo, a convivere da questo punto di vista la loro esperienza lavorativa con quella che è un'organizzazione invece antagonista, come quella messa in campo qui al Forte Prenestino durante questo Hack Meeting, che da un punto di vista tecnologico diciamo si trova in una posizione molto avanzata, e comunque è un dato che emerge subito a prima vista da questo meeting, al di là di quelli che poi saranno i risultati che si otterranno da questa 3 giorni.
3: Ma guarda, intanto mi ha fatto un po' sorridere quando hai detto che sono costretti a lavorare con l'informatica, mentre invece quello che mi sembra che si possa dire, che si è espresso in questo incontro, è stata proprio la passione, la gioia dell'incontro e la passione verso la tecnologia, in particolare dallo strato hackers più duro, se vogliamo, proprio più quello più vicino alla tecnologia. Dopodiché a me insomma, io credo che siamo in grado di, a vari livelli, con varie sfumature, di esprimere dei livelli tecnologici anche molto alti, anche molto avanti per certi versi, sempre, perché poi alla fine gli investimenti contano, però molto avanti rispetto a l'uso delle tecnologie che possono fare i media tradizionali, in particolare televisione e stampa. Soprattutto, secondo me, siamo avanti quando ragioniamo rispetto alla rete, rispetto alle tecnologie, non tanto come strumento finalizzato al fare controinformazione, al fare informazione che pure è necessario, è fondamentale, non pensandolo tanto, per esempio, relativamente alla velocizzazione dell'informazione, che pure è, secondo me, fondamentale, ma mi sembra che l'elemento forte di rinnovamento, la possibilità in più che si possa trovare nell'approccio al digitale più che alla tecnologia, anche da parte dei movimenti antagonisti, è proprio la possibilità, l'opportunità in più che questo tipo di media, sia la rete sia comunque in generale il digitale, offre in termini di possibilità di organizzarsi, capacità di esprimersi. E, per esempio, a me viene in mente che tutti i tentativi di lavorare in rete, in broadcast, sono dei tentativi che in qualche modo devono, al di là dei giudizi di merito, tutti sono tentativi molto positivi secondo me, ma lo sforzo broadcast, per broadcast si intende la comunicazione da uno a molti, quindi la televisione trasmette in broadcast perché ha un centro di diffusione e molti utenti, mentre la caratteristica della rete è proprio quella di essere una comunicazione da molti a molti, perché non esiste un punto unico di trasmissione, o può non esistere un punto unico di trasmissione. Quindi, dicevo, la forza e l'elemento di rottura è proprio, secondo me, e può essere costituito dalla capacità di cogliere le potenzialità non del broadcast, ma proprio della comunicazione molti a molti, per cui secondo me è importante lavorare sul web o su punti di informazione che diano la possibilità facilmente di aggiornare, di dire la propria anche da altri punti di vista, per esempio, no? Non necessariamente, ad esempio, in questa questione di Bologna c'era una struttura organizzata, per fortuna io dico, che ha lavorato per garantire una serie, un livello che sicuramente andava garantito, però la cosa ancora più interessante potrebbe essere quella di riuscire a mettere a disposizione di altri soggetti non organizzati, comunque di chi vive quel momento, la possibilità di dire la propria, dando quindi, appunto, la comunicazione non è da un punto di distribuzione ma è diffusa e c'è vari che possono intervenire. Insomma, mi sembra che questo passettino in più rispetto all'approccio al digitale e alle reti, mi sembra questo più che altro l'elemento di novità, insomma. Forse sono andato anche un po' fuori da quella che era la tua domanda, però mi premeva dire questa cosa perché
2: volevo dettagliare una cosa, che l'impianto che abbiamo montato su Bologna prevedeva anche l'emissione diretta dei materiali, per cui alcuni erano stati indirizzati, è stato detto, guardate, su Indimedia potete pubblicare direttamente, ci segnalate e segnaliamo noi a nostra volta da Isole nella rete che il vostro video è andato su. Quindi si tratta comunque con Indimedia di un sito di ritrasmissione aperto, dove noi al limite potremmo avere il controllo per togliere il video porno mandato da un imbecille, però per il resto chiunque a quel punto poteva, ovvio che noi lo abbiamo comunicato all'ambito prima di tutto e al circuito di chi faceva in quel momento attività sul territorio, attività di ripresa e attività di digitalizzazione. Questa è una cosa. Un'altra cosa che abbiamo fatto, che non avevo citato prima, è stato quello di mettere in diretta le radio bolognesi, Radio Città del Capo, attraverso un meccanismo analogo a quello che avete usato poi qui prima, cioè veniva ritrasmesso da una radiolina ordinaria. Sì, anche adesso lo stava facendo Radio Cybernet, se non sbaglio, con Onda Rossa. Ecco, in quel momento lì comunque da Bologna partiva per il resto del mondo la trasmissione alternata delle due radio bolognesi che coprivano l'evento, di modo che uno da Foggia o dall'Argentina poteva sentire la cronaca radiofonica anche. Quindi siamo riusciti in questo caso a mettere assieme appunto tutte queste conoscenze. Il risultato grosso comunque è questo. E questo che ha anche caricato i vari soggetti, e con i vari soggetti intendo tanto i ragazzi più giovani come i professionisti del video che erano lì, cioè alla fine c'era entusiasmo anche da parte di questi oramai rodati lavoratori dell'informazione. Comunque anche alla fine del tutto, anche quando oramai c'era passata la sbornia di lavoro, no, ma adesso dobbiamo continuare, adesso dobbiamo fare altro perché abbiamo visto che è una cosa che funziona. Benissimo, allora noi abbiamo fatto questa esperienza, resterà un sedimento che servirà per generare nuove esperienze analoghe in crescere. A Bologna l'abbiamo fatta, però tra le altre cose poi a Bologna c'erano fiorentini, c'erano torinesi, c'erano altri che porteranno nei loro territori quello che è successo, insomma, e cercheranno di rifare o replicare queste dinamiche di organizzazione di un lavoro antagonista. Ecco.
0: Quello che tu dicevi, una tra le cose che dicevi, c'era questo dato che poi è uscito, anche questo elemento che è uscito anche durante il dibattito, rispetto all'estrema orizzontalità che si può nell'organizzazione, che si può creare attraverso la rete, e questo veniva detto in merito all'interno del discorso che si fa tra la differenza che ci può essere tra un'attività antagonista virtuale, se così si può dire, insomma, in rete, e quella fatta dai corpi. E questo è un altro elemento grosso che in questi anni sta nell'aria, rimane, se ne parla ogni tanto, se solo mettendo queste due cose in conflitto.
2: Speriamo questa cosa si supera automaticamente, perché i nostri, cioè quelli che di noi lavoravano, l'ho citato prima durante la riunione, quando c'è stata la testuggine delle tute bianche, che è stata caricata e che è stata rotta in un certo punto con danni pesanti per tre compagni che sono rimasti a terra, alcuni dei nostri ragazzi erano dentro con la telecamera all'interno della testuggine. Quando c'è stato l'avvicinamento, il contatto, loro hanno tenuto la camera puntata fin quando hanno cominciato a piovere le manganellate degli sbirri. Quindi i corpi erano in gioco anche in queste dinamiche di produzione di controinformazione, ma erano in gioco in maniera il più razionale possibile per il contenimento comunque del danno. Quindi i compagni che erano sotto con la telecamera sotto la testuggine avevano dietro un compagno che li poteva prendere per il collo e tirarli fuori all'ultimo minuto, o comunque tirarli fuori con loro che continuavano a puntare quello che succedeva. Su questo ci avevamo ragionato prima, avevamo ragionato per esempio anche sull'indossare quelle camiciole gialle, per esempio, e si è convenuto sul fatto che più di tanto non servissero. Infatti una compagna che l'ha usata è stata strattonata per questo e buttata giù dai carabinieri proprio con questo, anzi può diventare un segno di esposizione che ti mette ancora di più sotto il tiro di questi. Poi ovviamente saltano dei meccanismi, qualcuno ha fatto il kamikaze senza dubbio, producendo anche delle ottime riprese, però comunque rischiando, e a volte in maniera tutto sommato anche esagerata, insomma, perché questi comunque i corpi non ne hanno un grande rispetto, specialmente i corpi nostri.
1: Un'ultima domanda a Graffio: secondo te un'esperienza come quella bolognese a Roma per il 9 luglio, l'8 luglio al Gay Pride, si può ripetere, si può diffondere, si può lanciare il segnale?

0: anche a Roma, io non so in Emilia come si sta muovendo, però sicuramente ci sono persone che normalmente lavorano sul video, lavorano sulla diretta, diciamo, che ne so, penso al lavoro anche che fa Tactical Media Crew quando è presente nelle situazioni e continuamente aggiorna il proprio sito web, o penso a diversi. Mi sembra che la questione sia quella di una sostanzialmente a questi livelli di organizzazione, di mettersi d'accordo, di capirsi su una modalità e poi di metterla in pratica. Forse serve un po' di banda, visto che siamo all'ACT Meeting, la questione della banda, cioè della capacità di trasmissione dai server di rete agli utenti, diciamo, ai navigatori, e tra utenti, esatto, tra utenti e operatori è un problema, nel senso che c'è che ovviamente mandare video tramite la rete occupa maggiore banda e quindi, cioè, occupa maggiore spazio è necessaria maggiore velocità di trasmissione sulla rete, e questa costa normalmente, per cui per esempio una delle rivendicazioni che, così come ACT Meeting, abbiamo lanciato è quella più banda a prezzi contenuti per tutti, perché questa è anche su questo si gioca la possibilità di mettere in campo operazioni di questo genere che funzionano se riescono ad essere visibili, raggiungibili, e quindi hanno bisogno di velocità di trasmissione, insomma. Io credo che sia un'operazione replicabile, insomma, però
1: io non so se possiamo aggiungere altro, se possiamo mandare magari uno stacco musicale, magari riprendiamo più tardi, salutiamo.

Sintonizzati e sintonizzate sugli 87 e 900 in modulazione di frequenza, Roma e nel Lazio, sintonizzati e sintonizzate ovunque voi siate, in diretta con l'Hack Meeting, al centro sociale occupato, autogestito, Forte Prenestino. L'audio che sentite sotto, in sottofondo, è qualcosa che arriva da questo evento, da questo meeting. Forse non è abbastanza vicino al microfono affinché arrivi veramente, allora noi ci concediamo una pausa di musica. Bill Withers, Use Me.

0: above, in packet radio. A questo punto abbiamo due frequenze, usiamo un sistema con due frequenze, in modulazione, non usiamo un... come cazzo si chiama? Modulazione di frequenza o modulazione di fase? No, modulazione di frequenza forse,
1: FSK?
0: FSK. No, frequency, no. Shift key. No. Comunque, il discorso è questo, abbiamo una frequenza che fa il bit 1, una frequenza che fa il bit 0, lasciamo perdere la fuzzy logic perché poi quello vedremo. Lì manderemo tutte e due le frequenze insieme, o ne manderemo un po' di una e un po' dell'altra. Modulando con degli altoparlanti, qui basta una sound blaster, con l'altoparlante nel barattolo, ne mandiamo due frequenze, e dall'altra parte del barattolo ci sarà il microfono che sente queste due frequenze. Con un programma opportuno, il riconoscimento della frequenza farà sì che dall'altra parte abbiamo i dati. Questa va costruita nel prossimo hacker meeting, secondo me.
2: Eh?
0: Un sistema di trasmissione tra computer a barattoli.
3: Secondo me è fattibile.
4: Fattibilissimo. Probabilmente.
3: Arrivano da due anni, e non che ci frega.
5: Perché? Perché?
2: Nessuno, no? Ma come era a vedere?
4: No, il punto è che si possono raggiungere velocità veramente grosse anche tamburellando con le dita e decifrando quello che arriva, appoggiando l'orecchio. E ho visto alcuni santoni di New Orleans che lo fanno a 96 baud, diciamo, tamburellando e sentendo con l'orecchio appiccicato a degli strumenti del genere. Questa è stata...
6: Ma se noi utilizziamo i barattoli, abbassiamo anche il numero delle cose, del pattume, da poi portare via dalla sede dell'ACMITI.
7: Lattine di birra sono perfette.
4: Tanto per stare sulla soluzione di un problema di Napoli sempre, che avrebbe, oltre che un grosso vantaggio dal sistema, dal punto di vista del cablaggio, anche un aiuto.
6: Un sollievo.
0: Va bene. No, ci stavo pensando un'altra cosa, ma non c'entra.
8: Altre implementazioni sulla crittografia?
0: La possibilità
8: oppure...
0: a scopo ludico di collegare finalmente la tastiera come unità di output, per cui i tasti vengono sparati fuori. Questo per organizzare delle divertenti performance, in cui possiamo insegnare a una persona che non ha mai usato una macchina a scrivere dove sono le lettere. Scusa, dov'è la lettera A? E tu metti le dita e pum, il tasto viene fuori. Eccola qua! Capisci? Logicamente, per richiedere dov'è la lettera A, devi scriverlo con la tastiera. Hai un'altra tastiera.
3: Una tastiera a parte.
0: Con cui chiedere dove sono i tasti. Come?
6: Si può usare anche il voice dictate per chiedere dove sono i tasti.
0: Sì, ma è un po' più complicato.
4: Non saprei.
0: Qui abbiamo veramente dei problemi.
2: Non è open source.
0: No, infatti esiste una tecnologia ma non è open source, quindi noi la scartiamo
2: direttamente.
0: Pensa che bello modificare un kernel di Linux e inserire nel make menu config IPv7 sì, e poi ti copiare i moduli che poi non servono un cazzo,
2: no?
0: Total broadcast.
2: Sì. Patch to kernel 241 for IPv7.
8: Questo è il futuro delle nostre macchine, cari amici.
9: Write the help, config help. If you want to support IPv7, press yes. If you don't know what this is, press yes.
0: Ma secondo voi non si riesce a fare qualcosa del genere per cui effettivamente io posso mandare in FTP un file a tutti?
9: È geniale.
0: Potrebbe anche fare.
9: Sì, è possibile.
4: FTP un file a tutti.
0: Sì. Tu mandi un pacchetto in rete, però devono sentire tutti, e tutti devono aprirsi quella porta e mettersi in ascolto. Cioè il broadcast funziona così, no?
9: Sì.
0: Quindi come funziona il broadcast? Ci sarà una parte del kernel che lavora in un certo modo. Prendiamo quella, la modifichiamo.
9: La direzione del kernel del broadcast è scomodato io. L'aspetto è pratico. Receivers. Tu direzioni IP e la direzione del broadcast, 2. Entonces, con nuestro protocolo, obligamos, forzamos a todos a recibir, a todos, horizontal. no 25 ni 45 grados, es tontar.
1: Pero neanche di dietro.
9: No, completamente plano, ¿no? El agua no, no se mueve, horizontal. El agua se queda quieta. Es genial.
0: Este tipo vale esta cosa qua.
9: Horizontal en tres dimensiones.
1: Horizontal.
9: Horizontal.
0: Depende del punto de vista.
9: O sí, o sí.
0: O sí.
9: Ha sido increíble. Ha sido increíble.
4: Io mi sono fermato al punto in cui...
0: E a quel punto veramente non scrivi più FTP lì. Scrivi FTP. Basta.
4: Con la F maiuscola però.
0: Il file e lui manda tutto.
1: È come il ping. Il ping del
4: world. A questo punto io ti dico che sarebbe molto interessante anche il trace route. A tutti. Ovunque,
0: come sarebbe fatto?
4: È grafico. Tu hai il tuo computer, hai una lista di siti su una linea psicogeografica individuata tramite apposite.
0: Implementato su un mappamondo che si illumina a partire dal punto in cui ti trovi. La macchia poi si estende, tipo esatto. Terraforming di Star Trek.
4: Esatto. E tu capisci la tua connettività col mondo.
1: Oh, multicolor.
0: Esatto.
1: And then you receive your packet by the other way.
0: Uh-huh.
1: And when you receive, you take the time and then write in the hard disk.
0: Esatto.
4: Yeah.
1: Esatto. Write in the
4: hard disk. That's it.
1: That's how you synchronize.
4: Questa è una delle più
0: del tempo del
4: esattamente, infatti è una delle applicazioni migliori nelle sale di controllo del networking. Il Simplex viene usato per la visualizzazione di trace route. Thank you.

0: la sera, il mattino, vabbè, si capisce. Però mi un disastro per chi volesse seguire un po' così. Il tempo c'è da migliorarsi. Usiamo un po'
1: sì, però è un minimo quello che pensare. Se mi metti un seminario alle 3 di notte, a parte questo di qua, fa lo smanettone, vorrei che
2: io sono abbastanza memoria, anche perché il discorso di dare i seminari alle 11 è un retaggio di primo ACT Meeting dove effettivamente noi avevamo un grosso problema anche di incertezza, nel senso che davamo per scontato, cosa poi non vera, che ci sarebbe stato molti curiosi esterni. A me non sembra autoreferenziale, cioè voglio dire, io penso che la persona che ti interessa il reverse engineering e gli interessa per davvero e viene anche alle 3 di notte più che volentieri. Non solo, spesso e volentieri questa assemblea è una testimonianza, gli orari delle 11 di mattina sono sulla carta, ma fanno i colpi perché abbiamo visto questo meccanismo, non a caso, guarda ora, per cui io
3: no, io rilancerei un'altra proposta.
2: La
3: proposta è diversa, di far durare l'ACT Meeting 5 giorni, 6 giorni.
2: Cazzo.
3: Chi vuole se ne va prima o viene dopo, si sceglie i seminari che si vuole seguire. Ma perché?
2: Io 5 giorni non ci posso stare.
3: E vieni 3 giorni.
2: Piuttosto due.
3: Vieni 3 giorni, qual è il problema?
2: No.
3: Non vedo qual è il problema, lavoriamo con più calma nel sistemare i casini.
2: Non mi sono sembrati meno interessanti o meno affollati di 20 giorni. Beh, il seminario sull'X25, io credo che chi mi interessa sapere davvero queste storie lì ci vadino, che non è autoreferenziale. Certo, la telematica di base alle 3 di notte, quello sarebbe, ma non è lì, no, come
0: siamo quelli che hanno un certo
2: ma
0: valore.
2: soprattutto per certi dati d'approfondimento tecnico sostanziale usare le ore anche, magari ore di notte un po' tanto, ma scendere anche dopo la mezzanotte secondo me si può fare tranquillamente.
4: Sì. Meglio dormire alle 3 alle 4.
5: Mi ha risposto a questa cosa, io ho chiesto apposta se qualcuno voleva fare seminario di notte e l'unico che ha detto sì era i bambelli, è stato messo di notte, quindi gli altri sono stati messi in pomeriggio anche per una
2: non è certo una
5: scelta delle persone che
2: cara,
5: facevano.
1: Io credo comunque che il problema si risolve se c'è una progettualità poi successiva rispetto ai saperi che vengono fuori da qua dentro, dare corsi di formazione rispetto a quello che ha detto di scolastica. È quello di andare a arrivare la prossima volta già con la previsione di fare delle esperienze degli altri per seminari, quindi è una cosa molto più
3: ma infatti in futuro noi penseremmo di cablare delle stanze con i microfoni dove si fanno i seminari, però se ne fanno due contemporaneamente come si manda?
2: Una cosa per esempio io già messo sui vetri, non ho fatto la dispensa, ma assumo il divertimento di farlo, cioè se i reattori ci hanno voglia.
1: Una cosa interessante da notare è il fatto che molti che non seguivano i seminari erano comunque interessati a sapere dove scaricare. Cercavano di usare l'HTTP per trovarlo e nessuno trova.
6: Magari che ogni seminario abbia una pagina di riferimento
2: esatto.
6: Per il relatore è importante da mettere il link perché molti ti chiedono ah, qual è dove fare.
2: Importante
1: perché poi, cioè, se io ho la possibilità pure di vedere il programma del relatore, vedere i punti, i salienti, posso anche decidere in contemporaneità dove andare a seguire e cosa scaricare.
6: E poi in realtà i programmi sono stati chiesti ai relatori, io per primo ho dato il suo streaming, le tue paroline, perché non si è trovato tempo, voglia e situazione, del resto.
2: Sì.
7: diciamo che siamo sempre là, ci riduciamo sempre alcune cose nell'ultimo periodo, quando invece dovrebbero essere cose che partono magari, non dico domani, ma a settembre e che si concretizzano a giugno.
8: Per portare il tono della discussione, secondo me, a un momento di riflessione su quello che esce per la prestazione, al di là del tecnico, è comunque importante come organizziamo, però che si sviluppa anche i discorsi che si fanno per gli organizzatori del centro. Quello che secondo me è una roba molto bella, che esce da questa inviti, che forse in altri inviti è riuscita molto bene, è un tentativo di fare proposte di progetti, di cose che forse siamo in grado si andranno a sviluppare a partire da queste crisi. Questa è una roba che gli afghani non si erano messa tanto, a parte il governo, ad esempio l'anno scorso con gli eclair che sono partiti, che non è una specificità, sono sicuro, però non è un progetto finalizzato, cioè è più una roba un po' più nebulosa.

0: che accettiamo come scena e che si andrà a vedere se si riescono a sviluppare nei mesi prossimi 20. Questo secondo me è un dato importante. È un dato importante perché segna una volontà di agire politico e di, cioè, e di agire continuativo all'interno dell'ambito della comunicazione. E questo è importante, perché è il primo passaggio di tentativo, oltre che di interscambio e di apertura a 360 gradi, di definizione di alcuni canali, alcuni alcuni obiettivi, esatto, alcuni obiettivi da perseguire che si ritengono importanti.
1: Sì. No, a tal proposito una nota anche tecnica per quanto riguarda quello che è l'obiezione di coscienza e le discipline in materia di copyright software. Noi del Freaknet già ci siamo un attimino coordinati con Firenze, con alcuni dei ragazzi di Firenze, per cercare di seguire un percorso comune durante l'anno che porti a proporre delle iniziative a carattere nazionale, tipo dei seminari che abbiamo intenzione di fare magari nelle scuole superiori, che abbiano un programma comune, oppure partire delle iniziative in diverse città lo stesso giorno. Ora, stavamo pensando un attimino per fare questo di trovare una lista di coordinamento. Si era pensato sinceramente di utilizzare la Cyber Right e non la Kermiri, che non peraltro perché si parla di diritti in sé.
2: Però forse siccome la Kermiri è
3: in infatti io userei le Kermiri.
2: Sì, e siccome questo sommato è comunque un'iniziativa che si muove bene nell'ambito, quindi io vedrei meglio e poi abbia un accidente.
3: Sì,
2: poi. Allora useremo le Kermiri. Io vorrei che la Kermiri non diventasse la ossa e stante Targo per 10 anni. Per 7-8 mesi e poi per 3 mesi per 2000 metri al giorno. Anch'io chiedevo a chi aveva voglia di lavorare a un discorso di come valutare certe cose rispetto agli RFC che era uscito, scusare la distanza quindi proprio perché se no muore. Poi insomma
1: vabbè, no, va benissimo la Kermit meeting,
2: giudizioso risposta, giudizioso
4: sì.
0: Va bene.
4: Fare l'avvocato del diavolo, le critiche, ma non ti mando su questo piano. Ne ho una di Marco Calamari, ma non lui alla saga.
3: Uccidete.
4: Di Marco Calamari, che non è qui, con cui ho parlato durante lo seminario al volo, che mi ha fatto notare che penso bisogna prenderne atto, ci sono stati troppi seminari saltati. Troppe persone che stanno cercando dei seminari,
2: ci sono anche persone che potrebbero pensare
4: voglio dire, si fa una volta all'anno il seminario, se si fa si fa. E un'altra cosa è la critica che ho da fare io personalmente ed è quella del guardare un po' più in là, in orizzontale sempre, sul piano internazionale. Cioè, abbiamo avuto una collaborazione con una radio austriaca e abbiamo avuto ospiti dalla Spagna e dall'Austria, Max e Opus, che fanno radio lì e sono attivisti anche, per cui potremmo pensare di aprire il linguaggio. Ad esempio il sito italiano, se lo facciamo solo in inglese e tutti lo capiscono, sarebbe una proposta, non lo so. Oppure si fa in inglese e in italiano, come ideale, però si fa un minimo di comunque tenere presente che ci stiamo allargando oltre l'Italia.
5: I mean, we are talking about the net most of the time, and this is kind of an international stuff. I mean, it should not be really stopped by fucking national borders and by languages. I mean, we cannot force all the Italians to learn English, neither can we be forced to learn Italian, but there have to be some points of where some meeting points. You know, if there's a seminar, it's okay, it's in Italian, but if there are three or four sentences in English in it, so that's just to get what it's all about. And also now it would be good to have some information in another language, because I mean we are talking about things that should be spanning global.
4: Lui dice che comunque bisognerebbe orizzontalizzarsi in questo modo. Un italiano non può essere forzato a imparare l'inglese, come un austriaco dichiara di non essere forzato a imparare l'inglese, però cercare di superare questa barriera del cazzo, del

0: del linguaggio, con cui combatto personalmente tutti i giorni, tra l'altro, e anche in un modo semplice, come durante un seminario, magari qualche parola in inglese, se ci si accorge o ci si rende conto, e comunque si sa che l'interesse è più ampio e va oltre la comunità italiana. Noi abbiamo provato a fare la radio in inglese per buona parte
1: Ma insomma.
0: l'ultima notte. No, avevamo Sergio Messina, ospite, che è un ragazzo, così, andato a letto. Tenerlo presente che si sta allargando e ci sono interessi da fuori, interventi anche in mailing list abbiamo visto. Sì, ultima cosa è l'esperienza orizzontale, quello che si intende, prendiamo contatti con le realtà. Quindi se qualcuno ha contatti con la radio, con una radio e sa che stiamo andando a fare un broadcast, dirlo a questa radio, se sono compagni, perché stiamo sul piano politico, collaboriamo. Io spero di tenere la collaborazione con Radio Onda Rossa anche per l'anno prossimo, se c'è qualcuno di Onda Rossa che può confermarlo. Perché se l'anno prossimo comunque stiamo a Catania,
1: No, ma scusami, Giaromi, non solo anche l'anno prossimo, perché noi trasmettiamo anche durante l'anno quando capita che ci sono cose. L'idea poteva essere di comunicare comunque questi eventi di trasmissione con un po' di anticipo a chi è interessato e se vogliono poi fanno la diretta. Questo
0: L'idea di Radio
1: in
0: Silent
1: generale.
0: potrebbe essere proprio quella di dare una radio alla mailing list, e magari dei contenuti. È molto difficile, lui sta a Catania, io
1: No, non
0: su.
1: è per niente difficile, basta coordinarsi coi tempi. Una volta che abbiamo qualcuno con una dedicata, scegliamo un giorno alla settimana che si fa il bollettino di Radio Cyber e lo si fa a turno. Che ci vuole?
0: Sì, dovresti farlo.
1: Ci vuole il tempo, logicamente.
2: Quello manca.
1: Quindi non lo faremo mai.
0: Sarà questo. Non chiedete perché la pagina non è aggiornata, se ci impegniamo in questo la pagina non è
1: Quella
0: aggiornata.
1: giornata? Quale?
0: La pagina.
2: Pagina sul web.
1: Perché non è aggiornata? Ci sono tutti i link per ascoltare. No, noi taglieremo la pagina e la metteremo in gopher. Ormai è deciso.
0: È secondo gli standard di
1: Il PV7.
0: Teorizzati l'ultima notte con compagno
1: Vogliamo chiacchierare del futuro?
2: Siamo sbarmuti già.
1: Che dici?
2: Vai.
3: Io volevo dire una cosa. Gli meeting del terzo che vedo io sono stati in conferenze che stanno andando a però mi piace Ramiro vedere quello che c'è di differente. Innanzitutto è stato secondo me l'ultimo meeting in cui c'è stata veramente integrazione tra il posto dove siamo stati e la meeting, vero? Anche una cosa banale, non da realizzare, non si può pensare che la messa è stata una cosa che secondo me ha portato molta integrazione rispetto a...
1: La messa?
3: Messa.
1: Deformazione professionale. La mensa buonissima, incredibile.
3: Io ero lì nell'ottica, non ho visto, ecco. Comunque, a parte, questa secondo me è una caratteristica, è stata una caratteristica eccezionale, di nuovo, sia veramente accaduto. L'altra caratteristica che ho visto e che invece non è tanto positiva secondo me è stata che l'anno scorso abbiamo avuto l'idea degli club, poi un'idea fino a un certo punto, perché per me non era un'idea nuova, l'ho visto, particolarmente nuova, che però durante l'anno secondo me, specialmente a Firenze, dove l'ho vissuto io, è stata veramente una cosa interessante, anzi la cosa più misteriosa che si è saltata nell'acqua perché ha funzionato. Quindi ogni tanto mi domando proprio come sia potuto succedere. Però sinceramente gli ACLAB li ho visti molto scomparsi all'interno della community. Tranne con Silloa, con l'organizzazione milanese che avevano. Però secondo me questa esperienza andava un pelletto rivalutata in questo momento, nel senso che io mi aspettavo, sono stato zitto perché sono legnato, sono distrutto, però mi aspettavo un minutino di discussione sugli Alzheimer, per questo io sinceramente non l'ho visto, anche solo semplicemente per far vedere che perlomeno a Firenze, io non so gli altri, ma perlomeno a Firenze non è difficile fare l'Alzheimer, non è stato. Quindi spingere altre città che so che c'è tentativo di, non so, Verona, non ha niente nessuno da quella da Verona.
0: Non era l'incanto sulla pagina dei punti.
3: Infatti, esiste sull'elenco degli Alzheimer. Però effettivamente un attimino un resoconto dell'attività degli Alzheimer durante l'anno, secondo me andava fatto. Lo dico soltanto adesso perché sinceramente non stavo finora. Passacci miei, quindi mi metto anch'io, sono anch'io un acta, quindi è
1: capito
3: che
1: c'è
2: una. Lo so.
3: Se qualcuno lo immagina a questo punto. Però sinceramente questo non è mancato, ma più evidente quello che è stato fatto nelle città. Poi nelle liste secondo me è stato abbastanza evidente, almeno per Firenze e per Milano, io ho visto che tentativi di far vedere quello che si faceva, perlomeno durante nelle liste. Sono stati fatti, però in un momento di questo genere secondo me anche per ritrovare nuova linfa, nuova voglia, nuova energia e tutto, un incontro, una chiacchierata, che un bellissimo rappresentante di Alba, al caso ci vado io sempre, a raccontare al pubblico cosa abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, se è stato facile, se è stato difficile, difficoltà, chiamiamo un contrasto che andava fatto. Questo secondo me è una mancanza di sbattimento che vale sopra, perché gli Atlas, anche se quelli che sono nati prima prendono almeno l'infa da qui, sicuramente, come tutto, come persone, come conoscenze tecniche, come modo di lavorare, il modo di lavorare dell'Atlas è stato molto simile a quello che è stato fatto, un po' più vicino. Come dimensione, però questo secondo me è mancato. Ripensiamo al prossimo anno, io vi prometto, lo faccio adesso, prometto che il prossimo anno cercherò di proporre un dibattito, una presentazione, ma anche una presentazione stupidissima di quello che è stato fatto e di come è stato fatto.
2: Alle
3: 3 di notte.
4: Cioè io penso che se ci fosse stata questa esigenza più sostanziale, nulla e nessuno avrebbe impedito a te che per esempio riporti questa esigenza di preparare questo tipo di discorso, portarlo avanti, proporlo e vedere incontrarsi come acqua. Se tu ricordi bene anche originariamente il discorso del seminario dell'incontro sui problemi etici e politici nel Daining, non era tanto, io lo scrissi più volte all'inizio, fatto da Pequodius, sarebbe dovuto essere fatto, secondo me sarebbe dovuto essere stato fatto dall'Acqua di Firenze. Poi per varie ragioni, compresa anche il fatto fondamentale della gente, le idee sono tante, ma il caso per farle, per starci dietro con cuore, questo non è avvenuto, per cui è uscito in quella maniera. Però a me questo non crea minimamente problema. Cioè, io credo, c'è tempo che ogni situazione abbia la capacità, la maturità di gestirsi, di adeguarsi al taglio della propria situazione, cioè non penso si possa dire l'ACLAB deve essere questo. Io penso però che posso dire l'ACLAB di Firenze, mi sei capito come funziona perché avevo successo. L'ACLAB di Firenze secondo me avevo successo perché l'ACLAB è una cosa, e quando la gente in lavoro non c'è nulla da fare, non esiste se non come gruppo d'amici in contatto più o meno vasco attraverso una mail. Quando c'è da fare un'iniziativa la propone, quelli che fanno parte dell'ACLAB ci sarrazzano e le portano avanti, tutti trovi davanti 200 persone sono in un'università o dentro un centro sociale che stanno a sentire per quello che c'è da dire, da fare e fare l'iniziativa. Cioè non avere una struttura pesante, una struttura a collettivo, secondo me è la chiave di successo dell'ACLAB di Firenze. In questo contesto, non avendo una struttura pesante, a me tutto sommato, può darsi che altre situazioni siano diverse, ognuno ha la sua esperienza e si confronta volentieri. Però a me non dispiace affatto che quando si viene alla meeting l'ACLAB non esista più. Perché tutto sommato, per quanto mi riguarda, io non ho bisogno per confrontarmi con le altre esperienze, cioè quello che fa Milano, io lo so, anche se non c'è stato un incontro ACLAB Firenze, un rappresentante dell'ACLAB di Firenze, ACLAB di Firenze, cioè questo è un buon elemento, ci
5: fosse mai,
4: soprattutto così. Io penso che è regolare quella condivisione che tu li proponi che a Firenze su scala tu proponi qua si discioglie perché ci si sta confrontando tutti, a quel punto c'è poco da dire. A me piace, io lo trovo positiva questa scomparsa provvisoria degli altri. Tutto qua. Poi se qualcuno ha questa esigenza di un incontro non tra gli ACLA ma su gli ACLA, nel senso che gente interessata vuole incontrarsi, vede scambiare esperienze più che altro organizzative perché le competenze dei contenuti si sanno grosso modo tutti quanti, a farlo ci vuole nulla.
5: Magari
4: si mette lì, la prepara, la propone e gli altri ragionano.
5: Però magari una cosa importante sarebbe come l'anno scorso, se bene o male la regione era di Leandro. Dall'EC Meeting è venuta fuori diciamo, un'idea forte, tra virgolette, della club. Infatti si è concretizzato in maniera molto forte a Milano, a Firenze è venuto fuori qualche indicazione, non so, della Puglia, della Verona, via dicendo, magari non si conoscono nemmeno tutte. È stata un'idea forte che si è riprodotta nell'anno passato. Ecco, piacerebbe che l'idea forte venisse fuori anche quest'anno e magari, riprendendo un po' il discorso che faceva il compagno Catania, meriterebbe secondo me che fosse questo discorso delle obiezioni di coscienza al software chiuso, che tra l'altro si sposa bene con l'impegno dell'osservatorio, con l'impegno storico estremamente su queste cose, di isole e via dicendo. Se veramente si riesce a fare questa cosa, cioè che ogni regione almeno nel proprio territorio o mettendosi d'accordo con qualche preside di scuola medio superiore o facendolo con l'equipe universitaria, si riesce a fare qualche assemblea a Milano, qualche assemblea ci si impegna a farla a Firenze, questo lo dico come osservatorio, come strano network, che si farà, spero che si possa fare anche come club, insomma si vedrà di farlo in qualche maniera, per cui diciamo Firenze e Catania sono assicurate, se si riesce a farlo anche in altre città, può darsi sia un tentativo che si perde nel vuoto, però può darsi sia anche un'indicazione interessante, si ricollega al lavoro storico, al fatto da sono copyright, dicendo, cioè voglio dire, è un filone che ha alle spalle un certo vissuto, diciamo, delle obiezioni di coscienza e software e tutto. Se passa, tra l'altro, è una campagna che si basa su iniziativa individuale, perché è lo studente che rifiuta di usare Access e usa qualcos'altro di aperto, di libro. Però se passa sarebbe una cosa interessante e a quel punto da sopportare magari anche a livello di contraddittorio, a livello più alto, magari più efficace con i presidi delle scuole che hanno tra l'altro un'esigenza dell'autonomia scolastica, in questo caso si cercherà di ricorcervi contro, oppure, che ne so, volendo anche a livello più alto con qualche rappresentante dell'educazione pubblica. Se riuscisse a passare secondo me sarebbe un'altra proposta forte.
6: Posso dire una cosa? Io sono d'accordo che diceva Enrico che sono in alleanza sul buon modo di affrontare la cosa. Io volevo dare un altro elemento di riflessione per quanto riguarda il percorso degli affini. Ed è una cosa che a me sta molto a cuore, cioè la nostra capacità, incapacità di elaborare il rapporto che la scena hacker, in qualche modo rappresentiamo, ha di il modo in cui la scena hacker influenza la società attuale che ci troviamo a vivere. Mi sembra che un elemento che è sempre mancato nella finizia, in particolare l'elaborazione tra la nostra capacità di innovare percorsi, processi, strumenti, eccetera, viene assorbita dalla società e dal mercato. Cioè, non è stato molto chiaro. La cosa che vorrei poter discutere con voi in maniera più collettiva di quello che può succedere dentro un singolo seminario è capire come noi, attraverso il nostro, seguendo il nostro percorso, influenziamo la società e come, viceversa, veniamo assorbiti dalla società, veniamo assorbiti dal mercato. Questo è un discorso che già dal primo meeting era cercato di tirare fuori Ieri sera c'è stato un accenno durante la questione della comunicazione all'antagonismo, alla tematica, ai movimenti, però ecco, mi piacerebbe molto che il prossimo Hack Meeting si potesse dedicare uno spazio specifico a questa cosa, proprio perché proprio non nascondo ci dietro al dito e dire di giorno faccio le mie cose al lavoro, di notte faccio l'hacker, cioè, perché secondo me comunque quando lavora durante la giornata in realtà ci porta dentro quello che impara in questi ambienti, nelle chat room, nelle mailing list, nelle riunioni eccetera, come uno di noi che sta all'università, che lavora eccetera, mi porta le sue competenze dentro i momenti alternativi, underground, antagonisti eccetera. Quindi propongo questa cosa per il prossimo Hack Meeting che penso si terrà a Catania, nel giorno successivo a Bari, no?
0: No, Catania.
7: Ci
8: vediamo
9: per sempre. Vai. Sto
0: scappando. Non ho capito.
9: Ti fa
7: Catania.
8: La situazione a Catania è questa, il posto è molto piccolo. Quindi dobbiamo sbatterci e inventare un protocollo di compressione per tutti voi. Perché se mettiamo tutti quanti nel centro sociale Auro, praticamente forse non ci sarà spazio per fare neanche un seminario. Quindi stiamo valutando effettivamente quanta gente potrà entrare, come potrà entrare, dove potrà dormire, probabilmente l'unica sarà dormire davanti al computer come facciamo noi. Oppure trovare un altro posto, c'è un altro spazio occupato che si chiama Guernica, ma è distantissimo dalla città, non molto, però manca la luce, cioè manca l'acqua, manca il telefono. È in una zona industriale, sì, è in una zona industriale dove neanche le fabbriche hanno l'acqua e stanno chiudendo, per questo. L'unica industria che ha l'acqua è la SGS Thompson. Per cui da parte nostra l'intenzione di fare il prossimo Hack Meeting a Catania è fortissima.
4: Io non credo si possa decidere una serie, però sperimentalmente cercare di fare una cosa appoggiata al centro sociale, perché comunque tipo sui concerti eccetera, però non dentro il centro sociale,
8: infatti,
4: sarebbe pensabile e proponibile.
8: Infatti stiamo pensando anche
4: campeggio.
8: A questo. No, campeggio o spiaggia pensavo.
4: Campeggio o spiaggia.
8: Ma dobbiamo.
10: Rilancia 5 giorni, anzi
8: noi rilanciamo, allora
10: 5 giorni spiaggia.
8: Per favore. Noi anche.
2: Vedi che spiaggia saremmo tutti stancanti.
10: No, comunque
8: noi anche
10: scherzavo.
8: Per questo rilanciamo il discorso dei 5 giorni. Perché diventa anche più una vacanza. Chi non se la può pigliare si fa 3 giorni.
10: No.
8: Comunque no.
10: Ci scanniamo più là.
8: No, vabbè.
2: Io sono contrario.
8: No, secondo me i 5 giorni sono favorevoli anche dal punto di vista organizzativo, perché ci permette di fare le cose più con calma.
0: Secondo me conviene che...
8: Poi non lo so, vedremo.
0: In termini temporali, le meeting vengono cominciate comunque 3 giorni.
8: Sì,
0: ma questa volta, cioè, la comunità, cioè, noi, cioè, si risponde in maniera più cospicua dal punto di vista organizzativo. Perché sapendo che ci sono tutta una serie di problemi, ho pensato che ci siamo tolti.
8: Ora ci arrivo. Tra l'altro questo Hack Meeting in realtà è durato 2 giorni, perché oggi non c'è nessun seminario, non c'è niente. No, a Firenze ci sono state cose anche di mattina.
2: A Milano è stato così, ma a Firenze no.
8: E non sarà più così. No, non mi ricordo cosa volevo dire.
0: Gli asciugamani.
10: Senza dubbio.
8: Sì. No, l'anno prossimo cableremo soprattutto docce. Perché qua doveva esserci la docce. E non ci sono le docce, ce ne sono una, vabbè. Però cableremo, vabbè, ma se siamo in spiaggia non c'è problema.
10: Beh, comunque vedremo.
8: Si tuffa direttamente. L'idea è questa, trovare una spiaggia
10: no, lì. Trovare un lido.
8: Campeggio. No, non ce n'è problema. La Sicilia c'è molto più caldo, ma è molto più asciutto. Per cui si sopporta meglio di questo, sicuramente.
4: Se piove
8: ci stiamo sotto le tendopoli. Cioè, lo fanno a Lippi in Olanda, dove piove continuamente. Non lo dobbiamo fare in Sicilia, in estate non piove quasi mai.
4: No, aspetta, va spesso, al di là di chi voleva tenersi la macchina nella sua turbina, no, non ha portato dei 12 gradi.
8: Infatti noi penseremo anche a questo.
4: E dei 3 come
8: certo. Infatti volevo fare questo.
4: Le persone che c'erano pago, immaginano se si mangiano, le donne avevano una fila di 250 mila
8: scambi. Beh, gli ombrelloni.
10: No, vabbè.
4: Ma gli ombrelloni allora, la
8: sono dettagli tecnici, però sì, ci stiamo pensando anche questo. Certo. Ecco cosa devo dire. Abbiamo un altro problema.
4: C'è il problema dei costi. Io per questo dicevo che comunque parla un'iniziativa del centro sociale, per cui in qualche modo la forma di recupero di un certo tipo.
8: Ho detto cappellate?
4: Sta in quella realtà, c'è un centro sociale,
7: poi si spiace un po' meno.
4: Non necessariamente passano
8: delle cose. No, infatti non sto.
4: Si organizza dei festival della casa una settimana.
8: Non è stato?
4: Di questo tipo sulla possibilità concreta, non so se ci avete già ragionato, il centro sociale, le disponibilità ci sono, le aperture.
8: Il centro sociale
7: sarà disponibile.
8: È disponibile. Il problema è che le persone che stanno al centro sociale, che sono disponibili, che poi sono quelle che gestiscono tutto, sono tre. Noi del laboratorio, che gestiamo praticamente tutto, siamo in quattro.
4: E questo si sa, io ecco.
8: Per cui avremo bisogno anche di aiuti e cose varie. Abbiamo un anno per preparare tutto questo, logicamente.
4: Io penso qui concordo con Vice, non lì c'è una scarsità numerica maggiore in altre situazioni da Firenze, se la faccio però penso che bisognerà che della gente si impegni a venire.
8: Abbiamo già avuto adesioni.
4: Però tutto sommato penso che questa volta però con dell'anticipino.
8: Già abbiamo avuto delle adesioni, per cui questo ci conforta. Per cui non possiamo adesso, forse, non lo so, vuoi dire qualcosa tu?
7: Sapete, sto adesso niente. Sto adesso niente.
8: Ma possiamo assicurare o no? Ancora non possiamo assicurare, praticamente.
7: Possiamo garantirlo a un buon 80%.
8: Praticamente possiamo garantire il meeting a Catania all'80%.
10: Cioè, diciamo che da qui a metà ottobre, non oltre, se potremo dirvi sì, lo facciamo a Catania. No, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, poink. Riproveremo al prossimo giro.
8: La linea di massima sì.
10: Cioè, non vogliamo fare i supereroi a tutti i costi e poi fare una porcata. Se la cosa deve essere fatta, deve essere fatta a buono. Cioè,
4: sapere entro la fine dell'anno.
8: Certo, anche prima.
10: Beh, metà ottobre sarebbe l'ideale, perché poi ci sono problemi organizzativi, tutto di cablaggio, sistemazione, che sono non indifferenti.
8: No, un'altra adesione. Allora vedi che poi alla fine l'hacker meeting dura più di 3 giorni.
10: Sì, però, cioè, allora io penso una cosa.
9: Ma solo il lato organizzativo per 6 giorni, il lato, cioè, quello, diciamo, seminario.
8: Vabbè, facciamo l'unico lato organizzativo senza seminari.
10: Vabbè.
8: Dai, ok.
4: Non si schiererò la legge, ma
8: comunque prima dobbiamo valutare bene le nostre forze.
4: Sì, quello.
8: C'è anche, dicevo, quest'altro posto occupato, che magari tra un anno le cose saranno cambiate completamente. Magari non ci sono più. O magari sono trovati la luce là.
10: Comunque no.
8: Perché posso.
4: A parte io sostengo che noi dovremmo arrivare a fare un grosso anni fa.
8: Non ho capito.
4: Solo te. Vabbè, vedete la
11: Volevo tornare un attimo al discorso che faceva sul confronto l'anno scorso e quest'anno. Una cosa che è nata ieri così con battuta è che l'anno scorso è stato un problema e quest'anno una gara. Nel senso, l'anno scorso è stata la marea di persone che arrivavano, conquistava stanze che dovevano essere chiuse, tote di persone che sono sopra l'altro. Quest'anno, secondo me, se si ritrova una situazione come l'anno scorso, gli Aclabus sarebbero sciolti, che secondo me sono una cosa positiva. Cioè, se, punta caso, l'anno passato fosse stato fatto qua, quest'anno comunque, ci sarebbe stata la stanza dell'Oa, la stanza di Firenze, la stanza di Catania, così via, ci sarebbe stata condivisione. Questo è stato un lato positivo, fortuito. Non positivo, però al tempo stesso negativo, perché secondo me si è creata una mini spaccatura tra il corridoio di sinistra e il corridoio di destra, la stanza bianco, perché poi la cosa negativa è che
12: la topologia.
11: Io che andavo a vedere l'altra stanza, l'altro corridoio, venivo guardato male come guardavo male io, quindi allora a questo punto so che
8: l'odio.
11: Secondo me è discorso da fare, perché l'anno passato a Milano potevo prendere e girare c'era soltanto gente appassionata e non c'era turismo. Perché? Io ho servito il mare dello zoo, qua a Famigliotti, quindi andiamo a guardare, guarda, ci sono gli acqua.
5: Non dare le gambe agli hacker.
11: Questa è stata secondo me molto meglio, cioè c'è stata delusione, cioè a questo punto piuttosto che dar fastidio, perché sapevo che dava fastidio andare a guardare, rimanevo nella vincella, però ho perso quello che l'anno scorso si era creato nel comunicato, cioè il confronto tra te e altre persone che non si conoscevano.
12: Qualcuno mi ha detto guardare dietro ai monitor invece che guardare in faccia alle persone. Si stava contro il muro, magari la gente guardava la
9: telecamera. Secondo me è stato un problema più strutturato, penso.
12: Sì, sì, sì, sì.
9: Secondo me hai la struttura,
12: è la topologia,
9: cioè, a te diventa tipo la faccia a muro, non è che la prima cosa che ti sta tenendo di figata guarda quello che
12: è. La foto, ok.
11: No,
12: ricche,
11: ok. Voglio dire anche questo, cioè, perché io dovrò vedere cosa sto facendo?
12: Lo sto pagando di dietro.
11: Devo dire una cosa, no, perché sì, ma c'è chi non fa da dietro il portafoglio. No, cioè, un'altra cosa che si creava era uno timidamente entrava nella celletta, ti dava un occhio, venivi incenerito istantaneamente. No, perché te?
9: Ma non è vero, poi le persone.
11: Sì, sì.
13: Però in un buon senso tu dici che non vuoi far vedere quello che vedi un monitor e poi vedi la stessa cosa, cioè quando uno non vuol vedere, non vuol far vedere quello che vedi un monitor, è chiaro che quando tu vai lì dici il cazzo vuoi,
11: sì,
13: ma se tu invece sei tu il primo a dire no, ma non voglio far vedere quello che vedi un
11: monitor,
13: allora gli altri si comportano esattamente come te.
11: Sì, no, beh, il contrasto,
14: beh, il rischio è di chiudersi, se tu stai in un posto dove le persone semplicemente non vanno, stai più tranquillo, però con l'ottica che condivi più, se la vogliamo condividere, il fatto ora oggi forse proprio per come non messe le cose, la gente passava e veniva a vedere, però comunque è meglio così che stai in una stanza separata dove non viene nessuno.
11: Sì,
14: no,
5: anche perché se vengo al meeting vengo anche perché la gente
11: è andata a vedere. Io penso che quello che sta dicendo qui, che era un appunto così, cioè un'impressione che si è avuta per una questione, ripeto, secondo me è veramente strutturata.
12: Sì,
11: è un fatto così le celle ed è andata così.
15: No, però secondo me, su questo aspetto possiamo lavorare. Secondo me un paio di cose sono mancate. Allora, uno, non siamo riusciti a installare dei player pubblici, perché le persone che arrivavano non avevano la possibilità di vedere che cosa stava succedendo, a prescindere dal fatto di andare a contattare personalmente gli hacker in eccetera. Secondo, l'altra questione su cui dobbiamo lavorare è che noi abbiamo messo su una message board che ha funzionato male, che non abbiamo scritto, però secondo me dobbiamo fare in modo di darci degli strumenti che permettano di interagire a gli abitanti delle celle, in questo caso tra di loro, e allo stesso tempo dare la possibilità a chi arriva eventualmente di entrare anche nella message board e capire che cosa sta succedendo, le varie situazioni, i vari gruppi nelle celle, che cosa stanno facendo, laddove vogliono comunicare ovviamente. Però su questo aspetto secondo me dobbiamo lavorare un po' di più, perché io ho notato
12: anche essere fatto
15: una gran voglia comunque di scambio all'interno del sito, però è vero che c'era da una parte questa difficoltà che passare mi fermo, mi sfacceranno. E dall'altra è anche vero che c'è stato turismo, c'era questo acquario.
13: Quello
15: che volevo dire è che per cui io, insomma.
12: Però in fondo va anche bene, turismo uguale sottoscrizione.
15: No, beh,
12: per dire, va.
15: Quello che voglio dire è cercare il compromesso.
12: Soffriamo un po'. Sì,
15: cercare il compromesso tra visibilità e spettacolo.
12: Sì, sì, sì.
15: Conte io che mi faccio vedere un po' di meglio spettacolo.
12: Più che altro per poter lavorare tranquilli quando per esempio va giù la connessione, dobbiamo lavorare, ci abbiamo 40 persone nella stanza.
15: Siamo qui per condividere, no?
12: Sì, sì, sì.
16: Guarda, ci sarebbe un'altra cosa da dire. Io ad esempio di mia iniziativa, come ho detto, che lì sto portato terminale seriale per
14: server c'è anche qualcosa di più su cui lavorare, per esempio se uno non può venire con la propria macchina. Chiaro che di mia iniziativa, giusto perché non si è parlato, non si sono stabilite regole, non metto il cartello macchina libera, macchina pubblica, perché come sapete è facile che uno così per gioco, come giusto, magari non si fa un intervento. Quindi io quando mi andavo a girare, perché qui c'erano le celle, ma io ho degli amici che conosco bene, quindi c'era comunque dialogo all'interno delle celle, quello che ho detto. Sono d'accordo con quello che dico, io dico, quando me ne andavo,
16: loro e i miei vicini, ci si scambiava di macchine così, però non me la sono sentita di mia iniziativa, per esempio, sul terminale seriale che ho portato che funzionava, di scrivere macchina disponibile, quello non me la sono sentita. Forse avremmo dovuto parlarne di più, quello è tutto.
17: Sì, beh, però io in effetti volevo parlare di questo per un'altra proposta. Io di natura me la sono sentita già da molti anni perché ho l'accesso a UES senza passo. Secondo me dovremmo farlo tutti sulle nostre macchine. Se ci preoccupiamo della sicurezza, fate come ho fatto io, prima di venire qua mi sono fatto un backup e poi succede quello che si vuole.
16: Cioè, è inutile.
17: Però è utile avere degli accessi guest. Viene uno, scusa, mi fai controllare l'email? Sì, entra come guest, oppure devo fare un ping, vado là, scusa, mi pinghi. No, gli telnetti e ripinghi. Io proporrei che tutti abbiano un accesso libero sulla propria macchina, anche quando sono su internet.
18: Poi
16: vado come la metto la password
18: tutti
16: uguali,
17: tutti i computer.
16: No, non esageriamo.
17: Ma vabbè,
19: il ricchettone però.
14: No, vabbè, ma l'osso
18: non l'ha
14: fatto. Però abbiamo portato veramente alcuni zombie buttati là. Quindi posso ravanarci sopra? Sì.
19: Poi io ho usato una vostra tastiera.
17: Sì.
14: No, poi facciamo vedere il marchista che ho creato.
17: Ma poi è divertente vedere che io ho la porta, la login quest aperta, no? E poi tutti a fare Nmap, entrare col sendmail, eccetera. Ma entra, c'è l'account, entra dentro.
14: Ma spaventa, perché è aperto.
16: Sei aperto. Vabbè, da me c'è la luna chiusa aperta.
18: Là dentro. L'altro sicuro.
19: C'è il crescetto di...
16: Cioè, nel mio computer c'era scritto chiaro e tondo, tentativi di hacking che sono incoraggiati, come ogni computer che abbiamo fatto a FreakNet. Cioè, tranquillamente, anzi, siamo qua per questo.
17: Infatti, adesso sono entrati.
14: Questo fa parte del gioco.
16: Sì, ma io mi metto in gioco del tutto. Cioè, non chiudo servizi a cazzo. Sperimentate, meglio qua che in culo alla polizia da qualche altra parte.
18: Sì, ma che si può fare. Una cosa che possiamo fare. Se mettere un qualcosina e gli dice questo, quando mi scanna, coglioni.
16: Vabbè, pure io, cioè, quello mi scannava, magari, e poi rispondevo per basta tempo,
17: se lo voglio. Dai,
16: con qualcuno abbiamo ingaggiato una piccola guerra per amicizia, però è finita bene.
14: La cosa che poi ho sentito avanzare è stata, ad esempio, la mettere sulla macchina a vedere quando si riusciva a buttare giù,
19: se se gli Atlab magari fanno una macchina, la macchina dell'Atlab, che è come
18: lui, no,
17: buttarla giù no. Buttarla giù no. Entrarci dentro.
19: Entrarci dentro.
17: Buttarla giù gli dà un calcio.
18: No, abbiamo già vinto.
19: Ma
18: c'è da qualche parte un server in rete configurata apposta per chi vuole
19: fare
16: delle cose?
19: No, sarebbe
13: interessante. C'è, c'è, c'è. Ma l'atto di trombare.
17: Ma qual è? Ma qual è questo uno? Eppi, a che punto?
19: Ovviamente non è il sito più facile di mondo da entrare,
17: divertente.
19: Viene anche richiesto.
13: Ma ti mettono anche nell'orlo stesso.
17: Questa la faccia non è divertente.
19: Sei sclamerizzato che puoi fare. Viene richiesto, magari alla fine se tu ce la fai, lascia l'applicazione.
13: Ma ti vengono anche poi risparmi perché ce la fanno.
19: Change log.
13: Ce l'ha visto.
19: Amicizia è un momentino considerato. Cioè, non è probabilmente una roba da scuola pilota, ecco. Forse lì avrebbe più senso fare una cosa più con già
17: sì.
19: Le nuove storie riconosciute e farne, forse avrebbe più senso una cosa così. Anche perché se no si fa una figura da stronzo.
18: Ci si delegittima.
19: Qui una cosa da rilanciare, che non è stata proprio ascoltata, fare la CNIT in locale, in rete locale, a me non dispiacerebbe neanche. Perché sarebbe anche un banco di prova. Io sul mio computer ho messo, per quel poco che state a vedere, perché poi l'ho usato per la sfiga, l'ho messo in FTP con un po' di roba che comunque sta sempre in internet sul mio computer, ho messo un sito, un po' di utility che possono servire, cose varie. Se ognuno venisse e facesse un sito di distribuzione di software,

0: Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Caccia quelli da cui dipendi, non cucinano. No, allora lo rifaccio, eh? Lo rifaccio perché non va bene così. Quelli a cui dai la caccia sono quelli da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, guidiamo le tue ambulanze, ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi.

quando l'abbiamo letto è saltato il segnale. Quindi ripetiamo il brano, ripeto, tratto da un film. Quelli a cui dai la caccia sono quelli da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, noi togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, guidiamo le tue ambulanze, ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi,

suoni cari questi ad altro verso, che il sabato notte è imperversa su queste frequenze.

Ci scusiamo con le 15 persone che ci stanno ascoltando sicure in questo momento, per la qualità del suono e della voce che arriva, è arrivata sicuramente distorta. Tentiamo di fare il massimo.

0: Dunque, dopo che vi abbiamo attaccato questo pippone sul carcere, forse è anche il caso che ci presentiamo un attimo a questi, a queste persone all'ascolto, che credo siano diverse da quelle che ci ascoltano abitualmente sulle frequenze di Onda Rossa. Chi siamo? Chi siamo? Una sigla forse ci rappresenta più di altre. Liberiamoci del carcere è stata un'esperienza realizzata a Roma a partire dal 1997, è stata un'assemblea cittadina che si occupava delle tematiche carcerarie e della carcerazione diffusa, quindi un discorso che andava anche oltre quello della carcerazione politica, che sicuramente per molte e molti di noi è stato lo stimolo per avvicinarsi alla questione carceraria, ma anche un primo passo per riuscire ad affrontare il carcere in tutti i suoi aspetti, soprattutto diciamo in base a quella che noi riteniamo un'analisi attuale del carcere e che vede la detenzione politica come un fenomeno tutto sommato marginale rispetto a quelle che sono le quote di carcerazione sociale attualmente in vigore e che riempiono appunto le carceri. Questo chiaramente per condizioni anche dovute all'evoluzione storica che c'è stata nella società intera, per cui un movimento che non saprei come definire, ma sicuramente in molte parti rivoluzionario, è sicuramente anche stato sconfitto rispetto ai suoi anni di maggiore sviluppo, e adesso il carcere, strumento che invece esiste ancor prima della società capitalistica, quindi strumento di controllo e di repressione che fa parte della storia umana e che si è dimostrato esistere anche in quei paesi laddove si era creduto o si è tentato di cambiare la società. Il carcere come istituzione totale è rimasto e noi ne vogliamo in qualche modo scardinare le basi andando a vedere quella che appunto la sua funzione all'interno della società. Come siamo finiti qui all'ACM Meeting? Questa forse è la domanda più interessante. Quali sono stati i passaggi che ci hanno avvicinato a questo ambiente per noi abbastanza sconosciuto fino a qualche mese fa? Siamo stati anche noi incuriositi dall'attenzione nei confronti del mondo dell'hacking rivolta dai mass media, chiaramente con un occhio diverso da quello probabilmente riportato dalla maggior parte dei mass media nazionali. Siamo voluti andare a sentire appunto chi questa realtà la viveva in prima persona e dunque abbiamo preso dei contatti con l'ambiente che appunto oggi si ritrova qui all'ACM Meeting, non con Radio Cybernet all'inizio. Siamo entrati in contatto con altri soggetti che maggiormente si occupano del controllo e della censura in rete. A Roma abbiamo stabilito un rapporto con Tactical Media Crew, che cura sul suo sito una sezione dedicata appunto al controllo, e anche qui durante l'ACM Meeting terrà un seminario sul tecnocontrollo. Abbiamo sentito la Club di Firenze, con cui invece abbiamo discusso di quello che è il meccanismo della censura e del controllo in rete. Abbiamo parlato di Nodo 50, che viene pure appunto invitato a partecipare qui all'ACM Meeting 00 al Forte Prenestino. E da questi rapporti appunto ci si sono aperti e schiusi nuovi orizzonti. Intanto il mio collaboratore mi segnala qualcosa, che mi vuoi dire?
1: Niente, che quella persona che stavamo aspettando, che sta tra gli organizzatori, diciamo, di Roma, che si sono impegnati a fare in modo che il centro sociale occupato, gestito Forte Prenestino, accogliesse questa iniziativa. Un'iniziativa faticosa, complessa, che ha richiesto tante energie da parte di tante persone. Niente, dici tu come è stato recepito dal centro sociale e qual è stato il percorso? Poche parole, se ci riesci.
2: Ciao a tutti quanti, dunque, stato all'interno di una mailing list in internet, una lista di discussione in tutta Italia, e quella è stata la sede virtuale, diciamo, dell'organizzazione del meeting. Questa già mi sembra una caratteristica fondamentale, quindi una assolutamente orizzontale come modalità. Dopodiché, che dire, il centro sociale è forte, a Roma lo conoscete, insomma, è un posto incredibile, c'è questo impatto, questo contrasto tra un posto assolutamente quasi medievale come scenari, con all'interno livelli tecnologici altissimi, è il caso di dirlo, perché c'è una rete locale molto ben strutturata, cioè ci sono gli esperimenti di computer in rete senza cavi, quindi proprio con delle antenne, c'è un software che acquisisce video e lo trasforma in immagini fatte con caratteri asci, quindi assolutamente molto alto come livello, un livello di condivisione tra le persone, di voglia di scambiarsi esperienze, fisicità anche, molto molto, mi sembra una bell'aria, insomma, ci si sta abbastanza bene, e la fatica si sente, però anche da questo punto di vista, forse grazie al livello orizzontale alle modalità orizzontali con cui abbiamo organizzato il tutto, abbiamo trovato anche un sacco di gente disponibile ad aiutarci, a lavorare, a fare la sua parte, insomma.
1: E appunto dicevo, il centro sociale, come recepisce questo livello tecnologico che ormai da qualche anno sta crescendo all'interno di questo posto, che è occupato da 15 anni, che ha visto succedersi di diverse culture, anche il sovrapporsi di diverse culture, anche politiche. Avete fatto una presentazione nella conferenza stampa molto forte, molto chiara, però che appunto non lasciava nessun buco, chiaramente caratterizzata in maniera politica, rispetto all'uso degli strumenti, rispetto alla libertà di comunicare, e sono tutti temi che in qualche modo sono entrati all'interno del centro sociale.
2: Ma sì, guarda, devo dire che l'attenzione che il centro sociale nel suo complesso ha rispetto alle nuove tecnologie è cresciuto ed è aumentato nel corso degli anni, man mano che cresceva il progetto di Freenet all'interno del Forte, man mano che le persone cominciavano ad usare questi strumenti che abbiamo messo a disposizione. E devo dire che c'è un livello di consapevolezza all'interno del centro sociale che a me sembra che sia abbastanza elevato a questo punto. Che dire, rispetto anche a questa questione, rispetto alla stampa, che secondo me fa parte del livello di consapevolezza che si può raggiungere rispetto a certe questioni. Voglio dire, noi su queste cose, sulla libertà di comunicazione, su quello che comporta la rivoluzione digitale, in sostanza, in termini di cambiamenti nel mondo del lavoro, cambiamenti rispetto all'uso del copyright e così via, sono anni che ci lavoriamo, abbiamo un po' delle cose da dire, delle proposte, e abbiamo posto alla stampa... E è arrivata una notizia, fra qualche secondo siamo in diretta su Radio Onda Rossa da Radio Cybernet.
3: Sì,
2: direttamente da Radio Cybernet, fra qualche non so cosa, minuto, secondo?
1: Sì, fra pochissimo tempo.
2: Bene, comunque per volevo concludere questo ragionamento sulla questione della stampa. Abbiamo delle cose da dire, abbiamo posto dei limiti e abbiamo fatto una conferenza stampa il giorno prima, dopodiché non sono entrate telecamere né macchine fotografiche dei giornalisti e quindi abbiamo preparato dei materiali di informazione che abbiamo distribuito ai giornalisti e quindi diciamo ci siamo posti in termini di disponibilità, ma anche facendo capire chiaramente che non siamo disposti ad accettare la loro ignoranza, i loro giochetti e anche il loro essere, quando lo sono, pennivendoli, insomma. Quindi ok, noi ci parliamo, ma sappiate che non ci piace l'opera di mistificazione che fate, per esempio in questo caso sul movimento hacker in generale, insomma.
1: Bene, allora ti ringraziamo. Aspetta, volevi dire qualcosa?
3: Sì, una domanda che mi veniva in mente anche, diciamo, un po' da non addetto ai lavori. Che significato ha per voi, che siete abituati molto anche a collaborare a distanza e vi sforzate per trovare nuovi modi e organizzazioni a distanza, trovarsi insieme in un'occasione come questa dell'Hack Meeting, vedersi anche dietro a quelle che sono rapporti di anonimato a volte?
2: Ma guarda, accennavo prima alla fisicità dell'incontro, nel senso che indubbiamente per esempio all'interno delle persone che hanno a vario titolo hanno partecipato all'organizzazione di questo evento, all'interno della mailing list stiamo parlando di circa 400 persone che si conoscono da un punto di vista del nickname e di quello che pensano, scrivono, hanno una relazione, però l'elemento fisico, la possibilità di vedersi, di toccarsi è sempre un qualcosa che fa piacere, che viene ricercato un po' da tutti, cioè nulla delle reti va a sostituire la dimensione fisica, eventualmente è un'opportunità in più per relazionarsi, se era questo un po' il senso. Vabbè.
1: Niente, quindi questa ultima parte di questo intervento ci introduce di nuovo su Radio Onda Rossa in diretta. Per gli ascoltatori che ci stanno seguendo su Radio Onda Rossa, abbiamo appena ascoltato uno degli organizzatori di questo evento, organizzatori, puntualizziamo, di Roma, che si sono occupati della parte più tecnica dell'Hack Meeting. Niente, noi abbiamo chiacchierato fino adesso, siamo andati in diretta solamente in rete, quindi vi mandiamo uno stacchetto e proviamo a ricominciare.

0: bene, mentre ci informano che è circa l'una di notte, qui noi siamo nei sotterranei del forte, non abbiamo nozione del tempo, qui l'Hack Meeting va avanti con i suoi ritmi e si preannuncia per tutta la notte continuare l'afflusso di persone che girano tra le 100 celle del forte collegati oppure dietro una videocamera. Su è pieno di gente, io non l'ho vista la gente, per me non esiste.
1: Prima quando sono andato a cercare uno degli organizzatori

0: che abbiamo intervistato, Graffio. Appunto il fatto che nell'hack meeting in qualche modo c'è anche per questa comunità di persone essenzialmente sono molto lontane, si toccano fisicamente.
1: Sì, qui davanti a me, che poi è lo spettacolo che continuo a vedere da questo pomeriggio, da quando siamo qui nella postazione di Radio Onda Rossa, invece c'è un continuo struscio di persone che si fanno la spola attraverso le celle dove stanno collegati gli Akers. È uno spettacolo abbastanza particolare e va avanti con continuità, qui sembra appunto che stia continuando l'andirivieni di questo pomeriggio.
0: Sì, diciamo che una quantità interessante di persone si è già vista questa mattina dalle 10:30, ma addirittura anche dalle 9, perché comunque all'interno del forte è stato fatto un mini campeggio, quindi ci sono tende nella piazza d'armi di destra. Diciamo già anche da ieri molte persone sono arrivate per preparare tecnicamente questo appuntamento, quindi la presenza ha oscillato diverse volte, ma è stata continua, un afflusso continuo, e dai risultati delle discussioni, dei seminari che molto probabilmente usciranno da questo hack meeting, vedremo anche qual è la rilevanza di questo incontro.
1: Sì, ricordiamo pure che per esempio loro che stanno facendo Radio Cybernet si sono allestiti una celletta dove dormono, proprio dietro la radio, la cella adiacente alla radio, quindi un po' per far capire il clima che poi si vive qui al meeting, anche un po' in questi comportamenti per noi un po' strani di questi hackers che vanno avanti per tutta la notte. Prima mi raccontavano di aver visto due hackers che si erano addormentati seduti con il mouse in mano.
0: Sì, ma praticamente loro di Radio Cybernet sono entrati qui ieri sera e da quello che ho capito non sono mai più usciti. Sono qui in una delle celle, reclusi. E niente, qui abbiamo, per ritornare a per riallacciarci un po' a quello che succedeva prima del collegamento di Radio Onda Rossa, stavamo facendo un intervento, raccontavamo agli ascoltatori di Radio Cybernet, non abituati ad ascoltare appunto Radio Onda Rossa e in particolare Liberiamoci del Carcere, che è anche una trasmissione che è stata presente su Radio Onda Rossa, che affronta e ha affrontato e affronta tuttora tutte le questioni legate al carcere, al controllo, alla repressione, e raccontavamo un po' quello che è stato il nostro percorso, che ci ha portati anche qui, non a caso, rispetto alle questioni della repressione, del controllo che si verifica in rete. Io che volevo dire? Vogliamo leggere una cosa di queste, così, tanto per spezzare.
1: Sì, un tocco di cultura non sta mai male, vai.
0: Allora, di una pubblicazione di Feltrinelli, dal titolo Scrittori dal carcere, dove praticamente sono presenti numerosi scritti scrittori appunto di tutte provenienze, le provenienze più disparate da tutto il mondo, che hanno purtroppo visitato le carceri appunto di tutto il mondo. E quindi vado a leggere una poesia che si intitola Castigo, che in qualche modo ci rappresenta, perché rappresenta un po' anche l'idea che abbiamo noi di pena del carcere. È una poesia scritta da Hamad Slamlo, incarcerato in Iran, e ha scritto questa poesia nel 1959. Castigo. Qui c'è un labirinto di prigioni. in ogni prigione migliaia di sotterranei, in ogni sotterraneo innumerevoli celle, in ogni cella schiere di uomini

0: catene. Uno di questi uomini, convinto dell'infedeltà della moglie, affondò profonda la daga. Un altro di questi uomini, in cerca disperata di pane per i figli, fece una carneficina nella calura infuocata del mezzogiorno estivo. Alcuni di questi uomini, un giorno quieto di pioggia, assalirono l'usuraio. Altri, nel silenzio del vicolo, si mossero furtivi sui tetti. Altri ancora razziarono denti d'oro da tombe fresche a mezzanotte. Ma io nessuno ho assassinato. In una notte scura e tempestosa. Ma io mai ho assalito l'usuraio. Ma io non mi sono mosso furtivo sui tetti. Qui c'è un labirinto di prigioni, in ogni prigione miriadi di sotterranei, in ogni sotterraneo innumerevoli celle, in ogni cella schiere di uomini in catene. Ma io, assorto in fantasticherie, non porgo mai loro orecchio, no. Cerco invece di ascoltare fuori l'eco flebile della canzone infinita, l'erba del deserto che spunta, avvizzisce, si secca, si disperde nei venti. Io non fossi un uomo in catene, un giorno all'alba, come un ricordo vago quasi sepolto, lascerei questo luogo freddo, spregevole. E questo è il mio delitto.
1: Prostrato resto faccia giù, sospeso. Crescere tra le dita, possa renderlo il cielo.

0: pace in guerra, imparerete a amarla in pace in guerra.
1: Riprendiamo la linea, sempre qui dall'Hack Meeting, la postazione Radio Cybernet più Radio Onda Rossa. In questo momento trasmettiamo dal mixer di Radio Onda Rossa. Come hai letto la poesia?
2: Come ho letto?
1: Come l'hai letta? Hai fatto errori?
2: Sicuramente davo del piagnisteo, di una mezza preghiera. Non mi sono preparato alla... Non sono un fine dicitore, insomma.
1: Non sei un attore?
2: In teoria dovrei esserlo, però lo sono tutti i giorni della vita e non mi rendo conto che è quello il tono che devo assumere e non quei toni un po' così impostati.
1: Bene, dicevamo prima della poesia, dicevamo il percorso che ci ha portato qui questa sera, no? Liberiamoci del carcere, la trasmissione che andava in onda su Onda Rossa fino a qualche tempo fa, e proprio in quei giorni, i famosi giorni degli hacker, quando tutti i giornali parlarono degli assalti che ci furono da alcuni siti commerciali e di tutti gli altri atti di hackeraggio che sono seguiti e che si sono ritrovati sui giornali in quei giorni. Mi mandi strani messaggi, non capisco.
2: Arrivano segnali strani, tipo... Ecco, infatti si è spento tutto. Si è spento tutto,
1: però si è pure riacceso tutto. Non ho capito se chi ci ha spento sono stati i Cybernet o i Candidi. Intanto un fascio luminoso mi investe. Nessun segnale in ingresso, verificare le connessioni, Multimedia Project.
2: Sta leggendo, qui è successo per un attimo un blackout che però non ha compromesso la trasmissione regge, quindi dicevi liberiamoci del carcere.
1: Sì, dicevamo liberiamoci del carcere, gli Hackers Day, ma facciamo sentire la sigla di Liberiamoci del carcere, che era una hit della radio e addirittura c'è qualcuno che ancora la richiede.
2: Allora sì, mandiamola, però tu cerca di capire dove è il canale della piastra, perché è quello, sicuro? E allora andiamo, proviamo.

0: intanto quella che è andata era una versione della sigla assolutamente mai sentita, però non male, è finita un po' bruscamente, infatti c'è stato qualche secondo di silenzio. Dicevamo, vabbè, liberiamoci del carcere della trasmissione. E i giorni degli Eagles, eravamo entrati in contatto con alcune persone che si occupavano della rete, perché incuriositi da come i mass media stavano parlando di questo fenomeno. Noi che comunque nella nostra analisi sul carcere tenevamo molto conto dei vari meccanismi di controllo sociale che affiancano il carcere nella sua funzione repressiva e di controllo, ci siamo chiesti cosa sta succedendo nella rete, e questa domanda l'abbiamo girata anche ad alcune persone che riguardo alla rete ci avevano più confidenza di noi. Cosa siamo venuti a sapere anche grazie a queste persone?
1: Me lo chiedi a me, me lo chiedi. Cosa siamo
0: venuti? Domanda difficile, eh?
1: È una domanda difficile, perché...
0: Sta attento come rispondi.
1: Infatti risponderò, girerò la domanda. E, niente, sì, abbiamo sicuramente... siamo riusciti a capire poco, ma a capire qualcosa su quello che sono su quello che è il mondo del, della rete, della comunicazione in rete, su quanto sulla rete in questo momento si muove e si muovono non solo forme di comunicazione orizzontale, ma in realtà comincia a diventare una questione economica, uno dei canali, dei settori, degli strumenti da utilizzare affinché il profitto possa avere nuovi piani, nuovi ambiti. Niente, questo è molto poco, è molto riduttivo, se devo raccontare, cioè dire questo, non è certo raccontare la discussione che abbiamo avuto in quel periodo con le persone che si sono interessate e si interessano da anni di questi temi. Sicuramente ci ha incuriosito, ci ha dato un sacco di nozioni rispetto a quello che in realtà avviene anche dal punto di vista dei movimenti finanziari, e quindi di quanto in questo momento è importante per il mercato cominciare a inventare e a strutturare delle forme di controllo che garantiscano i movimenti finanziari e i movimenti e gli avvenimenti economici e commerciali in rete. Chiaramente questo dà una chiave ben precisa di lettura rispetto alla questione degli hackers e dell'uso che come al solito nel momento che si affrontano delle questioni così importanti, cioè il profitto, l'uso che viene fatto rispetto al consenso, alla ricerca di consenso del mostro e quindi della paura, creare paura, creare un mostro da cui difenderci per legittimare la costruzione e la strutturazione di reti sempre più fitte di controllo.
0: Sì, un altro degli elementi sicuramente interessanti che erano venuti fuori da questi scambi di idee era stato anche questo apparente paradosso, contraddizione in cui si trova la rete: da un lato conservare un'apertura anche per quelle che appunto sono i canali commerciali a cui facevi cenno tu precedentemente, che inevitabilmente richiedono livelli di apertura i più ampi possibili, proprio perché il mercato che deve essere il più ampio possibile, e dall'altro i problemi della sicurezza della navigazione, e quindi una dicotomia che sta interamente dalla parte, diciamo, del capitale che internet, perché evidentemente è interessato sia a garantire una apertura sia a garantire
2: una scelta, dai.
3: Fra
2: che scelta? fra mezz'ora seminario sul ok, fra mezz'ora seminario 25 in cattedrale, ok?
0: Non potersi posto di eccessivo controllo, un po' come appunto le banche svizzere che riescono a mantenere anonimi i contocorrentisti, allo stesso modo il commercio elettronico deve riuscire a mantenere una sorta di libertà e di apertura che confligge con altre forme di controllo che vengono invece attuate a livello telematico. Questa era una delle considerazioni anche che erano emerse da questi scambi che avevamo avuto. E poi il problema della censura, avevamo parlato di Noto 50 anche nelle nostre trasmissioni, di questa commistione tra repressione tradizionale, quella che denunciava appunto Noto 50 nelle forme di maltrattamento e di tortura, e nuove forme di controllo e di repressione, come quelle appunto associate ad un'autorità del tutto nuova, come quella per la garanzia della privacy, il garante che esiste pure qua in Italia impersonato da Rodotà. E invece nel caso spagnolo appunto questa autorità poi di fatto era intervenuta proprio per chiudere un sito che invece denunciava altre forme di tortura, quelle che venivano effettuate all'interno delle carceri e dei posti di polizia in Spagna. E dunque c'era sembrato come appunto da più parti poi si presentassero analogie tra quello che era un discorso sul carcere e sul controllo e il dibattito che invece era nato e cresciuto attorno alla rete. Da qui il nostro interesse, da qui appunto alcune delle tappe del percorso che ci hanno portato qui questa sera.
1: Bene, io direi che possiamo mandare uno stacco musicale e riprendiamo tra un po'.

quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa e Radio Cybernet. La radio del forte.

0: E questa è sempre Radio Onda Rossa. Io me ne andrei. Qui.
1: Io me ne andrei, non volevo cantare, ma volevo andarmene proprio a letto. Corto, duro, morbido, la
0: mentre siamo bellissimi, ci dicono da fuori, ci lupo. Stanno illuminando di rosa.
2: Lupo sarai che sbrano, prendi denti, muso raggrinzito, consapevole.
0: Vieni un attimo qui, scusa, vieni qua un attimo qui.
2: Azzanna, sangue qui. Addosso e dentro, avanti.
0: Spiegaci un po' che ci sta, che ci state combinando.
2: Pace terminio intorno, pace tremante tesa, tregua sospesa.
3: Fino a poco fa mandavamo
2: la franchigia protoalchemica, cioè
3: la codifica
2: del
3: video in asci. Adesso quando è saltata la luce abbiamo dovuto riavviare tutto e ora stiamo andando semplicemente la schermata del sistema operativo. Per adesso c'è proprio... no... è successo, sì, alla ricerca della luce giusta da staccare per il seminario che è in corso adesso su X25, è qui in cattedrale, per cui X25 sono vecchi, non lo conosco, non so esattamente cosa sia, penso che siano vecchi sistemi operativi e i modi per bucarli. Potrei anche aver detto una baggianata, dovrei andare ad ascoltare. Ciao.
0: Ciao, ciao.

città m'affascina, la tecnica su tutto, tecnica, ospedali, musei e buoni ristoranti, ogni cosa a suo prezzo, ogni mezzo di mezzo, banche, banche, banche, banche, banche, ogni mezzo di mezzo, ogni cosa a suo prezzo.

Radio Onda Rossa e Radio Cybernet insieme qui al Forte. L'una e 20, noi proseguiamo ancora un po', tra poco inizierà un seminario.

0: Quanta gente c'è su?
1: Parecchia.
0: Quanti?
1: Secondo me circa 1000 persone. Forse anche di più. Perché è difficile dirlo perché stanno moltissimi in Piazza d'Armi a seguire DJ set, però poi tutti i meandri del forte sono vissuti, pulsanti, per cui 1000, forse di più anche.
0: Bene, bene, dopo questo intervento di una passante ritorniamo alla musica, rimandiamo, mandiamo un altro CD.
2: Eurolava. Che cos'è Eurolava?

0: 11 persone.
1: Didattico.
0: 11 persone.
1: Cinco maggiore.
2: Cinco maggiore hanno avuto la mente rossa di là.
0: 11 persone.
1: 15, porco Dio.
3: Allora, riprendiamo la linea qui dal centro sociale autogestito, occupato, Forte Prenestino, e siamo sempre qui, trasmettiamo sempre dalla cattedrale, e che ore sono? Non lo sai, boh, saranno, prima erano 1:20, adesso saranno le, boh, non lo so, dici che ore sono? Sono 1:35, allora... che ci volevi dire? Che c'è domani?
4: Domani notte un invito a tutti quanti, ovunque voi siate, in centro Italia, a nord di Roma, a sud di Milano, in una piccola regione ma molto bella che si chiama Umbria. Ci sarà un grosso free party all'aperto, in mezzo alle montagne, e siete tutti invitati a venire a ballare per 3 giorni in mezzo alle montagne. Appunto.
3: Come ci si arriva?
4: Ci si arriva tramite una strada che si chiama E45, una strada europea, e poi le indicazioni dovete cercare in giro, infoline, su internet, siti, provateci, troverete infoline da chiamare per avere le esatte indicazioni.
3: Grazie, ciao ciao.

il tempo si ferma. L'uomo che non sa disciplinarsi, che non concentra l'attenzione su una qualche occupazione stabile, rischia di perdere il senno o, in ogni caso, l'autocontrollo. In condizioni di assoluto isolamento, di mancanza della luce del giorno, di vita monotona, di fame e freddo perenni, l'uomo cade in uno stato singolare di semidelirio e semicontemplazione. Per ore, a volte, anche per giorni interi, può guardare con occhi che non vedono la fotografia della moglie e dei figli, o sfogliare le pagine di un libro senza capire né ricordare nulla, e d'un tratto mettersi a discutere col vicino all'infinito, intensamente, su un tema futilissimo, impantanandosi sempre negli stessi argomenti, senza ascoltare il suo interlocutore e senza di fatto confutare i suoi argomenti. Non può, nel modo più assoluto, concentrarsi su qualsiasi qualcosa di definito, seguire il filo di quanto va dicendo. Qualcosa di singolare avviene anche con la nozione di tempo. Da un lato esso scorre impetuoso, colpendo in tal modo la tua immaginazione. La routine quotidiana della giornata, con gli avvenimenti che si ripetono monotamente. Sveglia, colazione, passeggiata, pranzo, cena, ritirata, sveglia, colazione, passeggiata, pranzo, cena, ritirata. Si fonde in una macchia gialla scura che non lascia alcun ricordo, nulla a cui la coscienza possa appigliarsi. E la sera, mettendosi a dormire, l'individuo assolutamente non ricorda come ha trascorso la giornata, cosa ha mangiato a colazione o a pranzo. Inoltre le giornate tutte uguali si cancellano completamente dalla memoria e solo all'improvviso ti rendi conto come se qualcuno ti abbia dato una spinta. Dio, ancora il bagno, e ciò vuol dire che 7 o addirittura 10 giorni se ne sono volati 2. Così vivi con la sensazione che ogni giorno ci sia il bagno, ma questo stesso tempo può scorrere in modo straordinariamente lento. Ti sembra che un anno sia già passato, e invece no, è sempre lo stesso mese che si dilata, senza che se ne vada, che se ne veda il termine. Inoltre il detenuto diventa terribilmente irritante se qualcosa turba la monotonia della sua vita. Ecco ad esempio che all'inizio di un nuovo mese la passeggiata te la fanno fare non dopo colazione, ma dopo pranzo. Sembrerebbe non esserci alcuna differenza, eppure questo mutamento rende rabbiosi, se non curiosi. Un litigio col secondino, oppure convocato a colloquio dall'educatore, te la sei presa con lui ed ecco che non puoi più né leggere, né dormire, né pensare o qualcos'altro. Le righe danzano davanti gli occhi. I pensieri vanno per conto loro e tu sei tutto eccitato. Ma cosa c'è di anormale in tutto ciò? Questi contrasti, questi colloqui, questi litigi con le guardie sono stati così numerosi durante la tua vita che è persino impossibile contarli. E tuttavia, per giorni e notti, ripenserai nella mente quel che lui ha detto, che cosa gli hai risposto, che cosa avresti potuto dire tu e non hai detto, perché sul momento non ci avevi pensato. E come avresti potuto ribattere e tappargli la bocca, rispondergli in modo più caustico o più convincente?
come un disco difettoso, questo colloquio continua a girarti nel cervello, non sei in grado di fermarlo. Oppure ancora ricevi da casa una cartolina colorata e continui a guardarla come un idiota. E ti è così strano vedere tanti colori cui non sei più abituato, che non riesci a staccarla. E queste due pagine le troviamo sempre sullo stesso libro che diciamo prima, da Feltrinelli, Scrittori dal carcere. E questo è stato quello che abbiamo letto, era uno scritto di Vladimir Bukowski, recluso nel periodo tra il 71 e il 76 nell'ex Unione Sovietica.

E diciamo che questo è stato il primo appuntamento di questa sperimentazione tra Radio Onda Rossa e Radio Cybernet. Sto parlando al passato perché stiamo per lasciarvi, o perlomeno lasciamo i piatti, il mixer di Radio Onda Rossa. Fra poco passeremo di nuovo la regia a Radio Cybernet, qui alle nostre spalle.

E allora a questo punto lasciamo la console qui in cattedrale, passiamo alla regia di Radio Cybernet e ci diamo appuntamento fra qualche tempo. Ciao ciao.

0: Bene. A questo punto riprendiamo le trasmissioni dal Forte Prenestino Radio Cybernet. Con un po' più di tranquillità, vediamo un po' cosa ci possiamo inventare per intrattenervi. Qua arriva musica. Non ci siamo.
1: Incredibile,
0: avrà un buffer di 2 mega.
2: Tu che ti sei messo già in Mozilla apposta per non avere il cazzo in vista, perché io sei capito che ti stavo
3: bene. Io?
2: Che?
3: Mozilla?
2: Che? Che? Alta, sì!
0: Allora, vediamo un po'. Sì, sì, stiamo arrivando anche noi, però c'è della musica in sottofondo e non capiamo da dove viene, se la stanno mandando. O se la stanno abbassando, ancora deve essere stata, ma potrebbe essere la bufferizzazione che ancora impiega un po' di tempo. Comunque ora vediamo un po'.
4: Non te lo sto guardando.
0: Allora, ok, perfetto. Vediamo un po'. Probabilmente. Bene, vediamo un po'.
4: Cercate col Coba?
0: Come? Sì, sto cercando col Coba perché mi ha chiesto una roba. Come?
4: Chiedigli come sta il mio portatile.
0: Allora, chiediamo come sta il portatile.
5: Guarda, come ti sentiresti se qualcuno scrive una
2: mail?
0: Bene, vediamo un po'. Sta bene. È il caso che tu vada lì. Ehi, è il caso che tu vada da Kobayashi.
4: Perché?
0: Non lo so, ho detto così. Perché noi vorremmo andare al seminario X25 tutti. Ah, tra pochi istanti ci sarà il seminario su hacking di reti X25.
4: Grande, digli che allora vado là.
0: Quindi adesso vediamo un po'. Lui sta arrivando comunque.
5: Vabbè, potremmo anche starci dentro.
0: Non riusciamo a capire questa musica di sottofondo se è una sovrapposizione di radio onda rossa oppure no. Nel qual caso speriamo che venga abbassata perché non riusciamo a sentire quello che succede. Boh, non capiamo, non ho idea. Però adesso continuiamo. Allora, il seminario su hacking delle reti X25 si terrà nella cattedrale e comincerà a momenti. Quindi, per chi è interessato e voglia seguirlo, può recarsi in cattedrale e attendere che ci sarà questo in seminario. Bene, vediamo un po' alzando la radio. Bene, sì, stiamo andando abbastanza bene sulla radio, sulle frequenze di Radio Onda Rossa, per cui salutiamo gli ascoltatori radiofonici eventualmente presenti che ci ascoltano. Sono Asbesto di Radio Cybernet in compagnia di Voyager, sempre di Radio Cybernet.
6: Chi è?
0: Non sappiamo chi è.
6: Chiamano?
0: No, nessuno ti chiama. Qui nei dintorni c'è anche Jaromi, Shining, Topo e tante altre persone, e così stiamo cercando di intrattenervi. Potremmo anche spiegarvi che cos'è Radio Cybernet, magari vorreste anche saperlo, chi lo sa. Radio Cybernet in pratica è questo: un computer e un microfono. Il computer ha una scheda sonora e noi parliamo nel microfono. C'è un software che converte l'audio del microfono e lo manda sulla rete con un formato che è l'MP3. L'MP3 è un formato che comprime i dati dell'audio e li rende trasferibili sulla rete, per cui una persona con un apposito programma per ascoltare, che si chiama player, nel nostro caso il player di MP3 potrebbe essere, nel vostro caso potrebbe essere il Winamp, nel nostro caso è XMMS per Linux, ci si collega su un sito, che è il sito dove si ascolta appunto, e via internet vi arriva la voce e voi potete ascoltare mentre lavorate, mentre navigate, mentre fate quello che volete. Quindi, a questo momento sono circa le 2:20, c'è ancora molta gente in giro, la stanzetta qua è piena, e una cosa strana che abbiamo notato è che le zanzare non ci hanno dato fastidio. Voyager dichiara di aver ricevuto un pizzico leggerissimo di una zanzara probabilmente nata stanca.
6: Ma probabilmente era una zanzara.
0: Però non ti si sente se parli così lontano.
6: Lo so, però non ho voglia di avvicinarmi, ma dicevo, probabilmente era una zanzara nazista.
0: Ho capito. Skyna, c'è Kobayashi che ti sta aspettando.
7: Vado là.
0: Dai. No, grazie. Bene, il seminario che avremmo dovuto fare per spiegare come realizzare queste trasmissioni, quindi come creare una radio VIP, a quanto pare non lo possiamo fare, però adesso cercheremo di convincere l'altra persona a farlo. Jaromil, io vorrei convincerti, visto che siamo sulla frequenza di Onda Rossa, a fare questo piccolo seminario per spiegare la radio VIP, perché io mi sento veramente in palla.
8: Sono le
0: 2:15, facciamo fare un mezz'oretta così, tanto non è che ci sia molto da dire. Io più o meno ho introdotto il discorso.
8: Dai.
0: Però lui deve levarsi dalle palle. Tu ti devi avvicinare. E allora abbiamo qui Jaromil che ci intratterrà. Ti devi sedere sulle mie gambe, allora così. Te ne do una, dai.
8: Però c'entrala bene.
0: Perfetto, di dietro.
8: Appunto.
0: Ok, da questo momento in poi non risponderemo più alle query, per cui rassegnatevi e ascoltate. Per chi è collegato da internet, ovviamente.
8: Tu fino a che punto sei arrivato? Gli hai spiegato che abbiamo usato Icecast?
0: No, ho semplicemente detto che c'è un software che prende il suono del microfono e lo converte in dati che poi vanno dalla rete, sulla rete vanno. E le persone da casa con internet possono, usando un player, che è un altro programma, collegarsi su un sito e quindi ricevere il suono sul loro computer mentre fanno i cazzi loro, cioè mentre navigano, mentre
8: esatto.
0: Scaricano immagini pornografiche, mentre copiano software piratato, mentre mandano email oscene.
8: Assolutamente, durante tutte queste attività che normalmente tutti noi
0: facciamo
8: in internet.
0: Logicamente, perché per questa è la vera internet.
8: Esatto. E comunque...
0: Ma tu stai registrando pure, no? Stai streamando sul file.
8: Perfetto.
0: Bene.
8: E dunque, scendendo più nel particolare, parliamo di questo protocollo.
0: No,
8: che...
0: aspetta, io partirei dalla parte hardware. Ma che è sta musica?
8: La parte hardware riguarda un computer... una scheda sonora
0: una scheda audio
8: configurata,
0: sì,
8: con un normale OSS che arriva dal kernel,
0: comunque un sistema operativo che comunque gestisca la scheda sonora.
8: Sì, noi usiamo Sound Blaster Live, Sound Blaster 64 AUE Gold, ma anche
0: io sto usando
8: 32,
0: Sound Blaster 16,
8: anche una Vibra 16,
7: perfetto, che ti vibra di dietro,
8: veramente molto bella come scheda,
0: già,
8: perché
0: già
8: vibra.
0: In pratica ci vuole un computer che abbia la possibilità di avere una scheda sonora.
8: Ti fa male la gamba, eh?
0: No.
8: Spingi.
0: È un micro, è un microfono. Un microfono, ve lo comprate o ve lo costruite.
8: Oppure potete anche ricavarlo da alcune cose esistenti in natura.
0: Sì. Spontaneamente crescono le cornette delle cabine telefoniche che contengono microfoni.
8: Esatto.
0: Che possono, con un semplice schema, con un circuitino, essere alimentate da una piletta, un condensatore, e funzionare come dei microfoni, come questo che stiamo usando,
8: appunto, che è un microfono abbastanza evoluto alla fine
0: ed è autocostruito.
8: Esatto.
0: Una volta che abbiamo il microfono, noi possiamo mandare
8: la roba in rete.
7: Adesso c'è Kobayashi che ci chiede il seminario.
0: Sta chiedendo il seminario, forse la gente non sa che abbiamo iniziato il seminario.
7: Sì.
0: Allora un attimo che annunciamo.
8: Possiamo mettere la musica dopo Asbesto per tutta la notte?
0: Volendo, sì. Volendo, sì.
9: Sperando che tiene il collegamento.
0: Mm-hmm. Ok. Dicevamo.
8: Dunque, Kobayashi sta già andando più avanti nel topic. Siamo al microfono. A questo punto prendiamo il segnale da DSP in chunks, che sono dei buffer allocati in cui ci sono i dati riguardo al chunk audio. Si butta questa roba dentro a un encoder che prende tutti i chunks, fa varie analisi anche temporali sui vari chunks inviati e li comprime secondo il famoso algoritmo MP3. Poi
0: cerca di non usare troppi termini tecnici.
8: Quindi c'è un encoder che trasforma il suono puro del microfono che passa nella scheda sonora e che viene trasformato in digitale, lo trasforma dentro un segnale MP3 che è suono compresso, che occupa molto meno spazio a livello, stiamo parlando di digitale, rispetto allo spazio che occupa normalmente con un WAV. A questo punto prendiamo questo MP3, lo spariamo in rete a client che sanno che stanno per ricevere il client, lo stream MP3, e in questo consiste Icecast. E a questo punto, dovuto proprio al protocollo Icecast Shoutcast, voi potete sentire perché tutto l'MP3 viene decodato e spedito indietro in formato digitale decompresso sulla vostra scheda audio. Ci sono dei particolari che sono gli encoder da usare. Noi nel corso di questo streaming da Radio Cybernet abbiamo usato MP3ENC, che è l'encoder Fraunhofer registrato, che abbiamo craccato, e abbiamo anche usato il LAME, che è un encoder open source, tra l'altro codato da Mark Taylor, e che funziona abbastanza bene perché ha incorporato un algoritmo di Takei.

0: bassa, ma che va benissimo per un encoding che vada anche in radio, in quanto la qualità dell'etere non è comunque alta. Lo usiamo in mono e quindi risparmiamo CPU e risparmiamo banda per voi e per noi, perché l'architettura è così: noi spediamo dall'Icecast il segnale su un dall'iVice sul nostro computer, lo spediamo su un Icecast server che prende questo materiale, conta i client che sono connessi, in questo caso è stream.sil.ate, e li distribuisce. Quindi a questo punto noi non abbiamo bisogno di larga banda per il iVice, però abbiamo bisogno di un solo canale che funzioni con questi 24.000 bit per second, che mandi tutto all'Icecast, che poi sta su una backbone nel nostro caso, e che poi streama ai client, che siete voi che state ad ascoltarci. Io sono consapevole del fatto che è tutto molto non chiaro per chi non si intende magari di streaming questi argomenti qui, però non sono un divulgatore, non sono.
1: Che cos'è un backbone?
0: Un backbone è come qui in Italia Interbusiness, o come era Cineca, che tra l'altro prendeva il collegamento da Interbusiness, è una portante, una dorsale in una nazione. In questo caso Vienna Backbone Service, SIL, che è un partner di Vienna Backbone Service, è comunque una società che fornisce collegamento a high bandwidth, quindi con bande molto molto larghe.
1: Bene. Cosa ci manca per parlare di questa cosa? Ah beh, possiamo anche parlare del minimo di strumentazione da avere nello studio per fare una trasmissione.
0: Io direi che essenzialmente basta un microfono, un paio di cuffie
1: e un computer.
0: E un computer.
1: Con la scheda sonora.
0: Esatto.
1: Visto che già la scheda sonora dispone di vari ingressi, per cui in effetti non serve un mixer. Abbiamo un ingresso line in per una piastra esterna, sì, non so, per le cassette. Poi c'è l'ingresso CD e c'è il CD-ROM nel computer, per cui per mandare musica da CD, come per esempio potremmo provare a fare in questo momento,
0: poi mettiamo sul mixer l'in che funziona,
1: dovrebbe poter andare. Basta un mixer qualsiasi,
0: alzi il volume del CD,
1: esatto, e arriva la musica. Molto semplicemente.
0: Quindi possiamo usare il mixer del computer come possiamo usare un mixer esterno nel caso in cui volessimo collegare dei piatti, come hanno fatto Radio Onda Rossa qui, sono collegati con un cavo a noi e che streamano da una piastra per cassette, da due piatti Technics o whatever per screcciare, e che ci mandano il segnale che noi poi incodiamo. In questo caso lo prendiamo da un mixer e lo spariamo nel line in della scheda, perché il mic è preamplificato e se lo prendiamo da un mixer fa un casino. Lo spariamo nel line in e incodiamo tutto da lì con l'iVice, questo è il programma. Io quello che ho da aggiungere, oltre, è che sto lavorando a un programma che si chiama Muse e che dovrebbe essere un programma che streama più di uno di questi stream e li mixa assieme fino a 16 su un Athlon e li streama su un server Icecast in modo un po' più semplice, perché incorpora il codice dell'AIM, quindi non si ha da configurare un encoder esterno, che il più delle volte è la maggior difficoltà per chi lo usa. Porco Dio, sono stanco.
1: Una cosa che potremmo aggiungere è che se avete ovviamente un mixer esterno, le possibilità di mandare fonti sonore insieme diventa un po' più grossa, quindi
0: sì,
1: potete usare...
0: Abbiamo un mixer a cascata praticamente,
1: sì,
0: mixer
1: avete
0: fuori,
1: due mixer,
0: mixer dentro il computer.
1: Dal mixer fuori potete collegare strumenti e quindi registrare anche delle performance dal vivo, della,
0: esatto,
1: musica, eccetera.
0: Devo dire che c'è molta gente che in Europa già lo fa, in,
1: esatto,
0: Italia siamo un po' precursori, ma diciamo che abbiamo dei precedenti in Europa.
1: Certo. E poi c'è anche il discorso delle differite, vale a dire il fatto che per esempio qui noi al meeting andiamo in giro con un registratore portatile, registriamo degli interventi, delle interviste, dei suoni, delle cose, dopodiché torniamo qua prendiamo il registratore, lo colleghiamo all'ingresso mixer della del nostro

0: computer e in questo modo possiamo mandare questi interventi registrati qua e là, quindi anche qui un registratore è molto utile, perché si può fare un lavoro in differita, perché ovviamente non si può stare sempre qua a parlare, cose di questo genere.
1: La sperimentazione più avanzata che...
0: Che cosa?
1: Kobayashi, ti ringrazierei.
0: Già, perché siamo veramente pieni di lavoro.
1: Tanto,
0: c'è Kobayashi
1: tanto
0: nella nostra chat line.
1: Tanto.
0: Che vi consigliamo di venire a visitare se siete su internet. La nostra chat line è il canale IRC. Punto, il canale IRC Hack Meeting, canale Hack Meeting di IRC, per chi si vuole collegare e magari avere un feedback, lo leggiamo in tempo reale in questo momento sul nostro monitor. Per cui se state ascoltando, avete un computer, siete su internet e state ascoltando dalla radio in qualche modo, potete entrare nel canale Hack Meeting e noi siamo lì. Quindi in questo caso c'è Kobayashi che ci ha detto che serve un modo per ascoltare meglio la nostra trasmissione dalla rete interna, non è un
1: quindi
0: problema che riguarda
1: un
0: relay voi.
1: Con un server Icecast dalla rete interna, e posso dire subito a Kobayashi che l'abbiamo montato sul computer di Havana BBS, per cui si tratta solo di perfezionare un attimo il config per farlo funzionare. Io ci ho provato e non ha funzionato lì per lì, io non credo, non ho fatto proprio un buon testing.
0: Però
1: l'esperimento di domani sarà far funzionare la packet radio su un portatile, in modo da poter prendere dal portatile con il microfono collegato tutto lo stream del concerto di domani su nel giardino all'aperto e mandarlo in Radio Cybernet in collaborazione, che domani avremo un grosso collegamento
0: esatto,
1: con l'Austria,
0: esatto,
1: con Radio Fro, che è in Austria, a Linz, una radio di compagni, e che farà una trasmissione, un frame, ci darà un frame dalle 10 di sera alle 9 di mattina, così come anche Radio Onda Rossa ci darà un bel po' di spazio. Quindi domani ci sarà la giornata in cui sperimenteremo la cosa più hardcore, l'encoding via packet radio da sopra.
0: Tra l'altro
1: outdoor.
0: Abbiamo qua CyberFox che ci annuncia che ci stanno ascoltando da Marghera, Venezia, al Cyber Room, al Village di Marghera. È una manifestazione estiva dove c'è un internet caffè di hacker, di smanettoni, e a quanto pare siamo diffusi anche lì, e questa cosa ci fa molto piacere.
1: Senz'altro. E salutiamo tutti.
0: Certo, saluti a tutti e grazie per ascoltarci questa nostra sperimentazione. Bene, qua ci ascoltano anche da Caserta, abbiamo The Crazy, che
1: salutiamo.
0: Benissimo, è molto bello, c'è gente che ascolta
1: davvero,
0: un po' da tutte le parti.
1: Abbiamo un bel po' di feedback via IRC. Cavolo.
0: Direi che il seminario su Radio VIP è praticamente concluso.
1: Se ci sono domande via IRC le aspettiamo per un po'.
0: Se avete delle domande particolari, noi aspettiamo qua. Ponetecele su IRC, canale Hack Meeting, e ringraziamo The Crazy per i complimenti
1: anche
0: di analisi matematica,
1: oggetti, soggetti, soggettivi, verbali, avverbi.
0: Dopodiché un'idea potrebbe essere, per sfruttare al meglio il fatto di essere via etere, potremmo mandare le cassette che abbiamo finora registrato,
1: che direi una ottima idea,
0: con la conferenza stampa di apertura dell'Hacker Meeting e una parte di seminari che abbiamo registrato, tra cui l'interessantissimo seminario sul packet radio di Handbov, che è veramente bello. Comunque siamo in attesa di domande. Qui c'è gente a cui viene da piangere per non essere qui.
1: Cristo. Effettivamente è un bel posto, è un gran bel posto.
0: Già.
1: Il Forte
0: Prestige. Vediamo un po' come cazzo dobbiamo fare con le cassette, però non ho idea. Potremmo mandare da qua.
1: Sì. Prendi il segnale.
0: Ok. Allora qua sì, ti sentiamo.
1: Sentiamo tutti.
0: Mickey 1.
1: Ah, Mickey 1, c'hai i colori qui sull'X-Chat che non si legge un cazzo.
0: Ciao Mickey 1, cosa succede
1: in città?
0: Allora, noi
1: domanda,
0: siamo sempre qua e quindi potete fare benissimo tutte le domande che volete.
1: Facci la domanda prima che spediamo la cassetta anche.
0: Noi adesso per provare un attimo come si sente... e mandiamo un po' di musica e poi torniamo da voi.
1: De Grazia, errore, domanda scema.

0: Ok, allora praticamente adesso mandiamo questa cassetta, che è la prima che abbiamo registrato. Abbiamo iniziato a registrare il nastro durante la nostra partenza da Catania. Dopodiché abbiamo registrato, se non ricordo male, la conferenza stampa di presentazione dell'Hacker Meeting, è stata fatta un giorno prima di ieri, quindi l'altro ieri. E mi dicono che il segnale arriva molto basso.
1: Ah, prova, sì.
0: No, ma se tu lo alzi il segnale, poi la radio onda rossa hanno problemi a ricevere.
2: Che è la prima che abbiamo registrato, abbiamo iniziato a registrare.
0: Quindi, dopodiché ci sarà uno dei seminari registrati più altre cose, interviste varie, per cui adesso proverò a regolare il livello del registratore in modo da avere un ascolto ottimale, per cui attendete un attimo per qualche prova di ascolto. E vediamo come va. Dovrebbe sentirsi già qualcosa. Intanto vediamo come va. Prova.
3: Tipico.
0: Allora, oggi è giorno 14. 14 giugno 2000. E sono le 22. 02, siamo appena partiti. Ma chi se ne frega?
3: La cosa importante è che oggi è mercoledì.
0: E siamo appena partiti da Catania, siamo qui a Sbesto, Shining, Topo e Quest in ordine orario all'interno di questa cuccetta di treno calda come un forno. E facciamo la nostra riunione operativa.
4: Noi facciamo intanto la nostra riunione mercoledì sera come Freaknet, l'abbiamo sempre fatto.
0: Anzi. Giustamente.
4: Anzi, io comincerei a dire Buzz, non l'ha visto nessuno, dove cazzo è? Iron al solito
0: Iron era con voi.
4: Betro, sempre impegnato.
0: Iron era con voi.
4: HKS1
0: non eri con te.
3: Iron
0: al Media Lab.
3: Iron con te.
0: Sai che cazzo dici?
4: C'è la riunione? Avete visto HKS1?
0: Ah, qui adesso?
4: Io rimuoverei adesso un po' di gente dalla lista dello staff, veramente, tanto per cominciare.
0: Risate veramente grasse per questa freddura.
4: Quale freddura?
0: No, in realtà siamo tutti seri, però sta scoppiando al caldo, senti, non posso stare così.
4: Stiamo soffrendo.
5: Mi sudano le palle.
4: No,
0: parla piano, non...
3: Parla piano.
0: No, dai, adesso non c'è rumore. Basta tutto, che non
3: siamo
0: c'è rumore.
3: Siamo pellegrini. Allora, ricordatevi che siamo pellegrini.
4: Stiamo in uno scompartimento... Cuccette seconda classe.
0: Stringiamo.
4: Stiamo morendo di caldo per gli ascoltatori di Radio Cybernet perché siamo chiusi dentro per evitare rumori di fondo.
0: Però io approfitto perché fa veramente un caldo pazzesco.
4: Siamo quasi arrivati alla stazione di Acireale, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Si vedrà l'Etna.
6: 10 minuti. Posto scuro.
0: Non si vede un cazzo, in effetti.
4: Eccoci, infatti.
0: Vabbè, comunque, tu dicevi, visto che l'unica cosina per poterci parlare, perché poi saremo tutti fottuti nel cervello.
4: Sì.
0: Cosa vuoi dire?
4: Allora,
0: se possiamo registrare?
4: Non so se possiamo registrare, anche perché, insomma, dovremmo metterci d'accordo su un po' di cose proprio tecniche, anche spicciole, no? A cominciare dal domani bisogna recuperare anche Doraemon, con tutti gli accessori Doraemon.
0: Ma cazzi tuoi?
3: Vabbè, no, siamo in macchina, si passa da casa sua e
0: sì,
3: si recupera anche Doraemon.
0: Vuoi vedere con quante macchine siamo?
3: Vabbè, bisogna vedere. Preghiamo. Padre Unix, che sei nel kernel, sia santificato il tuo host name, venga il tuo name.
4: Si potrebbero anche mettere cose più pesanti su una macchina e noi andare giù al forte a piedi domani. Questo no. A piedi, cioè col tram, devi dire.
3: Vabbè. Vedremo.
4: No, eventualmente. Per far arrivare quindi le cose più pesanti.
5: Possiamo fare due viaggi, andiamo e torniamo a...
0: Bene, a questo punto io interromperei con questo piccolo flash. Siamo arrivati ad Acireale, quindi stacco. Ore 12, anzi, ore 00 e 10 minuti, come consuetudine, registriamo sul traghetto che ci porta nel continente. Stiamo salendo le scalette ripide. Bella dieta, veramente. Stiamo ruttando e rigurgitando.
5: Scala numero 5. Non dimentichiamo per il nostro ritorno.
0: Già. Siamo io e Topo. Ed eccoci qua. E ora ci affacceremo sul mare. Vai. Di là.
5: La Calabria.
0: Avviso.
7: sull'uso di alcol e droghe. Siete stati avvisati. Come se non lo sapessimo. Senti, io vado un attimo in bagno mentre ci sono. Attenzione Oscar. Wow. E anche qui, come consuetudine, registriamo i bagni del traghetto. Ci troviamo in un bagno di un traghetto. C'è tutta una serie di tubi con delle leve e noi adesso ne usufruiremo.

0: c'è la carta igienica, c'è il lavandino con il sapone. E noi abbassiamo adesso questa leva che scaricherà sicuramente acqua di mare. Bello! Beh, c'è anche il sapone. Il sapone del traghetto. Però non ci sono tovaglioli. E vabbè. Vuol dire che useremo la carta. Carta da culo, cosiddetta.
1: Dopo aver visitato i cessi possiamo anche andare. Hanno spento la luce. Ho fatto la consueta registrazione dei cessi, certo. Ed eccoci davanti al mare, si sente odore di mare e rumori di mare. Qui è possibile petare liberamente.
2: Sente rumorosamente.
1: Bene, interrompiamo la trasmissione. Riprendiamo la trasmissione, noi siamo sempre sul traghetto, praticamente abbiamo scoperto una sala d'aspetto completamente vuota sul traghetto, con poltroncini e tavolinetti che risalgono sicuramente agli anni 60.
2: In simil pelle,
1: tavolini in formica verde, qui c'è una poltrona sfondata ed è una vista agghiacciante, sembra un film dell'orrore, non lo so, della serie Ai confini della realtà. Sembrano i sedili dei treni, quelli di una volta. Fantastico.
2: Puoi guardare le luci.
1: Sì, con tutte luci al neon sul soffitto.
2: Un salone da Shining.
1: È veramente un salone da Shining. Pazzesco, c'è un orologio al muro che segna le 3:10. Pazzesco. Veramente agghiacciante. Qua ci vorrebbe una fotografia. O una ripresa con la telecamera.
2: Assemble Platz.
1: Si è accesa una spia. Andiamo a vedere sopra, va. Interrompo. Bene, siamo proprio accanto alla cabina di pilotaggio. E in effetti si vede il pilota, si vedono tutti i pannelli interni. È veramente bello.
2: La nave sta rollando. Come cazzo si dice? Mi sta avviando attenzione e mi suona il telefono, quindi interrompo.
1: Bene, sono le 00:20, sempre sul traghetto Sibari. Siamo praticamente per toccare terra e volevamo registrare questo evento che sarà... Ogni tanto di solito è rumoroso, adesso vediamo se riusciamo a registrare qualche suono di scontro della nave con questi enormi pezzi di legno. Ecco, si sta aprendo il portellone anteriore. Mentre noi ci appropinquiamo a... Beh, fra poco mi sa che dobbiamo scendere perché cominciano a tirar fuori le carrozze. Beh, il portellone si è praticamente quasi alzato. Stiamo rallentando, quindi non penso che ci sarà molto rumore. Vediamo un po' se si sentirà il botto, ma non credo. Pare che il capitano sia bravo. E infatti nessun botto. Minchia. È veramente pazzesco vedere. Ecco. Beh, molto ammortizzato comunque. Vabbè, scendiamo? Interrompo. Bene, sono le 12:10. Noi siamo già all'interno del Forte Prenestino.
3: Come va?
1: La conferenza stampa?
3: Su, stanno parlando, però c'è Candida TV che sta facendo delle interviste ai giornalisti.
1: Perfetto, vado a dare un'occhiata. Bene, noi ci avviciniamo verso la piazza d'Armi, vediamo un po' questi giornalisti che cosa dicono. Ma qua è che ci sia molta gente, devo dire,
4: Dai caldo, le Winston diciamo, dipende, ma se ne più non sono cazzi, sì, volevo pure sapere quello che siamo.
5: Nella mappa che dobbiamo mettere ci sono,
4: diciamolo che
1: siamo qua alla conferenza stampa e non so cosa sta succedendo.
4: Le Winston le fumava Frank Zappa.
5: Poi non lo vado.
1: Sono queste le cose che dovremmo registrare, noi ci stiamo perdendo dei momenti di delirio collettivo veramente, in attesa dell'inizio di questa conferenza stampa.
3: Ma poi i filmati che hanno fatto quei cazzoni dei miei compari l'anno scorso?
0: I seminari?
3: No, i filmati. L'anno scorso, che cazzo fino a fatto?
1: Ma quali filmati?
0: No, ma che filmavano?
1: Ci sono un po' di materiali dell'anno scorso.
0: Non per dire, non ci aveva mica Shodan,
1: però. Il mio è inutilizzabile, la telecamera la guarda.
3: No, stronzo.
0: Quello è vero.
3: Mi ha perso.
0: Bleacher lo si deve
1: fare. Bleacher quando viene?
0: Bleacher quando si spera.
3: Bleacher è impegnato via di brutto con la tesi.
1: Sì? Paschi, voglio fare il saluto romano a Paschi.
3: Per vedere la stringare.
1: Il saluto romano a Paschi.
3: Attacchi tu.
6: Attacco io.
3: Non si fa male.
1: Chiaro mio. Faccio il saluto romano a Paschi.
0: Hai
1: Paschi. E poi De Volis. Venite voi, venite.
3: Forza, dai,
1: prendi. Anche Paschi.
3: Anche Paschi.
1: Guarda chi c'è.
0: Andrea è arrivato.
1: No, grandone.
3: Andrea Fornino ci mancava. Mi
6: ho dimenticato di fare il collaudo alla macchina.
1: Ciao Andrea.
0: Ma dai.
6: Una gran giornata.
1: Ecco, un altro grande
6: vittoria.
1: Come va? Bene.
0: Assiepati fra noi.
1: Prendetene un vino. Sì, assiepati pure tu. Dai,
0: fai il numero, dai.
1: Assiepati assolutamente.
6: Siamo?
3: Siamo gli stronzi.
1: Bah, dai. Ci vuole corno.
3: No, ma è il favore di camera.
4: Io vengo qua.
3: Scusate.
4: Con testo di avviso. Voi quando parlerete sappiate che avrete corno.
3: Ci manca la sede.
4: Va bene, va bene.
3: Pure mi metti le mani dietro le orecchie.
4: Basta, qua interrompo perché la gente poi si stanca a sentirci.
6: Un po' la meeting farvi conoscere quello che succederà in questi giorni. E partirei direttamente con il dirvi cos'è.
7: Lo intendiamo noi per app meeting. E sostanzialmente stiamo parlando di 3 giorni e un incontro autogestito e auto-organizzato all'interno di una mailing list nazionale che è stata la sede virtuale dell'organizzazione del meeting. È un incontro che nasce dall'esigenza di condividere esperienze per una telematica orizzontale, tra persone che spingono per una telematica orizzontale. È un'occasione di aggiornamento e di autoformazione di altissimo livello tecnico, sostanzialmente a costo zero, grazie allo spirito di condivisione del sapere e delle informazioni che permea tutti i partecipanti all'HAC meeting. È un incontro che è occasione di discussione sui possibili sviluppi del free software, sui diritti in rete, sulla cooperazione sociale. Durante questi tre giorni ci saranno quattro sale che saranno adibite a seminari e workshop. I seminari spazieranno su argomenti tra i più vasti, da quelli tecnici, studio dei protocolli, linguaggi di programmazione, a quelli diciamo tecnico-filosofici, a quelli sulla NetArt, a quelli sulla telematica di base. In ogni caso all'interno della cartellina avete il programma completo. In più, già ora rispetto al programma che vi abbiamo dato, ci sono una serie di proposte, perché è così che poi vengono fatti i seminari, c'è qualcuno che ha voglia di condividere delle conoscenze e propone di tenere un seminario, e se riscontra interesse da parte dei partecipanti il seminario si tiene. Già da ora ci saranno più seminari di quelli che sono in programma, perché saranno dei seminari spontanei. Ci saranno poi una serie di sperimentazioni, cose concrete che avverranno durante questi tre giorni, da Radio Cybernet a Candida TV a Radio Onda Rossa, che parteciperà spero in una sorta di redazione congiunta che farà viaggiare musica, le informazioni che succederanno in rete, nell'etere, in un mix di media e di supporti attraverso cui viaggiano i media. Ci saranno poi circa 400 computer, questo è quello che prevediamo, di persone che hanno aderito a questo evento e che parteciperanno portando i propri computer per sperimentare insieme agli altri, alle altre persone che magari conoscono solo perché si sono incontrati in mailing list, ma non hanno avuto ancora il piacere di incontrarsi fisicamente, e quindi questo incontro costituirà un'occasione di incontro fisico e di possibilità di scambiare esperienze concretamente mettendo insieme le mani sulla stessa tastiera o dentro lo stesso computer. Dobbiamo ringraziare il centro sociale che ci ha ospitato, che ci ospiterà, che Forte Prenestino, che da anni è molto sensibile a questo genere di tematiche, in particolare della comunicazione e delle nuove tecnologie, ma va detto che questa sorta di connubio tra i centri sociali e diciamo così il movimento degli hackers italiani è qualcosa che viene da lontano, se vogliamo, ha una lunga storia, ma per farla breve ci sono degli elementi in comune che legano queste due esperienze e che sono l'assoluta voglia e volontà di condivisione dei saperi, delle conoscenze, l'assoluta volontà di far sì che l'informazione e la comunicazione possa fluire libera e senza censure, e un livello di autogestione ed auto-organizzazione degli eventi. Questo per spiegare anche perché sono tre anni, questo è il terzo anno che organizziamo questo meeting, e anche nei due anni precedenti è stato tenuto all'interno di centri sociali, al CPA di Firenze e al Bulk di Milano.
8: Parlare no, delle magari se vuoi aggiungere qualcosa sulla LAN, nel senso spiegare bene.
7: Sì, come sì, io c'erano un altro paio di cose che mi premeva sottolineare. Dopodiché vorrei che anche le persone che sono qui con me dicano la loro rispetto alla propria esperienza, a quello che faranno qui dentro, eccetera. In particolare volevo dirvi chi sono gli hackers secondo noi, e sono coloro che vi permettono di usare un computer e di scambiarvi email, sono coloro che hanno progettato e realizzato i primi sistemi operativi multiutenza, sono coloro che hanno progettato e realizzato internet. Questi sono gli hackers, sono Steve Wozniak, sono Stallman, sono Lee Felsenstein, sono Linus Torvalds, sono le persone che hanno segnato la storia dell'informatica, sono coloro grazie ai quali oggi si può parlare di new economy. Questo è bene che sia chiaro, non stiamo parlando di pirati, isolati e pazzi furiosi, stiamo parlando di coloro che hanno fondato la rivoluzione delle nuove tecnologie, che ora sta giungendo a piena maturazione. A questo proposito volevo dire solo un paio di altre cose riguardo a alcune rivendicazioni che noi ci sentiamo di fare partendo da queste considerazioni, e sono quelle per cui desideriamo che l'accesso a internet sia un accesso reale, quindi desideriamo più larghezza di banda, che equivale a dire più velocità di trasmissione, che equivale a dire poter lavorare realmente sulla rete e non fare in modo che ci siano solo pochi o relativamente pochi che possono permettersi di comprare banda sufficiente per far funzionare le proprie applicazioni e per far funzionare le proprie sperimentazioni. Ci sentiamo di dire che il diritto d'autore concettualmente va rivisto profondamente alla luce della trasformazione che la tecnologia sta portando all'interno della società e dell'economia. Se è vero, come è vero, che la Philips fa la pubblicità dei propri masterizzatori spingendo le persone a crearsi i propri CD-ROM, quindi CD-ROM o CD-ROM, quindi sostanzialmente a copiare. Evidentemente il meccanismo del diritto d'autore va rivisto, evidentemente gli autori di opere di vario livello, di vario tipo, vanno remunerati trovando degli altri meccanismi che non possono essere quelli che sono stati finora quelli del diritto d'autore, così come l'abbiamo visto per la carta stampata in particolare. E rivendichiamo un diritto alla privacy, alla non censura in rete, al non tracciamento delle attività che si fanno in rete. Ci sembra un aspetto fondamentale per garantire la libertà delle persone e le attività delle persone del nuovo millennio. A proposito della LAN, anche
8: poi
7: vuoi dire qualcosa te, vado avanti su questo.
9: La LAN per Rack Meeting, il Forte Palestino innanzitutto ha già di per sé una rete, è completamente cablato ed ogni parte del forte può essere raggiunta può essere collegata in rete con un computer. Oltre a questo, ovviamente il cablaggio è stato potenziato per l'app meeting e per questo è stato aggiunto sia collegamenti satellitari a 2 megabit sia 2.
4: Un attimo, i vostri nomi, che sarà complicato.
9: Io sono Silloc e Graffio.
4: Graffio?
9: Sì. Quindi dicevo, il cablaggio è stato potenziato ed è stata potenziata la connettività proprio per l'ACMI. Sono previsti, è previsto l'arrivo di 300-400 macchine. Ovviamente l'app meeting funziona che ogni hacker, ogni appassionato porta il proprio computer, lo collega liberamente in rete insieme agli altri. Quindi ci sono previste 300-400 macchine, dei seminari abbiamo già parlato. Le macchine ovviamente sono importanti, non perché sono proprio il centro in qualche modo dell'app meeting, perché proprio tramite lo scambio di conoscenza, nel lavorare fianco a fianco, nel lavorare in rete e fianco a fianco, che si ha lo scambio di conoscenza che è l'aspetto centrale del movimento hacker, che è quello di condivisione dell'informazione libera da ogni tipo di restrizione.
10: Io ho alcuni punti da sottolineare, alcune rivendicazioni.
4: Chiami?
10: Jaromil.
4: Jaromil.
10: Scritto con la J.
4: Jaromil.
10: Riguardo alla rivendicazione del diritto d'autore, non è una cosa campata in aria, è piuttosto una presa di coscienza rispetto a quello che sta avvenendo. C'è un esempio nel mondo dell'informatica che è il Napster. Per chi si tiene aggiornato magari ne sa qualcosa. I Metallica stanno portando avanti un processo ai programmatori del Napster perché fanno copiare. Il Napster rende possibile copiare gli MP3 sulla rete e renderli comunque fruibili da chiunque. I Metallica non hanno in mente che non sono più negli anni 80, non l'hanno ancora realizzato. Cioè stanno ancora nel mondo in cui loro prendevano un sacco, ma un sacco di soldi per quello che facevano. Ora non c'è più il problema del supporto, il supporto non costa più, basta copiare un file. Si devono adattare al mondo che sta arrivando, al tipo di copyright che sta arrivando. Quindi la loro battaglia è una battaglia persa e sarà una battaglia persa su vari fronti, perché col digitale noi siamo in grado di copiare video, siamo in grado di copiare musica e siamo in grado di copiare parole. Questo significa che il multimedia rompe il muro del supporto e comunque cambia il modo di maneggiare il copyright oggi come oggi. Un cantante come i Metallica dovrebbe fare mente locale che non si guadagna più i soldi con i CD per comprarsi la cocaina poi per divertirsi, ma semplicemente i soldi li prende dai concerti, va bene, una performance, ti riconosco che è un lavoro, ma non puoi più prendere soldi per tutti quei CD che comunque non hanno più una gran ragione di esistere nel momento in cui le persone
11: possono farlo, perché un CD ben confezionato è accattivante.
10: Possono anche farlo, ma non stiano a rompere i maroni, i coglioni, qualsiasi cosa. Esatto. Questa è una rivendicazione. Un'altra rivendicazione, il diritto alla privacy. Anche questa non è una cosa campata in aria. Chi ha seguito la discussione sul Parlamento europeo sa che il Parlamento europeo sta andando a varare una legge per liberalizzare la crittografia in Europa. Questo significa che la crittografia sarà esportabile. Questo significa che la crittografia rende possibile che i documenti non siano tracciati, non siano tradotti e controllati da qualcun altro. Questo è il futuro e non ci sono cazzi, perché la crittografia è matematica e non me la rompi, a meno che tu non abbia un VAX che lavora su questa cosa, un cluster, un Beowulf, qualsiasi cosa, che lavora per 2 mesi solo per tradurre una email. E questi sono fatti e non ci possono fare niente, sta andando in questa direzione. Altre informazioni sull'Hack Meeting sono le realtà che stanno collaborando con noi, che è giusto riportare. Abbiamo contatti con Radio Onda Rossa qui trasmessa in etere, avremmo dei frame su una radio in Austria che è Radio Fro a Linz e con Ortkunstradio a Vienna che ci daranno visibilità, e quindi questo dà una dimensione internazionale all'Hack Meeting. Stanno arrivando parecchie persone dall'Austria anche per questo e che arriveranno oggi pomeriggio. Altra cosa, ultima, è una breve puntualizzazione sulle tecnologie che saranno usate. Una tecnologia interessante è quella che usiamo per la radio, in quanto Radio Cybernet usiamo MP3 e non Real Audio, come una rivendicazione anche, è una tecnologia totalmente free, sta nascendo anche per il video e arriverà, ed è un modo di utilizzare una tecnologia che, a dir la verità, è utilizzata già largamente in Europa. Cioè, andiamo a vedere i broadcasting che ci sono in altri paesi d'Europa e ci rendiamo conto che ci sono veramente radio che sono cresciute in questo modo. Qui in Italia non c'è molto spazio. Si riconduce alla rivendicazione di banda, perché determinate realtà come gli E-Club non hanno banda e non hanno possibilità di trasmettere con tecnologie free come questa e applicarle, quelle cose di cui parlavamo, applicazioni e sperimentazioni sono queste, realmente senza costi, e sono sistemi fruibili da tutti. Tutto quello che facciamo ovviamente è gratuito, i seminari sono gratuitamente seguibili e ce ne sono molti parecchio importanti, anche tecnicamente avanzati, come il Blindfold o sul packet radio e sperimentazioni sul wireless che interessano molto alcune aziende, quindi non stiamo parlando di insomma cose stupide, sono anche cose che possono interessare al potere, se vogliamo chiamarlo così. Io ho finito.
7: Prima di volevo dire qualcosa su, volevo semplicemente spiegare l'accostamento che trovate sul manifesto relativo a il sostenere il World Gay Pride e la rivendicazione di amnistia, che fa un po' il paio con con l'accostamento tra i centri sociali e il movimento degli hackers, cioè l'assoluta volontà di libertà di espressione e l'assoluta volontà di non coercizione si esprime anche non solo sul terreno del digitale, ma anche sul terreno fisico, e quindi siamo assolutamente solidali con il World Gay Pride, che si faccia il più chiaramente e più visibilmente possibile, e siamo assolutamente solidali con la lotta che in questi giorni, anche se ne parlate poco, sta avvenendo all'interno delle carceri italiane, dove si protesta contro le condizioni di vita assolutamente inaccettabili e dove si rivendica un'amnistia ora e subito, che includa anche i prigionieri politici, perché è probabile che l'amnistia si farà, ma che escano i tangentisti ci interessa relativamente.
8: Vabbè, ma se qualcuno voleva parlare delle Freenet, magari, io pensavo rispetto a Napster, cioè che io insomma, ho letto degli articoli,
10: aggiornamento rispetto a
8: uno che ci sta lavorando specificamente,
7: cioè,
8: lui diceva Napster praticamente è un software che ti consente non solo di copiare file MP3, ma di vedere automaticamente le macchine degli altri che sono collegati, cioè la tua macchina diventa server e allo stesso tempo può scaricare file. Ci sono dei programmatori che in questo momento stanno lavorando a un sistema che è quello della Freenet, che fa sì che tutte le macchine che si trovano in rete diventano automaticamente server, per cui le tue risorse sono visibili da chiunque. Chiunque può scaricare file dalla tua macchina, ovviamente se tu decidi di metterlo insomma in condivisione, e automaticamente ne viene cancellata la traccia, per cui non è possibile tracciare chi ha scaricato cosa. Questo significa che il sistema di cui parlavamo, per cui diciamo, il copyright proprio viene oramai a saltare, proprio perché lo sviluppo della tecnologia porta in questa direzione. Ovviamente le persone che stanno lavorando su questo sistema lo fanno per motivi ideali, in supporto insomma alle varie lotte dei detenuti politici. Mi sembra che sia un gruppo di programmatori irlandesi che sta lavorando su questa cosa.
7: Sì, c'è stata anche un'intervista a Ian Clark, che è uno dei fondatori su Repubblica Online, e poneva l'accento proprio sulla necessità di reedizione assoluta. Bisogna trovare un altro sistema per far campare gli autori della musica e delle varie opere. Queste erano testualmente le parole riportate nell'intervista di Repubblica Online. Questa intervista tra l'altro l'ho cercata nei giorni scorsi e non sono riuscito più a trovarla.
8: Cioè, insomma, l'esperienza dell'Hack Meeting, che sembra una cosa sperimentale, in realtà sia sperimentale solo nel senso in cui prefigura gli sviluppi futuri, no? Cioè lavorare in un sistema aperto non è una cosa
9: di prenderne atto. Cioè, adesso il problema è che esistono forse le major, le grosse multinazionali, che sono un freno allo sviluppo. Quello che si fa qui, l'etica Eggers, è quella che sta facendo muovere anche l'economia, mentre ci sono forze che tentano di bloccare non solo la libertà, ma anche la ricchezza distribuita alle persone.
8: Sì, e tra l'altro vanno in difficoltà, insomma, perché comunque no, nel senso, in un sistema aperto c'è cioè, la possibilità di creare...
9: Con un sistema aperto la ricchezza è per tutti, è di più ed è per tutti. Ovviamente c'è chi preferisce che la ricchezza sia magari di meno, ma per pochi.
11: Scusa, non dimentichiamo che in Italia abbiamo il Medioevo, che è la SIAE.
8: Sì,
11: certo. Sta cercando di mettere le mani anche sui contenuti audio in rete.
8: E niente, insomma, no, quello di cui ci occupiamo io, Tatiana e Tommaso Tozzi, che è di Firenze, di Strano Network, invece a questo seminario sulla NetArt, che in qualche modo, diciamo, ha una parte storica in cui, diciamo, ricostruisce l'esperienza delle avanguardie storiche in relazione ai movimenti sociali, allo sviluppo dei movimenti sociali, alle pratiche collettive dall'inizio del secolo agli anni 70.
12: State ascoltando Radio Cybernet in diretta dall'Hacker Meeting 2000 al Forte Prenestino grazie al link via rete internet con Radio Onda Rossa. La conferenza stampa di apertura dell'Hacker Meeting e le registrazioni fatte da Radio Cybernet.
8: Materiali dalla rete. E in questo movimento continuo di appropriazione dei materiali della rete si scontrano con le leggi del copyright. Cioè, se la NetArt, che qui oramai è già passata come, diciamo, un termine che è stato bruciato e consumato ancora prima che si capisse cosa significava, nel senso che diciamo, adesso si chiamano siti di NetArt, qui siti che vendono opere d'arte tramite web, cioè fondamentalmente sono siti di e-commerce. Mentre la NetArt nasce, insomma, intorno alla metà degli anni 90 come una forma che, diciamo, si cimenta in modo creativo con la comunicazione molti a molti, diciamo, in un ambiente sociale tecnologicamente mediato. Quindi la NetArt in qualche modo, come il pittore usa il pennello e i colori, l'artista della rete usa i protocolli di comunicazione come suoi materiali e quindi continuamente si trova proprio a misurarsi con una dimensione collettiva. Ad esempio manderemo delle interviste che sono state girate a New York con il creatore, non so, di questo Mark Napier, che è il creatore di un browser multiuso che si chiama Riot, che praticamente ti consente di navigare insieme ad altre persone. Cioè, la tua navigazione non è più una navigazione solitaria, ma simultaneamente ti appaiono le pagine che altre persone stanno navigando nel momento in cui si collegano con questo browser. E lui, ad esempio, prima di lavorare a questo browser aveva lavorato sui siti delle Barbie, cioè si era appropriato di materiali delle Barbie e le aveva deturnati. E lui aveva subito una causa proprio dalla Mattel, che è assolutamente impietosa su chi riutilizza le icone delle Barbie, e ti fa immediatamente causa se tu prendi, non so, le Barbie, le rimonti in qualsiasi modo, graficamente, sì, le metti su un sito, hai molte probabilità
10: di trovarti... Il sito si chiama RT Mark.
8: Sì, RT Mark aveva pubblicizzato questo sito, diciamo, ce ne sono vari, sì, in realtà. Quello di Mark Media si chiamava Disturbed Barbie, la Barbie disturbata, no? E lui si è trovato, dopo essere finito sotto processo per questa cosa, a fare in qualche modo dei browser che andassero proprio a mettere in questione l'autorità del web, dei siti web, no? Cioè, lui dice, in qualche modo noi creiamo questi territori che sono soltanto mentali, no? Perché in rete abbiamo dei territori, ma non sono dei territori fisici, sono dei territori in cui trovi delle barriere che sono stabilite soltanto simbolicamente, no? E in qualche modo con il browser multiuso io dimostro che posso rompere questi territori, posso appropriarmi dei materiali del web e allo stesso tempo posso condividerli con gli altri. Quindi, diciamo, questo discorso sul copyright taglia trasversalmente tutto, dal discorso tecnico, dalla base tecnica alle forme espressive. La cosa bella, secondo me, dell'art meeting
5: secondo me è anche da aggiungere che comunque nel nostro tipo di seminario il concetto di arte va inteso soprattutto come pratica, quindi qualcosa in cui sia diciamo, l'artista che un ipotetico scrittore, anche se ormai queste categorie stanno diventando comunque obsolete, perché proprio attraverso la rete è difficile poi stabilire chi è stato l'artista e chi è stato il scrittore, cioè, in realtà noi vogliamo portare anche avanti un tipo di discorso, un tipo di arte che sia proprio pratica reale, cioè che permetta sia alle persone che interagiscono, che sia quelli che creano determinate piattaforme, di creare un discorso collettivo e un'evoluzione collaborativa, proprio perché ormai l'arte va concepita come qualcosa comunque di globale e di coevolutivo e non è più neanche, è assolutamente pensabile come qualcosa di oggettuale da appendere al muro oppure da pietrificare all'interno di un museo, proprio perché comunque ormai è diventato un concetto decisamente allargato e proprio per questo noi abbiamo ideato insomma, questo seminario in cui verranno molte persone a parlare, anche per cercare di dare un punto di vista critico a un concetto che ormai si è talmente allargato che poi si sono trovate persone che se ne sono appropriate, come diceva appunto Snafu, e parlando appunto del concetto di net art che ormai è diventato appunto l'opera che tu puoi comprare in rete, cosa che va completamente contro il concetto stesso di net art, insomma, perché comunque la net art non è un qualcosa di acquistabile in rete, cioè è proprio un discorso che è completamente contro un certo tipo di idea che veda la manipolazione continua dei linguaggi artistici in rete stessa, comunque non solo in rete, infatti noi il rapporto che facciamo pure con gli anni 80 e gli anni 70 è proprio perché comunque questa non è solo una novità della tecnologia, ma è un qualcosa che è nata già dai primi del Novecento con diciamo, la presenza della tecnologia nelle varie pratiche artistiche, per cui in realtà poi si è allargato totalmente il concetto di arte anche alla vita quotidiana e per questo è importante anche parlare dei movimenti degli anni Ottanta, proprio perché sono stati quelli che hanno posto le basi anche di un tipo di espressione in cui non ci fosse più differenza totale fra che ne so, creatore e fruitore, come per esempio pensiamo ai concerti punk in cui non esisteva più la persona che cantava e le persone che ascoltavano, ma comunque si creava un'interazione totale fra pubblico e spettatori. E quindi l'idea di arte va allargata in questo senso, proprio perché non è più pensabile come un qualcosa di fisso e definito e auratico, insomma, quindi da vedere con una certa distanza, ma anzi l'arte che noi, di cui noi parliamo, mi dispiace che qui non c'è Tommaso Tozzi perché anche lui sicuramente avrebbe parlato in questo senso, è quella in cui si può direttamente mettere le mani sopra e quindi per questo si ricollega anche al concetto di hacking.
13: Uno dei moduli presenti è una delle parti d'Italia.
14: Sì, un consigno del
15: la nostra sintetizzavi veramente la nostra esperienza di hacking in una realtà come quella di Catania. Insomma, un gruppo che è nato circa un anno e mezzo fa. Sono sorti tanti altri hack club in Italia, a Milano, a Verona, in altri posti, non li cito tutti. Noi però abbiamo portato avanti un'esperienza di tipo sociale, in qualche modo, perché abbiamo fatto una cosa semplicissima. Siamo andati in giro a raccattare vecchi computer che la gente non usava più, 386, 486, persino qualche 286 o anche cose più vecchie.
13: PDP-11.
15: Abbiamo anche un PDP-11, abbiamo un Power 650, abbiamo un museo vivente, funzionante, sì, di retrocomputing, è meraviglioso.
13: Comunque,
15: stringendo. Raccattando questi vecchi computer siamo riusciti a mettere su una rete libera, aperta all'uso di tutti, non solo degli esperti, non solo degli appassionati, ma di chiunque passi dal centro sociale che ci ospita, il centro sociale Auro, e gli forniamo l'uso del computer e la posta elettronica gratuita. La posta elettronica gratuita dite, su internet la da chiunque, sì d'accordo, ma associarla all'uso del computer è il nostro dire punto di forza, perché
10: sì,
15: tu devi venire lì, non c'hai il computer a casa, non hai bisogno di doverti sobbarcare la spesa di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di quello che è per doverti comprare il computer, perché il tuo diritto alla comunicazione è una cosa che è un diritto oggettivo che va affermato anche con tecnologie estremamente povere come quelle che abbiamo utilizzato. Cioè, considerate che addirittura qualche computer oggi utilizzato e funzionante che dà accesso ai 200 utenti che abbiamo a nostra rete, qualcuno di questi computer è stato recuperato direttamente dalla spazzatura. Abbiamo trovati persino lì. Con questi vecchi computer stiamo riuscendo piano piano a sperimentare delle cose un po' particolari, come la navigazione e l'editing di testi in lingua araba, che ci permette di offrire quindi la possibilità di accedere a delle informazioni provenienti direttamente dai paesi arabi per gli immigrati che utilizzano quella lingua. Tutto questo lo facciamo con appunto vecchi computer, un modem da 33.6, giusto perché non ci possiamo permettere, visto che siamo assolutamente no profit, visto che facciamo tutto quanto gratis, non ci possiamo permettere connettività
10: più alta.
15: Sì, non abbiamo
10: né comune,
15: sì,
10: né
15: non abbiamo sostentamenti di alcun tipo, se non le 3.000 lire che ci facciamo dare ai nostri utenti per un'ora di navigazione come contributo. Poi ogni tanto capita che qualcuno dice non c'ho soldi e si va lo stesso. E, ecco, dobbiamo

0: penso che dobbiamo girare la cassetta. È finita la prima parte, adesso vediamo un po' cosa c'è sull'altro lato di questa cassetta.
1: E scopre dove sei stato. Tutte queste cookie vengono raccolte nel tuo programma Internet Explorer, che continua a usare, per questo consiglio Netscape, anche per gli sfortunati che sono obbligati a usare Windows per la loro ignoranza, e comunque
2: Netscape sulla gestione dei cookie.
1: Netscape ha un po' di controllo sulla cosa.
2: Che ha fatto anche l'accordo con American Online.
1: Sicuramente
2: non
1: è
2: molto come software.
1: Sicuramente no. Se vogliamo parlare di software,
3: facciamo Mozilla.
2: Comunque non è che
3: di cui abbiamo sorgente.
1: Mozilla è
2: sponsorizzando Netscape.
4: Anche per capire,
2: i meccanismi sono grosso modo gli stessi sia per Netscape che per Explorer.
1: Sì, il giusto un bel software per la navigazione è Amaya, che è fatto dalla w3c.org, che sono i fondatori del protocollo www, e che stanno sviluppando questo software che non supporta tutti quei giochetti del JavaScript, dell'ActiveX, che permettono questo accesso sul computer. È molto più semplice, ma purtroppo, e qui abbiamo un seminario sull'accessibilità in rete che è molto importante, tenuto da Ferry Byte e da Arclele, che ci sono molti siti che non sono navigabili con questo software. Perché? Perché hanno quelle cose in Java che ti bloccano il computer, perché hanno il JavaScript e tutte queste cose e compagnia bella. Questi siti sviluppati in questo modo non permettono a persone che vogliono navigare con un software leggero e che le permetta di controllare quello che accade su determinati siti. Qui alla meeting o ai disabili, questo è un altro punto. Abbiamo un seminario, se consultate questo programma, che è sull'accessibilità in rete, che significa come fare un sito accessibile a un disabile. Oggi come oggi un non vedente può navigare, ci sono dei tool, non sono veramente molto free, non tutti, molti sono costosi, ma comunque ci sono dei progetti Linux per non vedenti, Links, moduli per il Links, che è un navigatore testuale, che riescono a sintetizzare vocalmente quello che c'è sulla pagina. In questo modo i non vedenti possono navigare su una pagina. Però il sito deve essere fatto in un certo modo, che tu mi ci metti un'immagine, ma poi non ci metti il commento, un breve commento, che cos'è questa immagine, ma ci metti semplicemente il nome .gif. Il non vedente si vede letto nome.gif, immagine.gif, banner.gif e non capisce di che cosa si tratta. Quindi è una specie di educazione all'accessibilità dei siti, questo seminario che avverrà, che spiega come fare un sito in modo testuale, accessibile, anche graficamente, ma con accortezze, tipo mettere un commento su un'immagine, tenere conto dei disabili. E questo è un punto importante che è stato discusso parecchio anche in lista.
5: Comunque il seminario è tenuto pure da Claudio Parini e Shine.
1: Claudio Parini e Shine. Ferry Byte e
2: Claudio Parini e Shine.
4: Posso fare anche?
1: Sì.
4: Era venuta delle curiosità ascoltando che
2: ci sentiamo liberi di non rispondere.
3: O di rispondere mentendo.
4: No, la prima domanda è scontata, ma te la devo fare. La percezione pubblica anche per alcune sicuramente ignoranze e manipolazioni, siete stati dipinti comunque come delle persone ai confini o addirittura in certi casi contro la legge. Ecco, mi piacerebbe capire come vi collocate, ecco, nei confronti poi di alcuni fenomeni. Io non
2: il problema è che
4: voglio dire, la privacy può essere usata anche per altre cose che non sono simpatiche, non sono fatte proprio da
2: è come dire che la Telecom è responsabile della strage di Capaci perché è stato usato un telefono per azionare la bomba che ha ucciso Borsellino
6: Falcone.

0: non mi suonava, no, però,
1: okay, però
0: questo è, no, questo è, quello è un mezzo, quindi
2: noi siamo qui a presentare seminari di ricerca e stiamo qui a presentare i workshop che facciamo da tecnici a non, e da quelli si può vedere il contenuto che cerchiamo di sviluppare con questi mezzi e il contenuto per il quale chiediamo questi mezzi.
1: Un altro paio rapidissimo. Avete esposto con dovizia di particolari il fatto che il copyright non regge più nelle attuali forme. Ecco, mi viene in mente, avete qualche, secondo voi qual è il meccanismo che potrebbe funzionare per, voglio dire, mi sembra di vedere che comunque gli artisti che non possono essere demonizzati per il fatto
2: di
1: essere artisti non siano proprio poi granché d'accordo per, tra virgolette, regalare.
2: Posso rispondere io, grazie.
1: Quale potrebbe essere un meccanismo, diciamo, più equilibrato per...
2: C'è una licenza che funziona da parecchi anni e sotto la quale stanno praticamente tutti i codici che funzionano sotto Linux. La licenza si chiama GPL, GNU Public License. La GNU è una fondazione americana fondata da Richard Stallman. GNU sta per GNU is not Unix, è un acronimo ricorsivo, vi lascio un po' di tempo per capirlo. Questa licenza è una licenza che lascia il diritto di copyright a chi ha fatto il software, ma lo lascia libero per uso non commerciale o anche commerciale. Mi spiego, i programmatori fanno un software, lo rilasciano sotto GPL, questo software può interessare un'azienda che poi paga il programmatore o qualcun altro per perfezionarlo per i suoi bisogni, e questo si può fare sotto questa licenza. Quindi il valore viene creato dalla performance del programmatore. Questo modello si può allargare al copyright, al sistema di copyright attuale globalmente. Voglio dire, i programmatori creano valore veramente alto al giorno d'oggi, sono parecchio richiesti, per fare applicazioni su cui lavorano ore e ore che poi rilasciano open source. Non vedo perché un musicista non debba considerare il valore che crea un valore che comunque possa far crescere una comunità e quindi che possa essere condiviso, nella speranza che qualcuno raccolga il suo materiale e lo riusi e lo rilasci open source. Il musicista in questione può comunque ricavare il tutto dalla performance, dall'adattamento, dalla scena in cui viene proiettato poi il suo materiale, viene usato il suo materiale.
0: Se questo è il modello.
3: C'è già chi lo sta facendo.
0: Se posso fare un esempio trasposto, se vogliamo, nel turistico. I monumenti che sono a Roma sono patrimonio di tutti. Posso andare a vedere un monumento gratuitamente, ma se mi voglio far spiegare delle cose, evidentemente dovrò pagare la guida che mi dovrà, che ha studiato e che quindi può darmi delle informazioni in più rispetto a quelle che io ascolterò.
4: Purtroppo molti monumenti sono a pagare.
2: Il più delle volte io, lavorando come programmatore, ti dico che quando sviluppo un software, il più delle volte ho un supporto da una ditta, che mi supporta e con la quale io stipulo un contratto per cui gli dico: io te lo faccio perché tu ne hai bisogno, te lo do, ma poi lo rilascio open source. Il che significa che ad uso di tutti, tutti possono prendere il mio codice e cambiarlo e migliorarlo, magari farmelo sapere, comunque viene tenuto una history di tutti quelli che ci hanno lavorato su, e sono sempre libero di ricevere un'offerta da un'altra ditta che mi dice: il tuo software mi piace, però avrai questi bisogni, così ci lavori. E questo è il meccanismo.
5: Per capirci, il 60% dei server web su internet è basato su un software Apache che è stato creato in questa maniera. Cioè, i programmi commerciali sono una minoranza, sono più inefficienti e creano meno valore. C'è molta più gente alla fine su internet che lavora con programmi free come Apache che gli altri. Il valore, il grosso del valore si è creato lì.
2: C'è anche l'X Consortium, che sono quelli che lavorano sull'X Free, che è il server visuale, quello che fa le finestre sotto Linux, che è un xfree86.org. E questa è una fondazione che riceve parecchi fondi e parecchie donazioni da parecchie realtà, vivono, hanno parecchi soldi anche per farlo. Perché? Perché poi la Sun riusa l'X-Free, perché poi la Digital riusa il codice dell'X-Free, la Silicon Graphics riusa il codice dell'X-Free, che è un codice testato perché open source è usato da parecchi utenti e che poi una ditta se vuole il suo software proprietario, prende e ci mette il suo supporto per il suo hardware specifico, eccetera. È un modello che già funziona parecchio.
0: Una brevissima aggiunta che diciamo è anche un atto, se vogliamo, di umiltà, nel senso che noi poniamo dei problemi principalmente. Le soluzioni possono essere diverse, alcune si intravedono, altre sono delle realtà, altre sono delle realtà che funzionano, altre ancora, se vogliamo, sono radicali e fanno riferimento a una trasformazione radicale del modello di società, e per esempio penso all'erogazione di un reddito di cittadinanza per tutti, che risolverebbe molte delle questioni relative a come campa l'artista o la tal altra persona, almeno di base.
4: Anche rispetto proprio ai prodotti, diciamo, al di là del software, no? Non è che qua, quando si dice il copyright obsoleto, si nega il diritto di vendere qualcosa. Quello che vogliamo è che ci sia la possibilità di riutilizzare, cioè quando Stallman è venuto qua, ha ripetuto 10 volte, ha detto software free, in inglese free ha un significato ambiguo, cioè mentre in italiano avete la fortuna di avere un doppio livello di significato, una cosa è libero e una cosa è gratuito. Allora lui diceva GNU è libero, ma non è gratuito, cioè tu lo puoi riutilizzare, puoi apportare tutte le modifiche che vuoi perché il sorgente è aperto, ma lo puoi anche vendere, puoi vendere i servizi per questo software. Quindi anche rispetto al discorso Napster che citavamo prima, ci sono gruppi come Metallica che si sono imbarcati nella causa, e gruppi come gli Offspring che non è che mi interessano particolarmente, però, ma che hanno detto...
3: Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla. Poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com
6: All'ascolto di una trasmissione che sta andando in onda dal centro sociale Forte Prenestino, una sorta di approfondimenti in notturna dove comunque le idee girano e girano meglio.

0: nella stanza a fianco ci vengano a trovare. Grazie a Radio Cibernet questa collaborazione è resa possibile la trasmissione da qui anche sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiaramente li salutiamo e li ringraziamo. Se foste qui potreste vedere uno scenario molto suggestivo. Siamo all'interno delle 100 celle del Forte Prenestino, corridoi lunghissimi e 100 celle veramente, le potete venire a contare. Ci accompagna Lori D, un artista romano, un disco intitolato Antisystem. Si dice di loro che provengano da diverse parti del mondo, dal nord al sud, e si riuniscono ogni anno per celebrare un evento chiamato Hack Meeting. Siamo arrivati ad 00 Hack Meeting 2000, Y2K, una sigla che ci ha accompagnato per la fine del 1999. Y2K, ve lo ricordiamo, è anche il titolo di una compila illegale prodotta da East Coast West Coast. Ce le inventiamo un po' tutte per continuare a vivere. Intanto la chiacchierata che avete ascoltato prima è proseguita senza microfono, ripassiamo a loro la linea. Uno spunto interessante, possiamo dirlo, sembra essere uscito. Una collaborazione come questa potrebbe, perché no, riproporsi. L'8 luglio è un appuntamento importante ed è giusto seguirlo. Giusto un po' per tutti, quindi riuscire ad arrivare in tutti gli angoli del mondo, per chi volesse seguirci, può starci, può stare lì con noi. L'8 luglio, World Gay Pride, non dimenticarlo.
1: Abbiamo continuato a chiacchierare, però abbiamo pure visto che l'ora è abbastanza tarda, insomma sono le 2.20, quindi non vogliamo tediarvi più di tanto, quindi la cosa è stata lanciata.
2: Andare a caricare il gruppo elettrogeno per far proseguire.
1: Qui abbiamo la responsabilità del proseguimento di questa iniziativa, quindi ringraziamo chi ha partecipato a questa trasmissione. E niente, ci rimandiamo tra qualche secondo e proseguiamo con questa trasmissione. Voglio aggiungere una cosa?
2: Una cosa, volevo ringraziare il Forte perché credo che questo riferimento alla clinica, perché credo al di là dell'impegno e della capacità organizzativa ormai raggiunta dal Forte, ma la cosa che mi è sembrava molto simpatica era questo contrasto netto tra l'ambiente Forte Prenestino, quindi parco, mura quasi medievali, e invece il livello tecnologico molto alto, e che era un contrasto secondo me da vedere.
1: Bene, qui diciamo concludiamo questa chiacchierata e adesso c'è un compagno del Forte che sta qui, passa per caso e voleva dire delle cose. Gli facciamo una domanda.
3: Io gli devo fare una domanda. Che cosa vuol dire organizzare un hack meeting? Molti si immaginano, no, un lavoro molto altamente tecnologico. Qua dietro c'è un'organizzazione enorme, deve gestire l'afflusso di migliaia di persone, collegamenti, spostamenti in macchina, tende. Insomma, organizzare un hack meeting significa anche vecchio lavoro di organizzazione, farsi belle faticate, no?
4: Sì e no. C'è un grande problema di fondo, che poi c'è tutta quella base pratica, diciamo, la preparazione, che va dalle piccole cose, dall'igiene, che è la classica monnezza, a riciclare l'immondizia che ci riesce, fino a tutti il resto. Un hack meeting che immagina chilometri di cavi e cavi e cavi, quindi è normale che ci siano persone su a lavorarci, e neanche i sotterranei e così via. Però sì, la cucina, tutte le situazioni, però c'è la quotidianità qui, quindi è normale che chi viene dall'esterno può trovare un impatto dicendo cavolo che organizzazione, però dato che c'è una quotidianità, perché il Forte Prenestino è un territorio che vive anche di giorno, profondamente di giorno, che prima non viveva, e questo ha portato a che è possibile tutto ciò. Però questo anche c'è poi la sua negatività, anche da parte mia, che a volte me la posso vivere anche come un conflitto, sul fatto che rischi di essere gestore per il territorio che è il forte, e c'è un grosso rischio, ad esempio, non so, mo siamo in diretta, può sembrare strano, però ma non è perché qualcuno vuole dare dei numeri, però da gennaio a ora, diciamo, in questi 5 mesi Forte Prenestino hanno girato all'incirca 70-80 mila persone. Uno li butta così in 5-6 mesi. E questo porta che sicuramente il fatto, una delle cose più belle, che forse è l'unica cosa, una forma di insegnamento nella convivenza, il fatto proprio che il fatto che ci sono migliaia di persone, non la rissa che dà fastidio, il fatto che non avviene proprio, il fatto che comunque hai, cioè la gente comunque abbia un rispetto di questo posto. Però rimane il problema che quando c'è un'autogestione, una militanza che organizza una parte pratica e tecnica, rischi a volte, c'è questo rischio di diventare gestore, perché poi se mancano alcune persone rischi che le cose non si possono, diciamo, fare. Però è molto difficile, pure perché è difficile, perché è difficile comunicare il territorio forte per chi non lo vive, non intensamente, ma anche chi lo può conoscere o ci può venire quotidianamente o che fa dei laboratori. È particolare nel suo aspetto, forse più dall'esterno sono curioso a dirci: ma come funzionate voi? Com'è possibile? Siete grandi, ba, boom, ba. E invece noi che forse non vediamo alcune cose e rischiamo però, senza saperlo, di essere gestori, e questo ha un aspetto negativo, perché se uno vuole essere gestore è perché o pensa e lo vuole fare, invece senza volerlo si rischia questo.
1: Qui sul manifesto dell'Acmeeting c'è stata attaccata una mascetta qui viene rappresentato, diciamo, il simbolo che un po' rappresenta questo appuntamento, questo agaro tecnologico, e poi sotto c'è solidarietà con la lotta delle detenute e dei detenuti, amnistia ora. Dici tu com'è nata questa cosa?
4: No, niente, che praticamente niente, cioè da un paio di mesi penso che tutti sappiano tramite televisione, giornali, comunque quello che sta succedendo all'interno delle carceri in Italia, sia sul fatto dei detenuti, sul fatto di Sassari, del carcere di Sassari, che lì è scoppiata, diciamo, la patata bollente, ad arrivare alle rivolte e da un mese di protesta, insomma, nelle varie carceri italiane. Qui anche a Roma c'è stata, la protesta, infatti per questo abbiamo messo proprio così, anche ironicamente, detenute, perché è cominciata la rivolta a Re Bibbia, nel carcere femminile, che non succedeva da tantissimo tempo. E niente, c'è una situazione particolare, esplosiva, 60.000 persone in carcere, una situazione abbastanza disumana, un sovraffollamento e così via, quindi si parla di questa amnistia, che sicuramente in questo momento strumentale, non strumentale, fa rabbia, non fa rabbia, però c'è il fatto che la Chiesa sta spingendo molto questa cosa, ha dedicato la giornata del 9 luglio al giubileo, la giornata del carcere del giubileo, perché le stanno a fa tutte e gli mancava questa, quindi il Papa andrà a Regina Cielo e chiederà un'amnistia. E al di là di questa cosa, comunque è importante, che erano più di 8 anni che non c'era un'amnistia in Italia, una cosa del genere, e che comunque tutta una serie di persone possono uscire, sicuramente non saranno tutte, però si può arrivare anche a una cifra di 7.000-8.000 persone. Non si sa cosa succederà, perché può essere pure che c'è un flop di numeri, perché i numeri sono importanti, però rimane il fatto che era importante da parte del Forte, pure perché comunque è stato sempre attento a questo problema come centro sociale, in più in questo mese che stavano comunque i detenuti in sciopero e così via, gli si è data molta attenzione, siamo andati anche giù a trovarli quando facevano la battitura delle sbarre. E quindi pensavamo anche di cogliere in questo momento che se ne parla molto sui giornali, ma non perché vogliamo essere mediatici, e comunicare più che altro anche fra di noi, e sapendo che venivano pure migliaia di persone, e sapendo che la rete, non rete, ora mi incarcerano, non mi incarcerano, se mi beccano, che ho fatto, che sono entrato in questo sito, penso che anche per loro sia importante che questa cosa comunque la sentino, insomma. Infatti molti di loro gli è sembrato strana questa cosa, e quindi io mi è capito pure di chiedere, e dopo si sono resi conto, perché hanno visto anche uno striscione nell'Unione dei Sotterranei che dice: il carcere è un luogo destinato all'allentamento della persona, e come tale hanno ragione di esistere. Siamo pure contenti perché siamo in un vecchio forte militare, e quindi c'è anche un senso ancora più forte. All'inizio no, invece poi alla fine tutti hanno capito, hanno compreso questa situazione, e molti di loro però, per quanto sono, e questa forse mi sto prolungando, però è quello che almeno è la risposta perché uno comunica questa cosa. Molti di loro non sapevano neanche della rivolta dei detenuti, quindi questo mi ha un po' sconvolto. Capisco, uno non vuole leggere il giornale, non gli interessa il telegiornale, però non sapere di queste cose, penso che, cioè, usando un mezzo come internet che con grosse capacità anche tecniche non raggiungere questo, quindi mi ha stupito. E invece poi questo è stato, non per dire che vivi nel mondo tuo, no, gli dai rispetto, dici ok, pensavo che avessi più informazioni e così via. E questa cosa penso che ha dato molta importanza pure perché molta gente non... E questo, e quindi penso questa cosa qui. C'è un altro grande problema, che purtroppo c'è una grossa difficoltà, che in questa amnistia non rientreranno una parte di persone che già hanno scontato più di 15 anni di carcere, che sono comunque i detenuti degli anni 70, i cosiddetti prigionieri politici, in cui realmente questa situazione diventa sempre più pesante per loro, più o meno parliamo di 200 persone, specialmente un centinaio che c'è nell'articolo 21, quindi che escono fuori dal... cioè praticamente rientrano a dormire in carcere, la mattina vanno a lavorare in delle cooperative che hanno creato anche altri compagni che gli hanno permesso questo, però la situazione diventa sempre più esasperata pure perché molti di loro per questioni purtroppo di sfiga, di salute, sono incompatibili al carcere, quindi c'è anche questa cosa. Però sembra che questa cosa, non si sa perché, anche facendo un esempio di questa cosiddetta comunità europea, l'Italia rimane cosiddetta... come si dice la parola giusta, vendetta, ancora sfera vendetta, perché realmente poi il conflitto è finito, tutto quel conflitto che erano gli anni 70 o anche quegli anni che c'è stato l'accenno della lotta armata, quindi niente, eppure ancora si sfera vendetta perché rimane il gioco della parola ergastolo, no? Quindi finché io non abolisco l'ergastolo io non posso usare parole come amnistia, indulto o altre parole che ora non conosco nei termini cosiddetti più così procedurali. E quella situazione lascia riflettere pure perché però ancora una volta nessuno ne vuole parlare. Io mi sono ritrovato proprio così, in combinazione personalmente, perché quando è stato due giorni prima che partisse l'ACC meeting, è stata fatta una conferenza stampa qui, i giornalisti qui in questi giorni non sono potuti entrare, però la conferenza stampa l'abbiamo fatta entrare senza riprendere alcune immagini in cui gli abbiamo date noi. E mi sono ritrovato sia con persone del TG3, del TG1, persone anche nell'aspetto di incontro anche sensibile, no? Al di là di una forma di odio, giornalista o un giornalista, comunque con una forma neanche diplomatica, una forma tranquilla di parlare. E mi è dispiaciuto perché io ci sono cascato, e non sono una persona che ci casca, perché ho anche le mie rigidità sui giornalisti, e mi sono ritrovato un'attenzione nel parlare di queste, e poi vabbè. Non è colpa loro, nessun giornale, tutti hanno parlato dell'ACC meeting e nessuno ha detto che queste giornate erano dedicate pure all'amnistia e una solidarietà alle lotte dei detenuti. Nessun giornale, sono stato molto attento e neanche le immagini date in televisione. Quindi su questo mi ha fatto ancora pensare alcune cose, anche se andare un po' così, anche se alcuni, diciamo, giornalisti erano proprio molto attenti su queste cose, invece addirittura la conferenza stampa se ne è parlata e così via, non si sa perché nessun giornale ha fatto un accenno, c'è un manifesto, c'è una... Lascia riflettere, sarà solo combinazione, chi lo sa. Ciao, un bacio a tutti.
1: Ciao, ciao. Niente, noi mandiamo uno stacco pubblicitario, come si dice nelle televisioni, nelle radio. No, mandiamo uno stacco musicale e ci risentiamo tra pochi secondi.
5: In realtà rimaniamo coi microfoni aperti, sempre sintonizzati per chi ascolta broadcast sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, Radio Cybernet, Radio Cybernet, sorry, qualcuno si affaccerà dall'altra stanza, in collaborazione con Radio Onda Rossa durante l'ACC Meeting, in collaborazione con Havana.

0: Radio Onda Rossa continua. Allora, lo stile è quello appreso appunto in questi giorni, è quello di Radio Cybernet. Il microfono ora è nell'altra stanza, ci siamo spostati, l'invito è anche a Radio Cybernet a intervenire dal vivo anche in quest'altra regia, così questa ausiliaria. Avete ascoltato l'audio proveniente dal concerto, dalla serata di questa sera qui all'Hack Meeting al centro sociale Forte Prenestino, ai piatti in azione Mike Dread. Chi lo ha visto ha detto di lui che faceva veramente i numeri, lo avete potuto ascoltare, muoveva le dita molto velocemente, sembra un po' come fa un hacker su una tastiera di un computer. E abbiamo una voce, un uomo, non solo una voce, che appunto viene dalla stanza di Radio Cybernet, come possiamo chiamarvi? Cybernettiani.
1: Va bene, buonasera, sono una voce, qui a Svesto, sto girando come un vero esaurito, poiché è un sonno incredibile, ma tutto bene, funziona tutto. No, io non ho dormito ieri perché mi sono messo a letto, ma accanto a me c'era la motosega Shining.
0: Tagliava la legna, preparava il lungo inverno.
1: Esatto, esatto. Poi appena mi sono alzato, bestemmiando, ho preso il registratore, ho registrato un pezzettino, volevo registrare un pezzetto dicendo adesso vi spiego perché non riesco a dormire. Sono andato di là col registratore e niente, lui si è girato. È stato l'inconscio, gli ha spiegato che lo stavo per sputtanare su internet fino in Austria. Sentire le sue russate. Comunque si è girato e non sono riuscito a registrare il suo tagliamento di legna.
0: Quindi non sarà sul sito il tagliaerba, il taglialegna non sarà sul sito di Radio Cybernet.
1: No, purtroppo no.
0: Quali contributi invece troviamo su questo sito? Ci sono delle registrate dell'Hack Meeting, cioè comunque la registrazione dell'evento dell'anno scorso, dell'Hack Meeting 99 che si è svolta a Milano.
1: E anche quello del 98. Nonché tutte le puntate che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato fino a oggi, diciamo, che sono circa 15. E sta tutto lì, stanno purtroppo lì in formato real audio, che è il formato che abbiamo usato fino a prima di questa trasmissione e che non useremo più perché ormai usiamo l'MP3.
0: Io ho scoperto infatti in questa occasione che si può fare streaming con l'MP3. Molto contento sono stato.
1: In un certo senso anche noi l'abbiamo scoperto, perché l'unico che aveva fatto esperimenti è stato Jaromil dall'Austria. Noi non ce l'avevamo ancora messi per mancanza di tempo, ma anche per mancanza di cosa trasmettere, perché non è che facciamo trasmissioni se non abbiamo niente da dire. Per cui è stato un esperimento anche per noi.
0: Comunque questa cosa delle trasmissioni di Radio Cybernet, ne abbiamo parlato giovedì quando ci siamo incontrati qui per la prima volta, raccontaci un po' la filosofia di Radio Cybernet, come, perché vive, perché esiste.
1: Allora, spieghiamo la storia allora di come è nata questa idea. Eravamo a Buscemi, che è un paesino della Sicilia, stavamo su un castello arabo dell'anno 1000. Quindi eravamo sul picco di una montagna e vedevamo tutte le montagne attorno, eravamo lì a fare una scampagnata con Kiuz e con altri amici. E lì parlavamo di tecnologie, di queste storie qua, insomma, e Kiuz, abbiamo cominciato a parlare del real audio che era appena nato. Sai, esiste questa possibilità, ci sono i server, ci sono i programmi per encodare. Ho detto, io ho qui a Palazzola, un altro paesino vicino dove abitavamo per passare le vacanze, no? Sempre lì in Sicilia. A Palazzola avevo il computer, avevo un mixer, avevo una radio onde corte di quelle a valvole, ho detto un po' di cavi li abbiamo, facciamo un microfono, vediamo un po' cosa ci possiamo inventare, proviamo questa tecnologia. Siamo tornati lì in questa cantina e abbiamo messo su il suo sistema, lui ha installato il server da lui e ho detto va bene, proviamo a registrare qualcosa. È venuta fuori quella che è la prima puntata che potete ascoltare sul sito, dove l'idea era quella di prendere per il culo le radio, quelle tutte impostate tradizionali tipo la Rai, no? Per cui parlavamo di pulitini, poi facevamo gli stacchetti, il telegiornale, le previsioni del tempo. E è nata come una radio comunque dedicata al canale Cybernet di RC, che è una chat di discussione dove ci troviamo praticamente tutti, un po' come la Hack Meeting di adesso. E Poi abbiamo detto ai nostri amici, ah, abbiamo fatto questo sito, ci chiamiamo Radio Cyber, provate un po' a sentire, vedete se vi piace, è piaciuto a tutti. E allora dopo 2 giorni abbiamo fatto una seconda puntata, e poi finché siamo stati lì in vacanza abbiamo fatto 2, 3, 4 puntate in cui ci siamo inventati situazioni, eccetera, scenette, abbiamo fatto i radiodrammi, che sono quelle cose che mandava la Rai anni fa, ce li siamo inventati noi, e poi abbiamo continuato. Abbiamo continuato cambiando tipo di trasmissioni, abbiamo smesso di fare questo scherzo, di prendere in giro le radio, abbiamo deciso di fare una cosa nostra, abbiamo cominciato ad avere una personalità nostra, diciamo, no? E poi lì siamo partiti per la tangente, siamo schizzati, abbiamo cominciato a sperimentare, tipo, non so, una puntata in motorino per le strade di Catania di notte, e... oppure puntate un po' più serie, tipo quando hanno sgomberato il centro sociale Auro, o quando c'è stata l'occupazione del Guernica, sempre a Catania, che sono 2 centri sociali, e quando c'è stato poi lo sgombero del Guernica, un'altra situazione strana, e così. Per cui non trasmettiamo sempre, trasmettiamo quando abbiamo qualcosa da dire. Mandiamo musica raramente, se mandiamo musica di solito sono cose che ci mandano gli ascoltatori, che dicono, ah, abbiamo fatto questo pezzo, mandatelo. Per cui la radio su web è aperta a qualsiasi contributo. E niente, è così. E poi abbiamo provato a cominciare a trasmettere dal vivo al Lecker Meeting del 98 a Firenze, e poi anche da casa qualche notte ogni tanto mi mettevo lì una bottiglia di vodka e registravo gli ubriacamenti in diretta, facendo, non so, un blob tra Radio Maria e Radio Teheran, presa sempre con le radio onde corte e cose così, esperimenti. E poi fino ad oggi.
0: A me è venuta una domanda, voi volete chiedergli qualcosa a Sbesto?
2: No, è interessante, diciamo, l'esperienza di Radio Cybernet, e anche come sta crescendo un po' il rapporto con Radio Onda Rossa. Sono contento, prima ho parlato con Jaromil, mi ha cercato di dire, noi siamo esaltati per come sta avvenendo qui durante il meeting, per noi è una bella esperienza, anche per noi. All'inizio sicuramente c'era anche proprio una mancanza di conoscenza assoluta di quali potevano essere i modi di interagire, però quello che stiamo sperimentando qua, anche con la messa in onda in etere, penso stia funzionando bene. Ieri tra l'altro sentivo un ascoltatore di Onda Rossa che ha partecipato, ha assistito all'esperimento del loop, ha detto che è stato veramente esaltante come effetto di amplificazione, si riusciva a sentire anche molto bene per radio. E no, io proseguirei così, con un'andatura molto tranquilla. Volevamo parlare un po', diciamo, degli appuntamenti di domani, appuntamenti sia per quanto riguarda l'AC Meeting sia per quanto riguarda la città di Roma. Saluterei Asbesto, poi tanto ci si risente sicuramente dopo. Lo fate stanotte il seminario poi sulla radio?
1: Sì, probabilmente, se siamo ancora vivi e se siamo ancora nel possesso delle nostre facoltà mentali, cosa di cui dubito. L'idea era quella di tenere, appunto, via radio, IP e Reale, un seminario su come costruire un laboratorio informatico con quello che si trova in giro, con vecchi computer, vecchie schede, vecchi monitor, così. Quello un po' quello che abbiamo fatto noi a Catania col Freaknet Media Lab. Per quanto riguarda domani, l'unico appuntamento che c'è è l'assemblea finale, l'assemblea conclusiva che ogni anno si fa, in cui ci si riunisce tutti e si discute su quello che si è fatto e su quello che si farà l'anno prossimo. L'anno prossimo probabilmente l'Hacker Meeting sarà a Catania, se riusciremo a organizzarlo. Speriamo di sì.
2: Certo, un commento su questa infrastruttura offerta dal Forte Prenestino, sicuramente un livello eccelso dal punto di vista tecnologico.
1: Infatti, un commento è pazzesco, perché intanto abbiamo mangiato benissimo si è mangiato benissimo, una cucina incredibile, poi un'organizzazione pazzesca, per poi il fatto di vedere che delle persone riescono a tenere un posto così grosso è veramente incredibile. Noi magari, quando pensiamo a delle occupazioni così, guardiamo un posto abbandonato, diciamo, ah, questo si potrebbe occupare, e guardiamo sta casa con 5-6 finestre, cominciamo a dire, ah, ma questo difficilmente lo possiamo tenere. Poi invece vediamo qua questo posto enorme, no? Con 10 milioni di stanze, bellissimo veramente. Qua l'organizzazione è fantastica veramente.
2: Sì, il lavoro che ci sta dietro pure è stato enorme, pure recuperare tutti questi ambienti dove si svolge poi concretamente il meeting, dove stanno gli hackers, è stato un lavorone, perché i sotterranei del forte erano tutti da recuperare, poi sono stati sia recuperati sia cablati. Io passerei un po', appunto, l'appuntamento per domani per quanto riguarda l'HAC Meeting, l'ha ricordato Asbesto, è il dibattito finale, mentre invece anche la città di Roma oggi a Brescia si è svolta una manifestazione degli immigrati, c'era questo doppio appuntamento, oggi Brescia, domani Roma.
3: Sì, diciamo che in questi giorni la città è stata caratterizzata da punti di incontro e di rischi, dove varie comunità di migranti presenti qui a Roma hanno dato la loro visibilità, richiedono tutte quante il loro punto di incontro, la richiesta del permesso di soggiorno o comunque di una forma di regolarizzazione che li tolga perlomeno in parte, li garantisca di più rispetto alla loro condizione di clandestinità che li mette continuamente a repentaglio, commette a repentaglio la propria condizione qui, la propria vita che svolgono, la vita che svolgono qui in questa città, a repentaglio anche fisico, vengono arrestati in continuazione, portati e spediti, magari rispediti a casa in condizioni pessime, nel tempo di anche di poche ore. E niente, quindi in questi giorni mi ricordo, attraversando la città sono visibili i presidi, mi pare al Colosseo, c'era la comunità curda, mentre a Piazza Esedra fissa c'è un presidio di Bangladesh, del Bangladesh e dell'India. E niente, sono andato questo doppio appuntamento, prima a Brescia che si è svolto ieri, domani ce ne sarà uno qui a Roma, un corteo che partirà da Piazza Esedra dalle 15.30, corteo importante che nasce appunto dalla costruzione degli stessi immigrati per rivendicare il proprio diritto ad essere riconosciuti come non solo come clandestini, e quindi non essere riconosciuti solo tramite le vie della giustizia, e quindi come un problema di ordine pubblico, ad essere riconosciuti come uomini. Infatti il manifesto, ve lo leggiamo un attimo, dal titolo "Non esistono donne e uomini illegali, ma solo leggi disumane". Al centro del manifesto, che è stato trasformato anche in volantino, troviamo la scritta "permesso di soggiorno per tutti e tutte", e la domenica 18 giugno, quindi 15.30, Piazza Esedra, corteo. E niente, poi c'è un piccolo documento che vi andiamo a leggere dietro il retro di questo volantino: "per il diritto di esistere, permesso di soggiorno per tutti e tutte, diritto pieno di cittadinanza per tutti i migranti. Sono decine di migliaia i migranti che rischiano di essere espulsi per aver visto rigettata la loro richiesta di permesso di soggiorno. Migliaia di donne e di uomini ormai in Italia da anni in cerca di un lavoro dignitoso, una casa, una migliore qualità della vita, a cui gli ultimi governi non hanno offerto nulla se non briciole di assistenza e l'illusione di un permesso di soggiorno. Ora, dopo 2 anni dalla presentazione delle domande, il rischio concretissimo di essere rigettate e rigettati nella clandestinità, di finire nei lager per migranti, di essere espulsi ed espulsi verso i paesi di provenienza. Siamo a fianco delle comunità di migranti che in questi giorni hanno dimostrato, con gli scioperi della fame, con le manifestazioni di piazza, la volontà di ottenere i diritti basilari per la loro sopravvivenza, consapevoli che il riconoscimento del permesso di soggiorno non è che una prima tappa della lotta più generale per la conquista piena dei diritti di cittadinanza per tutti i migranti. A fianco degli uomini e donne in lotta per il permesso di soggiorno, casa, lavoro, futuro per tutti, chiudere Ponte Galeria e tutti i lager per migranti, per un mondo senza frontiere". Questo è il documento, il piccolo documento scritto sul flyer che sta circolando anche in questa serata dell'Hack Meeting. Quindi ripeto l'appuntamento domani, domenica 18 giugno, ore 15:30 da Piazza Esedra, corteo, è importante partecipare.
2: Sì, noi proveremo anche da qui, dall'interazione che stiamo sperimentando in questi giorni tra Radio Onda Rossa e Radio Cybernet, di fare in modo che le corrispondenze dal corteo possano andare anche in rete, per cui siano accessibili anche al di là di quello che è l'etere romano e laziale su cui trasmette Onda Rossa. Adesso ne volevo approfittare della presenza qua di Shining, che si è un attimo spostato dalla cella di Radio Cybernet, per darci qualche anticipazione di quello che andrete a dire nel seminario sull'organizzazione di una club. Voi riportate quella che è la vostra esperienza di Catania, Freaknet. Tra l'altro Asbesto ci ha detto che nel seminario di domani conclusivo farete anche la proposta per organizzare l'anno prossimo l'Hack Meeting a Catania, sempre che insomma sia possibile riuscire a organizzarlo.

0: comincia lontano, comincia il BPS, comincia dal 1994 da una scissione della Fidonet siciliana, perché c'era un gruppo di ragazzi che non si riconosceva più un regolamento restrittivo o come quello imposto da un'istituzione quale era la Fidonet, ma avevamo bisogno di spazi virtuali più libertari. Cioè. Questa cosa qui si è tramutata un anno e mezzo fa nella nascita di un laboratorio. Un laboratorio all'interno di un centro sociale gestito, il centro sociale Auro. Un laboratorio di hacker, però aperto al pubblico, un laboratorio dove gli utenti normali convivono con gente invece che sperimenta cose più avanzate. Questo laboratorio è stato fatto con gli sforzi di ognuno, raccattando computer più o meno dove capitava, tutto quello che dismettevano gli amici, vecchi 386, 486 sono stati portati al laboratorio. Qualche volta abbiamo pure avuto la fortuna di trovare qualche computer funzionante nella spazzatura e ce lo siamo portati dentro, abbiamo fatto un'altra postazione pubblica. Gente che usa il computer da noi riceve la posta elettronica gratuitamente, cioè un servizio di posta elettronica gratuito, in maniera tale che possa continuare a possa praticare effettivamente il diritto alla comunicazione, un diritto di cittadinanza oggi inalienabile per qualsiasi individuo. E significa anche un risparmio concreto per quegli extracomunitari che hanno la possibilità di poter comunicare per email con casa. Dico quelli perché ovviamente non sono tutti che hanno una famiglia che possa ricevere la posta elettronica, però laddove è possibile questo significa un risparmio sui costi telefonici, quindi alla fine una migliorare la qualità della vita. Proprio sulla questione dell'immigrazione stiamo sperimentando un browser e un sistema di scrittura con l'alfabeto arabo, ma in realtà è appunto di permettere avere un accesso a queste informazioni dirette dai paesi arabi, appunto, dove queste persone sono state interessate a avere notizie. Oltre a questo, poi sull'aspetto più tecnico, siamo un gruppo molto interessato al retrocomputing. Abbiamo qualche macchina vecchia che rappresenta come dire, un vero e proprio pietra miliare della storia informatica, come un PDP-1134, macchina della Digital che è andata in costruzione per decine d'anni variando modelli. Noi ne abbiamo una costruita nel 1980 e adesso funziona, e anche altri sistemi Unix abbastanza anziani.
1: Quindi, diciamo, la vostra esperienza insegna che un laboratorio può anche essere messo in piedi veramente riciclando, smontando, rimontando tecnologia esistente. L'importante è, diciamo, avere un'impostazione, un approccio aperto e poi appunto diffuso di base. Quella è, diciamo, la caratteristica principale del laboratorio, più che la dotazione tecnologica, che in un certo senso può essere raggiunta. È chiaro che poi anche lì un discorso di risorse va affrontato, però non è forse la priorità rispetto a quella che deve essere l'impostazione invece a livello di apertura.
0: Sì, certo, proprio così. In effetti la proprio nel modo in cui descrivevi.
1: Va bene, ti ringrazio, ancora un po' di musica, vediamo se poi faremo altri interventi qua dalla postazione radio.
2: Un po' di tosse, un po' di schiarimento di voce, sempre collegati sugli 87.9 Radio Onda Rossa, grazie a Shining. Un grazie chiaramente a tutta la crew di Radio Cybernet. E allora adesso cosa succede? Succede che qui di fronte a me vedo, fino adesso abbiamo parlato della postazione che abbiamo a fianco, che io vedo perché mi affaccio in quella stanza dove ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postazioni, 7 macchine, grosso modo, ma non ho mai fatto matematica, quindi prendetela così con le pinze questa informazione. Alle mie spalle invece c'è un'altra postazione abbastanza tecnologica, è la postazione di Candida. E quello che c'è montato su una sorta di ponteggio è una postazione installazione, vedo telecamere, in particolare un Ashicam e altre telecamere portate a mano. E noi continuiamo così a raccontarvi questo Hack Meeting 00. Qualcuno lo sta raccontando in questo momento a Candida, una delle voci di Radio Onda Rossa che ci sta accompagnando in questo collegamento. Un altro tentativo, un altro esperimento che si è provato a realizzare nel corso di questo Hack Meeting è quella della messa in onda su web, quindi dello streaming di un Ashicam. Al momento l'Ashicam è in azione qui sul tetto di queste 100 celle e manda delle immagini molto sgranate, molto, molto particolari, un effetto niente male. Ringraziamo la fotografia di Candida per queste proiezioni e nel frattempo qualcuno si sta aggirando in queste 100 celle alla ricerca di qualche hacker da portare qui ai microfoni degli 87.9. Non sarà facile forse staccarli dalle loro macchine. Niente, i primi tentativi sono forse andati a vuoto. Chiaramente, hacker, allora, che cos'è un hacker? Io forse me ne sono reso conto per la prima volta partecipando alla conferenza stampa che ha presentato questo Hack Meeting 00. Un hacker crea tutto, questa è la mia idea, poi correggetemi se sbaglio, sicuramente Radio Cybernet è all'ascolto e può intervenire e può dire meglio di me, con più consapevolezza, con cognizione di causa, senza dubbio. Un hacker monta e smonta, è una persona che vuole inventare e creare non dal nulla, ma da ciò che esiste e che per qualcun altro non ha valore, ricreare un valore da qualcosa che appunto da tanti è considerato morto, quindi rimettere in vita il materiale, l'hardware che poi si fa vivere. In questo momento sta passando davanti a me un computer, penso sia un 486, è stato rimesso in vita, ha anche tre gambe e cammina con queste tre gambe a spasso per l'Hack Meeting 00. Incredibile davvero, in questo momento sta squillando un telefonino e siamo praticamente sottoterra. Eppure c'è qualcuno che prende, chiaramente non diremo di quale contratto si tratta perché Radio Onda Rossa non fa pubblicità.
3: Sì, è qui sotto in cattedrale, stranamente il mio telefonino prende.
2: Lasciamo la privacy al proprio posto.

Più tardi, a nottata inoltrata, Asbesto ci molesterà con un seminario su radio LP.

0: posto dove la dignità ti ritorna sulla pelle. Ottimo per disintossicarsi, non per i reumatismi.
1: Qui c'è un testo che circola, diffuso dai candidi e dalle candide con la loro Ashikam. Comitato per la beatificazione di Antonin Artaud, quindi rimaniamo in tema di giubileo, una richiesta per Wojtyla, circa un santo che deve entrare nella grossa schiera. La religione cattolica cristiana si è voluta spirito e non corpo e vede nel principio del corpo un vuoto che si fa pieno ed empie poco a poco il pieno, che così è solo il suo scarico. Questo vuol dire che vi è alla base di ogni corpo vivente un baratro abisso, un angelo che a poco lo empie dalle cantine dell'eternità e vuole per sommersione prendere posto in lui. È per avere divulgato queste cose che ovunque Antonin Artaud è stato trattato da pazzo e infine nel 1937 messo in prigione, deportato, aggredito su una nave, internato, avvelenato, messo in camicia di forza, in stato di coma, fino a, dopo numerosi elettroshock, morire nel 1948. Noi vogliamo che Artaud sia commemorato dal Papa come martire della Chiesa di quest'ultimo secolo, quindi che il suo nome sia fatto il 7 maggio insieme a quello di Martin Luther King e quello di chiunque altro il Papa si voglia ricordare. Vogliamo inoltre che la sua figura sia di immenso teologo sia rivalutata fino a portarlo alla giusta beatificazione che merita, ed è per questo che lanciamo per il giorno del 5 marzo, data in cui saremo beatificati, saranno beatificati svariati martiri di questo secolo, un'iniziativa in piazza San Pietro per chiedere ufficialmente al Papa la beatificazione del nostro al grido di Beato Artaud, o altrimenti saremo costretti a rinnegare il nostro battesimo, non volendo più essere stati bagnati nelle acque dello Spirito per farvi fondere la nostra coscienza, fino ad allora troppo scottante per Dio, o altrimenti ci convinceremo che non esiste atto umano che a un livello erotico interiore sia più nocivo della discesa degli altari del sedicente Gesù Cristo, o altrimenti che la Chiesa Cattolica Romana sia maledetta con voi, Lucifero, Gesù Cristo e lo spirito iniquo di Vergine che fomentò il sudore e Spirito Santo. Questo era l'appello che era stato lanciato a San Pietro il 5 marzo del 2000 per la canonizzazione e beatificazione dei martiri dell'ultimo secolo, un appello appunto per beatificare anche Antonin Artaud come vittima della Chiesa Cattolica.
0: Per Dio, Wojtyla, fai qualcosa.

Vi ricordiamo nel frattempo l'appello a portare non solo computer ma anche suppellettili varie in via dei voci 56, tutto ciò che non potete sottoscrivere sul numero di conto corrente, portatecelo direttamente

0: solo, niente, non so.
1: Ashkam.
2: Un saluto in norvegese. La prima sera appena ci siamo collegati. Siamo andati in tutto il mondo, abbiamo fatto un saluto norvegese.
1: Ci dicono in questo momento da Radio Cybernet che abbiamo collegati ben 39 utenti dalla Norvegia, quindi ripetiamo per loro un saluto in norvegese, chiaramente un ciao. A Roma diciamo au, ciao, ci si vede, in Norvegia si dice...

0: Abbiamo qui con noi un'inviata. Aveva la missione di portare qui con noi, di riuscire a staccare dalle tastiere le dita di alcuni partecipanti a questo evento, e torna a mani vuote, no, è talmente abbacchiata, direi, solo perché siamo in clima pasquale, che non vuole parlare al microfono, mentre c'è qualcun altro che ha voglia.
1: No, l'inviata la possiamo mettere in mezzo così, in diretta, anche quella che ci saluta, però vuole scappare. Prima abbiamo fatto un intervento in radio con un compagno di Bologna che ci spiegava come a Bologna è stato possibile realizzare tutta una serie di riprese video che poi sono state mandate in tempo molto rapido in rete. A Roma c'è questo primo appuntamento per il World Gay Pride l'8 luglio, che può essere un'occasione di sperimentare pure qui a Roma, per cui volevo metterti in mezzo, diciamo, per far partire questa cosa da qui, dall'Hack Meeting, che viaggiasse poi in rete.
2: Che devo dire, va bene? A questo punto posso dire altro che va bene. Ma volete mandare in rete tutto il World Pride? E cosa?
1: No, a Bologna ha funzionato così, che diciamo che c'erano operatori sparsi durante la manifestazione e poi un centro di coordinamento che riusciva a mandare le cose in rete in maniera abbastanza rapida, anche però essendosi preparato dal punto di vista dei collegamenti, dei contatti. A Roma si potrebbe provare a lavorare su questo per arrivare all'8 luglio come prima data di test, di prova su eventi che si muovono per la città.
2: Quindi seguiremo con tutte le telecamere il World Pride, non solo l'8 luglio, perché poi ci saranno pure altre iniziative nei giorni prima, nei giorni dopo, che sicuramente sarà curioso, così è anche importante seguirli. Tanto non è soltanto il corteo del World Pride l'8 luglio, ma insomma, tutta la settimana saremo tutte le telecamere per tutta Roma.
1: Quindi vabbè, in verba volant si sa, però quelli che vanno anche in rete sono impegni che poi andranno assunti. Chiaramente ce lo assumiamo anche noi nel progetto di Bologna, rientravano anche le radio locali che potevano tramite quel sito mandare le loro corrispondenze in giro per tutta Italia e per tutta, insomma, l'utenza della rete che è globale.
0: Possiamo dire che abbiamo una responsabilità nei confronti dell'umanità.
1: Sì, ci stiamo prendendo un impegno notevole.
3: Invece nel nostro studiolo continuano a passare persone, abbiamo due degli organizzatori, uno che ha organizzato direttamente qui a Roma, qui a Porto Ernestino, un altro che ha organizzato dalla mailing list. Sopra com'è la situazione?
4: Tranquilla, sta cominciando a defluire la gente, sta un po' chiedendo il concerto, la sottoscrizione adesso è ferma, la gente entra, esce, libera. Veramente come sempre, però. Però non c'è più la soffizione, insomma sta cominciando a calare la serata, però è tutto molto tranquillo, bene, si sta bene.
5: Noi dalla parte di Radio Cybernet pensiamo di cominciare adesso uno streaming, dopo di questo, che quello che stiamo facendo, cioè la gente che ci ascolta in rete, che è collegata con noi, la gente che è collegata con Radio Onda Rossa, pensiamo di continuare comunque a sclerare come di solito con Radio Cybernet. Una cosa che faccio adesso e faremo anche dopo è ringraziare gli ascoltatori, ringraziare Radio Onda Rossa, che veramente è stata una collaborazione bellissima. E per quanto abbiamo voluto organizzarci per mail, è finito per essere tutto molto naturale, come speravamo fosse, in loco, per cui ha funzionato. Abbiamo avuto veramente un grande ascolto dall'Austria, lo streaming è andato per 3 ore, e a Linz, in questa radio di compagni, Radio Onda Rossa, speriamo che ci abbiano preso da Pescara, Radio Città.
3: A proposito, lì in Austria com'è il clima? Insomma, noi non sappiamo quasi nulla, però insomma, ci arriva solo questa storia di Haider, del Ma come se la chiamiamo? Una radio di compagni in Austria?
5: Questo è il punto. In Austria c'è stato un governo che era di centro-sinistra, quindi socialdemocratici, fino a pochi anni fa, diciamo, perché in realtà è fino a pochi mesi fa, però era nell'aria il movimento verso destra del governo fino a 4 anni fa, per quanto mi hanno detto dei compagni austriaci. Il punto è che la gente non ha scoperto di essere compagna finché non ne ha avuto bisogno. Qui in Italia ce n'è bisogno molto di più, lì ce n'è stato bisogno solo negli ultimi tempi. Il punto è che la gente adesso sta scoprendo, più che la produzione artistica che è stata sempre incentivata comunque in Austria, e l'organizzazione di radio eccetera, sta scoprendo adesso veramente il vero impegno politico, che prevede manifestazioni, che prevede lotte, che prevede coscienza di classe, e che adesso è necessario, proprio adesso che c'è un governo del genere.
3: Hai detto una cosa che un po' abbiamo affrontato anche un po' prima rispetto al seminario che è stato fatto su le tecnologie e i movimenti antagonisti, la coscienza di classe. Hai detto la coscienza di classe quando ti riferivi alle lotte fatte dai corpi, quindi dalle persone che in strada esprimono le loro opinioni, in questo caso antagoniste al potere. Questo significa che quando non si usano i corpi e si usano altri strumenti non si ha coscienza di classe?
5: No, non significa questo. Significa che più che altro quando non ce n'è bisogno per ottenere determinate iniziative che abbiano una determinata libertà che viene richiesta in modo piuttosto naturale e spontaneo e ovvio, direi, da determinate iniziative come quella di una radio, come Radio Onda Rossa o qualsiasi altra radio, che richiede una certa libertà per poter esprimersi prima di tutto. Queste iniziative in Austria hanno trovato un passaggio un po' più largo rispetto al passaggio che iniziative del genere potrebbero trovare in Italia fino ad ora. Adesso che c'è un governo del genere sta cominciando a fare tagli ai fondi a queste iniziative, e quindi le persone cominciano a trovare più difficoltà. È tutto un gioco di poteri. Io parto da un presupposto: non ci sono poteri buoni. Comunque stiamo sotto un gioco di poteri, cerchiamo di starci sotto e di utilizzare quello che ci arriva, e loro hanno avuto più di noi qui in Italia, adesso gli comincia ad arrivare di meno, e adesso cominciano a tirare fuori la lotta di classe, la voglio chiamare così.
3: Bene, bene, intanto ti passo la sigarettina.
1: Ma niente, che dire, continuiamo così, andiamo avanti con questi interventi un po' improvvisati, come è un po' il flusso qui all'Hack Meeting. Adesso c'è gente che ci chiede sedie, la postazione si è pure arricchita di un mini salottino retrostante il mixer per accogliere i nostri ospiti. Lì abbiamo svolto le interviste precedenti che avete ascoltato, per cui passerei ancora la parola, il microfono in giro, intanto sperando, ma qua il flusso è continuo, di incontrare altri interlocutori.
0: Puoi andare tanto il microfono a un cavo lungo di circa 6 km, puoi arrivare dove vuoi, sei libero di arrivare in paradiso o all'inferno.

0: attrezzate qui sulla mia destra con una, come chiamarla, sembra una centrale termoelettrico nucleare, in realtà è solamente una possezione che un musicista, solamente un musicista potrebbe far funzionare. Vedo dei campionatori, 6-7 tastiere, amplificatori, valvoloni, un po' di tutto si vede, non c'è batteria, non ci sono i soliti strumenti, chiaramente è un intervento musicato, totalmente devoluto e inventato per questo concorso. I musicisti sono 8, stanno prendendo posizione, hanno con loro una strana figura, potrebbe sembrare un direttore d'orchestra, ma non vedo la bacchetta. In realtà ha un mantello e un cappellino turchese, se avesse la barchetta. In maniera molto brutale apriamo OpenAject del CD Player di sopra. Lasciamo spazio alla musica suonata, alla musica dal vivo, al sottofondo di questo concorso Indovina chi ti leggo.
1: Dai, indovina chi ti leggo. Allora...

0: quelli a cui dai la caccia sono quelli da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, guidiamo le tue ambulanze, ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi. Ecco, questo era il pezzo per il concorso. Adesso vi daremo anche l'indirizzo dove collegarvi e poter indovinare. Poi vi diremo quale sarà il premio.
1: Continua nel frattempo la performance di questo ensemble. Sono molto concentrati in questo momento. Sembra di sentire cantare gli uccelli.

0: per dare le vostre risposte. Noi tra 5 minuti ripeteremo il pezzo. Per dare le vostre risposte dovete collegarvi sul canale di Hack Meeting, quindi sul IRC.
1: Sì, cercando dal sito dell'Hack Meeting l'IRC troverete anche Radio Cybernet, dove potrete fornire chi indovinasse chiaramente o avesse delle ipotesi circa la fonte di questo brano letto che vi verrà riletto. Ah, è un film, c'è questo suggerimento. Beh, siete veramente avvantaggiati, è un film che va molto.
2: Quello che pensavamo potesse essere il direttore d'orchestra in realtà era il percussionista. Non era un suggerimento, continuava il commento di questa improvvisazione che si sta svolgendo qui davanti ai nostri occhi. Coreografia molto bella, stanno suonando praticamente avvolti tra le fiamme. Vestiti come degli astronauti, con delle tute colore alluminio.

fatto caso, adesso li vedo, li ho visti finalmente. Il fatto strano è proprio questo, sembra che li possa vedere una persona per volta. E infatti sono io ora a non vederli più.

qua si va avanti con uno stravolgimento dei ritmi, l'Hack Meeting non ha orari, questa tre giorni nelle celle del Forte Prenestino dove non si vede la luce del sole né il buio della notte, sempre la stessa illuminazione, sempre gli stessi collegamenti. Grasse risate nello studio di Radio Cybernet, siti con vignette.

0: Allora, aspettavamo le telefonate, aspettavamo i segnali in RC, ma non arrivano. Quindi significa che nessuno ha la più pallida idea di quello che abbiamo letto. E allora ve lo rileggo. Non è difficile, però questo sottofondo è perfetto.
1: Allora. Ecco, ora ci sei. Ogni tanto lo fa.
2: Come se mai questa cosa di discutete da qualche parte, cioè avete...
1: No, abbiamo, ci abbiamo pensato poco prima di venire qua, io e Jaromir. Ci abbiamo perso pochissimo tempo, per cui è un po' così.
2: Cioè, si riesce a reperire da qualche parte sorgente?
1: Sì, Alessandro,
3: certo. Senza tanto.
1: Sta su SoundSide. Comunque io ho postato un messaggio nella mailing list con tutti questi link di questi software che esistono.
2: Ah, quindi c'è già un attimo.
1: Come base per lavorare. Sì,
2: sì,
1: sì.
2: Adesso mi
4: ricordo. Vabbè, ho capito, ti ringrazio.
1: Prego. Senti, vado a registrare il bonus.
4: Noi adesso quando è pronto il contesto, è proprio fatto la sentire.
1: Sta iniziando.
4: Gotico di due stronzate.
5: Questo vero Radio Cybernet, benvenuti a Lekit. Anche quest'anno 2000, il giubileo non è soltanto per uomini in toga. E da tutta Italia sono partite centinaia di migliaia di persone che le agenzie ufficiali chiamano come smanettoni, spippolatori o altro, che invece di menarsi l'uccello per un anno si incontrano tutti insieme.
6: L'originale, ti avverto che l'originale era molto meglio. Ma c'è la luce su un mini disc che non uscirà mai.
4: No, non ce l'ho solo su un mini disc.
6: C'è qui.
5: Certo.
1: Ascolta, controlla che lo stream vada, io vado a registrare.
4: E io non so come si controlla.
1: Ogni tanto da qua scrivi il list e ti fa vedere una lista. Poi magari metti di su RC e convinci le persone a
7: scrivere.
1: Poi a te convince la persona.
4: Certo, io. No, sono fuori. Non so io.
1: Almeno. Guarda qua. Spirito di
6: punti. Oh, Kick.
4: Porca troia! È ripartito. Questo è il movie Kick.
1: Accendi lo sniffer.
4: Allora.
6: Ho avuto l'autorizzazione a provarci a bestia. Conseguendo la logica sai che spirito vede il profeta.
4: La mia discepola è la tua libera, perché entro 2 mesi sarà in grado di metterci una botte.
6: Ma che palle, botte, RC, fastidiosi.
4: La mia discepola
6: è la
4: mia.
6: È la tua discepola.
4: Sì, e allora vediamo che riesce a dire.
6: No,
4: non te la faccio vedere, io non vedo che tu riesci a dire.
6: Vabbè, che è...
4: No, perché siamo costretti a dire. Sulla rete Porco Dio, Dio.
1: Togli il primario, il livello del tutto.
4: Ma che non riesce a risolvere, eh? Capito?
2: Però abbiamo risolto quello.
1: Fai sopra. Bene, noi stiamo provando adesso a risolvere. Dai, dai che ce la fate, dai che ce la fate, fratelli di Onda Rossa. Penso che anche voi state cominciando a acquisire un po' più di esperienza, no?
3: Ma sì, sicuramente, almeno io adesso riesco a capire qualcosa, ma veramente poco. Ma comunque anche in radio ci sono... Ci siamo online.
1: Sì, sì, siamo tornati. In pratica nel frattempo noi abbiamo fatto questo, abbiamo staccato il nostro punto di uscita verso internet e abbiamo cercato di prendere uno un po' più potente. Ma non sta andando.
4: Sì.
1: No.
4: Sì,
1: sì. Sì da te, perché sei in locale, ma qua non sento niente, capisci? Dalla radio arriva praticamente la cosiddetta sega.
4: Ma magari adesso ce lo mettono su e...
1: No, non lo so, non sappiamo se stiamo arrivando, io credo di no a sto punto. Shining, sente. Shining, provi a staccare il tuo encoder. No, no, beh, tu no, sei su un altro gateway, non c'entra proprio un cazzo, è vero.
4: C'è un sacco di banda.
1: Niente, allora a questo punto le abbiamo provate tutte. Allora, vediamo adesso come va, perché stiamo finalmente ascoltando. Io ripeto, tecnicamente ripeto per Radio Onda Rossa ciò che abbiamo fatto. Vediamo un po', intanto continuo a parlare perché sto ricevendo. Sta bufferizzando ancora, a pezzetti arriva. Da Radio Onda Rossa dovete provare ad aumentare l'impostazione del buffer nelle opzioni di Winamp. Vediamo se gli arriva. Vediamo un po'. Ripeto, provare ad aumentare. Allora, ecco, perfetto, sono arrivato. Winamp ha un'opzione per aumentare il buffer di ricezione. Nel option buffering ci deve essere qualcosa per aumentare la dimensione del buffer. Più lo fate grosso e meglio è.
2: Più ce l'avete grosso e meglio è.
1: Più grosso è meglio è. Magari vedete un po' se ci riuscite. Stoppate e rimandate logicamente per fargli fare questa cosa. Vediamo un po', noi comunque rimaniamo in attesa, fate pure queste prove. Così appena vediamo di avere una connessione stabile, comunque noi continuiamo. Ma sì, adesso sembra stabile in effetti. Pare che stia funzionando. Non c'è ritardo, infatti. Il fatto che non ci sia ritardo, il fatto che non ci sia molto ritardo, vuol dire che hanno un buffer molto piccolo, per questo va a scatti. Cioè, è meglio avere più ritardo, vuol dire che c'è un buffer più grosso. Allora, se avete qualche domanda da farci su come fare questa operazione, noi cercheremo di rispondervi. Restiamo in ascolto. Sento, aspetta che sento.
7: Allora, se avete qualche domanda da farci su come fare questa operazione, noi cercheremo di rispondervi.
2: Questa cosa.
7: Beh, no, per il momento nessuna domanda, diciamo.
1: Cioè, siete riusciti a fare questa operazione di ingrandimento del buffer? C'è il loop, tra l'altro c'è anche il loop.
7: Riusciti a fare questa operazione di ingrandimento del buffer?
8: No, non ci siamo riusciti, però insomma dovrei la connessione già stabile, per cui magari proviamo.
1: Tu ti ricordi l'opzione di Winamp a memoria? Adesso chiediamo un po'. Dovrebbe esserci una opzione di Winamp da... Le opzioni di Winamp si aprono cliccando, se non mi sbaglio, col tasto destro del mouse sull'angolo in alto a sinistra del Winamp. Si apre un menu e in questo menu dovrebbe esserci opzioni oppure option.
9: Dopodiché dovrebbe esserci qualche cosa dentro lì che riguarda il buffering, la dimensione del buffer. Cercate un po', smanettate, cercate di hackerare il Winamp, fate gli hacker. Noi siamo sempre qua, comunque attendiamo, anche se sembra abbastanza stabile adesso.
10: Yeah.

0: Ma qual è il problema?
1: È il cavo lento.
0: Che vuol dire il cavo?
1: Il cavo, sì.
2: Dentro nello spinottino?
1: Sì.
2: O il, lo spinotto nel connettore?
1: Prova?
0: Sì, adesso va. È lento il cavo. E prendi lo spinotto un attimo, che lo guardiamo. Take the spinot.
1: Take the spinot. No, no, no, aspetta, tiriamo. Si sente?
0: Allora. Vorremmo sapere se si sente, perché tra pochi istanti incomincerà una meravigliosa trasmissione dal vivo di Radio Cybernet con le rivelazioni
1: dello zio
0: Echelon e delle drag queen, delle dragster queen.
1: Veramente uno sensazionale.
0: Noi pretendiamo di sapere se si sente e come si sente, dopodiché pretendiamo che la gente si colleghi e ci ascolti fino alla fine. È una pretesa,
1: perché abbiamo delle rivelazioni,
0: abbiamo delle, delle rivelazioni fondamentali, però così mi scarichi la pila.
3: Ok.
0: Adesso Jeremy vi intratterrà un po', mentre io vado a orinare.

0: sono qui, fatemi sapere se mi sentite, giusto un feedback, uno comincia lo streaming, vuole sapere se funziona, perché il programma di stasera, grazie Bozza, funziona Asbesto, in questo momento Asbesto sta a cacare, il programma di stasera tratterà delle rivelazioni molto grosse, cioè non possiamo farle tutte. Però noi abbiamo conosciuto qui in Austria, a Linz, al Free Speak Camp, siamo ancora a Linz in Austria, abbiamo conosciuto lo zio Echelon, che ci ha fatto delle rivelazioni allucinanti, e noi questa sera abbiamo intenzione di sputtanarlo. Oltre allo zio Echelon, come programma di stasera, c'è la partita a scacchi. Io e Asbesto ci conosciamo da molto molto tempo, eppure non abbiamo mai realizzato di essere due malati degli scacchi. Questa volta mi è venuto a trovare in Austria Asbesto e abbiamo scoperto questa cosa. E questa sera voi sarete obbligati a sentire una partita di scacchi tra me e Asbesto, tra l'altro nella casa dove siamo vaga un altro italiano di nome Alex.
1: Porco Dio,
0: come vedete Alex ha mangiato pesante, come sentite,
1: divala. Attenzione, Asbesto si mette il pigiama.
0: Potrei anche farvi una telecronaca di questa cosa, che è veramente un rituale che eseguiamo un po' tutti la sera, ma che Asbesto esegue con una praticità estrema. Per prima cosa prende la palla di gomma
2: gialla
0: e la butta via. Dopo aver preso la palla di gomma, si adagia sul letto. Io nel frattempo annuncio sul kernel P. Bestemmia.

0: Bene, Asbesto si toglie la t-shirt e sotto di essa ha una canottierona con le maniche corte ancora più grossa e paccuta. Al di sopra di essa, dopo aver arrivoticato lana fuori e cotone sulle palle, e il pigiama che è inserito sopra di essa ha una piacevole fantasia a triangoli. Asbesto, dovete sapere che è un drogato, prende le pasticche. Che novità. Allora, questa sera mi sento particolarmente stonato. Che novità. Dunque, probabilmente dovremmo mettere un sottofondo musicale. Cosa ne pensi, Asbesto?
1: Adesso prendo il portatile.
0: Prendi il portatile.
1: E
0: troncatelo in culo. Mi sposti di peso. Allora mi prendi per il culo.
1: Come sono gli ascoltatori?
0: Gli ascoltatori? Sì, sono tutti lì dall'altra parte. Sì, ma gliel'ho detto, lo zio Echelon, non è uno scherzo. Abbiamo delle rivelazioni importantissime, ma non le facciamo tutte stasera.
1: No,
0: quella là no. Sono cose che nessuno può sapere, sono cose che qualcuno saprà fra poco, sono cose che qualcuno fraparopo. Sono cose che ci sono cose che porco Dio.
1: E intanto stai anche registrando?
0: Nel frattempo è tutto registrato, quindi questo andrà sull'archivio della Cyberpunk.
1: Ma sono tre.
0: Sono tre.
1: Ehi ragazzi, qua bisogna ascoltare però,
0: Vabbè, ma voglio dire, uno si è sconnesso perché ha scoperto di sapere di essere in tre. Allora, dai, dillo a tutti. Da Linz, Austria, parleremo del Free Speak Camp. È stato un camping organizzato da Radio Fro, la radio dei froci. No, Radio Fro è una radio indipendente a Linz, il circuito delle radio indipendenti qui in Austria, che ha organizzato questo Free Speak Camp con varie radio indipendenti che sono state presenti in Europa in questo periodo e che stanno discutendo perché non c'hanno più soldi, perché l'Europa va a destra. Ma ci sono state anche delle discussioni interessanti. Mettilo doppio clic qua sul canale, porco Dio. Bene. No. Te lo spari a mano proprio. Bene. Ora il punto principale è: da dove cominciamo? Cazzo c'hai? J-Track? C'è la rotta del MIR sul mondo segnata sul portatile?
1: Sono un grandone.
0: Ma mettici Radio Cybernet.

0: Well.
1: Perché ci siamo anche troncati in culo una bella votamazza di inglese in questo periodo. Oh, fai un acquario a Boff. Io con Boff ci voglio parlare. Boff, dimmi che ci ascolti. Qua sta, guardalo. Boff, fagli un bordello di beep. To us, us.
0: To us.
1: Eccolo, oh, adesso che c'è Boff, io posso cominciare.
0: Perfetto.
1: Posso dire che posso cominciare. Adesso che c'è Boff.
2: Le ultime informazioni sulla posizione della stazione spaziale Mir, la stazione spaziale russa, si trova in questo momento all'incirca sulle isole Aleutine, se non ricordo male. Quindi sta attraversando l'Oceano Pacifico e tra qualche minuto passerà, attraverserà l'America, diciamo dalla parte del Canada.
1: Bene, queste sono le cose che bisogna sapere assolutamente prima di cominciare una trasmissione del genere. Siamo estremamente seri questa sera, professionisti, esattamente, perché abbiamo avuto delle...
2: Come direbbe Boff, siamo dei professionisti del peccato, non so perché lo direbbe, però lo direbbe.
1: Sì, io lo penso.
0: Perché ci sono solo queste due persone che ci ascoltano. A figli di buttana, a figli di buttana.
3: Non lo stai scrivendo da nessuna parte.
0: Porco Dio.
1: Però dovresti alzare il microfono dal mixer...
0: Oh, ascoltate.
1: Il microfono è già alzato.
2: Eh no, porco Dio.
0: No, mic, 20 decibel, mettilo. Gran peto, porca puttana.
1: Uh-huh.
0: Si sente nel naso.
1: Si sente, oh, oh, non si sente più. Hai abbassato il volume, Dio? Ah, ah, u, i, i. Bene. Sì, parlo.
2: Benissimo.
0: Io fumo per coprire l'odore di peto.
2: No, dai, porco di un'altra sigaretta. Allora, io mi prendo il vino. Allora, ci date una no. Adesso io metto il microfono in una posizione.
4: Va bene, dai, cominciamo a fare i professionisti. Allora, Radio Cyberent in diretta da Linz, Austria, e vi diamo gli aggiornamenti sul Free Speech Camp. In dove si è tenuto, in quel posto che si chiama
1: Stadtwerkstatt.
4: Va bene, che è un posto che si trova a Linz in Austria. Sono successe delle cose molto belle, perché in pratica pensavamo di trovare, che cazzo ne so, un meeting di persone che parlavano di radio, no? Io mi aspettavo di trovare un meeting sulle radio private.
2: Le pippe mentali, quindi.
4: Prendi un portacenere.
2: Dai.
4: Subito. E invece abbiamo trovato delle persone, in particolar modo zio Echelon, di cui forse vi diremo qualcosa.

0: soprattutto di hackers italiani, quindi che hanno una
1: che hanno nei pantaloni un notevole pacco duro.
0: Esatto, in dotazione, così ogni italiano ha un pacco bello duro.
1: E quindi noi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma penso nei prossimi anni, vi aggiorneremo su queste novità. Abbiamo delle novità veramente grosse e possiamo dire la prima?
0: Possiamo dirla?
1: Ma sì, diciamolo. Allora prendete carta e penna perché dovrete andare a comprarvi le azioni
0: di Tiscalinet.
1: Di Tiscalinet, poiché stanotte Tiscali stringerà un accordo con
0: World Online.
1: Con World Online, e World Online verrà acquistata da Tiscalinet, la quale diventerà
0: praticamente la maggiore impresa di media, di fornitura, di bandwidth, di accesso ai nuovi media e il networking, la prima azienda in Europa.
1: La seconda? Sì, il tizio ha detto la seconda azienda in Europa. Questa notizia l'abbiamo avuta in anteprima da un tipo che
0: è zio Echelon.
1: Zio Echelon.
0: Imparerete a conoscerlo.
1: Lo conoscerete presto. Lui sentirà parlare di voi. Non sarete voi a sentire parlare di lui, ma lui sentirà parlare di voi. Ci si sente a scatti. Io abbasserei a 16 kilobit per secondo.
0: Questa è una grossa decisione.
1: Mm-hmm. Sì, guarda, lo farei veramente.
0: Andiamo.
1: Continua tu, io vado a scorreggiare fuori.
0: Allora, Sbess è andato a scorreggiare fuori e io cambio a 16 kilobit. Il certamente di Asbest è stato magnifico. Andiamo a 16 kilobit. O a 18. Alex dice a 16. Sì. Ah, Asbest ha trovato i vicini che russano. E mi dice che non sono raccomandate. Non è raccomandato. Minchia. Che è una traccia, un kilohertz troppo basso.
1: Ma che cazzo è? Bene, ora c'è. E qua?
2: Deve darti l'urlo lui.
1: Allora, qual è il mount point su Corova? Vediamo un po'. Boff non c'è. Allora, non arriva più un cazzo. C'è tastiera del cazzo però, eh. Bene, a livello di mosse siamo ancora fermi. Per cui
0: Ah.
1: Bene, Jaromil esce con l'altro cavallo. No, non è C1 F3.
0: È G8 F6.
1: È G8 F6. Jaromil muove G8 F6 ed esce anche con l'altro cavallo. Per cui passiamo a rompere, come si suol dire, i coglioni con F1 B5, se non erro, sì, minacciando il cavallo in C6.

0: Bene, Ciara mi sta muovendo ancora. Sta per muovere, ecco, sta per muovere. L'Amir ha lasciato il Canada ed è sull'Atlantico in questo momento. E taglierà tutto l'Atlantico praticamente, tra l'Africa e l'America del Sud, verso il Sudafrica si dirige.
1: E 7 e 5,
0: attenzione, avanza col pedone, fa pure rima. Bene, e 7 e 5, qui si impone di uscire con il cavallo F1, no, cos'è, G1 F3, G1 come gran cazzo, F3 come fottuto nel culo. Bene, salve, di chi è la radio? Stai ascoltando? Se stai ascoltando, stai ascoltando Radio Cybernet. Radio Cybernet è stata la prima radio italiana a trasmettere in stream su internet. Abbiamo iniziato nel 97 e hai il piacere di ascoltare una delle trasmissioni live di Radio Cybernet. In questo momento ci troviamo a Linz, in Austria, e stiamo giocando a scacchi. In studio abbiamo Jaromil, che ha i neri, e Asbesto, che sono io, che ha i bianchi.
2: Siamo estremamente professionali, questo c'è da notarlo, perché non è detto che tu hai gli ariani e io ho i negri, è detto che io ho i neri e tu hai i bianchi, e finora non abbiamo neanche bestemmiato.
0: Hai ragione, porco Cristo. Comunque, la professionalità contraddistingue le nostre trasmissioni, mentre il buon odore di peto di Jaromil ci corrobora. Cosa stai facendo? Sentiamo odore di cibo qui, negli studi di Linz. Siamo stati ospiti del Free Speech Camp e di Ars Electronica Next Sex. C'è un sito? Questa cosa? www.aec.at/nextsex.
1: E comunque io ho mosso.
0: E comunque lui ha mosso.
1: D7D6.
0: E ha avanzato proteggendo il pedone che era minacciato dal cavallo. Quindi D7 e D6.
1: Come?
0: Ok. Che cosa? Ma sì, ma è bello tenerlo in mano, così uno s'atteggia, si fa le pose.
1: Si fa le pose.
0: No, abbiamo già la nostra musica. Non vogliamo musica.
1: Vai, vai, muovi.
0: Ok. Ora devo muovere io. Ed è un vero casino. E io arrocco. Arrocco corto o arrocco di re. Ho arroccato. Oh. Oh, sta arrivando l'asta per il microfono.
1: Ma quello è un po' carino. Mi porterà a Vienna, bellissimo, parte dell'arredamento. C'è Asbesto che è un flash.
3: Quando tu farai cadere il microfono staccherai e noi non sentiremo più nulla e ci rovinerai la trasmissione. Non è quello che dici.
1: Bello.
3: Basta.
1: E guarda.
3: Così ci sentite.
0: Perfetto.
3: Così ci
0: benissimo.
3: Secondo me ci sento. Abbiamo posizionato il microfono in un Cristo strategico.
0: Cristo!
3: Prova,
0: Cristo!
3: Fatto.
0: Cristo!
3: Ah, Cristo! Allora non ci sentivano.
0: No!
3: Ora ci sentono.
0: Ma perché sti cazzo di cose si...
3: Ma si riazzerano.
0: Allora, ma
3: bande, sciarpe o polsini?
0: Ma ci stavate ascoltando, Dio di un porco?
3: Sì,
0: Dio?
3: Sì, ci ascoltavano, Dio di un
0: ma
3: porco.
0: Ma allora com'è che il volume era tutto basso? Quando l'hai lanciato?
3: Ma non so, quello quando si resetta. Ehi, tocca a te muovere.
0: Sì, noi, io vorrei sapere dagli ascoltatori se vi sono arrivate le mosse. Perché sennò dobbiamo ripetere le mosse, cioè dirle. Dovremmo scrivercele.
4: La famosa carta e penna è finita, eh?
5: No, te parlo.
2: Buai! Ecco Asbesto che dispara le poste col portatile configurato a vota mazza, su cui lancia un iterm con il background casuale random e lancia una sessione di buai per scrivere le mosse.
0: Dimmi le mosse, dai.
2: Sti cazzi.
1: Tenissimo, sono sui passi, questo uomo.
2: Fuori?
1: Sono fuori, mi chiedi?
2: No, vai fuori?
1: Sì. Faccio due passi, non vado a ballare, nessuna cosa.
0: Allora, sto segnando le mosse, tu intrattieni.
2: Dai, cerca di segnare le mosse. Sì, io intrattengo, ma sono abbastanza sfatto.
0: Dici che si sente basso.
2: Basso.
4: Guarda un po'. Che dici? Dove sta? Dove sta?
2: No, no, nah. Siamo, non siamo bassi, dai.
0: No, non siamo bassi, stronzo di merda. Bastardo. Sei bastardo.
4: Si sente benissimo, merrimo. Non mi si sente.
2: Non parliamo. Adesso c'è la musica in sottofondo.
4: Come non sta ascoltando la radio? Ascoltando la radio. Non mi si sente. Vaffanculo allora.
2: Voyager, di che ci senti? Di che ci senti, Voyager? Questo lo senti?
4: Sì, Radio Cib, bozza.
2: You say.
4: E hey, giocatesca.
2: Io ho gli occhi che mi sono partiti in palla proprio.
0: Ah sì?
2: Madonna.
4: Vai fuori la finestra, prendi una refresca. Il Mount Point è / Radio Cib. Che mandano? Parlano. Oppure musica? Ma se volete, che cazzo vuole, chiedici qualcosa, giocano a scacchi.
0: Allora. Ma chi è?
4: Bene. http://coroba.dynamo.com.
0: Stiamo cercando di collegarci anche con Voyager da Rimini per fare una trasmissione super fecal.
4: Che bello.
2: Super fecal.
0: Sta bufferizzando. Ma io dovrei alzare il volume adesso.
4: Sta bufferizzando.
0: Come facciamo?
4: Bufferizza memoria.
0: Alza tutto il wave, il wave.
4: Alza il wave, palla, che ci sentano di più.
0: Allora, live from Rimini si sta arrivando.
4: Adios.
2: Non far entrare il microfono.
0: Lo so. E questo è il problema. Vediamo se ci arriva anche il Voyager. Questa è una bella storia, se ci arriva il Voyager.
2: Sì.
0: Ma perché hai equalizzato in questo modo di cazzo di Dio?
4: Perché prima cercavamo di equalizzare e poi non abbiamo continuato.
0: Spara gli alti.
4: E uccidi i bassi.
0: No, i bassi toglili.
4: Spara gli alti e uccidi i bassi.
0: Guarda che il Voyager sta arrivando, solo che non sentiamo un cazzo.
2: Anche il Voyager non sentiamo un cazzo.
0: Certo, non posso alzare il volume. Ci vorrebbero le cuffie.
4: Ci vorrebbero le cuffie.
0: Oh, invece di minchionare con quello. Invece Voyager, ma qua Jeremy non alza i volumi, non ci posso fare niente.
2: Ma i volumi sono quelli, eh.
0: E abbassa un momento il mic. Allora, vediamo un po'.
1: Sei. Asbesto e un pirla, sentitemi.
2: Ti sentiamo!
1: Equalizzate. Il microfono. Ora.
2: Ti sentiamo.
1: One, two, three.
2: Ti sentiamo forte e chiaro. Ti sentiamo forte e chiaro. Voia, esulta, esulta. Esulta, voia, esulta.
4: No, no, no, ma io credo che il microfono tu non senti, non serve che lo alzi.
1: Ma vedete che riesce ad andare un po'.
2: la misceliamo la roba buona.
5: È un cretino.
2: Sì, questo si sa. Non è una novità?
5: Non è così difficile. Avanti.
2: Ma che bello, posso sentire il boia. Che bello. Che bello. Posso sentire il boia che arriva.
5: Ok, ora mi sento anche io.
2: Senti che gli arriva la roba.
3: Eh già, che mi arriva questa roba.
2: Che bene. Casino.
5: Questo è Voyager dalla sede di Rimini. Un grande saluto a Spesto e Jaromir.

0: Provamelo. Provatelo, troncatelo in culo.
1: Benissimo.
0: Ok, adesso si sente.
1: Salutiamo
0: noi
1: le Chuck che
0: salutiamo le Chuck che ci sta ascoltando. E vorremmo una conferma dalle Chuck se ascolta anche Voyager di rientro.
2: Non si sente più una minchia.
1: Abbiamo un feedback con delay allucinante a questo punto.
3: Perché?
1: Se prendiamo Voyager da Rimini.
3: Benissimo. Cosa sono questi altri pulsanti qua?
1: Surround.
3: E lui, meglio.
1: Dai, oh. Surround.
3: Oh.
1: Premi. Premi il secondo pulsante sotto.
3: No, che surround. Così andiamo in un loop bestiale.
1: Prova. Andiamo in loop.
2: Però io volevo giocare a scacchi.
0: Il problema è che noi dovremmo anche giocare a scacchi, dio cane, bastardo di un dio. Per cui adesso noi continuiamo la nostra partita a scacchi. Ma tu hai mosso?
2: Sì.
0: E così mosso?
2: Tocca a te.
0: No, io ho arroccato. Tocca a te.
2: Sì?
0: Sì. No, è vero, tocca a me.
1: No, tocca a me, è vero.
4: Sì, circa 2 minuti.
0: No, tocca a me, ce l'ho scritto lì.
1: No.
0: Sì. No, io ho arroccato, tu hai fatto di 7 di 6.
1: No.
0: Per cui devo muovere.
1: L'ho fatto prima che tu arroccassi. Allora ci manca una mossa nello scopo. Allora, io avanti, tu hai fatto questo. Poi, io cosa ho fatto? Sono andato qua. Tu hai aperto l'altro.
0: Sì.
1: Poi ti ho retto i coglioni.
0: Mm-hmm.
1: Poi tu ne sei fottuto, hai mosso il pedone.
0: Tu hai mosso questo fuori. Mm-hmm.
1: Adesso sono io che non ho fatto una mossa.
4: Ah.
0: Ora è Voyager ad avere problemi di microfono, eh?
1: No, scusa. Tu hai mosso questo.
3: Ciao.
1: Ciao Alex.
3: Ciao.
1: Mosso questo. Mosso questo. No, è pazzo. Grandissimo.
0: Ma vai a fanculo, Voyager, porco dio, qua stanno dormendo tutti, dio bastardo d'un porco di Cristo, che grado da portare.
1: No, aiutami, aspetto, porco dio.
3: Non vedo più
1: questo.
3: Cazzo.
1: Questo, poi questo.
0: Ora te la servus nel culo.
1: Scusa, questo.
0: Sì.
1: La bolla, madonna. Questo. Questo. E adesso tocca a me.
0: Allora tocca a te.
1: L'ho detto io.
0: Cosa ci manca infatti qua? Allora, ripeti un attimo le mosse.
1: Dai.
0: Pedone, no, ne devo segnarle.
1: Ma adesso
0: fermo un attimo.
1: Porco dio.
0: Pedone, tu hai mosso questo cavallo qua, ok? Poi, sì. Io ho mosso questo cavallo qua.
1: Sì.
0: Tu hai tirato fuori altro cavallo?
1: No, ho tirato avanti questo.
0: Ah, quindi E7 e 6 sta prima. Ok, poi. Io ho tirato fuori il cavallo a sto punto.
1: No, hai tirato fuori questo.
0: Ho tirato fuori il pedone dal fiele, ok. Dopodiché, tu?
1: Io ho tirato fuori
0: il cavallo.
1: Il cavallo.
0: Quindi D7, cos'è il cavallo? C? Qual è la mossa?
1: C6.
0: Ma che C6? Non è C6. C6
1: no,
0: da qua.
1: Come?
0: Questo dico.
1: Quello è
0: G8 F6.
1: Ecco. Ho fatto un coglionino.
0: Poi io ho tirato fuori l'alfiere. No.
1: No, hai tirato fuori l'altro cavallo.
0: Che è
1: G1
0: F1.
1: F2.
0: No. G1 F3.
5: F3.
1: Sì.
5: Poi ho fatto
1: l'altro pedone,
5: quello vicino, 7 di 6. Tu hai arroccato.
1: Ok, ora sì che ci siamo. E quindi tocca a te. Perfetto.
0: La nostra partita a scacchi sta finalmente continuando.
1: E abbiamo alfiere E8. G4.
0: Come il Mac.
1: Ma qua Voyager non arriva più. Ma qual è il problema? Ma com'è che usciamo così forte? Cioè, è vero, siamo in stereo per giunta. Ma metti in mono. Metti 16k mono.
5: No, 16k è veramente troppo poco.
1: Togli lo stereo.
5: Siamo 24 mono.
1: Ok.
0: Allora, la trasmissione di Radio Cyber per questa settimana, qui. Salutiamo, vi saluta Quest. Stiamo trasmettendo in rete oggi. Rete oggi. Ok, per i prossimi aggiornamenti sulle trasmissioni, controllate il sito di Radio Cybernet. Per cui asbesto vi saluta. Qui dal Freaknet Media Lab di Catania. E quindi ciao. Ciao.
5: Prova. Prova.
1: Mettilo in lock.
5: Prova.
1: Funziona.
0: Allalalla. Ulli.
5: Tenerlo lì.
1: Che vuol dire? Mi trovano qua?
5: Prova.
1: Sì, va bene. Ah.

0: Cosa c'è scritto? Che cosa? Qui. IC URL. Cos'è la IC URL?
1: ICA.

0: Allora da lì come fanno a
1: si può provare?
0: ascoltare? Sì, c'è un sacco di gente. Io ho detto coro, ho sbagliato.

0: Ah, c'è la prima connessione.
1: Oh yeah.
0: Dici che ci senti.
1: Diccelo che
0: diccelo.
1: Ci senti.
0: Diccelo.
1: Vai qua. Vai lì.
0: Diccelo, sì.
1: Andiamo Nick.
0: Radio Cib.
1: Radio Cib. Bene, siamo in diretta finalmente.
0: Dopo due caffè.
1: Dopo 40.000 problemi.
0: Siamo anche abbastanza stanchi, vero?
1: Siamo devastati.
0: Io direi di sì.
1: Ma stiamo registrando? Sta facendo... Puoi fare la copia su Corva? Dello stream, dico. Se no bisogna configurarlo nel server. Però puoi fare la Corva.
0: Come da Corva?
1: La Corva. MG3, meno bright, pipe... No, pipe niente. Perché lo registra come WAV l'MPG3.
0: Sì, però poi lo pipo dentro l'MP3 Hank.
1: Eh sì, però tu stai già ascoltando un encodato e poi lo rienkodi di nuovo.
0: Eh sì.
1: E allora facciamolo da livello di server, dai. Edita. Edit config.
0: Dove sta?
1: Backup file? No.
0: No.
1: No, sta qua. Sta in uno di questi.
0: Sono da vedere, non c'è.
1: Ma non è qua. È nel...
0: Ah, nel configure del plugin, addirittura. Però dopo bisogna farlo ripartire. Ah, sì.
1: Allora, lo stiamo già facendo.
0: Allora, fammi vedere un attimo, quindi. Vai.
1: Sì, facci tu, va.
0: Questo qui lo togliamo. Questo
1: Sì, lo togliamo.
0: No, come? Eccoci.
1: Oh.
0: Vedi che sono degli MP3.
1: Oh, che bello, ci sono degli MP3.
0: Questo va bene, 0. Questo è 7K.
1: Questo è 2 mega.
0: E questo è 0.
1: Vai, andiamo su 2 mega. Clicca.
0: 0, 9, 16. No, dopo ci parte quello e ci si impalla.
1: 2.17, vedi che sta... si sta ingrandendo, quindi è lui. Benissimo.
0: Bene, siamo contenti.
1: Beh, già.
0: Quindi è lui.
1: Potremmo streamare a 16.
0: Potremmo streamare a 16, però sarebbe un po' troppo poco, dai.
1: Perché? Io credo che... Perché è troppo alto, l'arriva a scatti.
0: No, arriva bene.
1: Ditecelo se arriva bene. Anzi, diccelo, visto che sei unico.
0: Dici che arriva bene.

Arriva quindi Mister Io. Ah, dillo a Boff, dillo a Boff.

0: Ecco gli ascoltatori.
1: Eccoli. Prendiamo sorpresa, sorpresa. Infatti sì.
0: Oggi stream a sorpresa.
1: Sono due client che se ne sono andati immediatamente a sentire le nostre cretinate.
0: Le nostre cretinate, veramente.
2: E io ti lascio da solo, diciamo.
0: Come mi lasci da solo? Dai. Perché?
2: Perché voglio stare con Caterina.
0: Ah, ho capito. Vediamo un po' se si sente. E soprattutto cosa si sente. Quanta gente c'è? Non si sa. Però nessuno parla.

counseling.

0: Bah. Vediamo un po' se si sente.
1: Posso andare?
2: Bof, mi senti o non mi senti? Vorrei capire se si sente. Vediamo un po'. Ma.

Ma io ho alzato il volume. Ho alzato il volume e però non si sente niente. È molto molto strano.

capire se si sente qualche cazzo di cosa. Ora qua dicono che si sente, lì dicono che non si sente. Lui sta al 27%.

0: Ja, bei Steam.
1: Warte.
2: Beh, ammazza, si sente benissimo. Dice.
3: Chi l'ha detto?
2: L'ha detto Boff.
3: Noi gli vogliamo bene a Boff.
2: Mentre a Nile gli dà segmentation fault. Cavolo. Il player.
3: Cavolo.
2: E noi siamo felici. MPG 123. Can't rewind stream, eccetera, eccetera. Segmentation fault. Ma dice che stiamo andando a 44 kHz. 44.
3: Non è il kilobit. Kilobit è una cosa, hertz è un'altra.
2: Ah, e non è un po' assai?
3: No. 44 kHz è standard e poi 24 kilobit.
2: Siamo a 3K al secondo in pratica. Ma.
3: Stream.
2: E mo che streamiamo? Non lo so.
3: Asbesto di mattina.
2: Asbesto di mattina, un risveglio atroce, atrox. Qui dalle nostre parti sono le 11.33. Come sapete c'è un fuso orario a salire. Non è un fuso orario laterale, ma c'è un fuso. Che quando ti svegli qui sei completamente fuso. Ci sono le nuvole e ci sono gli alberi. Sembra di essere sul pianeta Terra. L'Austria è un bel posto. C'è fresco. A Catania c'erano 30 gradi. Qui invece si va in giro con la canottiera di lana. Sono qui davanti al portatile e al computer. E sto cercando di svegliarmi. Bevendo caffè. Mettiamo un sottofondo musicale, va?

0: oggi pomeriggio dai locali di Servus molto probabilmente noi registreremo per voi e streameremo in diretta per voi una partita a scacchi.
1: Ah, ma l'hai annunciata?
0: Ebbene, ormai sì, non possiamo più tirarci indietro.
1: Va bene, dai.
0: Una partita a scacchi in cui vi spiegheremo come si gioca a scacchi. Chi è a modo nostro.
1: C'è un pazzo che ha fatto resource request sul mount point.
0: E che vuol dire? Ah, sì, la resource request molto, molto carina, devo dire. Sì. E quindi chi vuole imparare a scacchi, spargete la voce, che ci ascolti questo pomeriggio dai locali di Servus, vero?
1: Sì.
0: Mi sembra una buona idea farlo lì.
1: Sì.
0: Questi vostri amici che ci vedranno giocare a scacchi davanti al microfono, penso diventeranno dei matti.
1: Li hai visti in Hauptplatz qui a Linz, gli austriaci che giocano a scacchi sulla piazza con gli scacconi grossi come bambini?
0: Ma dai.
1: Sì, c'hanno degli scacconi e sulla piazza ci sono delle piastrelle quadrate che formano una scacchiera e giocano a scacchi con questi scacconi giganti alti mezzo metro. E li spostano e c'è tanta gente intorno
0: che guarda le partite.
1: Sì, che praticamente sono pensionati o qualcosa del genere, cioè sono
0: incredibile.
1: Scacchisti. Veri scacchisti.
0: Notevole.
1: E infatti qui in Austria ci sono molti scacchisti bravi. C'è anche gente che non ci sa fare una mazza a scacchi, che non l'ha mai toccati, però ci sono anche scacchisti bravi.
0: E noi in loro onore oggi giocheremo a scacchi. E saremo io contro lui, oppure lui contro me, a seconda dei punti di vista.
1: Anche io sotto di te o tu sotto di me. Dipende sempre dal punto di vista.
0: Certo.
1: Ovviamente. E si parlava anche di pubblicare le mosse in rete.
0: Esattamente.
1: Io lo farei proprio interattivo.
0: Cioè pubblicare le mosse in rete durante...
1: Sì, durante la partita, in modo che la gente si possa seguire il broadcast
0: e aggiornare la...
1: Di dietro. Tenere il Netscape
0: di dietro.
1: Di dietro. E vedersi le mosse.
0: Ma come facciamo? Dobbiamo aggiornare la pagina ad ogni mossa?
1: Sì,
0: è un inferno.
1: Praticamente tu muovi. Cioè è un procedimento. Tu muovi, poi fai vuoi index HTML e poi fai FTP e put.
0: Se
1: in passive off,
0: se per te va bene, noi lo possiamo fare.
1: Per me va bene, per te va bene?
0: Per me va bene, allora.
1: Perché fai questi suoni strani con la bocca? Che li faccio anch'io e mia mamma mi dice sempre che.
0: Beh, quali, questi o questi? Questi suoni strani, ma non lo so. Comunque si sente benissimo, oh che bello.
1: Kubernet non venire, per favore.
0: Si sente un po' di rumore sui toni alti. Comunque noi, sì, in effetti potremmo usare ED al posto di VI per l'index.html. ED
1: sarebbe veramente
0: The Real Editor.
1: Sarebbe veramente da duri.
0: Da duri, veramente. E poi potremmo collegarci in Telnet sulla porta FTP e tu mi detti gli esadecimali in qualche modo e io li simulo un FTP scrivendo gli esadecimali sulla porta dell'FTP.
1: Possiamo anche farlo con un netcat.
0: Ah, esatto. Perché no?
1: Sarebbe molto bello un cat su un TCP socket.
0: Oppure
1: un
0: potremmo mettere
1: parte.
0: Su un bel collegamento in UCP.
1: O perché no in IPv7?
0: Ecco. Così la pagina vi arriverà automaticamente.
1: Senza neanche che bisogno che voi accendiate il computer.
0: Esatto.
1: Si accenderanno le casse a rompervi i coglioni.
0: E infatti Boff ha già intuito.
1: Eh sì.
0: Eh già. Se qualcuno può, metta il topic della trasmissione sul canale.
1: Che noi non riusciamo a mettere il topic, siamo lamers.
0: Sì, ci dice, ci dà un errore, ci dice non si può assolutamente cambiare il canale, pena la fustigazione.
1: E noi ovviamente ci faremo fustigare, ma ora come ora il pigiamino di asbesto si rovinerebbe.
0: È vero, io sono ancora in pigiama.
1: Eh sì, con la canottierina e il pigiama.
0: Cosa dobbiamo fare a Luna?
1: A Luna abbiamo un'intervista con FM Fear. FM4, una radio nazionale austriaca, commerciale, è tipo radio DJ. Veramente, è ascoltatissima.
0: Wow.
1: E c'è anche della musica, ma un po' meglio di radio DJ, diciamo. E questa tipa ci vuole intervistare. Io penso che noi dovremmo veramente essere molto blasfemi.
0: Beh, perché no?
1: Stiamo a vedere come va.
0: Vedremo come va. Si sente da Paiura.
1: Da Paiura.
0: Si sente veramente da Paiura.
1: Saluti agli amici di Paiura. Quindi
0: in provincia di Pesaro, suppongo,
1: o Urbino. C'è Kubernetes che sta rota di caffeina.
0: E vatti a prendere sto caffè, no? Capisco che non si... Ah, possiamo dire a Madler qual è la URL.
1: Madler.
0: Vediamo un po' se c'è questa...
1: Sì, non lo vogliamo Madler.
0: Radio.
1: Radio. Dai, lo scrivo io, dai. Dai, lo scrivo io. No, dai. Lo scrivo io.
0: Scrive lui, lo scrive lui. Che è più bravo.
1: Va bene, dai. Insomma, stasera...
0: Meglio fare così. Non vorrei che Madler ci mettesse. Perché non c'è...
1: La freccina.
0: Ecco, così forse un po' più assai meglio ancora di più. Bene, facciamo sentire a Kubernetes cosa vuol dire bere un buon caffè. Ah. Ti viene l'invidia, eh?
1: Era caffè con latte, perché questo brutto mostro peloso si beve il caffè con latte. Invece io mi aspettavo da un siciliano un caffè ristrettissimo e amaro e lui se lo beve col latte, come se lo bevono qui in Austria.
0: Non hai soldi.
1: Ruba.
0: Se non hai soldi, ruba.
1: Mortacci vostri. Ma guarda te. E comunque, stasera io oggi pomeriggio non sapevo proprio a che ora farla, non so.
0: Oggi,
1: possiamo decidere. Oggi. Quella grossa, quella un po' più... Magari andiamo su Radio Fro anche.
0: Andiamo su Radio Fro? Perché no?
1: Perché no? Non lo so se hanno lo spazio, non penso alla fin fine. Poi
0: dovremmo parlarne
1: italiano.
0: Con Max. O con Max.
1: Dovremmo parlare
0: Mix,
1: con Max.
0: O Mox. Mox. Come Mox. Cazzo si scrive.
1: Ah, grazie.
0: C'è un capello... Di...
1: Grazie. Ce n'ho più di uno di capello.
0: Bene.
1: Beh... Io direi a questo punto che potremmo anche organizzarci per uscire, oppure preparare una bella uno Sputnik,
0: cioè,
1: e cominciare la giornata
0: e andare in orbita
1: in palla.
0: Che cos'è uno Sputnik?
1: Dice si Sputnik, un oggetto lungo affilato pronto a partire, anzi a farti partire a cavallo di esso accendendolo.
0: Accendendo. Uno Sputnik.
1: Esattamente, se lo fai di mattina si chiama Sputnik.
0: No. No.
1: Deve essere particolarmente lungo e fino.
0: No.
1: Sì.
0: Lo Sputnik, no.
1: Dai, ci dobbiamo preparare per l'intervista.
0: Ah, non con lo Sputnik.
1: Dai, con lo Sputnik.
0: Non sarebbe meglio una capsula Gemini, un qualcosa di più, uno Skylab, no?
1: Un infuso di menta.
0: Ecco, un infuso di menta.
1: Un latte di mandorle.
0: Ecco, esatto, un bel latte di mandorle.
1: Viva Asbesto, viva le mandorle e la Sicilia.
0: Viva
1: grazie
0: Gesù. Grazie
1: Gesù Cristo. Che ha portato qui il latte di mandorle. Gesù bambino, come sono contento. Ah, Boff va di Super Skunk. Rivelazione.
0: Revelation.
1: Anche lui di mattina. Anche lui... Un gran lavoratore. Vediamo. Una persona che deve stare lucida tutto il giorno. Che poi alla fine ci sta, Boff. Stava tiratissimo. Chi ha bannato Sorenino? Bastardissimi Inside. Noi.
0: Ma che testa di gran cazzo.
1: Esatto. Boff, ma adesso di mattina attacchi come noi? Ah, bene, Boff comincia al volo, subito, anche lui.
0: Bene.
1: Ma cominceremo noi? Cosa dici, cosa ne dici?
0: Che merda è, Sorenino? Via.
1: Ban kick.
0: bisognerebbe parlare con Soren.
1: Bisognerebbe parlare con Soren e spiegargli che c'è questo ban a Gerusalem fatto in modo veramente stupido, per cui ci sono le lettere J e R dentro un nick ban. Blanca, di a Blanca, fai capire a Blanca che Boff non è pazzo ma sta parlando con noi.
0: Boff non è pazzo.
1: Dai, tienimi il microfono un attimo.
0: Ti tengo il microfono un attimo, solo un attimo però.
1: E dai, sei un maiale. Non è pazzo Boff. Sta parlando. Parlando.
0: Un piccolo stacchetto musicale. E ora noi deponiamo il microfono in modo da poter avere le mani libere.
1: Enzo,
0: di dietro.
1: Insomma funziona. Siamo riusciti a fare questo streaming. Sono le 11:48
0: E 50.
1: E cade.
0: Che cosa cade? No, cadi tu, non cade lui.
1: Noi siamo su. No, magari cade anche lui.
0: No. Ci stanno censurando.
1: Attenzione. Noi siamo contenti, siamo importanti allora. Abbiamo una funzione. Io metterei sulla musica a questo punto, perché c'è la musica mattutina, quella...
0: Vi ricordate l'ACMeeting? Vi ricordate la musica che vi svegliava la mattina dopo che stavate fusi tutta la notte dopo aver fumato e hackerato ovunque? Ve la ricordate? Ebbene, adesso noi ve ne daremo un piccolo assaggio e vi sveglieremo per bene con questa musichetta, per cui se avete un po' di sonno beccatevi questo. Giusto un po' di musica con i Limp Bizkit.

0: fare una specie di infosfera piena di roba che sente radio più onde corte radio terra, una grande radio marina.
1: Polipone.
0: Sì, sì, un polipone di materiali, tutti propri, cattivi per chattare. Uno deve entrare dentro e controllare la situazione.
2: Una cosa un po' più fattibile. Sì, un po' più fattibile.
1: L'idea era di farti conoscere il tuo
2: comune. Io sto a vedere.
0: Rispetto alla musica. Devi toccare un tasto sul portatile. Vai in slip se addormenti.
3: Vabbè, tanto lì ci ascoltano lo stesso.
4: Ci ascoltano?
3: Sì, lì che ci ascoltano.
4: Sì, ma questo portatile fa cacare.

0: junk, so you should get a pen and write yourself a little note so you don't forget again. Then when it comes to cash, I've been getting smoked, lending out my money, now I'm broke. Somebody's getting choked, cause now it's time to pay the piper.
1: Nel frattempo io stavo parlando con Asbesto di una possibile installazione. Adesso gli mostro le cose, perché io vorrei fare un'installazione con Asbesto. Quando è il festival a Palermo? Quindi si può già cominciare a pensarci. www.leggera.it, che è il Festival dell'Immagine Leggera di Palermo. Sì?

0: Guarda, è questo qui. Vieni a vedere. Buongiorno.
1: Grazie. Grazie. Ci serve una mano?
0: Allora, si è svegliato Alex.
1: Alex, detto Alex.
0: Detto anche Alex.
2: Oggi stiamo streamando.
0: In diretta, Alex. Di qualcosa.
3: Dio bastardo, sempre vengo a rompere le palle mentre dormo.
0: Bene, io credo fermamente che gli ascoltatori abbiano apprezzato. Davvero. Comunque,
2: questo è leggera.it.
0: Sì. Questo qui è il futuro.
2: Motion. Motion uses a video 4 Linux device for detecting movements. It makes snapshots of the movement, which later will be converted to MPEG movies, making it usable as an observation or security system. It can send out emails and SMS messages when detecting motion. Wow, it's a very beautiful thing. Very Nietzsche.
0: Very, very Nietzsche.
2: Jesus Christ bastard.
1: Perso, scusate.
2: Bastardi, ascoltateci. Cos'è? Sono una persona, ma che cazzo
0: no,
2: è?
0: No, neanche quella.
2: No, uno listeners. Cioè, stiamo parlando al vento.
0: Stiamo parlando al vento.
2: Sono dati digitali che si perdono nella rete. Però è giusto così. È rumore. È entropia. Stiamo creando entropia.
0: Stiamo creando entropia.
1: Bellissimo.
0: Sì, effettivamente.
2: Vogliamo adesso aumentare l'entropia della rete in questo momento.
0: Eh certo.
2: Ma qua dovremmo mettere su. Ascoltateci, Dio cane.
0: Ma gli casca la linea, dice.
2: E certo, stiamo encodando troppo alto come velocità.
0: No, 24 non è alto.
2: Ma com'è che non si riesce a mettere il topic? Segmentation fraud.
0: Qui la home page di Motion non funziona, però è molto carino, ci sono gli screenshot. Praticamente riesce a capire dove c'è movimento in un'immagine. E ti fa o l'immagine, ti prende uno screenshot e ti addirittura è capace di tracciare un rettangolo attorno al punto in cui c'è stato il movimento, o quindi avere le coordinate XY nel codice, o renderizzarti l'immagine in negativo sul movimento, quindi buia e luce, solo lo spostamento dei pixel, quindi... E io vorrei far lavorare questa cosa in real time, quindi facendo...
2: Sto mai in real fare, time?
0: Ma... Sì, però fa il dump di JPEG. Invece metterlo sull'SDL proprio e far vedere il motion e quindi fargli fare un detection del motion di dov'è, ottimizzare un po' l'engine e
2: violentare l'autore,
0: poi prendere un mio amico che è un attore di commedia dell'arte e farlo giocare con questa cosa in modo che se lui si muove in una certa posizione dello schermo lui fa partire qualcosa.
2: Ah.
0: Ovviamente nudo.
2: Completamente nudo.
0: Perché abbiamo detto ieri.
2: Abbiamo parlato ieri del fatto che spesso le performance degli artisti acquistano un senso solo se l'artista è nudo.
0: Esattamente.
2: Per cui spesso vediamo gente, artisti che fanno le cose più disparate e vengono, appunto, assumono lo status di artista unicamente grazie alla loro nudità.
0: Esatto.
2: Per cui una persona che con ginocchiere e gomitiere, mi si diceva ieri, si scaraventa correndo dentro un cubo di plastica,
0: se lo
2: questo
0: fa
2: viene chiamato una performance proprio perché lo fa nudo, perché se lo facesse vestito in giacca e cravatta non sarebbe più una performance, sarebbe un coglione, un imbecille che si scaraventa dentro una scatola.
0: Esatto.
2: E quindi pensiamo che qualsiasi cosa che una persona faccia nudo sia una performance, come la body art o cose del genere, no? Certo. Ieri pensavamo a una persona che accatasta biciclette su un prato.
0: Sì,
2: completamente
0: è
2: nudo.
0: È stata una tua idea di performance.
2: Esatto.
0: Io mi aspetto che tu la faccia a Catania.
2: Io lo spero. Ma non c'è l'erba, è tutto bruciato. Catania brucia.
0: Il fatto fondamentale è di trovare un trigger, cioè che cosa fai, azioni, suoni, azioni... immagini, non lo so ancora.
2: Potresti fare un trigger con un braccio meccanico che spara con una pistola d'acqua sopra l'attore. Quindi lui si muove e la pistola lo segue e gli spara con la pistola d'acqua.
0: Che figata!
2: Che figata,
0: non sarebbe male.
2: Oppure un idrante, così tu ti puoi fare
0: ma
2: la
0: tu
2: doccia.
0: Sapresti fare una pistola d'acqua che spara, cioè uno spruzzetto automatico?
2: Che ci vuole? Basta un tubo dell'acqua e un'elettrovalvola.
0: Ah,
2: non ci vuole niente.
0: E l'elettrovalvola poi la puoi mettere sulla seriale? In
2: sì,
0: qualche modo?
2: Non ci vuole niente.
0: Sì?
2: Cazzata.
0: Attivarla?
2: Sì, sì, sì.
0: Cazzata.
2: Sì, cazzata molto grossa.
0: Che io ti mando un IO sì. CTL sulla seriale e tu.
2: Sulla parallela, più semplice. Sulla seriale non lo so. Sulla parallela è facile.
0: Arriva e per un motorino che si muova? Quello è più difficile.
2: Lì bisognerebbe usare altri segnali della porta parallela e comandare un motorino passo passo. Si può fare. C'è da studiarci un po'. Quindi rinunciamo.
0: Ha ha ha ha.

0: cosa gli dico? Dove siamo? Cos'è sta cosa?
1: La via forse no, forse no. Forse no. Forse no. Forse no.

0: plug, can't feel me, so the show flood. Murder is tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us, they know not what they do. All praise is due, I'm big like Easy, you big bamboo.
1: What's that I didn't hear you?
0: Shut the fuck up.
1: Come on a little louder.
0: Shut the fuck up.
1: Everybody in the governor.
0: Shut the fuck up.
2: See? No, assolutamente. No, no, no.
3: You left it for someone special.
2: Ah, sì? Oh. Fammelo vicino al telefono.
3: Tupi? Tupi? Tupi? Ciao, Tupi. Tupi? Tupi? Ciao. Ciao, Tupi? Tupi! Tupi! Tupi! Tupi! Tupi! Tupi!
2: Tupi! Tupi! Va bene, dai! No, no, no! No. Ciao, ciao, ciao.
4: Parto col cane.
2: È sentito.
4: Non pensavo fosse una persona che dice
2: Ciupi, Ciupi. A Pichu.
4: Per quello che ho detto Ciupi.
2: Ciupi, così.
4: Grazie.
2: Giocando a fare i palleggi.
3: Palleggi con un pallone enorme.
2: Stiamo giocando a fare i palleggi con un pallone enorme, di quelli su cui ci si siede normalmente. Siamo io e Asbesto a palleggiare.
3: Giusto, il record.
2: No, il record l'ho fatto io, certamente.
3: Come non credo. In questo momento dico.

0: anch'io.
1: Bene.
0: Bene, ho scritto al tipo Linzigo.
1: A questo punto sarebbe anche ora che ci prepariamo. Tu stai ancora in pigiama. Lascia stare la mia chitarra. Stai
0: tu,
1: ancora
0: no?
1: in pigiama. Sì. No, stai ancora in pigiama.
0: Ce l'hai uno?
1: Dai, dobbiamo andare all'una, c'è un appuntamento. Sono le 12:20. Sono le 12:20. Paranoia! Paranoia!
0: No, perché?
1: Perché all'una stiamo là, dai! Ah, le ciacche, io con le ciacche ci ho giocato in rete a scacchi.

0: Chitarra Rastafari.
1: Non è Rastafari, è funky. Questa è la chitarra del chitarrista di Michael Jackson. Lo stesso modello.
0: Il Gesù. Allora mi devo vestire?

0: E adesso suono la chitarra. Guarda, ci sono due ascoltatori e io clamore.
1: Da dove stai mandando il segnale?
0: Sì, vai, parla, fai lo speaker. Alex DJ.
2: Buongiorno al mondo, buongiorno, vi parliamo da LA, the mighty Linz, Austria. Here we are.
0: Scusami,
2: sono distorto, mi hanno distorto. Vado più lontano, mi sentite ancora? Mi sentite? Sono su Radio Cybernet, siete su Radio Cybernet, in connessione da Linz, Austria. Live on stage, come mi propongono. Qualcuno parte, lo salutiamo. Ciao. Se ne sono andati. Cane, bimbi. He's coming. The dog is coming. Il cagnetto arriva, dicono. No, più che altro era il dog style. Comunque, per voi, per intrattenervi per questa mattinata in Linz, Austria, e lei. Un piccolo intermezzo musicale, un funky, un jazz, per voi, live on stage.
0: Ciao! Allora, questa è la prima volta che io suono in pubblico. Io non suono mai la chitarra in pubblico.

0: Allora, lo speciale.
1: Come si attacca?
0: Lo special Asbesto prende il basso.
1: Signore e signori.
0: Signore e signori, la prima volta
1: for the first time in my
0: io e Asbesto
1: life.
0: Suoniamo.
1: Ehi, dove gli attacco? Fai tu perché io non sono capace.
0: Vado. Aspetta.
1: Qua.
0: Vai. No.
1: No. Allora sei colpito.
2: Scusate, sto avendo una giornata del cazzo perché appena sveglio mi tocca togliere la merda.
0: Fallo passare di là, guarda.

0: qua dentro.
1: Uso un altro cavo.

0: fa tutto con la linea di basso.
1: No, non so come cazzo partire.
0: Infatti tu.
1: Non lo so.

0: Ciao,
1: facciamo un blues.
0: Ah, lo metti lì perché giustamente.
2: In là.
3: Aspetta, ma sono in basso per caso.

0: This session was sponsored by Latte di Mandorla.
1: Latte di Mandorla, l'amico che ti uccide. Perché ne bevi troppo poi. Non so se ci sono ascoltatori, perché che interfaccia di merda.

0: 20.
1: Sono l'una meno 20, tu ti sei preparato. Non abbiamo tanti ascoltatori, non penso, dopo tutta questa cosa.
0: Dopo questo bordello.
1: Dopo questo bordello.

0: due mesi.
1: So cos'è. Non so cosa sia l'olocausto.
0: No, la chitarra.
1: Non la so suonare. Io non la suono da 5 anni.
0: Non la so suonare, mi sa che mi darò la musica del
1: mio. Io non l'ho mai saputo suonare.

0: fine ci facciamo un panino.
1: No, io no.
0: No, ok, non ce lo
1: faccio.
0: Se no,
1: troppo sonno. E poi non ragiono più.
2: Io voglio essere in luce.
3: Ma che ti dice? Al mattino prima
2: di poi sono già al di fuori della lucidità.
3: Cannone.
2: Sono distrutto.
3: E va a tornare in... Per il futuro che fa che storia, vedi? Voglio sentirtelo dire, urlare. Ma di morte quella che devi fare.
1: Pezzo di merda di un fondo.
3: Pezzo di
1: merda. Date di manca.
3: Pezzo di mandorla.
1: Andiamo. È buono, veramente buono.
3: Andiamo.

0: sentiamo, dai, non di mangiare la fetta di pane, pezzo di merda.
1: Deve dannare. Guardate.
2: A fare l'intervista.
3: A fare il culo.
1: A fare il culo.
4: Adesso è l'intervista.
1: Sì, la fine si deve
2: fare. Io volevo un pezzo di qualche macchina.
1: Ma quello per la...
0: 10.
1: 10 minuti. Quella della radio?
2: È presa via.
1: Offside. Intervista su FNTIA.
0: Minchia popstar siamo.
1: Ma proprio pop.
0: Chiudiamo il broadcast.
1: Beh, se no lascia sempre le minchiate che si dita. I vai pieni della gente.
0: Ok. Si è piantato tutto.
2: No.
0: Ah, è andato, ok. Adesso dobbiamo riaprire Voyager, che l'abbiamo perso. Devi tirare sul microfono però. Vedi che l'ha abbassato di nuovo? Ah no, Dio cane. No, no, di più? Vabbè, ok, sì. Penso che così va bene. Se no noi siamo delle teste di cazzo, scusami. Dammi, dammi. Che cazzo ci serve tenere l'uscita degli altoparlanti alta? Possiamo sparare il microfono e sentire Voyager un po' più piano, giusto? Tanto Voyager,
2: un po', Voyager.
0: Voyager adesso spara i tuoi volumi al massimo. Voyager, vai ora. Allora andate ora. Allora, stiamo adesso streamando a 16 kilobit al secondo.
2: No, poveri ascoltatori, li stiamo sbattendo.
0: Stiamo sbattendo su e giù gli ascoltatori. Ma io ti ho detto all'inizio di usare 16k, Dio cane, che non ce la fanno, se no continuano a cadere le connessioni. Lo stream è ripreso e la partita a scacchi continua.
2: Io ho mosso.
0: Che cosa?
2: Vero.
0: No, tocca a te.

0: Ed ecco Jaromir che muove un
1: A7 A6. Minaccio. Chiaramente una mossa di minaccia per l'alfiere rompicazzo di asbesto. Sta lì da circa 4-5 mosse.
0: Che sta in B5. Allora, lui mi dice che non vede niente.

0: con quel porno uomo di Voyager da Rimini, per cui ascolterete spero anche lui. Voyager, spara i tuoi volumi al massimo mentre io muovo. Nutrendomi del cavallo di Jarmi e scambiando così, e quindi faccio alfiere B5 per C6. E vediamo come va a finire. Voyager, arrivi pianissimo, troppo piano, alzi i volumi.
1: E8, C6. Scusa.
0: Io a questo punto muovo, mangiando con la regina, E8, C6. C6? Voyager, C6?

0: Cristo, ma Voyager perché non parla, Dio cane?
1: Di registrazione, io ci sono, siete voi che non ci siete, vediamo un po' 1, 2,
2: per Dio ci sei ora.
1: Annunciamo pubblicamente che Asbesto e Jaro Mil sono degradati a sturacessi di Radio Cyberman.
0: noi siamo grati per la degradazione e ne siamo fieri.
1: Io continuo a parlare.
0: Ok, vai, parla, parla.
1: Continuo a parlare, sto streamando quasi in clipping, non so, ditemi voi. O anzi, riprova, sa, aumento ancora il livello di registrazione. Ora sono al massimo, più di così clippo anche il porco Dio. E la vostra stream si è interrotta.
0: No, non si è interrotto un cazzo. Allora, ok, è tutto perfetto, Voyager lascia tutto così com'è, adesso arrivi perfettamente.
1: Ho idea che due stream a 16K non le supporto io.
0: Ma perché dice non questa cazzata? No. Lui ci sente.
3: Sì.
0: Noi sentiamo lui. Continua tranquillamente, perché noi ti sentiamo, tu ci senti, quindi vaffanculo, non rompere i coglioni e vai così. Il volume è perfetto, non è in clipping, è semplicemente meraviglioso. La tua voce calda e pastosa ci arriva direttamente all'interno delle mucose anali. Ho tutte le emorroidi in subbuglio.
3: Però rientra un po' troppo, eh? Tocca a te. Abbassa il nostro microfono. Abbassa le casse di micro. Va bene, eh.

0: Ok. Ok, allora io col pedone mangio.
1: Bene, e allora andate a fare tutti in culo e verrò quanto prima a rompervi i vostri sfondoni.
0: Di 4 per e 5.
1: Però come dicevo...
0: Allora, io ho mosso di 4 per e 5.
1: Sì, voglio le mor di Jeremy.
0: Aspetta, tu avevi mosso, avevi mangiato con la regina?
2: Sì.
0: Quindi è...
1: Dio porco!
0: E 8...
1: che parlo salta la stream da me.
2: Sì.
0: Per e 8 per C 6 e io ho mangiato con D 4 per E 5. Dobbiamo segnare le mosse perché sennò qua ci perdiamo il conto. Tocca a te. Il mio pedone minaccia il cagavallo, che è un nuovo tipo di cavallo molto funky, panca bestia. Beh, potremmo parlarvi un po' di zio Echelon, ma non è il caso adesso.
2: No, non direi.
0: Non direi proprio. Qui in Austria ci sono molti alberi, sono veramente molto alti. Ci sono i prati.

0: con le erbe verdi. Ah, dovete sapere che per il meeting di Ars Electronica Next Sext ci siamo fatti accreditare come giornalisti, per cui ci hanno fatto il pass con scritto press di Radio Cybernet, the press of your anus. E adesso lasciamo la parola a Voyager, che rientrerà nel microfono, sperando che si senta. Ma sul canale Kernel Panic dovreste dirci se sentite sia noi sia Voyager, per favore. Comunque sentono, eh?
1: Sì.
0: Vai Voyager.
2: Io stacco gli imbecilli prima volta con gli uomini. Anzi no, mi metto da parte.

0: E a questo punto
1: io muovo, avanzando col cavallo e mangiando un pedone, da F6 G4.
0: No, non è G, E4.
1: Ah. Scusate, F6 e 4. Cavallo F6 e 4, anzi, cagavallo. E ora mi trovo in una posizione anus.com.

Voyager, ma porco Dio, ma perché porco Dio non vai? Dio cane, ma che cazzo stai combinando? Ma Dio bastardo, stacchi di continuo. Ma non staccare, porco Gesù. Vai adesso comunque. Vediamo se riusciamo a sentirti. Parla pure ora. Ora. Ora.

0: Hayatının güzelliği sayılır. Kulağımda kalacak tarzda.
1: Ok, io mangio.
2: È troppo poco, otto però. Si sente male.
0: Allora, andate a parlare, andate a pagare, così sto facendo le prove, e come faccio a cambiare questa cosa? Uno, due, tre, io sto andando, vediamo, vediamo, io sto
3: vedendo. Parlando ora, perché devi potenziare tutto, ma perché te la sua passione la dai, vergogna, vergogna, vergogna.
0: Ma si sente un momento fatto. Oh, my God.

0: Sì, la partita. Tornando alla nostra partita, a parte il fatto che Voyager arriva veramente male a 8 kilobit per secondo, non si capisce veramente un cazzo di quello che dici Voyager, per cui se riesci vai almeno a 11. Ah, 16, prova ad andare a 16 se puoi. No, 11 esiste lì. Però, boh, prova un po', insomma, perché a 8 non si capisce un cazzo. Mentre io muovo mangiando il cavallo. Ebbene sì. Avviene uno scambio di cavalli e la mia mossa è cavallo C3 per E4.
1: Di conseguenza la mia mossa è C6 E4, mangiando il cavallo con la regina.
0: Bene, il Voyager credo che abbia staccato per rilanciare un secondo stream. Adesso noi proviamo e aspettiamo per vedere se lo stream arriva oppure no. Penso che stia rilanciando con una qualità superiore e anale. Mentre io sto ponderando la mia mossa, la situazione si fa confusa. Potremmo rompere i coglioni. Beh, perché no? Ma sì. Torre F1 E1. Per la serie le rotture di cazzo non vengono mai da sole. Ed ecco il Voyager.
2: Sì, perché voi siete dei grandi bestioni. Sì, ci metto un secondo a lanciare un'altra stringa. Bene, allora vediamo così come va, se riusciamo a tenere un flusso costante in entrata e in uscita.
0: Abbiamo sette ascoltatori che salutiamo caldamente. Salve ascoltatori, state ascoltando una partita di scacchi in diretta da Linz, Austria, from Radio Cybernet.
2: Serie come io mi attacco a 16, voi mi cascate. Porco Dio.
0: Voyager è incredibile, c'ha problemi perché quando si attacca con uno stream a 16 a quanto pare gli cade la connessione, però sta funzionando finora. Oh, penso che sia appena caduto. Infatti,

0: Niente. Caduto completamente. Ecco, Voyager sta riarrivando.
1: Allora sono problemi suoi il fatto che gli cade la connessione di merda, però, eh? Quindi io muovo
0: la regina indietro con un E4C6.
2: Io comunque stavo pensando di provare a collegarmi a 128 kilobits, in strada dovrebbe permettermelo.
0: Sei un pezzo di merda.
2: Ma come cazzo si fa a fare l'MLPPP sotto Linux?
0: Che cazzo è l'MLPPP? Boh. Spero che Voyager ce lo spieghi.
2: Ma il problema mio è che vi sento con circa un minuto di ritardo, meglio mi sento come ritorno con un minuto di ritardo.

0: Ho mosso il pedone C2 C4.
1: Cos'era questo?
2: Collegamento in dual ISDN. Pirla.
0: Ma lui che fatta?
2: MLTTP è il collegamento dual ISDN.
0: Ma il microfono perché non lo lasci sempre acceso invece che si sente un click quando inizi a parlare? Coglione! Ci vogliamo bene.

0: No, we have finished. Finish. Non hai più le Marlboro? Siamo fottuti.
1: La partita a scacchi sta continuando mentre Voyager...
2: Perché c'è il problema che rientrate anche voi nel microfono e quindi viene fuori un casino inenarrabile. Proviamo questo esperimento di loop. Parlate avanti.
1: Ma noi...
2: infatti
1: noi pensavamo proprio di fare questo, ma tanto non entra mica in loop subito. Non penso che ci entri, perché noi siamo capaci di regolare i volumi. Perché abbiamo un microfono come si deve.
2: Parlate.
1: E siamo dei professionisti.
2: Parlate. Parlate. Il microfono lo lascio aperto adesso. Perché io non
1: sento? Parlate. Senti questo, bastardo di merda. Vedi se riesci a sentire questa gran cippa di cazzo. Cristo porco.
2: Radio Cybernet for Rimini cerca il loop. Questo è un mega loop. Super.
1: Don't shit in the toilet.
0: Tanto non entro mica in loop subito. Non penso che ci entri. Perché noi siamo capaci.
1: Ecco, infatti stiamo ripetendo. Stiamo riascoltando la stessa cosa che avevo detto prima sulle casse.
3: Grazie Voyager, io ho sempre sognato di essere un professionista del tuo cazzo. Ciò significa conoscerlo bene, centimetro per centimetro. Ciò significa poter correre per campi vastissimi. Io sono molto fiero di essere un professionista del tuo cazzo.
1: Professionista del tuo cazzo. E sei contento col voiazzo?
2: Sento un dolore assurdo, sono sotto antidolorifici e mi sta venendo un sonno della Madonna.
1: Qui invece, a proposito di dolori, noi non proviamo alcun dolore poiché troviamo conforto nella preghiera. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù bambino. Già non mi deve ancora muovere.
2: Sì, ma infatti il cazzo così morbido. Sì, esatto. Dunque, io direi di provare una cosa.
1: No, non provare un cazzo, funziona tutto, che cazzo vuoi provare? Lascia, fermo lì.
2: Dunque, io adesso sto per creare un loop.
1: No,
2: il mio ingresso.
1: È pazzo, fermatelo. Bene. Giaro mi sta ancora ragionando sulla mossa da fare.
0: Ho detto noi non proviamo al

0: Vuoi infilarti due dita nel culo?
1: Se vuoi diventare omosessuale,
0: vieni anche tu
1: al supermercato del
2: cazzo.
3: Pazzo, fermatelo.
4: Se vuoi diventare omosessuale, bellissimo. Queste pubblicità che abbiamo trovato su internet sono veramente incredibilmente simpatiche. Jaromil sta ponderando la mossa. Attenzione, la mossa sta per arrivare.

0: Bene, mangio un pedone con un D7 D6 D6 e 5.
1: Tocchi, mi putto il microfono.
0: Adesso è Asbesto che pondere la sua mossa. Boff che entra in kernel P e poi se ne esce e fa il quit. Vabbè, non la mettiamo più la musica, Voyager.
2: Questa è quella da far sentire. Dai, su. Togli quella cazzo di musica e fate un secondo di silenzio. Avanti. 5, 4.
0: Salutiamo Ciolaz che ci chiama in query dicendo salve giocatore di scacchi. Salve a te, Ciolaz. Che rottura di coglioni! Asbesto arriva avanti con la torre e facendo una mossa serpentina mi mangia un cazzo di pedone.
1: Torre e 1 e 5. Torre e 1 per e 5.
0: Tieni un po' il cazzo di microfono.
2: Ecco, ottimo. Attenzione a questa, eh.
1: Attenzione, pubblicità.
2: 3, 2, 1.
0: Salutiamo Ciolaz che ci chiama in query
3: diciamo che sul vostro viso crescano i frutti della vostra adolescenza, quelle pietre miliari che un tempo poi rimpiangerete.
4: Da oggi per voi la caramella.
5: Tenero confetto al metano ricoperto da rifiuti organici e detriti animali che farà diventare la tua infausta bocca una miniera di pattumi vivente.
4: Insomma,
5: una merda variegata che ti toglierà la vita in 15 secondi.
4: E da oggi, Goliaschi Spusta. La trovi anche nei nuovissimi gusti estivi.
5: Tumore, colica renale ed herpes.
6: Goliaschi Spusta.
7: Ah, questo figlio è proprio meglio.
5: Sale nel naso e scende nel culo.
2: E questa era la pubblicità della Goliaschi Spusta.
0: Nel frattempo mosso F8. C5, ho mosso l'alfiere e andiamo a rompere il cazzo.

0: Trollaz dice di rimettere la musica.
1: C'è Cholaz che ci dice di rimettere la musica, mentre ecco, no, non abbiamo perso lo stream con Voyager, semplicemente lui non sta parlando. Comunque, la musica si tratta dei Limp Bizkit.

0: Chiaro, mi sta pensando alla mossa. Allora, Voyager sta andando a Ninna. Dice, io me ne vado a Nanna, che al contrario vostro io domani lavoro, anche se ho un piede fasciato come una mummia.
1: E io muovo.
0: E lui muove. Allora io chiudo il Winamp con Voyager ufficialmente e continuiamo lo stream direttamente dagli studi di Linz in Austria. E Jaromil muove. Oh, chista è una mossa tanticchia bastarda.
1: C6 D6 con la regina. C6 D6 di regina e vado a rompere il cazzo.
0: Eh già, ci sono, io ci sono.

0: come cantirebbe un gruppo siracusano che si chiama San, si ficca. Well, Cholad ci saluta con questa musichetta dei Limp Bizkit, colonna sonora della nostra vita anale. E mi appresto a muovere con una violenza indicibile, con ehi, porco Dio, ora dove cazzo erano i pezzi? Togli la gamba. Allora, con Alfiere e 3x5 Very Ultra Violence, e cedo il microfono a Jaromir.
1: Alfiere e 3x5
0: Ecatombe.txt sul Fidonet Crackdown, te la ricordi?
1: Oddio.
0: Non è una situazione molto carina, I suppose. Minchia, dai, veramente, devi mandarci il PC, devi.

0: c'è Jaromil duramente provato, mentre è rientrato con noi Alex. Attenzione, attenzione, ma in questo momento gli ho fatto del male, un po' mi dispiace. Sì, perché c'è l'amicizia, c'è l'uso reciproco delle mucose anali.
1: Esatto.
0: E quindi lui disperatamente va al cambio della regina. Attenzione! Attenzione! E la mossa è di 6 per di 1.
2: Per Dio bastardo! Torre a 1 per 1.
3: Abbiamo ancora un sacco di ascoltatori mentre noi sbadigliamo mangiando pedine. Io sono nella merda dopo l'ultima mossa di asbesto. Adesso ne ha fatto un altro, ovviamente mi ha annullato la regina completando lo scambio, mangiandola con la torre
1: a
3: 1 per D1. A 1 per D1, appunto. Ora tocca a me, porco Dio.
0: E io spero che Alex mi venga a portare qualcosa di buono preparato con le sue mani. Che cazzo ne so? Non lo so, un... Boh. Cosa c'è da mangiare di così, di sgranocchiabile, di fecale? Vediamo un po'. Qua posso anche abbassare il volume delle casse a questo punto, visto che non c'è più il collegamento con voi, ce lo teniamo così in sottofondo, in modo che possiate sentire tutto adesso. Ora ho sparato il volume al massimo... E quindi adesso riuscite veramente ad ascoltare sicuramente meglio, più meglio ancora, assai di più ancora poscia. Live now, we have to announce that we are live.
1: Minchia, che bella cosa.
0: E cosa ha portato? Minchia, patatine e le merendine Sturmtruppen, Panzerdivisionen, Kaiserslautern, Bayern Power. Te lo ricordi Banner Power? Su QSD? Oh, lasciami un po' di patatine, porco Dio.

cento giacere, manner snit e mit halten sus creme. Ora vi leggerò il retro di questa confezione di quelli che sembrano dei batter. Manner schnitten Magman Eben 6, 100 Jaffere, 75G, original Manner schnitten mit Alten von Creme, die Eben bekannt, Oster Roy, Cischke Spezialität. Erster Sehne Zutaten, die Orko Dune, Prima Gitte Verpackung, Hermophroditen, die Dersen 1, suppongo siano gli ingredienti. Zucker, Weizen Melt, Gerard Tetes, Ganser Fett, Arsenius, c'è anche la Arsenius,

0: scritto cool contro Ken Lager, cioè il curato introncato nel culo di un lager.
1: Sì.
0: Original Artemist è un film di Romanes, Vaters, e questo non lo capisco però, i Vater originali Mater con crema di nocciola. Cosa vorrà dire?
1: È austriaco.
0: Ah,
1: Molto buono.
0: Sono wafer nani.
1: Sono mini wafer. Meno wafer.
2: Ehi, porco di Dio, però.
0: Buoni. Ascolta questo.
3: You gotta be down with the knee shot.

0: It's a very anal situation.
1: Really anal.
0: Mi? C'è ancora Cholex?
2: Cholex, beh, siamo in Austria poiché Jaromil vive qui, mentre io sono stato invitato a questo free speech camp organizzato da Ars Electronica, anzi organizzato da Radio Fro e da Ars Electronica. Per dettagli potete visitare la nostra pagina web di Radio Cybernet.
1: Il free speech camp è organizzato da Radio Fro all'interno dell'Ars Electronica Festival, cioè in occasione di...
2: Quindi vi diamo il link della nostra pagina web di Radio Cybernet, che è www.cutes.org/radiocybernet. Comunque basta cercare Radio Cybernet con un qualsiasi motore di ricerca e spuntiamo noi. Qui la partita si fa
1: cacosa.
0: Dove è andato? Qui si sta ragionando. Mentre io vado a prendere, vabbè, abbiamo 7 ascoltatori.
1: C8 e 8.
0: È prevista, puttana di Dio.

0: E7G5, per forza.
1: E7G5, mi sembra ovvio. Esclusiva è questa grandissima Sega Gibrash. Esclusiva è questa grandissima fava di fuca. Ed ecco una mossa in perfetto stile rompicazzo. Ai ai ai. Mossa a tenaglia. Porco Dio. F7-F6 con inculatio officinalis.
2: Esattamente. È una mossa che mi spinge col pedone avanti minacciando entrambe, torre e alfiere. Qualcuno deve morire. Il pedone chiede sangue.

0: Porco Dio. Forza. Cos'è questo? G5 per F6.
1: G5 per F6. E di conseguenza G7 per F6. E di conseguenza io dico, ma porco Dio!
0: Cazzo. Tutta la cazzata.

0: Merda del Santo Padre.
1: Cosa cazzo mi sta arrivando qua sui file?
0: No. Xmas greetings, perfetto. Bella cazzata. Ficcatelo in culo, Xmas greetings, con dentro il troiano virus del cazzo. Cholads.
2: Ma.
0: Questi hackers sono pericolosi, eh?
2: Che paura.
0: Che paura, infatti.

0: E 5 e 3. E 5 e 3.
1: La torre scappa via.
0: La torre scappa via. Dio bastardone. Qui arrivano i suggerimenti, mangiagli il fedone. Potrei fare così effettivamente. Mangiare un pedone. Ma Alex è andato a dormire?

0: O sono le 2:30.
1: Allora muovo subito col pedone e avanzo. F6, F5.

0: Ma se riprendessimo domani?
1: No, no, no, continuiamo neanche con. Dai, dai, sono. Sono in fretta.
0: F3 e 5
2: col cavallo.
0: Ma io non connetto più.
3: Ora non cominciare a trovare le scuse, eh?
0: E porco Dio.
3: Continuo legittimamente a rompere il cazzo col pedone con un F5 F4.
1: Puoi scrivere?
0: Ok, F5 F4.
3: Dicono F3, F5, tutto ma non quella.
0: E3, F3. Torre E3, F3.
3: Quindi la torre si schiera davanti al mio pedone.
0: E mettendo un pedone.

0: Madonna. Sono distrutto. Ciao, saluti a Bozza che se ne va. Ciao ragazzi, buonanotte. Io lo stesso sono distrutto. Metò. Si sconnette ogni tanto perché non stiamo su una linea molto veloce.
1: Io mi gioco un E8
0: Prevista.
1: e 8 F8, una torre.

0: Stiamo cercando di giocare velocemente, che sono le 2:30.
1: Ok.
0: Sì, ma non lo dicevo a te.
1: Ma io parlo solo con un testa di cazzo. Torre di 1 di 7.
0: Mossa frivola.

0: torre. Che cos'è questo? FG H8 H7
1: H8 E8
0: E8
1: G8
0: G8

0: Torre di 7 effetti.
1: Torre di 7 e 7.

0: un morso.
1: Buono.
0: Anal.
1: Anal.

0: 行了，我这赢
1: 就行。
2: Questo punto le sigarette sono finite, vero? Uh-huh. Cosa ti cava?
1: No,
2: sette... non sono finite. Sorpresa.
0: E 7 per H7. Minchia, te l'ho detto io.
2: Ah. No, tutte e due te le vuoi fumare. No,
0: fermo,
2: due.
0: E 7 per H7.
2: Cos'è?
3: Ah. Che mossa fecale!
0: C'è il tappo. Anche se penso che... Come si fa a accendere più luci?
2: Bisognerebbe girare quella. Ma se no giriamo questa.

0: Anche se non sono convinto che sia quella giusta. Perché volevo fare scaccorre qua o qua. Poi
1: Ma non è che
0: giocare anche con lo
1: beh.
0: scambio del fiere, cose così. Dovremmo discuterci le mosse. Quando gioco spesso preferisco giocare rifacendo le mosse quando ci sono errori troppo grossolani e discutere gli errori con l'avversario. Quindi torniamo indietro, proviamo se tu avessi fatto questa. Si impara un casino in quel modo, eh?
1: Sì,
0: Porco Dio! Abbiamo ancora due ascoltatori? Grandioso. Le 2 di notte di merda. Qui in Kraftwerkstatt, che sarebbe via Kraftwerk. Stats cos'è?
1: Kraftwerkstatt
0: Cos'è? Stat vuol
1: significa
0: dire via.
1: laboratorio, no, stat significa città, laboratorio cittadino.
0: Allora, la città dei Kraftwerk. Devo portarmi una tastiera, una scacchiera a Catania. Anzi, mi piacerebbe costruirla con dei pezzi di sterco. Lo sai che lo usano in Africa? Gli scacchi fatti con lo sterco.
1: Io muovo il re per pararmi B8
0: B7.
1: B7.
0: Prepararti da cosa? Scusami, mica sei in pericolo. Avrei potuto rifare lo scambio, dici. Allora non dovevo dirtelo.
1: No, non l'avevo visto, sai? Accidenti, meno male che me lo hai detto, grazie.

0: E Gesù, asbesto me lo ha detto.
1: Acci, per dindirindina, accidempoli, porco Dio.
2: Se questa parte nel CD originale era inascoltabile, e dopo averlo copiato questo brano si sente. Che strani effetti fa la tecnologia. F3, F4. Mangio. Il pedone. Forse ho fatto la cazzata della mia vita. Ti avverto che ho scorreggiato.
3: Ah, bene. Forse l'hai fatta.
2: Eh sì.
3: Perché io muovo l'alfiere repentino. E 6 H
2: e 7
3: H 3.
2: Ma sei sicuro? Salino. Mi sa che it's a real problem.
3: Mi sa che it's a real problem.
2: For the Alfier.
3: Porco Dio.
2: Is the night founded? Because I have to eat the Alfier. Vuoi rifarla?
3: No.
2: Allora devo mangiare. H7 per H3. A meno che non sia una trappola. Ma me ne fotto. Non ci voglio pensare.
0: Alla fine è uno scambio. Perché io faccio un E8 per E5 e gli mangio il cavallo.
2: E le nostre forze si assottigliano.

0: către E3. Ovviamente questa partita di scacchi verrà pubblicata sul sito di Radio Cybernet.
1: Con tanto di foto da ascoltare e con le mosse.

0: faccio la mossetta E5 in G, B, C, D, F, G, H, sì, G, 5,
1: F5, G5, puoi scrivere?
2: Come?
1: F5, G5,
2: E5, G5,
1: E5, G5.

0: e vediamo un po' come andrà a finire questa partita. Abbiamo un solo ascoltatore. Chi è questo ascoltatore che ci ascolta? Parli ora o mai più.
1: Chi è che ci ascolta? Veramente un eroe che vuole sapere come finisce la partita.

0: E la mia mossa è esattamente G8 D8 con la torre.
1: Non ne usciamo più.

0: G1, G2.
1: G1, G2 di re bianco a sbesto.
2: L'ariano.
0: Non ce la faccio più, non c'ho sonno. Continuiamo domani. Intanto preparo il decimino.

0: riusciamo più.
1: Non ci passa più.
0: Non ci passa più questa cosa.
1: Minchia. Non ci passa più. Profondo rosso, forse è Cucciolet. Cucci che ci sta ascoltando. Cucci, se sei tu, dacci un colpo, Cristo di Dio. Non ci passa più. Io non ci sto dentro più, mai più, mai più.

0: F4 e F7.
1: Con la torre. Io, con gli ariani. Ora tocca ai negri.

0: Arrivano un sacco di chiamate qua su IRC. Vited, bastardoni, sono io l'unico ad ascoltare.
1: Vited, sarai citato a questo punto.
0: Mentre Ciolaz ci dice continuate così perché siete dei grandi e siamo felici.
1: Felici che Ciolaz sia felice di noi.
0: Basta, rinuncio.
1: Come? G7, no, G5, H5.

0: questo punto H5, H2,
1: scacco,
0: il primo scacco della partita, lo fanno i negri agli ariani.
1: E il re va da G2 in F3.

torre H8 C8. Mi devo difendere dal suo scacco adesso.